0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche e siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Per un amico in più, Riccardo Cocciante oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo, la scritta "quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi". Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
1: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, sia festeggiare sia i 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna, perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto. Il rapporto
0: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
1: Sì, poi alla fine è normale.
0: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
1: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco, in questi 20 anni ho prodotto ho lavorato sempre nel settore della musica con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni, ma mi volevo soffermare ancora sul perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima, quindi ecco perché è la cura, la musica è la cura.
0: Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
1: Esatto, ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
0: Sì.
1: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me, quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera quando ho scritto questo un ritornello, che sarebbe stata un'estate calda
0: molto anche infinita, visto che comunque continua quest'estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
1: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte. Instagram, ci sono io.
0: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
1: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma. Spero.
0: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
1: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco. Ne verrà conoscenza tramite
0: l'intervista. Ciao Valentino.
1: Bene, grazie Riccardo. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Sei così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

Valentino Forte, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare la versione remix di Stella Bella.

Io non so se andrò all'inferno, ma l'inferno è già arrivato. E se siamo ancora tutti qua, in paradiso chi ci va? Tra i sorrisi al cortisone di banchieri e di mercanti, le signore profumate di lacchè,

Io lo so che andrò all'inferno, ma vuoi mettere il piacere di non dover sopportare più quelli che per il tuo bene, quelli che per l'occasione,

Santo subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Aura Musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

0: È già domani.
1: È già domani, Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno, Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli. Siamo giunti.

0: Colangeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Si comincia bene, 8:01. Bene, dicevo, perché mi ero dimenticata che dovevo parlare al microfono, no? Buongiorno, sono Miriam, ciao, da Radio Capodistria, come al solito, questa è Calle degli Orti Grandi, dalle 8 alle 10:30 del mattino, qua in direttissima da Radio Capodistria, ho detto, e beh, e poi si vedrà, dalle 3 alle 5:30 del mattino, invece siamo in replica, ma c'è qualcuno che viene qua prima, i nostri fonici, ovviamente c'è qua con me Andrei Stupar, che bello, il buongiorno si vede dal mattino, che bello, no, voi scherzate, ma è già una gioia averlo come compagno di viaggio qua alla mattinata. Comunque qua c'è un sole che spacca le pietre, mi sta guardando alla finestra, non è vero, perché tutto c'è un cielo plumbeo, vedo un quadratino di cielo, ah sì, un quadratino proprio, che bello, proprio grigio, di quel grigio plumbeo, come ho detto, ecco, che fra un po' scoppia tutto, un acquazzone, immagino. Intanto noi facciamo invece splendere un po' di sole con la musica. Buona giornata!

musica, ecco, per iniziare bene la giornata, anche perché veramente siamo un po' preoccupati qua che non venga giù un acquazzone di quelli che portano via tutto, perché Andrei, il nostro fonico, era un po' preoccupato e ha lasciato il gatto fuori di casa. No, c'è da preoccupare, perché è un gatto che non è abituato a star fuori, no? Quindi no, Andrei, sì, poi voi dite che non fa niente, insomma, che si arrangiano i gatti, ma insomma c'è gatto e gatto. Comunque, a parte le preoccupazioni, speriamo che sia una bella giornata, speriamo, sì, perché alle volte ci si sente un po', specialmente quando ci sono queste nuvole così un po' sotto pressione, no? Come va oggi? Vi sentite sotto pressione? Avete bisogno di un massaggio musicale? Siamo qua per questo, e quindi vi faccio un bel massaggio musicale.

adesso sì che si sta meglio dopo questo bel massaggio musicale arrivato con i Queen e David Bowie dal 1981, canzone dell'altro secolo, incredibile, è ancora qua, che bella questa canzone, no? Ci piace ancora sentirla, non soltanto quando siamo sotto pressione, e comunque beh, spero che stiate meglio, quindi ci vuole sempre della bella musica. Siamo sotto pressione ogni giorno per un motivo o per l'altro, per come va e agisce il mondo, ma l'amore, questa parola di altri tempi, come dice la canzone, può ancora dare speranza? Può ancora dare speranza? O l'amore è una questione, che ne so, di altri tempi, roba da museo, roba di pura archeologia? L'amore è una mummia? Che bella immagine al mattino, ve lo immaginate imbalsamato e fasciato con le bende, ecco. Forse bisognerebbe un po' scavare per poter trovare, per poter riesumare la mummia dell'amore, magari trovarla, non so, in un bel sarcofago dorato e profumato. Così come fanno, insomma, ogni tanto si scoprono delle cose. Allora, il sarcofago ermeticamente chiuso, sigillato, ma con le nuove tecnologie tutto è possibile, si apre e via, insomma, si trova la mummietta dell'amore, poi con delicatezza la prendi, la restauri, la metti in un bel museo con una bella vetrina, no? Poi ci metti anche una bella targhetta di sotto di ottone con scritto mummia dell'amore del periodo non si sa quale, prima dell'era glaciale, e poi magari ci metti anche un QR code, magari in un bel museo dedicato all'amore, chissà se non esiste già, perché c'è di tutto, no? Ormai io scommetto che esiste, adesso guarderò in rete, ho già guardato, esiste anche un museo dedicato all'amore, non soltanto, ve lo faremo sapere adesso, fra poco. Comunque non parleremo solo di questi museo perché di questo dell'amore, perché qua a Capodistria ne esiste un altro, non è ancora quello dell'amore ma è fatto con amore e appartiene appunto a un posto, al Collegio dei Nobili, dove c'è una scuola, due scuole, quella elementare, quella di Vergerio il Vecchio, si chiama così quella scuola elementare di Capodistria, e il Gian Rinaldo Carli, che è un ginnasio invece proprio qua dietro l'angolo si trova, e verrà a parlare la professoressa Loredana Sabaz, ex professoressa, diciamo, è sempre una professoressa però in pensione, ma mica tanto, perché si prende a cura questo museo e ce ne parlerà, e ha pubblicato poco fa un libro appunto che parla anche di questo museo, che è vitale proprio perché è situato in una scuola. Bene, poi di un altro museo parleremo di un museo della fiaba anche, che si trova in una valle speciale, quella della Val Resia. Ne parleremo con Luigia Negri e parleremo appunto delle fiabe della Val Resia, un argomento che verrà presentato questa sera a Pordenone Legge. E poi parleremo con la nostra collega che verrà a trovarci in studio, la giornalista Claudia Raspolic. Parleremo dei 55 anni di TV Capodistria, quindi auguri a tutte le nostre colleghe e colleghi di TV Capodistria, e si sa che quest'anno c'è questa data, insomma, che si compie un compleanno importante, 55 anni, e per questo hanno, insieme a Claudia Raspolic e a Peter Leban, regista di TV Capodistria, hanno preparato un documentario che verrà presentato proprio domani nel Palazzo Gravisi Buttorai, ovvero sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. Comunque il tutto, ci terremo compagnia a vicenda, grazie di essere con noi in questa mattinata, noi siamo qua 24/24, noi di Radio Capodistria, non proprio, sì, ci sono le trasmissioni, la musica, ma comunque cosa volevamo dire?
Ah, sì, sì, sì, sì, mi facendo che All You Need Is Love. Sì, così, trionfalmente, evviva!

ci siamo persi con Andrea in tematiche del mattino delle 8:18, che ovviamente sempre d'amore si parla e con grande filosofia, sì. E come vuoi prenderla? Come vuoi prendere l'amore, la vita? Con filosofia. Mancano filosofi, facciamo un appello. Sì. No, non mancano, ce n'è anche qua abbastanza in studio. Comunque, con questa bella canzone trionfale sull'amore si va avanti, perché abbiamo trovato un sacco di amori, cioè un sacco di amori, magari, sì, no, di musei dedicati a questo argomento, chiamalo argomento. Allora, volevo dirvi che c'è il museo, qua proprio vicino, insomma, Museo delle Relazioni Interrotte, quindi a Zagabria. Sì, qua su Wikipedia c'è scritto che è un museo sociologico. Ecco, Zagabria, è dedicato alle storie d'amore terminate. Ecco, e l'esposizione si basa su oggetti personali donati al museo da ex amanti, accompagnati da una breve descrizione. Deve essere bello, no? Il museo nasce da un'esposizione itinerante di oggetti donati, che poi ha trovato la sua collocazione permanente nella città alta di Zagabria. Ecco, e tra l'altro nel 2011 l'iniziativa ha ricevuto il premio Kenneth Hudson per il museo più innovativo d'Europa. Ma dai, no, perché avevo letto, no, c'è scritto qua anche la storia, che è stato fondato dalla produttrice cinematografica Olinka Vistica e dallo scultore Dražen Grubišić, entrambi di Zagabria. Al termine della loro storia d'amore, durata 4 anni, i due artisti croati scherzano sull'istituzione di un museo per ospitare i propri oggetti personali lasciati. Allora, dopo 3 anni non c'è niente da ridere, però. Allora, sì, beh, bisogna, a una certa età, dico, come la mia, so voi, sì, bisogna un po' ridere su certe cose. Dopo 3 anni Grubišić ricontattò Vistica per riportarle l'idea, riproporle l'idea, no? Ma questa volta sul serio. E due così iniziarono a chiedere ai propri amici di donar loro gli oggetti ricordo delle ex relazioni, fino a quando non venne a crearsi una vera e propria collezione, che fu esposta al pubblico per la prima volta nel 2006 nella Gipsoteca di Zagabria, in occasione del 41esimo Salone d'Arte di Zagabria. Bene. E poi negli anni seguenti la collezione è stata mostrata in tour mondiale, qualcuno di voi magari anche l'ha vista, chissà, magari per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, c'è quello. Oddio, c'è un'ascia anche qua. Questo oggetto descritto. Scusa, un'ascia proprio. Allora, questo oggetto descritto come ex ascia fu donato da una donna di Berlino. Venne utilizzata per distruggere l'arredamento di casa di una donna lasciata dalla propria compagna per un'altra. 2 settimane dopo essersene andata, la donna tornò per riprendersi i mobili, ma scoprì che erano stati ridotti a pezzi e ordinati in piccoli cumuli. La donna raccolse i resti e lasciò libero l'appartamento. L'ascia è descritta come strumento terapeutico. Insomma, è un po' macabra come storiella del mattino alle 8:22, ma in questo museo appunto ci sono degli oggetti e delle storie accanto. C'è anche un QR code con il quale potete, insomma, vedo qua dalla fotografia. Quindi, ma ci sono tante altre belle cose, belle, a parte questa che insomma è un po', è abbastanza, ma comunque con quel legno magari si poteva fare poi un bel fuocherello. Ecco. Allora, poi c'è un altro museo che è il Museo delle Lettere d'Amore, situato a Torre Vecchia Teatina in Abruzzo. Conserva una straordinaria collezione di oltre 25.000 lettere d'amore storiche e contemporanee. Wow! E poi il Museo dell'Amore Perduto, situato ad Agius in Sardegna, che raccoglie foto e oggetti che raccontano la fine di storie d'amore e sentimenti che svaniscono. E a questo punto non ci resta che mettere la canzone dell'amore perduto, ma proprio oggi che è così uggioso, magari c'è qualcuno che in macchina, in fila, nel traffico, che sta andando al lavoro, manca pochi giorni alla fine del lavoro, cioè
manca pochi giorni alla pensione e noi li mettiamo De André adesso al mattino. Sì, glielo mettiamo. La canzone dell'amore perduto.

ecco, su questa bella trombetta. Tra l'altro lui ha preso spunto da un compositore tedesco, Telemann, per questa canzone, no? Quindi adesso noi la facciamo scivolare questa canzone e giochiamo a nascondino con l'amore. Sì.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

8:41, siamo sempre noi e qua è venuto giù un acquazzone tremendo, adesso sembra un po' essersi calmato, ecco, ma fra un po' invece andremo, ci addentreremo nella Val Resia, ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo di John Legend e Andrei. Siamo qua con Andrei Stupar, il nostro fonico. Ciao da Miriam per chi si fosse sintonizzato adesso, e fra un po' saremo con Luigia Negro, che è un'operatrice culturale, da anni collabora nella valorizzazione del patrimonio di narrativa di tradizione orale, in particolare dal 2017 nell'ambito del Museo della Gente della Val Resia, al cui interno si trova la sezione dedicata a questo aspetto della cultura immateriale della valle, ovvero le fiabe. Si è capito? Fiabe. Eh sì, ci vuole qualcosa, una fiaba al mattino, anche alla sera prima di coricarsi, una favola. Abbiamo bisogno di fiabe e favole e noi ve le faremo non sentire, ma ne parleremo fra poco.

0: parliamo delle fiabe della Resia, un patrimonio locale, un dialogo internazionale, e questa sera, giovedì 17 settembre, a Pordenone Legge, nell'ambito di questa festa del libro e della libertà, al Palazzo della Camera di Commercio, alla Sala Convegna, alle 20, ne parlerete, certo, perché io adesso sono in diretta al telefono, siamo con Luigia Negro. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, un saluto dalla Varresia.
0: Ah, che bello! Piove pure là!
1: Sì, ma si sta schiarendo, pare.
0: Ah, pare, ecco, qua, sì, ancora, qua ancora sì, siamo nel bel mezzo dell'acquazzone, anzi si sta un po' calando la pioggia, ma comunque, allora adesso si parla proprio con questa bella pioggerella, vengono su dei vapori, appunto il sapore del bosco della Val Resia e quindi anche delle fiabe di questa valle che presenterete questa sera nell'ambito di Pordenone Legge. Ci sarà lei, Luigia Negro, ma non solo, con Roberto Dapite, Elisabetta Lippolis, e presenterà la serata Martina Cafol. Il tutto è in collaborazione con Editoriale Stampa Triestina per presentare appunto questa peculiarità della Val Resia. Ma vediamo un po', intanto la Val Resia si trova in Friuli Venezia Giulia e è un posto un po' particolare, ecco, dove si parla anche una lingua particolare, il resiano. Partiamo da qui?
1: Sì, certo. Il resiano sì, è stato classificato ormai da tanti anni essere un dialetto sloveno, così come altri dialetti che si trovano lungo la fascia confinaria qui in Friuli Venezia Giulia. Ecco, forse la particolarità che, essendo un po' isolato dal contesto per via delle montagne che ci circondano, no? Dal contesto sloveno che abbiamo alle spalle, ecco, ha conservato degli arcaismi, ma questo per gli studiosi, diciamo, no? Di slovenistica e slavistica, ma al tempo stesso ha anche acquisito delle innovazioni, essendo a contatto con la lingua italiana friulana, ecco, sì.
0: E quindi sì, è una lingua particolare, speciale, parlata solo. Poi ho sentito che ci sono diverse varianti anche a seconda di dove ci si trovi.
1: Certo, come tutti i dialetti, in ogni paese possiamo dire ha la sua variante, ma questa è una caratteristica di tutti i dialetti, di tutte, sì, le lingue. Ogni lingua ha i suoi dialetti e i dialetti sono, diciamo, si può dire, no? Ogni paese ha la sua, ecco, e quindi anche qui, sì.
0: Luigia, volevo darti del tu, insomma, perché
1: certo.
0: Scusa.
1: Sì, certo, perché no?
0: Ecco, Luigia, ti occupi da tanto tempo di queste peculiarità della Val Resia, sei operatrice culturale, l'abbiamo detto prima di presentarti, cioè di sentirti, e da anni collabori appunto per la valorizzazione del patrimonio di narrativa, di tradizione orale. E diciamo che c'è anche un... Cos'è la pioggia questa? Cos'è successo?
1: No, questa è una macchina che è passata. Sono fuori dalla nostra struttura, però proprio per non evitare che cada la linea, per cui sono all'esterno.
0: Nella vostra struttura sarebbe il Museo della Gente della Val Resia?
1: Sì, qui a Stolvizza abbiamo questo museo. Noi come museo operiamo dagli anni 90, dal 95, qui in questa casa storica del Settecento siamo dal 2017, e come particolarità, essendo un museo etnografico, abbiamo abbinato anche una parte del patrimonio immateriale rappresentato appunto dai racconti, e quindi abbiamo questa sezione. Questo perché da una parte l'ICOM, che è l'Associazione Internazionale dei Musei, invita i musei etnografici a occuparsi anche del patrimonio immateriale, e dall'altra parte perché abbiamo avuto la fortuna dagli anni 60 in poi, dal 1962, ha svolto ricerche in questo settore l'etnologo accademico Milko Maticetov. Sì. Allora era stata fatta una una diciamo collaborazione tra i folcloristi italiani e sloveni, avevano deciso di fare questo tipo di ricerca e avevano delegato Milko Maticetov per effettuare questo lavoro, in quanto lui, essendo del Carso triestino, era nato a copriva una piccola frazione sul Carso, ecco, aveva studiato anche a Padova, quindi conosceva benissimo sia lo sloveno sia l'italiano, e quindi ha svolto questa attività che è andata avanti per tanti anni. Quindi è stato lui che ha anche valorizzato dal punto di vista scientifico, diciamo, le favole, le fiabe, i racconti.
0: Che
1: ecco.
0: Bello! Ma quali sono i racconti della Val Resia?
1: Predominano le fiabe di animali, quindi i due protagonisti in assoluto sono la volpe e il lupo, in genere in coppia, e poi ci sono altri racconti con altri animali, ma in particolare loro due, l'issizia in Uc. E poi abbiamo i cosiddetti esseri selvatici, di cui abbiamo organizzato insieme con l'amministrazione comunale proprio pochi giorni fa un convegno su questo tema. Noi abbiamo questo termine per l'uomo selvaggio, duyak, e le duyaceste, che deriva dall'aggettivo duyi, selvaggio. Ecco, anche questi sono presenti nella nostra narrativa locale. Poi abbiamo diverse anche fiabe cosiddette di magia.
0: Wow.
1: E poi naturalmente anche le leggende, e con una leggenda, grazie a una leggenda di questa frazione nostra di Stolvizza, abbiamo organizzato una mostra archeologica dal 2022 al 2024, no? E partendo proprio da una leggenda di questo sito che poi gli archeologi hanno studiato, siamo riusciti ad allestire questa mostra e quindi a fare luce su un periodo storico della valle che è privo di documenti, parliamo tra il IV e il VII secolo d.C. Quindi questo per dire quanto sono importanti anche le leggende, che possono avere veramente un fondo di verità.
0: Ma che bello! Quindi qualcuno si è preso la briga di ascoltare queste leggende da qualcuno che le raccontava e che le aveva a sua volta recepite da qualcun altro, insomma. E per esempio ho trovato che c'era una storia, Tachci Chietela Rojico, la ragazza che desiderava un fiore, che anche si basa su un racconto popolare in resiano, e ci sono persone ancora che sanno queste storie.
1: Allora, un tempo quella fiaba, ecco, è stata narrata da una narratrice nostra locale, Tina White, o Valentina Pielik, al professor Milko Maticeto, che l'ha registrata, e da dove appunto abbiamo attinto anche la fiaba, essendo questo il materiale raccolto di Milko Maticeto, lo si trova al Istituto Slovensko Narodopisje all'Accademia di Lubiana, col quale istituto collaboriamo, e quindi era una volontà stessa di Milko Maticeto di poter poi pubblicare questi racconti che lui aveva raccolto qui in valle, e stiamo facendo questo lavoro, di cui questa fiaba è stata la prima della raccolta delle Rosejanske pravice, che appunto pubblichiamo insieme con l'Istituto, con l'Università di Udine, in particolare col professor Roberto Dapit, con la ZTT, con l'editoriale Stampa Triestina. Sì, è stato fatto un lavoro importantissimo da lui.
0: E così si può visitare anche questo museo, Museo della Gente della Val Resia.
1: Sì, certamente abbiamo uno spazio dedicato ai racconti, una sezione dedicata ai racconti, e volentieri non solo raccontiamo le nostre fiabe, le nostre favole, ma aggiungiamo anche questo elemento di studio, di ricerca, che in quasi 10 anni di attività che siamo qua noto che pochissimi sono coloro che sanno che le favole hanno degli studiosi, cioè ci sono persone che hanno studiato e ancora oggi studiano le favole, c'è anche un sistema di classificazione internazionale, quindi ecco, questo elemento è noto solo a pochi, forse alle maestre, ecco, e quindi durante la visita aggiungiamo anche questo elemento e quindi i visitatori vengono a conoscenza di questi aspetti che generalmente non, diciamo, sono di nicchia per coloro che studiano il folklore, ma diciamo, è interessante perché poi a seconda della provenienza dei visitatori possiamo allargarci anche alle particolarità delle località dei visitatori.
0: Grazie Luigi Negro e buona serata oggi a Pordenone Legge. Abbiamo detto che la troviamo alle 20 a Pordenone, oggi giovedì 17 settembre al Palazzo della Camera di Commercio, alla Sala Convegni, insieme a Roberto Dapit, Elisabetta Lippolis e a Martina Cafol, e per presentare appunto Fiabe della Resia, un patrimonio locale, un dialogo internazionale. Un abbraccio alla Val Resia.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao! Andiamo subito alle notizie per il traffico, viaggiando, e poi saremo con un'altra ospite, come vi ho detto.

0: Eccoci qua, come avevo annunciato, siamo in diretta in studio con la professoressa Loredana Sabaz. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei per essere venuta con questo giorno di pioggia. Infatti mi stavo domandando chissà se arriva, ma lei non è di zucchero, è raggiante.
1: Grazie.
0: E arriva, è appena stata appunto al Collegio dei Nobili, ovvero al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, alla scuola, c'è anche una sezione della scuola elementare Vergerio il Vecchio, sempre di Capodistria.
1: Sì, dalla quinta, dalla sesta alla nona.
0: Ottimo. E lei è una professoressa, è in pensione, ma non è vero che è in pensione, perché mi ha detto che è appena arrivata e che ha già fatto lezione.
1: Sì, questa mattina ho avuto occasione di presentare il museo scolastico, che ormai è diventato il nostro open space, a una classe prima, alla classe prima B del ginnasio, perché abbiamo due sezioni.
0: Ecco il museo, abbiamo parlato del museo, ma era un anno fa, perché veniva riaperta la scuola, il Collegio dei Nobili, dopo tanto tempo è stata restaurata la scuola, adesso appunto è sede e c'è, non è soltanto un museo quello che c'è dentro una scuola, un museo, è un museo vitale.
1: E io anche stamattina ho spiegato che il nostro museo scolastico deve diventare un open space. Difatti ho cominciato a sistemare, oltre che ai vecchi reperti che dovrebbero essere restaurati, li sposto continuamente, bisogna ancora ripulirli, speriamo bene che qualcuno ci aiuti, però anche ho sistemato le cose che hanno fatto i ragazzi, gli oggetti, ad esempio che hanno fatto con la stampante 3D, una barchetta, poi la lentostoria, si sono ispirati alla lentostoria dell'Ottocento, poi il giroscopio, poi anche gli oggetti che hanno fatto durante i portfolio di geometria e anche durante il modulo interdisciplinare.
0: Ecco, lei sta parlando di oggetti che fanno parte di un mondo particolare che è il suo, anche perché lei è nata a Buie nel 52, ecco, dopo ha frequentato la scuola elementare di Buie, poi il ginnasio di Pirano, ma poi anche la facoltà di matematica e fisica, conseguendo il titolo di ingegnere in fisica sperimentale semiconduttori amorfi, tutta roba che per me è sconosciuta. Comunque, visitando l'anno scorso il suo regno, il museo, diciamo, del quale si prende cura già da anni, no?
1: Del 1994.
0: Ecco, precisando, quindi da un bel po' di tempo, quindi lo conosce tutti i suoi 2000, quanti oggetti?
1: 2355 oggetti inventariati, e già che ci siamo, che non ce lo dimentichiamo, grazie all'inventario che siamo riusciti a fare con il Museo di Bistra della Tecnica, quella parte di fisica, e con il Museo Regionale di Capodistria, quindi questo inventario adesso è diventato ufficiale e quindi è stato presentato anche al Comune di Capodistria e il museo è diventato monumento culturale nel marzo di quest'anno.
0: Complimenti!
1: Ma grazie, ne vado fiera.
0: Evviva! Lei non si ferma mai, ecco, insieme anche a dei colleghi cercate di mantenere e di curare questo museo, e tra l'altro è uscita una bella pubblicazione.
1: Una delle tante.
0: Delle tante, appunto, perché la professoressa Loredana ha portato un po' di pubblicazioni sempre inerenti all'argomento, ovvero a questo bell'angolo di Capodistria, ecco, che adesso appunto è monumento culturale e che viene visitato.
1: Sì, lo scorso anno, grazie ancora al Comune Città di Capodistria, che ha organizzato mensilmente ogni primo mercoledì del mese dalle 17 alle 19, abbiamo avuto gruppi di cittadini molto sostenuti, molto attivi, che sono venuti a visitare il museo, e quindi il museo e anche la biblioteca, anche l'aula magna, la scuola, quindi veramente abbiamo avuto un riscontro molto molto bello e molto interessante.
0: E sarà possibile visitarlo anche quest'anno?
1: Cioè... Sì, a cominciare dalla giornata UNESCO che sarà in novembre, il 10 di novembre ci sarà la giornata UNESCO, la giornata della scienza per la pace e la salvaguardia dei mezzi, in questo senso.
0: Perché stiamo parlando di un museo di storia naturale e non solo.
1: Storia naturale, 2000 reperti, no? 157 uccelli, quindi la collezione ittica, la collezione ornitologica è la più ricca. Poi c'è subito dietro i pesci, quindi la collezione ittica con 89, e poi ci sono i mammiferi, c'è la collezione molto piccola ma molto bella e unica forse degli animali esotici, ma poi c'è anche la parte di fisica, no? Del gabinetto di fisica che veniva curato da Vlahovic, da Sbuels, tutti i professori dell'Imperiale Regio Ginnasio Superiore, che parallelamente con Gerosa, Gerosa si occupava del gabinetto di storia naturale invece, e anche insegnava, e dall'altra parte gli altri professori insegnavano fisica nel gabinetto di fisica.
0: Perché questo Collegio dei Nobili ha un bel po' di secoli, no?
1: E quindi... 400.
0: E quindi durante questi secoli sono successe, sono passate diverse generazioni di studentesse, di studenti e anche di professori, professoresse, e che si sono occupate appunto e occupati di non soltanto degli alunni, degli allievi, ecco, della conoscenza, non soltanto delle scienze, ma con questo...
1: Ecco, e il professor Gerosa e il professor Vlahovic ce ne sono un esempio, perché quando cominci a insegnare e hai a disposizione un laboratorio, a disposizione di gabinetti, erano molto, avevano gli inservienti, quindi ad esempio si deve al professor Vlahovic nel 1850, quando siamo passati all'Imperiale Regio Ginnasio Superiore di Capodistria, ha cominciato a mettere a posto il gabinetto di fisica per studiare le scintille, perché abbiamo trovato degli articoli che ha scritto sulle scintille. E quindi era il secolo dell'elettromagnetismo, delle ricerche nel campo elettrico, quindi in questo caso si deve a lui. Dall'altra parte il professor Gerosa, essendo un biologo, occupandosi anche del consorzio agrario di Capodistria, ha salvato le vite della filossera. È chiaro che al professor Gerosa venivano regalati tantissimi reperti, difatti oltre che dai suoi ex allievi o allievi, anche li poteva comprare, poteva arricchire enormemente il gabinetto di storia naturale, perché lasciare nel 1907, quando è andato in pensione, 5.009 oggetti, chiamiamoli reperti, del gabinetto di storia naturale, penso che sia una cosa veramente unica.
0: Infatti, perché non si ha sempre l'occasione di sapere, di vedere tutti questi, noi li chiamiamo oggetti, ma ogni oggetto ha la sua storia dietro.
1: Ha la sua biografia.
0: Hai visto?
1: Cioè. Perché da come sono stati conservati, da dove sono arrivati, come sono stati usati, perché si insegnava apprendendo attraverso le cose, da quello che scrive sopra, perché ad esempio su certi oggetti scrive esattamente chi li ha donati, no? Ad esempio le seghe dei pesci sega riportano che un Enrico Zweig di una classe terza nel 1904 ha regalato alla scuola quella sega del pesce sega.
0: Ma pensa, cioè, e da dove...
1: Quindi gli oggetti hanno una biografia che chi va a indagare ritrova anche non solo la storia della scuola, ma la storia anche di Capodistria, la storia dell'Austria-Ungheria.
0: E anche di animali, di esseri viventi che non ci sono più.
1: Ecco, perché abbiamo ad esempio il modello dell'uovo, dell'uccello elefante, un modello però fatto in gesso, dell'uovo dell'uccello elefante che si è estinto.
0: L'uccello elefante. Io l'avevo solo immaginato che poteva esserci un elefante con le ali e dicevo...
1: Come c'era il dodo, no? Noi del dodo non abbiamo niente, ma dell'uccello elefante...
0: Non ancora, Loredana! Perché potrebbe saltare fuori con lei.
1: Adesso abbiamo veramente, cioè non altro abbiamo, almeno ho visto tutto quello che dopo 2 anni è rientrato spiegato a scuola perché abbiamo dovuto portarli, no? E grazie al FAMNIT abbiamo avuto gli spazi per poter conservarli per 2 anni. Quando li abbiamo riportati a scuola, li ho controllati, e poi ho visto che abbiamo fatto l'inventario prima di portarli fuori da scuola, è chiaro che sono rientrati tutti. Qualcuno però, purtroppo, soprattutto quelli di fisica, sono un po' rotti.
0: Ah, tutti gli strumenti che ho visto, sì, appunto, che mi ha fatto vedere, sì, l'anno scorso, sì, ce ne sono.
1: Manca belli. Qualche vite, cioè qualcosa si è incurvato, cioè non è facile, no? Cioè, adesso, certo, speriamo, però io sono ottimista, speriamo che piano piano cominciamo a restaurarli e a trovare la possibilità. Quindi più ne parliamo, più diffondiamo questa importanza di questo, di avere a scuola una ricchezza tale, come ognuno quando viene dice: ma non mi aspettavo una cosa così, cioè veramente,
0: sì, no? E sono esposti in bella, proprio
1: nelle vetrine espositive illuminate, sì, cioè fanno effetto
0: quindi. Molto effetto, c'è un e poi è particolare in quanto ci sono questi oggetti, diciamo oggetti tra virgolette, ecco, e dall'altra parte ci passano gli allievi, gli alunne, gli alunni, ecco, e quindi c'è vita allo,
1: sì,
0: stesso,
1: c'è sempre, perché se mi vedono ferma che sto spostando qualcosa, che sto pulendo, anche un mese fa c'è stato un ragazzo che è il nonno in Brasile che ha detto: professoressa, ma io quell'uccellino lo conosco. Dico: chi? Il passero del Brasile? Fa sì, perché quando io sono stato in Brasile l'ho visto correre, non vola, sa, corre. Corre tantissimo.
0: Ma dai,
1: sì, ed è stato contento di dirmelo, cioè era un modo per poter esterniare, no? E poter, sì, esprimere tutto quello che lui ha vissuto, no? E che non può raccontare a tutti, ma vedendo quell'uccellino lì ha raccontato a me. E dopo io gli ho chiesto: ma dove, in che regione? E mi ha fatto tutto un po' la storia e ha nominato tantissimo, ad esempio, il nonno, che forse gli manca.
0: Ah, hai visto? Allora sì, salutiamo tutte le nonne, i nonni all'ascolto.
1: Senz'altro.
0: E mettiamo una canzone che dica: che bella vita, con Ariete e Angelina Mango, e poi ritorniamo con lei, professoressa Sabaz.
1: Va bene.
2: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande.

0: vita.
1: Che bella vita, sì, no, ridere, lei sente ridere i bambini a scuola, spero.
2: Molto meno di prima.
1: Ma dai, infatti mi stavo domandando, molto meno di troppi compiti.
2: Troppi cellulari, sono troppo isolati, anche stamattina facevo fatica a sentire delle domande, forse era la prima ora, non erano molto...
1: Credo.
2: Quindi
1: sono i primi giorni di
2: scuola, poche curiosità.
1: 15 giorni.
2: Danno l'impressione di sapere tanto, ma non di non sapere quanto vale quello che sanno, o come usare quello che sanno, o come sfruttarlo, esprimersi. Come esprimersi, come rendere la vita molto più creativa, molto più fare delle cose che poi serviranno per il loro futuro.
1: Con le loro mani, con la loro, il loro ingegno, con la loro creatività. E per questo, c'è un open space. Ci ha pensato anche lei. Allora, lei mi ha portato una pubblicazione nuova, uscita da agosto, e il titolo è Nell'open space del Collegio dei Nobili. Scritta da lei, Loredana Sabaz, e poi c'è scritto Different Ways of Learning in an Open Space. What does open space mean?
2: Allora, visto che dal 1994-96 ho iniziato i progetti europei, è chiaro che quella esperienza nei progetti europei, prima Comenius, dopo eTwinning, dopo Erasmus, dopo Kepas, dopo MOSEM, ne ho fatti tantissimi, sempre coinvolgendo i ragazzi, la scuola e soprattutto le mie materie. È chiaro che con i colleghi europei abbiamo dato spazio e abbiamo formulato è sempre limitativo spiegare queste cose, perché capire come creare un mondo interdisciplinare dove tutte le scienze abbiano modo di spiegarsi, di interagire, e soprattutto di dare possibilità ai ragazzi poi di tirar fuori le loro competenze, no? E di usare quello che di nuovo non si può tradurre hands on minds on, no? Se metti le mani attivi anche la testa. Mm-hmm. Quindi quello è stato, soprattutto nei progetti europei che ho fatto io, è stato la base. E siccome nelle vetrine del museo non ci sono solo i reperti, ma ci sono anche i lavori che hanno fatto negli anni passati i miei allievi, mm-hmm, durante il modulo interdisciplinare, durante il laboratorio di fisica, durante i portfolio di geometria, ecco che anche stamattina che ho fatto la presentazione e la lezione sul museo, è chiaro che io ho sottolineato che se vicino a una poiana vedete una casa con i frattali, con gli alberi frattali, costruita con i solidi geometrici, rendetevi conto che non siamo proprio in un museo che racconta solo la storia della scuola, ma siamo in un ambiente che vi deve spronare a tirar fuori anche le vostre competenze e a mettervi in gioco e a far sì che diventate creativi, quindi date possibilità di
1: curiosi
2: e anche date possibilità di quello che imparate di metterlo in pratica, no?
1: Ecco perché c'è un'aula, diciamo, tutta preparata per appunto questo.
2: L'aula museo Oreste Gerosa.
1: Ecco qua, quest'aula appunto mette, c'è una vetrina con degli uccelli imbalsamati e vari oggetti.
2: Con gli scheletri, con i modelli di funghi, con i modelli dei protozoi, con la cassetta dei nidi e delle uova, con il famoso, che me lo chiedono tutti perché non è andato nel corridoio con gli uccelli nelle vetrine grandi, perché è troppo alto, 1,50 m, il fenicottero rosa.
1: L'uccello giraffa.
2: No, il fenicottero rosa. E poi c'è la nostra mascotte, cioè la famosa foca monaca. La foca monaca è talmente ben conservata che se la vede subito appena si entra nell'aula museo.
1: Sì, c'è una foto anche di lei con la foto. E quindi sì, questi bambini, vabbè che questi uccelli sono stati imbalsamati un secolo fa, quindi ci è voluto un po' una
2: più
1: cura.
2: Più di un secolo fa,
1: quindi c'è bisogno di cura e di tenergli una temperatura ambiente, e loro si ritrovano con questi uccelli a tu per tu, diciamo, con questi oggetti. Quindi magari che chissà che impressioni hanno diverse, poi li disegnano, immagino.
2: Ecco, il disegno è quello che preferiscono le classi delle scuole elementari, perché abbiamo avuto le visite delle classi, adesso anche quest'anno mi hanno già contattato per portare delle classi da Bertocchi, e quindi la prima cosa che io vedo, no, guardando anche i bambini come reagiscono, e dico: e allora apriamo, vogliamo vedere da vicino, avete mai visto un marangone della laguna di Venezia da vicino? E qualcuno dice: no, dov'è? E allora dico: vedi, è lassù, lo vuoi vedere da vicino, proprio toccarlo? Allora c'è il ditino che passa sulle piume, no? E poi magari si siedono e cominciano a disegnare. E poi c'è il disegno può avere anche il fumetto che dice: io sono il pinguino, o io sono il marangone, oppure anche qualche battuta ironica. Cioè sono sempre momenti creativi che servono per capire, per
1: osservare,
2: per dare un contributo alla scienza.
1: Ecco, e così anche incuriosire, tent'altro, come abbiamo detto. E questa pubblicazione, ci sono tante anche fotografie, appunto, di questo, anche queste, guarda, con tutti gli oggetti per la fisica, gli esperimenti di fisica. Questa
2: sì,
1: pubblicazione
2: per noi spiegare bene l'open space, io ho voluto partire dal laboratorio di fisica, no? Che dovrebbe, difatti nei progetti europei abbiamo detto dobbiamo rinnovarlo, dobbiamo renderlo più aperto, e quindi quella era l'occasione, partendo dal vecchio laboratorio di fisica, vedere quali erano le limitazioni per poter dopo garantire che grazie ai progetti europei possiamo instaurare un discorso di open space che sia molto più moderno, molto più adatto ai ragazzi di oggi.
1: Grazie, la ringrazio tanto per essere stata qui con noi. Adesso dovremmo dare la linea alle notizie, al nostro collega Dan, e per saperne di più sul museo allora si può andare a sbirciare nella pagina del Collegio dei Nobili, del Ginnasio Gian Rinaldo Carli. Grazie ancora a Loredana Sabaz per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e grazie dell'invito.
1: Un abbraccio e buona giornata, perché ritornerà a scuola adesso, immagino.
2: Certo, buona giornata anche a voi.
1: Grazie.
2: Buongiorno.

0: Eccoci, ci siamo. 9:39, siamo in bella compagnia della nostra Claudia Raspoli. Buongiorno.
1: Grazie. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Carissimi miei colleghi di Radio Capodistria, sono molto felice di essere qui e con te soprattutto.
0: Anche con te, Raspoli, Claudia, la nostra collega di TV Capodistria. Appunto, salutiamo anche le colleghe e i colleghi di TV Capodistria, perché festeggiate 55 anni già.
1: Esatto.
0: Dal 6 di maggio, se non mi sbaglio.
1: L'8 maggio.
0: Ecco, così del 1971 nasce TV Capodistria e siamo qua per presentare un documentario di cui sei autrice insieme a Peter Leban, che presenterete domani al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, alle ore 20.
1: Esatto.
0: Ed è un documentario appunto sui 55.
1: Sono parecchi,
0: Claudia. E intanto il documentario, ovviamente invitiamo i vostri spettatori, gli telespettatori.
1: Certo, benvenuti.
0: Benvenuti, però sappiate che i posti sono limitati, quindi finché
1: all'esaurimento posti.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. E quindi domani sarà possibile, ovvero venerdì 18 settembre, lo vedremo al Palazzo Gravisi Buttorai alle 20, sempre qua a Capodistria. Va anche in TV
1: subito il giorno successivo, quindi 19 settembre alle 21:15 su TV Coper Capodistria.
0: Evviva!
1: Ecco, quindi invitati a vedere la versione proprio televisiva per chi domani non potrà venire.
0: Ecco, invece il titolo, ci soffermiamo sul titolo, Claudia, l'avete scelto. Volevo sapere, dillo tu, perché sei te l'autrice insieme a Peter Leban, che è anche regista di TV Capodistria, che salutiamo, che non è potuto venire perché è in ferie.
1: È in ferie
0: fino a domani,
1: sì, perché
0: il gran giorno.
1: Peter, come poi anche io, ma Peter soprattutto in quest'ultimo periodo, cioè non è che ha lavorato solo sul documentario. Noi
0: certo.
1: non abbiamo questo privilegio di
0: esatto.
1: dedicarci solamente a un progetto, perché insomma facciamo anche news, Peter è regista di altre trasmissioni, per cui è stato anche un grande lavoro di coordinamento, come mettere dei piccoli tasselli assieme per creare questo mosaico e arrivare al prodotto che appunto presenteremo domani. Titolo, colori, storie, voci, volti senza confine. Perché? Perché la nostra emittente è stata in questo territorio la prima TV a colori. È stata pioniere per tanti aspetti, molto innovativa, ha avuto anche un grandissimo successo. E, quindi volti perché? Perché a scrivere le pagine storiche della nostra emittente sono le persone, il nostro è un grande lavoro di squadra, come lo è stato anche questo documentario, perché senza i miei colleghi io non sarei qui a raccontare questo lavoro e questa esperienza. Voci perché hanno raccontato i miei attuali colleghi, ex colleghi, purtroppo alcuni non ci sono più, hanno raccontato le storie di questo territorio, un territorio che ha avuto delle pagine storiche molto difficili, però hanno contribuito, e qui arrivo all'ultima parola, confine, senza confine, perché nel nostro piccolo, diciamo tra virgolette, hanno anche gli ex colleghi contribuito ad abbattere i confini.
0: Evviva.
1: Abbiamo raccontato l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, l'abbattimento dei confini, quindi l'entrata in Schengen, tante storie, voci delle persone che abitano, vivono in questo territorio, ma anche in altri contesti.
0: Certo, tutto un territorio. Facciamo un po' sia la radio che la TV da ponte.
1: Anche voi, assolutamente, anche Radio Capodistria. A me succede spesso, soprattutto quando vado in Friuli e mi presento, TV Capodistria, TV Capodistria, ma anche Radio Capodistria. Quindi assieme abbiamo scritto pagine importanti di questo territorio, anche in Croazia, anche nel Friuli Venezia Giulia, un territorio dalle tante potenzialità, dai tanti spunti.
0: Così si riunisce un po' tutto questo bel territorio, bello ampio.
1: Certo.
0: È bello fare da poco. Almeno quello che penso, e penso sia anche il tuo modo di vedere le cose, non lo so.
1: Certo, ma sai, ogni paese, ogni stato ha problemi sociali, politici, però la mia visione, cioè lavorare nell'unione dei popoli, guardando nella comune casa europea, almeno io cerco insomma di orientarmi con questa mentalità. Poi ovviamente c'è sempre qualcuno che non è d'accordo, però viviamo in democrazia, quindi dobbiamo in un certo senso sentire un po' tutte le voci, ecco.
0: Ecco, parlavamo appunto storie, voci, volti senza confine e colori anche.
1: Colori, perché come dicevo siamo stati in questo territorio la prima TV che ha avuto questa idea, questo anche coraggio, perché ricordiamo non erano anni facili quelli, no? Dal punto di vista politico eravamo in Jugoslavia con un regime molto rigido, eppure paradossalmente anche molto liberi, no?
0: In questa zona.
1: Esatto, sì. Quindi ha intrapreso una strada, un percorso che poi ha influito anche sulle altre emittenti, perché all'epoca la Rai per esempio non trasmetteva ancora in questa forma, quindi
0: a colori,
1: hai capito, quindi siamo stati veramente,
0: infatti chissà, magari qualcuno degli ascoltatori ascoltatrici si ricorda il momento in cui ha visto la televisione a colori ed era proprio TV Capodistria, sì. Tanto tempo fa, tanto, no? Che adesso noi diamo tutto per scontato, ma al tempo insomma era un bel vedere tutto a colori è tutta un'altra cosa, no? In bianco e nero prima, e quindi ci sono state tante collaborazioni, sarà stato dicevamo che abbiamo raccontato insieme a TV Capodistria, Radio Capodistria un po' tutto questo territorio allargato, abbiamo fatto da ponte, ma stiamo ancora qua appunto,
1: certo.
0: E continueremo a farlo senz'altro con gioia, e sono passati degli anni, ma eccoci qua, e come hai detto non avevate solo il compito appunto, ma anche il piacere di fare questo documentario, ma si lavora in contemporanea facendo notizie, facendo trasmissione, certo. Quindi vi siete dedicati a questo lavoro ma facendo anche altre cose come si è soliti fare insomma qua, e quanto ci avete messo non soltanto di impegno ma di tempo, e anche è molto difficile andare a scovare negli archivi, trovare del materiale, poi le persone, poi abbiamo detto che alcune ci sono, alcune no, alcune esprimono le proprie emozioni, altre le tengono per sé, capito? Quindi è difficile anche trovare qualcuno che voglia raccontare qualcosa eccetera, quindi dimmi un po' quanto ci avete messo.
1: Allora l'idea è nata dicembre scorso, gennaio, e a febbraio abbiamo cominciato a fare le riprese. Allora il documentario è fatto solo di interviste, quindi non c'è nessuna voce fuori campo, quindi ci siamo concentrati sugli interlocutori che abbiamo invitato a rilasciare le loro dichiarazioni, i loro ricordi eccetera. Però come hai detto tu e l'ho detto anch'io poco fa, bisognava coordinare il lavoro con tanti altri impegni, e anche per questo è durato parecchio, no? Poi c'erano anche le elezioni parlamentari, sì, che ha portato via logicamente risorse, tempo, e quindi il lavoro insomma è stato abbastanza lungo. Il nostro compleanno è nel mese di maggio, quindi sì, si pensava di farlo per maggio, ma era praticamente impossibile perché poi c'erano anche le elezioni della nostra comunità nazionale, sì, italiana, e quindi insomma poi
0: un lavoro continuo.
1: Un lavoro continuo d'estate, poi ci siamo dedicati al montaggio che comunque è molto complesso, però voglio ribadire una cosa, io sono molto contenta e anche molto gratificata per la grande collaborazione che ho avuto con i miei colleghi. Sono tanti, non andrò ad elencarli, ma semplicemente perché non vorrei lasciare qualcuno fuori, perché sì, tutti nel suo hanno dato un contributo eccezionale a questo lavoro, motivati, contenti, hanno fatto anche del lavoro oltre gli orari, perché tutti ci tenevano a fare un bel prodotto che resti un documento, una diciamo
0: sì,
1: anche carta d'identità,
0: bravi, complimenti,
1: della nostra emittente, quindi io veramente sono molto contenta,
0: allora
1: li saluto e li ringrazio tantissimo, sono molto onorata, perché non è scontato questo. Noi, come tu lo sai, lo sanno i nostri colleghi, l'ente radio televisivo non sta passando un bel periodo, c'è molta incertezza, però io comunque non ho avvertito che queste preoccupazioni che un po' tutti respiriamo non hanno inciso sul lavoro di squadra e sulla passione che ci abbiamo messo. E quindi per me da questo punto di vista è stata un'esperienza bellissima, perché non è insomma l'unico documentario che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti diversi, però forse questo ci ha un attimino coinvolti di più, perché tutti, la nostra storia, noi ci lavoriamo e anche l'abbiamo presa anche come una grande responsabilità.
0: Certo.
1: E quindi insomma da questo punto di vista, ripeto, io sono strafelice.
0: Claudia, che bello sentirlo, ecco. Sì. E salutiamo tutte le colleghe e i colleghi di TV Capodistria, e come si fa a 55 anni si augura salute, fortuna e
1: stabilità.
0: Ecco.
1: E anche che ci sia questo tanto auspicato volo turnover, perché tante persone sono andate in pensione, alcune purtroppo non ci sono più, e bisogna rendersi conto anche di una cosa, che il mezzo televisivo, ma anche quello radiofonico, ma penso soprattutto quello televisivo, galoppa molto velocemente con la tecnologia, no? Noi adesso siamo davanti a delle grandissime sfide col digitale, con i nuovi contenuti che dovrebbero andare forse su delle piattaforme multimediali. Una grande sfida sarà anche l'intelligenza artificiale, ma non solo per noi, per tutti. Quindi adesso l'ente radiotelevisivo si trova ad affrontare anche questo tipo di sfide.
0: Sì, sì, ma ne ha passate tante.
1: Quindi, sì.
0: Quindi 55 anni, tu sei in TV adesso, vediamo un po' di te, tu sei in TV da 30.
1: Io sono arrivata in TV a marzo del 92, quindi sono un bel po' di anni, sono 34 anni.
0: Wow, 34
1: tanti,
0: anni, quindi
1: sì.
0: Hai vissuto con questa televisione.
1: Sono cresciuta qui, praticamente, sì, professionalmente, io ho lavorato sempre qui, finiti gli studi.
0: Esatto, a Padova. Ti sei laureata a Padova in lettere.
1: Io avevo una borsa di studio dell'Unione Italiana, che diciamo era vincolata anche alle istituzioni della comunità nazionale italiana. Avevo un pre-contratto diciamo con la TV, anche se non mi dava garanzie. Però una volta finiti gli studi sono venuta qui, ho detto io adesso ho finito gli studi, c'è qualche possibilità, visto che c'è anche questo impegno legato alla borsa di studio. All'epoca c'era, adesso è già molto più difficile, e ho iniziato così e sono ancora qui.
0: Hai iniziato così, ma comunque, come dicevi, bisogna sempre un po' rinnovarsi, avere,
1: sì,
0: e quindi hai frequentato anche dei corsi, ho visto qua anche negli Stati Uniti,
1: sì,
0: alla
1: CNN. Diversi stage all'estero che sono stati molto utili, perché vedi realtà diverse, molto formative, e adesso queste possibilità sono molto poche, almeno io da molti anni che non faccio qualche corso all'estero. Però sì, in passato ho avuto questo privilegio, occasione di vedere realtà televisive che non sono proprio dietro l'angolo, ecco.
0: Meno male. E Claudia, invece la TV Capodistria, tu la guardavi già da prima, tu sei di Isola, poi adesso
1: abito
0: sei a Capodistria,
1: sì. Uh-huh.
0: E la vedevi già prima, quali
1: sì.
0: sono i tuoi ricordi?
1: Ma io mi ricordo, ma sai, cartoni animati,
0: ah, certo.
1: Poi ricordo vagamente lo sport, perché ricordiamo per pochi anni, meno di 2 anni, TV Capodistria, mi pare sì, era a fine degli anni 80, aveva un contratto con la Fininvest, che praticamente grazie a questo contratto si trasmetteva sport 24 ore su 24.
0: Addirittura?
1: Sì. Perché all'epoca la Rai non faceva questo tipo
0: in diretta, c'è lo sport in diretta.
1: In diretta. E infatti nel documentario tante persone, nel raccontare la storia di TV Capodistria, parlano di questa parentesi che ancora oggi viene
0: sì,
1: ricordata per quello che ha dato, per il successo, soprattutto Sergio Taucher, lui viene ricordato sempre.
0: Ah, guarda,
1: e mi
0: però,
1: fa molto piacere.
0: Sì, non abbiamo detto che a condurre la serata ci sarà anche Lorella Flego,
1: sì.
0: Che è anche la vostra collega, un ospite
1: sì.
0: della serata, il famoso telecronista sportivo Sandro Piccinini.
1: Ecco.
0: A proposito di sport.
1: A proposito di sport, sì, ecco, lui siamo molto contenti che insomma riesca a venire, perché lui abita a Milano, quindi si farà un bel pezzo di strada. E quindi sarà appunto il nostro ospite, probabilmente per fare un tuffo nel passato. Comunque noi l'abbiamo intervistato a Milano.
0: Sì.
1: E quindi c'è, tra gli interlocutori c'è anche lui nel documentario, e quindi lui anche parla di TV Capodistria, dei ricordi bellissimi, anche per lui molto formativa questa esperienza, perché poi lui finito il lavoro qui ha intrapreso la carriera ad altre importanti emittenti televisive.
0: E poi sì, volevo un po' sbirciare fra gli interlocutori, non possiamo dire tutto, no, perché allora sarà una sorpresa domani, eccetera. Ma io ho letto anche che Mike Bongiorno è passato per di qua, non soltanto lui.
1: Sì, ma diversi personaggi. Nel fare il lavoro di ricerca in archivio, perché il documentario si basa molto sulle immagini d'archivio, ho scoperto, ma già sapevo qualcosa, però non tanto, io ho scoperto quante persone sono passate nella nostra ma anche da voi Radio Capodistria, ma nomi importanti che oggi uno può solo sognare di intervistare, non so, sì. Purtroppo non c'è più, per esempio Mia Martini.
0: Ah già, sì, ma tanti veramente.
1: Albano per esempio, no? Che poi Albano, abbiamo avuto modo di intervistarlo recentemente,
0: che bello,
1: no?
0: Siamo stati
1: però
0: insieme.
1: Tante,
0: sì.
1: Tante persone, tanti personaggi della cultura, sport, quindi ha dato visibilità anche a persone di diversi settori.
0: Sì, di tutto, fra cultura, sport, eccetera, e arte e tanto altro, agricoltura per esempio, insomma tanti. Poi ci sono anche le persone che lavorano in TV che non si vedono, no? E quindi sì, c'è tutto un mondo.
1: Tutto, esattamente,
0: dietro un'immagine.
1: Un mondo. E poi sì, noi abbiamo seguito anche importanti eventi politici, gli incontri dei vari presidenti di Italia, Slovenia, Croazia. Io sono convinta, questa diciamo forse è una mia interpretazione soggettiva, però sono convinta che questo sicuramente abbia contribuito ad avvicinare
0: Vero.
1: I nostri paesi, grazie anche alle minoranze, la nostra italiana qui in Slovenia e la Slovenia oltre confine. Quindi sì. Le minoranze, anche ricordo anche nella parte croata ovviamente, sì, dell'Istria, io penso che qui la nostra emittente abbia svolto e svolge tuttora un ruolo importantissimo. Voglio ricordare ancora una cosa, perché la trovo estremamente importante. Nel 1999 noi con i colleghi della RAI abbiamo firmato il contratto della TV transfrontaliera. Mm-hmm. E questo è stato un altro passo storico per la nostra emittente, perché ci consente di scambiarci le immagini quotidianamente.
0: Ma
1: spesso facciamo anche dei progetti assieme, abbiamo il magazine mensile Lynx. Abbiamo tutta una serie di attività e di contatti che ci consentono non solo di fare, come dire, il nostro lavoro, di scambiarci le cose proprio materiali, sì, immagini, eccetera, eccetera, ma anche ci ha avvicinati come persone,
0: vero,
1: come paesi.
0: Infatti tu parli, il titolo lo dice, colori, storie, voci e volti senza confini. Copper Capodistria, 55 anni il programma italiano. Domani, allora, 18 settembre alle ore 20 al Palazzo Gravisi Buttorai in via OF10, ovvero Fronte di Liberazione 10 a Capodistria, in prima visione il documentario per i 55 anni di TV Copper Capodistria. Grazie a Claudia Raspolic per essere stata con noi, un saluto
1: a te.
0: Anche a Peter Leban che è coautore,
1: e
0: a tutto il team, sì, e a tutti i colleghi e colleghe di TV Capodistria. Auguri!
1: Grazie mille, grazie per avermi invitato e a presentare questo nostro ultimo sforzo, ma spero non ultimo. Per sempre, che avremo occasione di parlare di altri eventi, di altre occasioni che contribuiscono ad avvicinarci ancora di più.
0: Grazie, viva TV Capodistria.
1: Grazie mille, arrivederci.

Ah sì sì, ci voleva un po'. Danzatoria di Madonna, ballare alle 10:10 del mattino qua con Radio Capodistria, siamo sempre noi, ancora per 20 minuti circa staremo insieme, ecco, insieme a voi, voi starete insieme, insomma ci faremo compagni a vicenda ancora un po' e poi i nostri programmi proseguono. Volevo avvisarvi, c'è giunto un comunicato stampa che dice che oggi giovedì 17 settembre allo spazio espositivo Monfort a Porto Rose, in occasione della chiusura della mostra Sievoli nelle reti, la pesca tradizionale dei cefali e gli acquarelli dei pesci dell'Adriatico, vi invitiamo, sì, vi invitano a un incontro dedicato alla tradizione della pesca dei cefali nel Golfo di Pirano. Ecco, dopo una visita guidata con gli autori della mostra, Nadia Tercion, Veronica Bielizza e Vinco Oblak e Luigi Divari, e si ascolteranno ricordi e testimonianze di Amalia Petronio, Vera Maraspin Charman e Fabio Steffè, legati direttamente a questa antica tradizione. Sarà un'occasione per parlare delle tecniche di pesca, delle reti e della vita sul mare, e per condividere ricordi, storie, fotografie ed esperienze legati alla tradizione peschereccia del nostro territorio. E per i bambini sarà inoltre organizzato un laboratorio di disegno ad acquarello condotto dall'illustratrice Gaia Lapainé Stanic. Allora, questa sera alle 18 allo spazio espositivo Monfort a Porto Rose, vicino al mare. 10:12 e poi c'è anche il Festival della Poesia del Mare proprio domani, venerdì 18 settembre, sempre a Pirano, ma ve ne parliamo fra un po'.

Rolling Stones, li ascolteremo magari dopo, non lo so, vediamo se li ascolteremo. Intanto ci siamo goduti questa canzone che è tutta l'estate, no? Quella dei The Colors. E avevamo detto che vi avremmo detto quando c'è il Festival della Poesia del Mare, venerdì 18 settembre a Pirano. Questo festival è progettato e diretto dal poeta e critico Enzo Santese, e il Festival della Poesia si svolge con cadenza biennale anche a Pirano, un'iniziativa capace di porsi in ascolto delle più interessanti voci di questa parte centrale dell'Europa, trovando nel mare i motivi di una convergenza nel confronto fra culture, formazioni e credi diversi. Allora, è in programma della prima giornata di domani, quindi venerdì 18 settembre alle ore 11:30 al chiostro del convento di San Francesco d'Assisi, l'apertura della parte del festival dedicata al concorso internazionale di poesia, incontro con i partecipanti e premiazioni dei vincitori. Alle ore 17 in casa Tartini, sempre a Pirano, l'apertura ufficiale del festival e letture poetiche. Alle 21 ancora poesia. L'organizzatore e gli organizzatori sono la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano in collaborazione con la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Ma non è finita qua, perché l'evento poi va avanti come le onde. Il sabato

Festival della Poesia del Mare e di sabato, la seconda giornata di questo festival, sabato 19 settembre a Pirano, e alle ore 10:30 in un vigneto presso l'agriturismo Magni, cioè, ci saranno delle letture poetiche con accompagnamento musicale. Che bello, fra le vigne, ecco, fra l'uva. E a proposito, ci sarà ancora l'uva, perché magari hanno già tutto, cioè hanno vendemmiato, ci saranno i pampini. Che bello. Allora, alle 10:30 abbiamo detto che inizia il mattino, alle 16:30 al pomeriggio, sempre di sabato 19 settembre, al Centro Pastorale Culturale Georgios, sempre letture poetiche, e poi alle 21 alla Galleria Civica, letture poetiche, conversazione con Enzo Santese, con i poeti presenti, e conclusione del festival, sempre organizzato dalla comunità autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano in collaborazione con la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Ah, ci vuole un po' di mare, di poesia, e l'estate sta finendo. Ci andrebbe la canzone dei Righeira, ma adesso ci ascoltiamo Bob Marley con Could You Be Loved. Ci vuole anche questa.

0: ci vuole un po' di reggae in questa giornata uggiosa, e sto sfogliando le pagine dei programmi dell'Auditorio di Porto Rose. Vedo che c'è un 30° anniversario del Cat Folk Slovenia, una tavola rotonda prima e poi un concerto il 19 di settembre, quindi al Mediadom Pirani alle 16 a Pirano. Ovviamente l'evento è gratuito, c'è una tavola rotonda, una conversazione con alcuni membri fondatori dell'associazione, e sarà moderata dal professor Rajko Muršić in occasione del 30° anniversario dell'associazione culturale ed etnomusicologica Folk Slovenia, e ci invitano a seguire la tavola rotonda, e poi anche ci saranno degli ospiti, ecco, fra i quali Marino Kranjac, Maja Bjelica delle nostre parti, ecco, e parleranno delle origini dell'associazione Folk Slovenia e della musica folcloristica. Dopodiché alle ore 20 la tavola rotonda sarà seguita da un concerto celebrativo al Teatro Tartini di Pirano dedicato al 30° anniversario di questa associazione. Ovviamente vi parteciperanno dei bei gruppi musicali, tra i quali adesso ve li dico: Zintare, Ljoba Jenče, Barat Rangana Tan, Rožen Cevi Fantici, Tomáš Podobnikar, scusate, Rezien Absa Siedi, Dečve, Zingelci e Vruja. E l'ingresso è libero, quindi il 19 settembre al Teatro Tartini a Pirano alle 20. E abbiamo ancora poco tempo per ringraziare tutti gli ospiti che sono stati, le ospiti che sono stati con noi in questa mattinata di settembre, già settembre il 17, e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno in replica. Adesso siamo in direttissima sempre qua da Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria, come ogni giorno dalle 8 alle 10:30, mentre ci sentite anche in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. Salutiamo innanzitutto Claudia Raspolic, che è la nostra collega di TV Capodistria, che ci ha presentato il suo documentario, non soltanto il suo, appunto quello di TV Capodistria, che compie 55 anni quest'anno, e fatto insieme ai suoi colleghi, autrice del documentario, e lei, Claudia Raspolic e Peter Leban, ma come ha detto si sono messi tutti di impegno a fare questo bel documentario che vedremo appunto domani in prima assoluta a Capodistria, nella sede della Comunità degli Italiani, proprio a Palazzo Gravisi Buttorai, alle ore 20, con inizio alle ore 20, e poi anche in televisione a TV Capodistria il giorno dopo. Dopodiché è stata con noi anche la professoressa Loredana Sabaz, che ci ha presentato il museo che trovate al Collegio dei Nobili, proprio qua girato l'angolo, adesso è sede della scuola con lingua di insegnamento italiana Vergerio, la scuola elementare, poi anche del ginnasio Gian Rinaldo Carli. La professoressa Sabaz Loredana, che cura appunto il museo, ha pubblicato un altro libro, ovvero nell'open space del Collegio dei Nobili, ce ne ha parlato e di come questo museo è vitale, ecco. E poi è stata con noi anche Luigia Negro, che invece questa sera sarà al Festival del Libro Pordenone Legge a parlare delle fiabe della Val Resia e non soltanto. Grazie alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questa mattinata e che ci seguiranno, quindi vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto in questa giornata qua, è uggiosetta, ma comunque è finito di piovere, speriamo che tutto vada bene, che non ci siano stati allagamenti, perché io essendo qua non ho potuto, diciamo, vedere, ma ho visto uno scroscione e il cielo bigio bigio. Comunque vi auguriamo una buona giornata. Sì, sfogliando le pagine dell'Auditorio di Porto Rose, no? Fra le tante cose vedo che il 7 ottobre ci sarà il concerto di Bungaro con Fuoco Sacro, arriva a Porto Rose dunque il 7 ottobre, e Fuoco Sacro, il suo 11° album e il tour che ne porta il nome, presenterà 11 brani che attraversano il Salento, Napoli, la Grecia, il Brasile, Cuba, nati, come racconta l'autore, da un desiderio maturato per anni prima ancora che da un progetto. E Bungaro ha scritto per Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Giuseppe Ferreri, ha vinto 4 volte il premio della critica a Sanremo, ha ricevuto Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro, David di Donatello, per la musica da film, alla pubblicazione di Fuoco Sacro. La Fondazione Urbano Quinto Celebrity Heritage gli ha assegnato il David Bowie Career Excellence Award. Ecco, sul palco lo accompagna il suo quartetto e sarà a Porto Rosa il 7 ottobre. Bungaro. E adesso noi ce l'ascoltiamo con Brisa Morena.
1: Più esotica.
0: Ah sì, sì, l'estate più esotica.
1: La musica, il cuore è una ritmica.
0: Buona giornata a tutti.
1: Che vive su un'amaca.

forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori profumati di fragilità, ma in amore sono come querci

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

Ehi, ti sei sintonizzato bene? Sei su Radio Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Stanchi della solita musica?
0: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
3: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
0: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6.15, prime notizie flash da Radio Capodistria. In Russia prendono il via oggi le elezioni parlamentari, le prime dal conflitto in Ucraina che proseguiranno fino a domenica coinvolgendo anche i territori occupati. Senza una reale opposizione, vista l'esclusione del partito liberale antibellico Yabloko da parte della Corte Suprema, la vittoria del partito di governo Russia Unita guidato da Dmitry Medvedev appare scontata. L'unico interrogativo riguarda il raggiungimento della maggioranza costituzionale di 300 seggi sui 450 totali della Duma. Gli altri 10 partiti ammessi votano infatti quasi sempre in linea con la maggioranza. Per il Cremlino la consultazione costituisce un test sul consenso della popolazione, con Vladimir Putin che ha definito il voto un atto di unità e un contributo collettivo alla vittoria. Il governo sloveno ha modificato il metodo di calcolo del prezzo modello di benzina 95 ottani e gasolio, eliminando dal meccanismo le disposizioni sui biocomponenti per contenere i prezzi dei carburanti. La nuova disciplina entrerà in vigore il 22 settembre, mentre restano invariati gli obblighi dei fornitori sugli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti. Il governo ha approvato il disegno di legge per istituire un fondo pubblico permanente dedicato alle terapie avanzate per le malattie rare e lo ha inviato alla Camera di Stato per l'esame con procedura d'urgenza. Il ministro della Salute Osterz ha precisato che il fondo non finanzierà trattamenti privi di basi scientifiche, ma sosterrà interventi tempestivi quando esistano opzioni terapeutiche riconosciute dalla scienza medica non ancora integrate nel sistema ordinario. Il fondo sarà destinato a bambini e adolescenti fino ai 18 anni con malattie rare, potenzialmente letali o gravemente invalidanti, per i quali le possibilità di cure disponibili in Slovenia siano esaurite. Nella penultima seduta del mandato, il Consiglio Comunale di Isola ha approvato il bilancio ponte per il prossimo anno e dato il primo via libera alla nuova regolamentazione sugli affitti turistici brevi, fissando il limite massimo consentito dalla legge. Cambio anche in aula, Selene Mujanović subentra Romina Kral, dimessasi a 2 mesi dalla fine del suo mandato. A Rovigno ieri la scuola media superiore italiana è stata intitolata al professor Antonio Borme, dove insegnò per tanti anni e di cui fu il primo preside nei discorsi. Borme è stato ricordato come pedagogista lungimirante, intellettuale rigoroso, punto di riferimento per tante generazioni di allievi e docenti. Ribadito anche il suo impegno politico come presidente dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume nella tutela dell'identità linguistica e culturale italiana e nella promozione del dialogo interculturale. Sport, agli europei di pallavolo maschile, nell'ultima partita della fase a gruppi la Slovenia è stata sconfitta dall'Italia per 3-2, i campioni in carica sono prevalsi nel set decisivo 15-9, la squadra slovena accede comunque alla fase eliminatoria. Negli ottavi di finale lunedì a Torino incontrerà la Serbia, mentre gli azzurri se la vedranno già domenica con la Danimarca. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7.15.

0: costi, nuove regole sul prezzo modello e stop temporaneo al contributo energetico. Pirano ha ospitato la cerimonia del premio Europa Nostra ricevuto dalla Slovenia per la scuola del restauro, rievocata a Porto Rosa e la tradizionale pesca dei cefali. Nell'ultima partita della fase a gruppo di Eurovolley la Slovenia perde con l'Italia ma si qualifica agli ottavi di finale. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno e buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona traffico bloccato per incidente tra San Martino e la statale 434 in direzione Verona Nord. Rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per un veicolo fermo tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Brescia Est in direzione Venezia. A4 in direzione Milano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e il bivio per la A57. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, sabato 19 settembre, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluna e Venezia della A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire a Conegliano. Ancora cantieri notturni, tangenziale di Mestre, nei tratti di competenza CAV, questa notte tra le 21.30 e le 5.30 di domani, sabato 19 settembre, avverranno le seguenti chiusure. Verranno chiuse le entrate di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per lavori, entrata consigliata Mira Oriago Spinea sulla A4 e verrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea F.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
0: Il meteo e la viabilità.
4: Situazione nel Mediterraneo settentrionale: staziona un campo ciclonico, mentre sull'Europa centrale un fronte freddo si sta spostando verso est. In quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida e leggermente più calda. Previsioni: oggi nuvolosità da variabile a prevalente con isolati acquazzoni anche temporali a sud-ovest, tempo asciutto sulle zone nord-orientali, temperature da 18 a 24 gradi. Domani dapprima nuvolosità da moderata a prevalente, nebbia localmente nelle vallate, nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento. Nelle ore pomeridiane possibili piogge sull'arco alpino, temperature minime da 10 a 16 gradi, le massime da 20 a 26. Domenica sereno con nebbia mattutina localmente nei fondovalle, nel pomeriggio e verso sera nuovi addensamenti da nord. Lunedì nuvoloso nell'interno, nel corso della giornata possibili isolati rovesci, soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Sono le 7.15.
0: Il giornale del mattino.
4: Rovigno rende omaggio ad Antonio Borme, intitolata l'ex preside della Scuola Media Superiore Italiana. Primo via libera del Consiglio Comunale di Isola alla nuova regolamentazione sugli affitti turistici brevi. Carburanti, il governo taglia i costi, nuove regole sul prezzo modello e stop temporaneo al contributo energetico. Pirano ha ospitato la cerimonia del premio Europa Nostra, ricevuto dalla Slovenia per la scuola del restauro. Rievocata a Porto Rose la tradizionale pesca dei cefali. Nell'ultima partita della fase a gruppi di Eurovolley, la Slovenia perde con l'Italia ma si qualifica agli ottavi di finale.

0: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Giornata storica dunque ieri a Rovigno per l'intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana al professor Antonio Borme. Allo scoprimento della targa sulla facciata ha fatto seguito a una serata celebrativa presso la sala Concerti Adris. Sentiamo Valmer Kusma.
1: Il professor Antonio Borme è tornato a casa, nella sua casa, ossia all'ex liceo di Rovigno, oggi Scuola Media Superiore Italiana, dove insegnò per tanti anni e di cui fu primo preside. Nel pomeriggio, sulla facciata dell'edificio è stata scoperta la targa dedicata alla sua memoria, un atto accompagnato da uno scrosciante e coinvolgente applauso dei numerosi presenti. Oltre agli alunni e ai docenti c'erano le massime autorità municipali, esponenti dell'Unione Italiana e della Regione Istriana, nonché della vita pubblica e culturale di Rovigno, visibilmente commossa la preside Ines Venier. Nei discorsi Borme è stato ricordato come pedagogista lungimirante, intellettuale e rigoroso, punto di riferimento per tante generazioni di allievi e docenti e un esempio di rettitudine morale. Ribadito anche il suo ruolo di primo ordine come presidente della vecchia Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume, nella tutela dell'identità linguistica e culturale italiana e nella promozione del dialogo interculturale, nonché nel rinnovo delle istituzioni scolastiche. Nel programma dell'intitolazione anche l'apertura di una mostra fotografica dedicata ad Antonio Borme. Più tardi, nella sala Concerti Adris, ha avuto luogo l'annunciata serata celebrativa.
0: Nella penultima seduta del mandato, il Consiglio Comunale di Isola ha approvato il bilancio ponte per il prossimo anno e dato il primo via libera alla nuova regolamentazione sugli affitti turistici brevi, fissando il limite massimo consentito dalla legge. Cambio anche in aula, Selene Mujanovic, subentra Romina Kral, dimessasi a 2 mesi dalla fine del suo mandato. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Penultima seduta del Consiglio Comunale di Isola prima della fine del mandato. Al centro della riunione, oltre alle questioni amministrative, anche il tema degli affitti turistici brevi. Il Consiglio ha approvato il bilancio per il 2027. Il sindaco uscente Milan Bogatic, che non si ricandiderà, lo ha definito soprattutto una proposta per garantire la continuità amministrativa, lasciando alla prossima amministrazione la possibilità di apportare modifiche. Tra gli investimenti previsti, circa 1 milione di euro è destinato all'Istituto Scolastico Dante Alighieri. La discussione più rilevante, come abbiamo detto, ha riguardato però gli affitti turistici brevi. In prima lettura è stata approvata la proposta di fissare dal 2027 un limite massimo di 270 giorni all'anno per ciascun appartamento destinato a questa attività. Il limite sarebbe di 60 giorni. La legge consente invece ai comuni di stabilire un tetto compreso tra 30 e 270 giorni. L'amministrazione ha scelto quindi il limite massimo, cercando un equilibrio tra la necessità di aumentare la disponibilità di abitazioni per i residenti e quella di non penalizzare il turismo. Gli affitti brevi rappresentano infatti circa il 26,5% dei pernottamenti registrati in città. Infine, a 2 mesi dalle elezioni, Selene Mujanovic è entrata in consiglio al posto della dimissionaria Romina Kral del Partito Socialdemocratico.
0: Dopo la pausa estiva, a metà settembre sono ripresi i lavori di costruzione della rotatoria di Belvedere sopra Isola, che stanno causando nuovamente lunghe code appunto tra Isola e Strugnano. Oltre alla deputata Meira Hoth delle file dei socialdemocratici e al comitato locale del Movimento Libertà, anche il comune di Pirano e il sindaco Andrei Korenika hanno invitato il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec a prendere provvedimenti e a introdurre lavori notturni per completare l'opera e a riaprire la strada al traffico durante le ore di punta. Erika Paternusch.
3: Il sindaco di Pirano Andrei Korenika ha invitato il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec a prendere provvedimenti immediatamente. In una lettera ha avvertito che l'apertura del cantiere a Belvedere è stata prematura e ha sottolineato il ripetersi delle stesse condizioni insostenibili di giugno. Il collasso del traffico tra Isola e Strugnano, secondo le sue parole, paralizza la vita quotidiana dell'Istria slovena e causa inoltre danni economici. Korenika ha quindi richiesto l'introduzione di lavori notturni e la riapertura della strada strada al traffico durante le ore di punta. Ha inoltre espressamente avvertito il ministro dell'inammissibile rischio che le lunghe code ostacolino l'intervento dei servizi di emergenza, come il soccorso medico d'urgenza e le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco in caso di necessità. Il problema è stato segnalato anche dal gruppo dei consiglieri comunali del Movimento Libertà presso il comune di Pirano. Pure la deputata del Partito Socialdemocratico Meira Hot ha richiamato l'attenzione sui nuovi ingorghi e sulle lunghe code lungo la strada tra Isola e Strugnano, indirizzando un'iniziativa al ministro delle Infrastrutture affinché garantisca il transito dei veicoli di soccorso e valuti tutte le opzioni per una conclusione più rapida dei lavori. Come ha scritto in un post su Facebook, ciò include squadre aggiuntive, orari di lavoro prolungati o il lavoro notturno.
0: Il governo sloveno ha approvato il disegno di legge per istituire un fondo pubblico permanente dedicato alle terapie avanzate per le malattie rare e lo ha inviato alla Camera di Stato per l'esame con procedura d'urgenza. Il ministro della Salute Osters ha precisato che il fondo non finanzierà trattamenti privi di basi scientifiche, ma sosterrà interventi tempestivi quando esistano opzioni terapeutiche riconosciute dalla scienza medica non ancora integrate nel sistema ordinario. Il fondo sarà destinato a bambini e adolescenti fino a 18 anni con malattie rare, potenzialmente letali o gravemente invalidanti, per i quali le possibilità di cura disponibili in Slovenia siano esaurite, ma siano presenti terapie avanzate scientificamente e professionalmente fondate. Il governo ha modificato il metodo di calcolo del prezzo modello di benzina 95 ottani e gasolio, eliminando dal meccanismo le disposizioni sui biocomponenti per contenere i prezzi dei carburanti. La nuova disciplina entrerà in vigore il 22 settembre, mentre restano invariati gli obblighi dei fornitori sugli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti. Valerio Fabbri.
4: Con questa misura attenueremo l'aumento del prezzo del gasolio di circa 7 centesimi al litro. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha spiegato così la decisione dell'esecutivo di alleviare la pressione sui prezzi al dettaglio dei carburanti dovuta all'incertezza dei mercati petroliferi globali. Una misura con un effetto positivo sia sulle famiglie che sull'economia, che ridurrà la pressione sulle imprese così come sull'inflazione e sui costi di trasporto. In merito alla riduzione delle accise, invece, Lubiana è ancora in attesa di una decisione della Commissione europea e sull'esito Vrtovec ha lasciato filtrare un cauto ottimismo, anche perché un eventuale intervento in merito contribuirebbe ancora di più ad alleggerire la spesa per i carburanti. Nessun intervento invece sul lato dei rivenditori, dal momento che il margine in Slovenia a 11,5 centesimi al litro è fra i più bassi in Europa e potrebbe avere effetti controproducenti, ovvero indirizzare i carburanti verso mercati più vantaggiosi. Per questo è prevalsa la linea di garantire una fornitura ininterrotta di prodotti petroliferi. Infine, è stata prorogata fino al 15 dicembre la sospensione temporanea del contributo per l'efficienza energetica su benzina, gasolio e olio combustibile.
0: Si è svolta a Capodistria una conferenza internazionale dedicata al futuro del mercato del lavoro, le sfide e opportunità dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo delle competenze, il ricorso alla forza lavoro straniera e le nuove norme europee sulla trasparenza retributiva. All'evento, promosso dalla Camera di Commercio del Litorale e da Confindustria Slovenia, ha messo a confronto rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle risorse umane provenienti da Slovenia e Italia. Sentiamo Lara Darcic.
5: La conferenza è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese e esperti e ha aperto diversi quesiti relativi al futuro del mercato del lavoro alla luce dei grandi cambiamenti in atto a partire dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Robert Rakar, direttore della Camera di Commercio del Litorale.
6: I datori di lavoro, gli imprenditori e i lavoratori devono marciare insieme perché c'è un bivio importantissimo con l'intelligenza artificiale, con tante cose che succedono nel mondo, nella geopolitica. Quindi, visto che in Slovenia, in Italia, in tutta Europa manca la forza di lavoro, la domanda più importante è come integrare la forza di lavoro dal terzo mondo. E poi c'è sicuramente la nuova percezione del posto di lavoro ancora dai giovani, alla quale i datori di lavoro non hanno ancora una risposta.
5: Per i giovani lo stipendio fisso e la scalata alla carriera aziendale tradizionale, pur restando importanti, sono passati in secondo piano. Al primo posto, è stato detto, mettono un ambiente lavorativo sano, flessibilità e reali possibilità di crescita personale e professionale. Una generazione più digitalizzata rispetto ai lavoratori più maturi che investono sulla formazione continua. Marco Laperuta, vicepresidente di Confindustria Slovenia, associazione che rappresenta le aziende italiane e lubiane nel distretto di Capodistria.
7: Aprire un dibattito dove si parla dei temi concreti, dei problemi concreti che le nostre aziende devono affrontare quotidianamente. E sicuramente quello che sta avvenendo, la trasformazione che sta avvenendo nel mondo del lavoro, quindi tutto quello che ruota intorno al capitale umano, ma anche la digitalizzazione, l'attrattività del lavoro, sono temi per noi importanti.
5: In Slovenia la forbice demografica si sta chiudendo, la disponibilità di manodopera si sta sempre più riducendo, da qui la necessità di assumere forza lavoro dall'estero. La direttrice dell'Ufficio Nazionale di Collocamento, Greta Metka Barbos-Kerbinz, ha rilevato che oggi gli stranieri rappresentano il 16% della manodopera, un trend in costante crescita, un settore che va regolamentato anche per ridurre al minimo certificazioni e documentazioni false generate dall'intelligenza artificiale. La Slovenia tradizionalmente, è stato detto, pescava dal bacino dei Balcani, oggi la richiesta si sposta verso Caucaso, Estremo Oriente e Sud America. L'intelligenza artificiale viene oramai utilizzata dalle grandi aziende nella fase di preselezione per il reclutamento e assunzione di nuovo personale, ma ci sono dei limiti anche del tipo legislativo. Alberto Emanuele Cinà, ricercatore dell'Università di Trieste.
8: Se da un punto di vista aiuta molto la selezione in termini di scrematura, soprattutto quando hai numeri grossi, dall'altro ti apre il fianco a dei rischi di inglobare dei bias storici che noi in realtà come società, come comunità, come politica stiamo fortemente cancellando.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Andiamo all'estero. In Russia prendono il via oggi le elezioni parlamentari, le prime dal conflitto in Ucraina, che proseguiranno fino a domenica, coinvolgendo anche i territori occupati. Senza una reale opposizione, vista l'esclusione del Partito Liberale e antibellico e a blocco da parte della Corte Suprema, la vittoria del partito di governo Russia Unita guidato da Dmitry Medvedev appare scontata. L'unico interrogativo riguarda il raggiungimento della maggioranza costituzionale. Gli altri 10 partiti ammessi votano quasi sempre in linea con la maggioranza. Per il Cremlino la consultazione costituisce un test sul consenso della popolazione, con Putin che ha definito il voto un atto di unità e un contributo collettivo alla vittoria. All'interno della legge elettorale appena votata dal Senato italiano è prevista anche una modifica dei collegi elettorali dell'Alto Adige, voluta dal centrodestra per facilitare, se non garantire, l'elezione di un rappresentante della comunità italiana. Il testo, dopo una trattativa con la Südtirol Volkspartei, riduce il collegio di Bolzano alle sole aree con una forte presenza italiana. L'idea però divide anche la comunità tedesca in Alto Adige. Sentiamo Alessandro Martegani.
10: Una vicenda collaterale al braccio di ferro sulla legge elettorale in Italia, ma che ha diviso la stessa comunità tedesca in Alto Adige. Tutto nasce da un'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì, che, approfittando della nuova legge elettorale, ha presentato un emendamento per modificare i collegi elettorali nell'area di Bolzano e garantire di fatto l'elezione di un senatore della comunità italiana. Il primo emendamento, approvato alla Camera, riduceva il collegio uninominale del Senato di Bolzano Bassa a Tesina da 18 a 12 comuni, spostando soprattutto comuni a maggioranza tedesca verso Merano e Bressanone, con l'obiettivo dichiarato di rendere il collegio più rappresentativo della comunità italiana. L'idea aveva incontrato la contrarietà, oltre che del centrosinistra, anche della Südtiroler Volkspartei. Al Senato il centrodestra aveva poi proposto di restringere il collegio a soli 4 comuni, tutti a maggioranza italiana, ma la Südtiroler Volkspartei aveva sottolineato come questa ridistribuzione spezzasse in due l'area della Bassa Tesina. Il centrodestra e il partito della comunità tedesca hanno quindi raggiunto un compromesso che però non ha soddisfatto tutte le anime dell'Alto Adige. Nel testo approvato al Senato è stato istituito un collegio formato da solo 2 comuni, Bolzano e Laives, entrambi comuni a forte maggioranza italiana, mentre gli altri centri della Bassa Tesina vengono trasferiti nel collegio di Merano. La Bassa Tesina dunque non viene più divisa in tre collegi, ma viene comunque separata da Bolzano. I due rappresentanti della Sud Tirol e Volkspartei in Senato si sono astenuti, ma l'opposizione accusa il centrodestra di aver cambiato i collegi per garantirsi una vittoria e il Sud Tirol e Volkspartei di opportunismo. Critici anche gli indipendentisti altoatesini. La vicenda poi rischia di diventare terreno di confronto internazionale. Il perimetro dei collegi senatoriali altoatesini sono infatti legati agli accordi italo-austriaci sull'autonomia del 1969 e una modifica dei collegi potrebbe richiedere un confronto diplomatico con Vienna.
0: Parliamo ora di tutela del patrimonio culturale, perché Pirano ha ospitato ieri la cerimonia del premio Europa Nostra, premio prestigioso cofinanziato dall'Unione Europea. La Slovenia lo ha ricevuto per la Scuola del Restauro, un progetto finalizzato alla trasmissione di tecniche artigianali e di saperi tradizionali che coinvolge la stessa città di San Giorgio. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
11: Il 2026 porta in dote alla Slovenia il premio per il patrimonio culturale più prestigioso d'Europa, un riconoscimento che da oltre 20 anni mira a diffondere pratiche di eccellenza legate al patrimonio, incoraggiando lo scambio transfrontaliero di conoscenze. Dei 30 progetti premiati da Europa Nostra in 5 diverse categorie, uno è infatti sloveno, la Schola Prenove, Scuola del Restauro. Non una scuola in senso fisico, benché vi siano coinvolti anche due istituti scolastici, uno a Škofja Loka e l'altro a Lubiana, affiancati dalla Facoltà di Architettura dell'Ateneo Lubianese e dall'Istituto Nazionale per la Tutela dei Beni Culturali, ma un'iniziativa coordinata dall'Associazione delle Città Storiche della Slovenia che si concentra sul recupero e sulla trasmissione della conoscenza delle tecniche e dei principi costruttivi tradizionali, una risposta alla carenza di professionisti in grado di realizzare interventi di qualità sugli edifici storici. Nell'arco di un'attività ormai decennale, la scuola ha realizzato circa 50 laboratori in altrettante località della Slovenia, con la partecipazione di oltre un migliaio di persone, soprattutto giovani, che hanno potuto familiarizzare con la lavorazione della pietra o l'uso di malte e intonaci a base di calce, la costruzione di muretti a secco e altro ancora, con un interesse crescente. Alcuni di questi laboratori si sono tenuti anche a Pirano, che del resto tra i membri fondatori dell'Associazione delle Città Storiche della Slovenia. Della possibilità di aver potuto ospitare ora la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento che si è tenuta ieri al Centro Pastorale Culturale Georgios, si è detta orgogliosa la vice sindaca Manuela Rojec. Congratulazioni ai vincitori inoltre sono arrivate da William Leban del Ministero Sloveno della Cultura, che ha parlato di una collaborazione esemplare fra enti e istituzioni che hanno dato vita alla scuola, ed è proprio questo è stato l'aspetto particolarmente apprezzato dalla giuria, come sentiamo da Elena Bianchi di Europa Nostra, il cui intervento ha suggellato la cerimonia piranese.
12: Questa collaborazione è stata particolarmente apprezzata anche perché è duratura, appunto è iniziata nel 2015 e finora ha raggiunto degli ottimi successi. Quindi con questo premio si vuole non soltanto ringraziare, applaudire tutte le partners e i partecipanti a questo progetto, ma anche fare in modo che sia di ispirazione per altri paesi. Ed è quello che stiamo cercando di fare, dando visibilità a questo progetto a livello europeo.
0: Si concluse ieri sera ai magazzini Monfort di Portorose la mostra Sievoli nelle reti, la pesca tradizionale dei cefali e gli acquerelli dei pesci. L'esposizione ha riportato alla memoria una delle importanti tradizioni marinare di Pirano, ricostruendo tecniche di pesca, luoghi, imbarcazioni e storie di una comunità che per generazioni ha vissuto in stretto rapporto col mare. Il servizio di Dionisi Botter.
13: Nata su iniziativa della comunità italiana di Pirano, la mostra è stata realizzata dai ricercatori del Museo del Mare Sergei Mascera in collaborazione con il Comune e la comunità autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano. Attraverso reti, imbarcazioni, fotografie, filmati d'epoca, documenti e testimonianze, il percorso ha ricostruito soprattutto la pesca dei cefali nel secondo dopoguerra. I ricordi personali hanno restituito anche la dimensione quotidiana di quel mondo. Vera Maraspin Charman, proveniente da una famiglia di pescatori, ha ricordato il padre in mare già dall'età di 9 anni. e le grandi pescate di un tempo. I sievoli di Pirano, ha raccontato, venivano venduti anche a Grado Monfalcone ed erano particolarmente apprezzati per la qualità delle loro carni. In un'occasione il pescato raggiunse addirittura una quantità equivalente a una decina di vagoni. Fabio Steffè, per molti anni a capo della Polizia Marittima, ispettore della Polizia di Frontiera, anche lui proveniente da una famiglia di pescatori, ha ricordato invece il rapporto tra pescatori e autorità di controllo, da una parte l'assistenza a chi lavorava in mare, dall'altra il contrasto alla pesca di frodo. Secondo Vinco Oblak, il problema principale è oggi la perdita della continuità e delle trasmissioni delle conoscenze tra le generazioni. A incidere sono inoltre i cambiamenti dell'ambiente marino, dall'inquinamento all'aumento delle temperature. I cefali sono ancora presenti, ma tendono a non riunirsi più nei grandi banchi che un tempo rendevano possibile le spettacolari pescate collettive. Sentiamo ora Vera Maraspin Charman.
14: Allora la pesca dei cefali era una grandissima tradizione proprio piranese. Mio papà, Angelo Maraspin, è stato a capo peschiera per più di 20 anni. Io sono cresciuta con questa pescata dei cefali, che era molto importante per la nostra famiglia, dato che noi d'estate il papà andava a Saccaleva con la barca da pescatori, però da ottobre ad aprile si preparavano tutti i pescatori alla grande pesca e noi vivevamo a credito, perché bisognava fare questa pesca grande, nel frattempo non si faceva niente. Allora la situazione a casa era sempre molto tesa, perché non sapevamo mai quanto pesce prenderemo, cosa si farà, perché bisognava pagare il credito, bisognava dare qualcosa alla ditta e poi bisognava sopravvivere fino all'estate, no?
9: Lo sport.
0: Agli europei di pallavolo maschile, nell'ultima partita della fase a gruppi, la Slovenia è stata sconfitta dall'Italia per 3-2. I campioni in carica sono prevalsi nel set decisivo per 15-9. La squadra slovena accede comunque alla fase eliminatoria. Negli ottavi di finale, lunedì a Torino, troverà la Serbia, mentre gli azzurri se la vedranno già domenica con la Danimarca. Le 7:37 minuti è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica a cura di Jure Zoglia. Tutti voi una buona giornata.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea Effe.

0: Domenica alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno e buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona traffico bloccato per incidente tra San Martino e la statale 434 in direzione Verona Nord. Rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per un veicolo fermo tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Brescia Est in direzione Venezia. A4 in direzione Milano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e il bivio per la A57. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, sabato 19 settembre, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire a Conegliano. Ancora cantieri notturni, tangenziale di Mestre, nei tratti di competenza CAV, questa notte tra le 21.30 e le 5.30 di domani, sabato 19 settembre, avverranno le seguenti chiusure. Verranno chiuse le entrate di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, per lavori, entrata consigliata Mira Oriago Spinea sulla A4 e verrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: E alle 8, un minuto primo, eccoci qua con un nuovo buongiorno. Vi arriva come sempre, come tutti i venerdì, da Marisa Macchi e da Iure Zoglia. Più o meno c'è sempre lui il venerdì, quindi siamo una coppia, la coppia del venerdì. Ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria. Questa nuova puntata di Calle degli Orti Grandi è come sempre per iniziare il weekend nel migliore dei modi. Staremo insieme fino alle 10.30, ma è già finita la sigla, Iure? Così breve? Vabbè, con tutto quello che ormai sapete, musica, notizie, ospiti, ma partiamo serenamente con la musica, con Julie e Bresh. Poi vi racconterò quello che succederà oggi a Calle degli Orti Grandi, ovvero di che cosa parleremo, dove andremo e con chi saremo. Buon ascolto e buona mattinata.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Che bella la mattina, cantano Giulie Bresci in questa canzone, Serenamente. Ti piace il mattino, Iure? Beh, il mattino loro in bocca dicono, eh. Quante cose riesco a fare al mattino che altrimenti di pomeriggio meglio non pensarci, va. Come stare con voi? Mi piace un sacco stare al mattino in vostra compagnia, anche perché mi piace viaggiare con voi, in compagnia anche di Iure. E allora anche oggi, che cosa potete aspettarvi dalla sottoscritta se non un altro viaggio? Beh, sarà una puntata che metterà insieme tradizioni, libri, cinema e musica. Andremo un po' in giro per l'Istria, per il Friuli Venezia Giulia e oltre. Intanto faremo tappa a Buie, dove con Lovorka Lucani parleremo della festa dell'uva, che quest'anno festeggia un compleanno davvero speciale, 120 anni, una festa particolarmente amata e attesa dai buiesi, che hanno allestito un bel programma di appuntamenti questo fine settimana, perché settembre è insomma sinonimo di festa dell'uva per Buie, per i suoi concittadini, anche quelli che non vivono più a Buie come la sottoscritta. 8:45 l'appuntamento più o meno con Lovorka Lucani, poi ci sposteremo a Pordenone per un'altra festa, quella del libro e della libertà, ovvero Pordenone Legge. Con Alberto Garlini, co-curatore della rassegna, scatteremo una fotografia della 27esima edizione nell'attesa del gran finale di domenica, che vedrà anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi cambieremo decisamente atmosfera e parleremo di cinema con il nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Commenteremo il palmarès dell'83esima mostra del cinema di Venezia e scopriremo quali sono i film da andare a vedere nelle sale questa settimana, ma faremo anche il punto un po' su quello che è stato il cinema italiano a Venezia. Naturalmente guarderemo anche verso il cielo, ci tocca guardare verso il cielo, per fortuna lo facciamo, con il nostro appuntamento dedicato al meteo e gli esperti dell'OSMER ARPA Friuli Venezia Giulia. Scopriremo che tempo ci aspetta nei prossimi giorni, se l'estate avrà ancora qualche carta da giocare oppure se sarà davvero arrivato il momento di pensare all'autunno. Io spero ancora no, che l'estate continui, perché il fresco, per quanto tutti l'abbiamo desiderato, lo lasciamo un po' più in là. Poi avremo con noi, caro Iure Zoglia, carissimi amici che ci state e amiche che ci state ascoltando, Barbara Urizzi, che torna ufficialmente in trasmissione per accompagnarci tra le novità discografiche della settimana, le nuove uscite, i suoni da scoprire, un ritorno che riporta in studio anche quella particolare energia musicale che da sempre accompagna Calle degli Orti Grandi, l'ultima mezz'ora di Calle degli Orti Grandi. E poi tra una cosa e l'altra, tra un ospite e l'altro, qualche notizia, soprattutto in questa prima mezz'ora, e tanta buona musica, alla quale torniamo subito con la voce di James Blunt. Eh sì, noi chiamiamo ancora l'estate, questa canzone ci sta proprio. Taste Like Summer.

Allora oggi, lo sapete, ve l'abbiamo anticipato, andremo a Pordenone per raccontarvi anche la festa del libro e della libertà insieme ad Alberto Garlini, Pordenone Legge. Beh, due colori che ormai sono inconfondibili, questi della manifestazione, giallo e nero. La città è tappezzata di questi meravigliosi colori e di molti angeli, come sentiremo, ci racconterà Alberto. Ma quest'anno, a quanto pare, questi colori non accompagnano soltanto libri, autori e incontri, perché a Pordenone Legge si può anche andare oltre le pagine di un libro e può capitare di imbattersi in una lavatrice. Avete sentito bene, una lavatrice. Si chiama S-Wash ed è stata presentata pochi minuti prima dell'inaugurazione del festival come anteprima mondiale nel foyer del Teatro Verdi di Pordenone, dove resterà fino alla conclusione della 27esima edizione di Pordenone Legge e potrà essere ammirata dal pubblico. Ma attenzione, non è una lavatrice qualunque, è un progetto che prova a trasformare un elettrodomestico di uso quotidiano in un vero oggetto di design. Gialla, naturalmente, collocata su pareti nere, appunto nelle foyer del Teatro Verdi, S-Wash resterà a disposizione per tutta la durata di Pordenone Legge e chissà, magari un giorno potrà entrare anche nelle nostre case come oggetto di arredamento. Il progetto, promosso da Confindustria Altro Adriatico, è stato ingegnerizzato da SPM Engineering e porta la firma stilistica del designer Roberto Pezzetta, conosciuto a livello internazionale e presente anche nelle collezioni del MoMA di New York. Dietro questo progetto c'è una storia che parla di Pordenone, una città che ha costruito una parte importante della propria identità industriale proprio attorno agli elettrodomestici, ed è proprio da questa tradizione che nasce l'idea di guardare avanti. S-Wash vuole unire ingegneria, innovazione, sostenibilità e design, trasformando quello che normalmente è un oggetto da nascondere in un elemento protagonista dell'arredamento, una sorta di ponte tra passato e futuro dunque, che parte dal grande patrimonio industriale del territorio e prova a proiettarlo verso nuove forme. E la scelta di presentarla proprio a Pordenone Legge non è casuale, perché anche questa in fondo è una storia di creatività, di cultura del progetto e della capacità di immaginare ciò che ancora non c'è. E così, tra una pagina e l'altra, a Pordenone c'è spazio anche per una lavatrice, perché citando lo slogan dell'edizione di quest'anno, semina, chi legge, le idee e la cultura si possono seminare, ma prima o poi anche le camicie vanno lavate.

Summer, ma prima abbiamo sentito anche Harry Styles. A proposito di Harry Styles, dando un'occhiata così in rete alle notizie, ho trovato questa bella notizia su Harry Styles, che ha conquistato ancora una volta i suoi fan, e questa volta a colpi di gelato. Che bella notizia! Per festeggiare l'annuncio dei suoi due concerti a Roma il 7 e l'8 di agosto, il prossimo anno al Circo Massimo, Harry ha voluto fare un regalo molto italiano ai suoi fan, un gelato. Domenica scorsa, infatti, una gelateria di Roma a pochi passi da Piazza del Popolo ha offerto il gelato a tutti i clienti per conto di Harry Styles. L'iniziativa è andata avanti fino a mezzanotte. Naturalmente sui social sono comparsi subito video e messaggi entusiasti da parte dei fan, molti dei quali probabilmente non si aspettavano di poter dire questo gelato me l'ha offerto Harry Styles. Il cantante però non era fisicamente a Roma. L'omaggio è stato organizzato in collaborazione con la gelateria per celebrare le due date romane del suo Together Together Tour annunciate qualche giorno fa. Harry Styles quindi non sarà ancora arrivato nella capitale, però ha già trovato un modo per farsi voler bene dai romani. Adesso i fan possono cominciare il conto alla rovescia. Appuntamento, dicevamo, Circo Massimo 7-8 agosto 2027. Chissà, magari il prossimo regalo sarà direttamente durante il concerto, oppure prima, sia mai che lui metta in palio anche qualche biglietto per i suoi prossimi concerti. In ogni caso, davvero un bel gesto. 8:26 minuti, caro Yuri, abbiamo il tempo ancora per una canzone e poi lasciamo lo spazio alle notizie delle 8:30. Però ci ritroviamo subito dopo per proseguire la nostra mattinata insieme. Ancora buon ascolto!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. I deputati esamineranno oggi nelle sedute straordinarie le misure di intervento per l'assistenza a lungo termine, le modifiche alla disciplina sulle borse di studio. Il primo provvedimento, destinato a un'agevole approvazione con il sostegno dell'opposizione, include i rimborsi delle rette delle case di riposo versate da dicembre a settembre, un incentivo mensile di 300 euro lordi per il personale e un alleggerimento del carico di lavoro dei centri di assistenza sociale. Successivamente i parlamentari valuteranno i nuovi requisiti per le prestazioni delle borse di studio a Zois e voteranno la procedura d'urgenza sul disegno di legge SCOC, che in caso di esito positivo passerà in serata alla Commissione Giustizia. L'Italia è pronta a intervenire autonomamente nello stretto di Bab el-Mandeb per scortare e tutelare le proprie navi mercantili senza attendere i tempi della burocrazia dell'operazione europea Aspides. Lo ha annunciato il ministro della difesa Guido Crosetto, evidenziando come i ritardi nella navigazione causino gravi danni economici, rincari per le famiglie e imprese e rischi per la stabilità sociale. Per velocizzare il transito in sicurezza nel Mar Rosso, la difesa valuta di richiamare temporaneamente sotto comando nazionale la fregata Bergamini o di inviare nuove unità navali previa verifica delle autorizzazioni con governo e Parlamento, così da garantire la libertà di navigazione e la tutela delle infrastrutture marittime strategiche. La Russia sta attaccando senza tregua Kiev, siamo al loro fianco, domani erogheremo altri 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di missili e droni. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La settimana scorsa è stato approvato un finanziamento dell'UE per i sistemi Patriot attraverso il prestito a sostegno dell'Ucraina, ma è chiaro, ha aggiunto von der Leyen, che occorre fare di più. In occasione della giornata internazionale per la parità retributiva, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'Agenzia ONU per l'Uguaglianza di Genere denunciano che le donne guadagnano ancora mediamente il 18% in meno rispetto agli uomini. Tale divario danneggia l'intera società, riducendo la sicurezza economica, le pensioni e il benessere delle famiglie nel lungo termine. Per superare questa ingiustizia, i responsabili sollecitano un'azione congiunta di governi, imprese e lavoratori finalizzata ad abbattere le barriere strutturali, garantire trasparenza salariale e valorizzare equamente il lavoro femminile anche nell'ambito delle piattaforme digitali. Riconoscere pari retribuzione a pari valore rappresenta un principio fondamentale di dignità e giustizia sociale, indispensabile per costruire un'economia globale realmente inclusiva. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti e 30 secondi.
0: Prima pagina.
1: Come di consueto apriamo con la voce del popolo, che titola Sostenibilità e ricerca artistica. Zagabria, evento dedicato al design italiano con esperienze che mostrano come innovazione, sostenibilità e creatività stiano ridisegnando il Made in Italy. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Croazia e dall'agenzia ICE, che quest'anno celebra il centenario. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando «Perdiamo un terzo dell'acqua per il rinnovo, servono milioni», mettendo in luce lo stato critico della rete idrica. In diverse città oltre un quinto degli impianti supera i 50 anni d'età e gli interventi di ammodernamento risultano ancora insufficienti a coprire il fabbisogno effettivo. Il Neunik apre la prima pagina approfondendo la consultazione dell'11 ottobre in cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi su 4 referendum, uno legislativo e 3 consultivi. Questo appuntamento rappresenterà il primo vero banco di prova per misurare il peso politico e la capacità di mobilitazione dei vari schieramenti dopo le ultime elezioni parlamentari, ponendosi al contempo come preludio alle successive amministrative. Le primorsche novizie aprono con la notizia dell'unione formale tra pesce e pollame. Le società Piuka, Perutninarstvo e Della Maris, finora indipendenti, si fondono infatti in un'unica realtà aziendale. Primorsky Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena in Italia, titola Festa del Mare con oltre 500 eventi per presentare la 58esima edizione della Barcolana. La manifestazione, diffusa su diverse località attraverso una programmazione di 10 giorni, conta già più di 800 imbarcazioni iscritte alla celebre regata. Il piccolo di Trieste in prima con Porto, due nuove inchieste, il faro della procura su 17,7 milioni di euro destinati al molo settimo. La Corte dei Conti ipotizza un danno erariale da 1 milione a carico dell'ex presidente D'Agostino e di altri 10 dirigenti dell'ente. Navi e jet, due fronti dell'Italia, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. A Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili ad Al-Bab el-Mandeb, andrò in aula. E ancora sì, degli Stati Uniti alle sanzioni per Mosca, Giorgia Meloni, Putin provoca. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. A lato social, la stretta UE, un'applicazione verificherà l'età dei ragazzi, il piano no all'accesso agli under 13. Infine La Repubblica apre con le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Elly Schlein su Repubblica. Valuterò la proposta senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte non si lavora con questo governo. Bonelli, un errore. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Ma quanto è bella la nuova canzone di Malika Ayane. Detto tra noi è bellissima. Detto tra noi poi anche il titolo di questo nuovo singolo che ci accompagna per tutta questa settimana. Allora, caro Iure, sei pronto a far festa? Beh, è il fine settimana, figuriamoci, siamo tutti più o meno pronti a far festa. Di più, questo fine settimana sono pronti a festeggiare i buiesi che vivano a Buie o che vivano in altre parti del mondo, perché quando c'è la festa dell'uva, beh, il cuore chiama e quindi si torna a casa. Tra poco saremo con Lovorka Lucani, parleremo della festa dell'uva, questo tradizionale appuntamento con la festa più festa dell'anno per Buie. Quest'anno è poi un evento molto speciale, perché questa festa celebra i 120 anni, una storia lunghissima, credo forse sia una delle feste più antiche che si siano insomma celebrate in Istria e che si continuano a celebrare in Istria. Allora, dicevo, faremo a tappa Buie, 120 anni di storia, il programma è ricchissimo di appuntamenti, qualcosa ci racconterà Lovorka, perché in tre giorni ne accadranno di belle in ogni senso, e quindi niente, noi ci ascoltiamo un po' di musica prima di sentire Lovorka e poi un altro piccolo pezzo di storia di questa festa, perché c'è una canzone che compie 55 anni quest'anno, una canzone che il maestro Nello Milotti ha dedicato a Buie ed è interpretata da Lidia Perzan. Apriremo l'incontro con Lovorka Lucani ascoltando un pezzetto di questa bellissima canzone che è appunto la festa dell'uva, ma prima l'amore dei One Republic, Need Your Love.

0: 120 anni di storia, tradizione e identità. A Buie torna la festa dell'uva, uno degli appuntamenti più amati. Un anniversario importante che quest'anno verrà celebrato sicuramente con un'edizione speciale tra tradizione, cultura, musica, enogastronomia e tanti appuntamenti per vivere la città. Tante cose di cui è pronta a raccontarci Lovorka Lucani dell'Università Popolare Aperta di Buie. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronta per un'altra festa dell'uva?
1: Certo, noi siamo sempre pronti.
0: Anche noi lo siamo, non solo perché siamo buiesi, lo diciamo, i nostri ascoltatori lo sanno che arrivo da questo bellissimo paese, per cui ne parlo con grande orgoglio e con grande gioia di questo evento che torna a portare in città molte persone che l'hanno lasciata nel corso degli anni. Quest'anno poi sarà un anno speciale perché la festa dell'uva raggiunge un traguardo molto importante, la 120esima edizione. Una storia lunga dunque. Che cosa rappresentano questi 120 anni per la città di Buie, per la sua comunità, e quanto è cambiata la festa nel corso di questo lungo viaggio?
1: Beh, credo che 120 anni siano molto più di un semplice anniversario. Sono 120 anni di persone, di generazioni e di una comunità che anno dopo anno ha mantenuto vivo questa tradizione. Mi piace molto anche il simbolo scelto quest'anno per il 120esimo anniversario, che è un grappolo d'uva formato da tante impronte digitali. Ogni impronta rappresenta una persona, una mano, una generazione che ha lasciato il proprio segno in questa festa, in questa città. E proprio questo, secondo me, è il significato più bello di questi 120 anni. La festa non appartiene solo a una generazione, ma a tutti quelli che hanno costruito e continuato a viverla.
0: Per celebrare questo evento, questo importante appuntamento, naturalmente avete preparato un programma particolare. Quali sono le principali novità? Ce ne sono forse? E gli appuntamenti che caratterizzeranno questa 120esima edizione? Quali sono invece poi gli elementi della festa dell'uva che non mancheranno perché ne rappresentano la tradizione?
1: Certo. Anche quest'anno il programma è molto ricco. E abbiamo cercato di mantenere quel equilibrio tra tradizione e contenuti più contemporanei. Ci sono naturalmente quegli appuntamenti che sono oramai parte dell'identità della festa, la passeggiata enologica tra le cantine del centro storico, gli incontri sportivi, la sfilata allegorica e la grande tombola, naturalmente. Tra gli appuntamenti particolari di quest'anno ci sono sicuramente la crostata realizzata con 2026 chicchi d'uva, accompagnata da una vendita benefica, e la grande tombola con un premio di 13.000 euro, che è naturalmente molto
0: invitante.
1: Certo. E poi la sfilata allegorica, che è sempre uno dei momenti più attesi perché coinvolge persone e gruppi di diverse generazioni. Quest'anno parteciperanno le scuole elementari, le scuole d'infanzia, due gruppi folcloristici, uno che viene da Umago e uno dalla Slovenia. Quest'anno questa novità. Ci sono inoltre i tradizionali carri decorati secondo diverse tematiche che saranno anche molto interessanti da vedere, e come anche l'anno scorso i mezzi della moderna meccanizzazione agricola. Qua, come abbiamo detto, mettiamo insieme la tradizione e un po' di modernità. E ci sarà anche la banda musicale della comunità degli italiani di Buie, che è sempre con noi, che non manca mai. Abbiamo poi tanti contenuti dedicati ai bambini, alle famiglie, attività culturali e sportive, e naturalmente una ricca parte musicale con artisti come Miach, Lidia Bacic e Klapa Rispet. Una delle cose che considero più importanti è proprio questa varietà. Non è una festa pensata per un solo pubblico, ma un programma nel quale possiamo riconoscerci bambini, giovani, famiglie, persone che ricordano la festa che era anche tanti anni fa.
0: Dicevi 120 edizioni, che significano anche 120 anni di persone, generazioni che hanno fatto vivere questa festa, 100 anni di memoria, di ricordi, di aneddoti, ed è un appuntamento che, diciamo spesso, è davvero molto più di una festa, una tradizione che racconta Buie e il suo territorio e la sua gente. È un messaggio che vorresti lasciasse la festa dell'uva?
1: Ma per me dovrebbe essere sempre una festa che include tutta la comunità, tutte le persone, tutti quanti, no? Che ci fa stare insieme, festeggiare, finire un'estate, cominciare con l'autunno, entrare in un altro periodo dell'anno tutti insieme. Una festa che raggruppa tradizione e modernità e che dovrebbe sempre essere un equilibrio tra queste due, cioè mostrare ai giovani quello che era una volta e dare anche spazio ai giovani a mostrare quello che sono oggi loro.
0: E allora l'invito naturalmente ad esserci, a vivere questa festa, a brindare, perché ovviamente a Buie ci sarà anche il vino buono, c'è il vino buono, l'Ovorka.
1: Certo, certo, c'è il vino buono, ci sarà anche da mangiare, ci sarà tanto da vedere, tanto da ascoltare.
0: E quindi lasciamoci coinvolgere da questa splendida atmosfera. Grazie per essere stata con noi, l'Ovorka Lucani, buona festa dell'uva a tutti noi e buon divertimento.
1: Grazie a voi di averci invitato e speriamo di vederci alla festa.

E a Buie sarà festa totale questo weekend per la 120esima edizione della Festa dell'Uva, ma è festa totale a Pordenone in questi giorni per la Festa del Libro e della Libertà, Pordenone Legge. Nella prossima mezz'ora, insomma, scopriremo insieme ad Alberto Garlini questa 27esima edizione, le tante voci che sono arrivate a Pordenone, ancora devono arrivare fino alla fine, al gran finale, insomma, voci per raccontare il mondo, tanti grandi nomi della letteratura internazionale e italiana, ma tutto questo tra qualche minuto. Restate con noi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente. Si verificano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sempre sulla 4 in direzione Trieste si segnalano code tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Libri da mare.
1: È entrata nel vivo la 27esima edizione di Pordenone Legge, uno degli appuntamenti più importanti dedicati ai libri e alla cultura. 5 giornate con grandi protagonisti della letteratura italiana e internazionale, incontri, premi e tante occasioni di confronto nel segno del messaggio scelto quest'anno. Semina chi legge. Con noi c'è Alberto Garlini, co-curatore di Pordenone Legge. Ben ritrovato, buongiorno Alberto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Siamo al terzo giorno di Pordenone Legge, dopo l'inaugurazione di mercoledì con Salman Rushdie. Che fotografia ci restituisce questa 27esima edizione?
2: Ma diciamo per ora una fotografia molto bella. Sono state giornate dense di incontri, tutti molto partecipati, con personaggi straordinari. Hai citato giustamente Salman Rushdie, è stato veramente un onore straordinario poterlo conoscere, una persona dotata di grandissimo senso dell'umorismo, di una intelligenza fuori dal comune e una capacità di sintesi e di racconto davvero unica, senza contare il fatto che è una delle poche persone di cui si può dire, senza poter essere smentiti, che ha cambiato il volto della letteratura. Poi ovviamente ci sono stati tantissimi altri momenti di riflessione. C'è questa bellissima idea della Dissensio Arena, dove sono stati invitati scrittori da tutto il mondo che sono stati o esiliati o perseguitati per le loro idee. C'è un clima di ascolto e di partecipazione che diciamo rende la città ancora più bella, e ci sono le bandiere ovunque, ci sono gli angeli. Insomma, è quello che abbiamo sempre cercato di fare fin dall'inizio, cioè creare un momento di festa intorno al libro, e credo che si senta più che mai.
1: Semina chi legge, Alberto, è il messaggio scelto per questa edizione. Che cosa significa questo invito e come si ritrova nella ricchezza del programma tra letteratura, poesia, saggistica, attualità, insomma le diverse sezioni del festival?
2: Ma Semina chi legge si basa su un'idea, che è quella appunto che un libro è economicamente qualcosa di molto vantaggioso, perché le idee si possono trasferire gratuitamente da una persona all'altra e possono moltiplicarsi senza che venga speso niente. Non è come un altro bene che deve essere comprato, poi rivenduto. Le idee possono muoversi assolutamente liberamente, senza costo, arricchire tutti quanti, appunto senza spendere una lira. E questa è la semina. Le idee vengono appunto seminate. Quello che cerchiamo di fare sempre a Pordenone Legge è dare un'immagine del mondo, un grande affresco di quello che succede, con tutte le sue contraddizioni. Quindi a volte ci sono anche voci molto discordanti fra di loro, perché non c'è un'unica visione del mondo. E quello che fa il romanzo è la stessa identica cosa. Il romanzo è sempre stato fin dal suo esordio un luogo dove ci sono dei personaggi che hanno idee diverse, che su un piano di parità si mettono a confronto in questa pagina, in queste pagine, in queste storie che sono di fiction ma che spesso sembrano più vere della realtà. Ecco, l'idea di fondo credo che sia questa qui, l'idea di mettere tante voci insieme, riuscire a creare uno spazio d'ascolto, fare in modo che le persone si confrontino con opinioni anche fra di loro diverse, con visioni, con storie, con narrazioni della realtà soprattutto, perché poi il grande collante che ci tiene insieme è che abbiamo delle storie da poterci raccontare, e queste storie creano la visione che abbiamo della realtà in un certo momento. Ecco, tutte queste cose possono essere, diciamo, in competizione fra di loro, possono provocare conflitti. Se credo messi in un'atmosfera del genere, attraverso una festa del libro, parlando dei libri che comunque sono saperi stratificati, sono saperi, diciamo, che non si risolvono in un social, ecco, forse questi conflitti possono, se non esaurirsi, almeno trovare il modo di attutirsi. Possono comunque, ognuno può fare questo esercizio, capire le ragioni dell'altro.
1: Difficile raccontare il programma perché le voci sono veramente centinaia. Più di 650 ne avete messe insieme per raccontare il mondo, le varie facce, i vari volti del mondo. Ma la città come sta vivendo questi giorni? Dicevi colorata di giallo con i suoi angeli, una città che si prepara anche a diventare capitale italiana della cultura 2027, anche grazie al contributo di Pordenone Legge.
2: Eh sì, diciamo che la città diciamo, è cresciuta insieme al festival, questo popolo di lettori, questa attenzione verso i libri, anche attraverso il festival è cresciuto sempre di più. Pordenone è una città dove ci sono tante librerie, dove è una delle prime d'Italia per lettura pro capite, è un luogo dove veramente i libri fanno parte dell'atmosfera, e ormai, se una volta era considerata un po' come la capitale del bianco, come la zona dove si producevano elettrodomestici, adesso ha questa caratteristica di essere noto in tutta Italia come città della cultura, e non solo in tutta Italia ma anche all'estero. E questa, e questo riconoscimento della capitale della cultura è un po' la ciliegina sulla torta di un percorso che è iniziato tanti anni fa e che adesso sta dando i suoi frutti anche come riconoscimenti pubblici e istituzionali.
1: Senti, a proposito di riconoscimenti, un elemento importante di Pordenone Legge sono i premi, appunto i riconoscimenti dedicati agli autori. Possiamo ricordare quelli più significativi di questa edizione, che valore hanno per il festival e per chi li riceve?
2: Beh, allora abbiamo questa onorificenza che si chiama Ambassador of Freedom, che è appunto ambasciatore della libertà, che è stata data a Salman Rushdie e poi verrà data a Vera Politkovskaya e a Sergio Mattarella, il presidente, che ci farà l'onore di essere a Pordenone Legge nella giornata conclusiva domenica. Poi abbiamo questo premio molto importante, La storia in un romanzo, che quest'anno viene dato a Eshkol Nevo, il grande scrittore israeliano, e credo che siano tutti dei momenti appunto dove diciamo la grande letteratura e la riflessione sulla realtà vanno di pari passo. Ecco, questo credo che sia importante, quello, l'idea appunto di un festival vivo che non elude le grandi questioni del presente, che parla di cose che sono riconoscibili, che sono vicine al pubblico e che si capisce che vengono diciamo portate da persone che conoscono bene la situazione, cioè è qualcosa che non è diciamo mediatico nel senso più triviale del termine, no? Quindi non si creano opinioni basate su post social o su frasi sentite in un talk show, insomma sono cose che hanno una profondità e una capacità nell'analisi diversa.
1: Guardando i prossimi giorni, quali sono gli appuntamenti da non perdere per chi vuole vivere il gran finale di Pordenone Legge? Arriviamo così anche alla giornata conclusiva di domenica con la presenza, ecco, tu l'hai citato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche il concerto del Volo. Che significato hanno questi due momenti per il festival? E poi, se ci segnali ancora eventualmente qualche appuntamento, difficile sceglierne uno, immagino, ma ecco quelli a te magari più cari.
2: Beh, sono talmente tanti, ma diciamo forse per la rarità e così, forse quello con Michel Houellebecq, grande scrittore francese, che insomma è abbastanza restio a fare incontri, e poi quello con Eshkol Nevo anche per tantissime ragioni, e poi dopo ovviamente insomma ci sono 250 incontri almeno da qui
1: come minimo ancora il programma
2: solo questi due, ma dimenticandone tantissimi.
1: Certo, comunque tutti gli appuntamenti sono sul sito dedicato, per cui c'è la possibilità di scegliere quello più affine al proprio sentire. Alberto, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, so che sono giorni molto così densi di, ecco, è così impegnativi, per cui grazie doppiamente per essere stato con noi, per averci accompagnato dentro questa edizione di Pordenone Legge, della quale possiamo tornare sicuramente ancora a parlare. In ogni caso, grazie davvero e buon proseguimento di questa meravigliosa festa del libro e della libertà.
2: Grazie a voi e niente, se passate di qua, buon festival.
0: Libri da mare.

Le collaborazioni vanno di moda, ma quando si mettono insieme due artisti come Karol G e Bruno Mars, beh, ci fa immensamente piacere che questa cosa sia di grande attualità. Allora, abbiamo parlato di libri, di autori, incontri letterari, siamo prossimi all'appuntamento con il cinema, con le novità in sala. Ci arriveremo dopo le notizie delle 9:30 e dopo le previsioni meteo per il fine settimana. Ovviamente saremo con Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico, ma a proposito di cinema non posso non segnalarvi che questa sera calerà il sipario sulla stagione 2026 della rassegna cinematografica itinerante Kino Istria Cinema Istria Istria. Kino Istria Cinema Istria chiuderà la stagione al Magazzin Grando di Porto Rose, l'antico magazzino del sale, con un film che racconta anche un pezzo della storia del nostro territorio. Alle 20:30 sarà proiettato La ragazza della salina, il film del 1957 diretto dal leggendario regista František Čap, conosciuto anche con il titolo Pane e sale, e interpretato tra gli altri da un giovanissimo Marcello Mastroianni. Questa sera l'ultima proiezione, mentre domani invece in programma una bella passeggiata cinematografica per le vie di Pirano, guidata dall'esperta di cinema Maida Scirza. Si partirà da Fornace, dall'area dell'ex fabbrica di sapone Salvetti, alle 10:30 per chi vorrà esserci. Ecco, fabbrica di sapone Salvetti, dove un tempo c'era anche uno studio cinematografico, e si andrà alla scoperta dei luoghi legati al film e alla storia del cinema a Pirano. La proiezione di questa sera e la passeggiata di domani sono gratuite, per cui insomma, se volete, c'è posto per tutti, però dovete affrettarvi perché è necessaria una prenotazione vista la disponibilità limitata dei posti. Caro Iure, quante belle cose questo fine settimana. Sai che c'è anche un appuntamento questa sera alla comunità degli italiani di Capodistria? Si festeggiano i 55 anni di TV Capodistria con la premiere del documentario Colori, storie, voci e volti senza confine, ovviamente del programma italiano di TV Cooper Capodistria, sulla storia dell'emittente che appunto quest'anno compie 55 anni di attività. La proiezione del documentario sarà anticipata da una conversazione con gli autori Claudia Raspolic e Peter Leban, che sono stati tra l'altro ospiti qui a Radio Capodistria di Miriam proprio ieri. A condurre la serata sarà Lorella Flego, ospite d'onore, possiamo definirlo tranquillamente così, il famoso telecronista sportivo Sandro Piccinini. Ingresso libero, per cui se volete questa sera alle 20 Palazzo Gravisi Buttorai, sede della comunità degli italiani, ci aspetta tutti. E quello che ci aspetta ora, caro Iure, è ancora una canzone, o due forse, una credo, sufficiente per arrivare alle notizie delle 9:30.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notiziario delle 9.30. Russia e Stati Uniti potrebbero stringere accordi commerciali prima della fine della guerra in Ucraina. A riferirlo è il New York Times, secondo cui la Casa Bianca starebbe valutando la cooperazione economica come leva strategica per far progredire i negoziati di pace e dimostrare al Cremlino la volontà di costruire nuove relazioni diplomatiche. Questa strategia segnerebbe un netto cambio di rotta rispetto all'approccio basato sul massimo rigore sanzionatorio, sollevando tuttavia divisioni interne all'amministrazione per il timore di indebolire la pressione su Vladimir Putin. La concreta attuazione di intese nei settori dell'energia e degli investimenti resterebbe comunque vincolata al rigido regime di sanzioni attualmente in vigore e alle nuove misure restrittive al vaglio del Congresso. In vista delle elezioni parlamentari israeliane del 27 ottobre, il premier Benjamin Netanyahu ha aperto la campagna elettorale del Likud a Tel Aviv, ponendo la sicurezza nazionale al centro del suo programma. Il primo ministro ha sottolineato la centralità del proprio partito, definendosi l'unico leader capace di proteggere il paese e ribadendo la necessità di completare la missione militare attraverso l'abbattimento del regime iraniano e il definitivo annientamento di Hezbollah e Hamas. Criticando i propri avversari per la loro disponibilità a fare concessioni territoriali, Netanyahu ha difeso la presenza e il controllo operativo in Gaza, Siria e Libano, rivendicando la linea dell'occupazione del presidio invece di qualsiasi resa. Due Eurofighter italiani schierati nella missione di difesa aerea NATO in Lituania sono decollati d'urgenza la scorsa notte dopo che due jet russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. L'operazione Si Apprende è stata coordinata attraverso il Centro Operazioni Aeree Combinate della NATO a Uedem in Germania. Il Pentagono sta valutando un piano drastico per ritirare dall'Europa aerei, navi, armamenti e decine di migliaia di militari statunitensi, lo riferisce l'emittente NBC News. Secondo un funzionario statunitense, il taglio potrebbe arrivare fino alla metà della presenza USA, ovvero fino a 40.000 militari. Se attuato, il piano rappresenterebbe la più significativa riduzione della presenza militare statunitense in Europa, oggi composta da circa 80.000 uomini, dalla fine della Guerra Fredda negli anni 90. Ore 9:33 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Probabilmente uno dei momenti più attesi della mattinata del venerdì, quello con il meteo. E allora il saluto oggi a Giuseppe Visalli, che è uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, la pioggia è arrivata, ha fatto un po' di danni, non troppi, si spera, ecco, quel che abbiamo visto dalle nostre parti, insomma, è andata così, ci voleva, però il fine settimana a noi piace il tempo bello. E allora che cosa ci puoi dire al riguardo?
2: Ma verrete accontentati, perché nella giornata odierna avremo ancora la possibilità di qualche rovescio temporale, soprattutto verso la serata di oggi e poi anche nelle prime ore della prossima notte, però la situazione poi tenderà rapidamente a migliorare e la giornata di sabato e domenica saranno caratterizzate dall'alta pressione, che riporterà correnti più secche e miti con temperature sopra la norma del periodo. Infatti avremo fino a 25-26 gradi con cielo poco nuvoloso o anche sereno per tutto il fine settimana.
1: E tendenza per l'inizio della prossima, più o meno? Siamo qui?
2: Lunedì avremo ancora alta pressione con temperature sopra la norma fino ai 27 gradi, forse anche qualcosa di più, e il cielo sarà sereno. Poi invece martedì arriverà un po' di bora che riporterà le temperature al di sotto dei valori di questi giorni, quindi soprattutto le massime saranno intorno ai 22-23 gradi, non di più. Il cielo sarà però sereno, perché queste correnti da nord-est saranno secche, quindi la prossima settimana sarà contraddistinta dal tempo stabile, cielo sereno al più poco nuvoloso, ma da martedì appunto temperatura un po' più fresca.
1: Un po' più fresche, ma questo non significa che noi non si possa andare al mare, perché le temperature del mare sono ancora, insomma, reggono, diciamo.
2: Sì, ancora le temperature del mare sono intorno ai 26 gradi nel Golfo di Trieste, che contraddistinguono appunto un'anomalia positiva di oltre 3 gradi, quindi le temperature del mare sono ancora pienamente estive.
1: Quindi piacevoli. Bene, Giuseppe, ci ha dato buone notizie e immagino che saranno felicissimi coloro che organizzano feste e grandi appuntamenti ancora nel fine settimana all'aperto, e quindi il bel tempo è il benvenuto in maniera più assoluta. Grazie Giuseppe, buon weekend e ci ritroviamo settimana prossima.
2: Grazie, buon fine settimana a tutti.
1: E noi proseguiamo con la musica e poi, come già annunciato, anche con il cinema, e ritroveremo il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier.

0: È arrivato il momento di salutare Francesco Ruzzieri, il nostro esperto di cinema. Ben ritrovato, Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, apriamo la puntata di oggi partendo dal verdetto di Venezia 83. Ci siamo andati vicino con le previsioni, parlando nella scorsa settimana. Il Leone d'Oro è andato a Woman Unknown, il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria a Possible Love, fuori l'Italia, nonostante una presenza importante con 5 film in gara. Che lettura dai delle scelte della giuria e più in generale di questo palmarès?
1: Guarda, allora, diciamo che sulla vittoria di Woman Unknown era un po' difficile poterci arrivare, nel senso che proprio non era presente in alcun tipo di lista tra i possibili, neanche vincitori, per cui diciamo che era molto lontano dai radar. Sì, abbastanza. E invece addirittura ha vinto un doppio premio, perché ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, che è una cosa che teoricamente da regolamento neanche sarebbe permesso, nel senso che il film a cui la giuria decide di assegnare il Leone d'Oro tendenzialmente non dovrebbe vincere altri premi. Per poterlo fare è necessaria una deroga, chiedere una deroga, deve esserci l'unanimità di tutta la giuria in questa richiesta e l'assenso, insomma, anche del direttore artistico. Quindi un'occasione davvero speciale che non era stata concessa nemmeno a The Master di Paul Thomas Anderson, quando Michael Mann chiese di potergli assegnare il Leone d'Oro e anche la Coppa Volpi agli interpreti, che erano Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman. In quel caso gli fu negata questa cosa, quindi il film vinse soltanto, tra virgolette, miglior regia a Paul Thomas Anderson e migliori attori, quindi non vinse il Leone d'Oro. In questo caso invece è stato concesso, è un premio che ha fatto un po' di rumore perché era l'unico film diretto da una donna in concorso, quindi già questo aveva suscitato un po' di clamore, per cui molti hanno criticato questa scelta per il fatto che ovviamente sembra quasi un po' una scelta prioristica, no? Poi in realtà il film non è sicuramente brutto, forse il doppio premio è qualcosa di esagerato, nel senso che non mi sembra un film così straordinario da chiedere addirittura una deroga al regolamento per assegnargli un doppio premio, nonostante comunque l'interpretazione dell'attrice protagonista è assolutamente molto buona, per cui in linea teorica non è che ha vinto un film brutto, certamente appunto è una situazione un po' strana,
0: un po' anomala.
1: Diciamo così.
0: Beh, anche se il bilancio non è stato così positivo per l'Italia, privo di riconoscimenti non è stato, perché nella sezione Orizzonti Riccardo Scamarcio ha ottenuto il premio per la miglior interpretazione maschile.
1: È vero, hai ragione, però secondo me è un po' una consolazione di cui non ci si può accontentare, di cui il cinema italiano non può accontentarsi, nel senso che è capitato molto spesso negli ultimi anni, in realtà, che a Venezia degli attori e delle attrici italiane vincessero dei premi, o molto più raro invece che vincessero dei premi di film o i registi, altre tipologie di premi. Questo mi sembra appunto un po' un problema a livello macro, proprio di come è formata l'industria. D'altronde quest'anno c'era presente alla Mostra del Cinema un intero blocco di film tutti prodotti da Rai Cinema, distribuiti da 01 Distribution, quindi c'è proprio secondo me un po' un problema di sguardo e di varietà, non che lo sguardo di Rai Cinema sia sbagliato a priori, ovviamente non voglio dire questo, però secondo me nel momento in cui, diciamo, la testa che ragiona su il cinema è una, proporrà sempre un'idea di cinema magari un po' statica per certi aspetti, non che fatica a cambiare prospettiva, sguardo, per quanto non è che fossero tutti film uguali, però chiaramente dal momento in cui la casa di produzione è quasi sempre la stessa è facile che anche i progetti tra di loro
0: siano simili,
1: comunque delle coordinate in comune.
0: Certo.
1: Invece probabilmente una maggior varietà da questo punto di vista potrebbe aiutare, no, il cinema italiano a raggiungere delle prospettive diverse, degli sguardi inediti, cosa che invece in questo momento fatica un po' ad avere, che per certi aspetti secondo me è un problema anche proprio della Mostra del Cinema stessa, nel senso che se da una parte Cannes è un festival che riesce a tracciare comunque delle traiettorie per il cinema del futuro, riesce a scovare delle nuove tendenze, a dire qual è il genere più importante in questo momento, quali sono gli autori e le autrici da seguire, riesce a creare appunto degli interessi, delle tendenze laddove non esistono. Venezia invece è un festival che proprio attraverso la propria selezione di film resta un po' tra virgolette autoreferenziale, propone sempre un'idea di cinema molto precisa che però anche qui fatica un po' a rinnovare la propria formula. Quindi secondo me è abbastanza simile lo stesso il problema, insomma, del cinema italiano, ma anche in generale della mostra del cinema di Venezia.
0: Un cinema che, insomma, stando a quello che si legge, che si percepisce, e ne abbiamo parlato in varie occasioni, ecco, anche oggi l'abbiamo ribadito, pare il cinema italiano meno capace di rinnovarsi rispetto alle altre cinematografie, sia nei linguaggi sia nelle tematiche. Si dovrebbero sicuramente intraprendere nuove strade, ma ecco, come si fa a intraprendere nuove strade? Dove si deve puntare lo sguardo? Verso quali orizzonti?
1: Non è facilissimo, perché non è il mio lavoro, per cui è difficile.
0: Ma uno spunto dai critici arriva, come sempre.
1: Esatto, è difficile. Così. Forse sembra una banalità da dire, però chiaramente provando a lavorare su autori e autrici nuovi e anche sui generi cinematografici, nel senso che il cinema italiano, dal punto di vista dell'abbracciare il cinema di genere, ha sempre fatto molta fatica recentemente, mentre invece all'estero, ad esempio in Francia, il cinema di genere, l'horror, sono dei generi cinematografici che vincono il Festival di Cannes, cioè è proprio Cannes di Giulio Ducournau in francese, un body horror super estremo vince la Palma d'Oro a Cannes, The Substance diventa un caso mondiale, cioè c'è proprio un'altra spinta verso proprio le tendenze anche della cinefilia contemporanea, ed è una cosa secondo me molto triste che il cinema italiano e Venezia non riescano ad abbracciare fino in fondo, perché poi quest'anno al Lido c'erano tantissimi, ma veramente non ne ho mai visti così tanti, di studenti e studentesse di cinema con l'accredito lì, appassionati a vedersi i film, a popolare le sale, che è una sensazione bellissima, però dall'altra parte hai un po' l'amaro in bocca perché sembra che la mostra non riesca in realtà a fargli vedere delle cose che dovrebbero vedere, ma sempre quest'area un po' stantia di cose già viste e riviste, per cui appunto secondo me ci vorrebbe un po' più di coraggio nel provare a un po' rompere quelli che sono sempre
0: gli schemi.
1: Gli schemi, esatto.
0: Chiusa questa importante parentesi, ovviamente alcuni film entreranno poi in corsa anche per quanto riguarda gli Oscar, si farà probabilmente anche una selezione tra i film che sono italiani, che sono stati presentati, arriverà più in là nel tempo anche la candidatura di quello che rappresenterà l'Italia. Entriamo nelle sale cinematografiche. Scorsa settimana abbiamo detto che un po' di Venezia c'è già. Questa settimana nelle sale quali sono le uscite che consiglieresti di tenere d'occhio? C'è
1: allora,
0: qualche
1: c'è
0: titolo?
1: Ancora, c'è ancora delle cose da Venezia, nel senso che c'è il film che hai citato tu, I figli della scimmia, quello dove per cui ha vinto il premio Riccardo Scamarcio nella categoria
0: Orizzonti.
1: Esatto, il film di Tommaso Landucci esce appunto questa settimana, è sempre da Venezia, anche un altro film italiano, Ritorno a Buenos Aires, di Marco Bechis con Adriano Giannini, anche quello era invece in concorso, e esce appunto nelle sale questa settimana. Tra gli altri film, secondo me, da non perdere assolutamente, c'è The Invite, Il piacere tutto nostro di Olivia Wilde, una commedia veramente brillantissima con appunto Olivia Wilde e Seth Rogen che formano una coppia che invita a casa propria a cena una coppia di vicini che sono interpretati da Edward Norton e Penelope Cruz con l'intento di chiedergli di fare meno rumore perché fanno molto casino di notte, e quindi da lì c'è però ovviamente l'imbarazzo di riuscire a dire questa cosa in maniera diretta, e si scatena insomma una commedia che racconta un po' i rapporti di coppia e molte cose appunto legate alla contemporaneità, veramente molto, molto brillante e divertente, quindi sicuramente è il film assieme ai due da Venezia da vedere questa settimana. Poi invece, andando un po' più nel cinema di genere, torna una saga famosissima tratta dai videogiochi, che è quella di Resident Evil, che ha avuto appunto uno delle saghe più fortunate anche al cinema, ha avuto una saga da più di 9 titoli, se non sbaglio, con Mila Jovovich protagonista. In questo caso si riparte da zero. In cabina di regia c'è Zach Cregger, che è uno degli autori di cinema di genere horror più famosi, ha fatto recentemente Weapons, che è stato un po' un caso cinematografico, ha anche portato la sua attrice non protagonista a vincere addirittura l'Oscar. Questa è una cosa anche assurda, insomma, pensare che un'attrice di horror potesse vincere un Oscar, ma è successo, quindi sicuramente è un altro film da vedere assolutamente questa settimana.
0: Bene, delle visioni sicuramente interessanti. Caro Francesco, come sempre è stato un piacere.
1: Anche per me, certo.
0: Ci ritroviamo settimana prossima, augurando buon cinema a tutte e a tutti.
1: Assolutamente, ci vediamo in sala.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente. Si verificano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sempre sulla 4 in direzione Trieste si segnalano code tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di

abbinato dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice, un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: con i Pinguini Tattici Nucleari, dopo la sigla single della settimana, apriamo la nostra ultima mezz'ora nella quale diamo ufficialmente il ben ritornato in trasmissione a Barbara Urizzi.
1: Buongiorno, buona mattinata.
0: Cara Barbara, diamo ufficialmente il benvenuto a te, ma anche in qualche modo l'addio all'estate, perché con i Pinguini Tattici Nucleari si chiude finalmente quel circolo di scommesse, previsioni,
1: certo,
0: che ne so,
1: certo,
0: su quale sarebbe stata la canzone dell'estate 2026.
1: E infatti è ancora loro, guarda, io non me lo sarei mai immaginata, perché quest'estate ci sono stati tutta una serie di tormentoni, ecco, per cui io appena partita l'estate, ad esempio, avrei detto che il tormentone italiano sarebbe stato quello della Brancale di Levante, insomma la canzone, insomma, del ritorno a casa, ecco, ho trovato anche un'ottima idea, no? Pensando anche a quanta gente dal nord aspetta questo momento per ritornare a casa propria, a casa loro. Che dire, per cui questa
0: sorpresa,
1: questa è stata veramente una sorpresa, però avrei messo anche Mengoni con Angelina Mango, che è stato un bellissimo tormentone. Ho adorato Fulminacci, mi è piaciuta Rolling Stones dei The Colors, ecco, per cui ci sono state tante canzoni. Così mi ha stupito, infatti me l'hai detto tu, io ho detto no Marisa, non è possibile.
0: Beh,
1: guarda,
0: invece
1: c'è la Brancale, e invece oramai Marisa, questo occhio, anzi,
0: sì,
1: questo orecchio,
0: ad una certa età
1: radiofonico,
0: sarà l'età. Però in effetti quest'estate c'è stato un bel affollamento di uscite, forse una delle estate più prolifiche dal punto di vista dei tormentoni estivi.
1: Certo, però non sono più i tormentoni,
0: no,
1: di una volta, perché adesso facciamo un paragone con i Righeira, che lanciavano la canzone a maggio e da maggio ci arrivavi fino a settembre.
0: Ma
1: ecco,
0: guarda che
1: non,
0: anche
1: non
0: i Pinguini
1: quella...
0: l'hanno lanciata a maggio, però non è il classico tormentone,
1: non è quella potenza,
0: che parla,
1: non,
0: esatto,
1: c'è quella
0: estate,
1: potenza di quella canzone che la senti in ogni dove, ecco. Comunque complimenti a loro.
0: Complimenti a Riccardo Zanotti e compagni, che insieme dal 2010 sono riusciti, ecco, a spuntarlo anche quest'anno con la loro canzone Estate 2026.
1: Certo, però questo era il passato, perché sono passati i tormentoni estivi e qua il settore discografico si è risvegliato.
0: Assolutamente, e noi da oggi in poi vi racconteremo, vabbè, io l'ho fatto così in un certo senso come mi veniva, ecco.
1: Beh,
0: anche
1: non
0: le settimane
1: c'erano
0: scorse,
1: ogni settimana,
0: però,
1: grandi uscite,
0: ecco,
1: discografiche.
0: A partire da questa settimana con Barbara Urizzi vi racconteremo, ecco, l'autunno e quindi le grandi nuove uscite, veramente sarà.
1: E iniziamo adesso?
0: E iniziamo subito, ma prima la sigla.
2: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
0: Territorio italiano, innanzitutto restiamo nel bel paese con un'uscita di cui ci aspettavamo arrivasse proprio oggi, Barbara.
1: Ma no, perché c'è il disco precedente, era abbastanza nuovo per me, ancora continuava a regalarci canzoni, singoli, però oggi è uscito Cesare Cremonini con un nuovo singolo, e tra l'altro si parla già del nuovo album. Ma
0: quindi
1: si
0: molto
1: parla...
0: ispirato praticamente in questo periodo,
1: certo,
0: Cremonini.
1: Deve avere un bellissimo periodo, e il disco esce il 23 di ottobre, per cui esce il prossimo mese, immagino sia pronta. Ecco, noi lo stiamo ancora sentendo con i singoli del disco precedente, e un pochino ci stupisce, un po' anche per il titolo, sarà Amateur
0: titolo
1: del disco che esce, ma ti ricordi che c'era anche Latin Lover in passato? Vabbè, lui è così, insomma,
0: si esprime col suo sentire.
1: No, lui è un grande amatore,
0: io pensavo
1: è un grande
0: che
1: Latin Lover,
0: oppure pensavo in virtù del titolo del singolo Paparazzi, è stato paparazzato parecchio, devo dire, no? Cremonini, si è parlato di lui, no?
1: Beh,
0: delle sue storie importanti.
1: Sì, c'è più che paparazzato, si è parlato tanto della sua vita sentimentale,
0: quello,
1: no?
0: Voglio dire.
1: Molto, ci dà.
0: Troppo forse.
1: Ecco, magari lui preferirebbe essere un po' più defilato, no? Che si parlasse della musica.
0: E noi facciamo questo, allora, lasciamo la sua vita privata, parliamo della musica. Questo titolo, Paparazzi.
1: La canzone un po' lo spiega, comunque lo racconta, il testo mi sembra abbastanza chiaro, ecco, però io vorrei sottolineare il fatto che con questa canzone lui ha preso una direzione un po' più rock, ad esempio ci sono i riff di chitarra, ad esempio, insomma, questo disco che sembra più il disco di una band che il disco di Cesare Cremonini, ecco, per cui va detto che io di Cesare Cremonini adoro le ballate, cioè quando fa delle ballate dice proprio mi prende, no? È il ritornello, la costruzione della canzone, ecco, qua invece lo troviamo un po' quasi come agli esordi, non dico agli esordi dei Luna Pop, ma dico proprio agli esordi di quella che è stata la carriera di Cesare Cremonini. Per cui lo ritrovo un pochino in quella fase, per cui un po' più rock, un po' più alternativo, però va anche detto che sarà un disco di rottura, perché lui dice che i riferimenti sono Lou Reed e David Bowie. Disco poi che è stato registrato a Londra con una band, anche dei musicisti internazionali, e c'è le sax che è centrale, lo è diventato un po' nelle ultime canzoni, per cui sarà uno degli elementi che caratterizzerà la nuova fase di Cremonini.
0: È questo nuovo album che si intitola Amateur, ma c'è un gioco di parole, di assonanza con il tour. Amateur?
1: Ah certo. Allora senti, abbiamo parlato tanto. Facciamolo partire. Allora Iure, fallo partire, che ha questi 6 secondi di intro che ci permettono di rilanciarlo. Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: più.
1: E lasciamo anche Cesare Cremonini, era Paparazzi, il suo nuovissimo singolo qui su Radio Capodistria, per cui insomma dicevamo un po' più rock, chitarre, riff di chitarre, sax, sì, sarà un disco differente secondo
2: me. Sarà un disco differente, poi lo sentiremo ovviamente anche dal vivo, perché nel suo tour ci saranno le canzoni che sono contenute, o alcune, ecco, anche di questo album, sicuramente ci sarà Paparazzi. Abbiamo visto così fuori onda Ancona, data zero, poi alcune date, Bologna e Milano, ma naturalmente guardatevi in rete dove, come, quando ci saranno i concerti di Cesare Cremonini, così come dovrete guardarvi in rete dove, come, quando ci saranno i concerti di questa artista che noi amiamo moltissimo, ed è Annalisa, che oggi si presenta in coppia con un'amica.
1: È con Madame, per cui cioè, immaginate voi che è accoppiata ancora prima di ascoltare la canzone, che poi effettivamente se tu hai il disco di Annalisa o comunque l'hai ascoltato, Amica è una canzone che si conosce perché fa parte del disco, dell'ultimo disco di Annalisa, che compie un anno più o meno, non proprio, però l'album è stato pubblicato più o meno verso la metà del mese di ottobre del 2025, per cui insomma ci stiamo avvicinando ad un anno con tanti singoli, insomma tutte hit ovviamente, insomma di successo, e adesso fa uscire questo nuovo singolo con Madame. Tra l'altro Madame figura anche tra i crediti poi di questa canzone, per cui c'è questa nuova versione dove c'è la parte di Madame ovviamente con un testo scritto da lei. Io non sapevo fossero amiche, tra l'altro.
2: Beh, vedi. Hanno colto l'occasione per esprimerlo anche in questo duetto, allora, che si intitola proprio Amica.
1: Sì. E pare appunto che fossero amiche, che ci sia stata appunto questa idea di coinvolgere Madame appunto nella canzone, che dà ovviamente il suo tocco e lui si sente. Ecco, io devo dire che l'ho vista dal vivo Madame proprio durante la scorsa estate, ha tenuto un concerto al Castello di Udine, abbiamo anche regalato i biglietti come Radio Capodistria, perché è stato un live potente, indubbiamente, però mi ha un po' spiazzato il fatto che non avesse la band, va detto, per cui aveva due musicisti con sé che facevano, cioè non suonavano, facevano partire le basi,
2: okay.
1: Ecco, per cui dici, ma come, Madame, non hai la band, insomma, no, perché fa un po' firma copia al centro commerciale, ecco, diciamo, arrivare lì secondo me
2: in questa versione,
1: però lei era così potente, anche così simpatica, così empatica col pubblico, e comunque è stato indubbiamente insomma un bel concerto, un grande concerto, però vorrei rivederla con la band, spero.
2: Tornando invece ad Annalisa, è annunciato il suo primo live, niente proprio di meno che allo stadio San Siro di Milano, evento unico previsto per il prossimo anno, 12 giugno quindi 2007, esattamente a 20 anni di distanza, quando fu Laura Pausini la prima donna, la prima artista a presentarsi, a tenere un concerto in quel di San Siro, 70.000 presenze giù di lì.
1: Qualcosa del genere. Beh, i tempi sono cambiati, anche il modo poi di fare organizzare questi concerti, perché indubbiamente forse se la Pausina annunciava concerto a San Siro, lo annunciava qualche mese prima e sicuramente lo riempiva. Adesso invece si punta anche ad artisti che forse, come dire, San Siro è una location un po' grande, no? Se la associamo a Vasco Rossi,
2: se lo diciamo prima, magari riusciamo anche a riempirlo questo stadio.
1: E allora fanno pochissimi concerti, li annunciano un anno prima, trovano queste location, poi immagino che la moda è anche quella di chiamare 50.000 amici, cioè per cui è il featuring con Tananai, è il featuring con Madame, li chiamiamo tutti e chi ci
2: riempiamo.
1: Va, poi alla fine magari
2: per
1: non
2: uno
1: è strettamente un fan di Annalisa, però ti vedi poi tutto questo cast con tutti questi artisti, ovviamente è allettante,
2: cosa. Ce l'ascoltiamo la canzone?
1: Marisa, il mio primo radio date, stoppami che c'ho voglia di parlare.
2: Ma che bello.
1: Facciamola partire, ce la sentiamo la nuova versione di Amica, dicevamo Annalisa con Madame.

0: E allora da bella, e allora da due amiche a due promessi sposi.
1: Ah, è vero, perché la terza nuova entrata, cioè la terza novità discografica, l'ha scelta Marisa, perché c'è un motivo, perché oggi tra l'altro esce veramente tantissima musica, ecco, nuova.
0: C'è un motivo, voglio sperare che insomma tu abbia apprezzato la scelta, non solo perché c'è questo motivo.
1: Allora, e quando è arrivata la cartolina digitale, che ho letto il suo nome, ho detto: chi è questo nome? Mi dice qualcosa, questo nome mi dice qualcosa, però come musicista non la conosco. Però Marisa sapeva tutto.
0: Ma tutto, insomma, sappiamo che è la promessa sposa di Damiano David. Se io ti dico
1: Cameron.
0: Damiano David, ovviamente sai di chi sto parlando. Frontman dei Maneskin, che pare prossima settimana vivranno una reunion.
1: La prossima,
0: proprio in
1: ma non era
0: virtù,
1: per Sanremo?
0: No, in virtù del matrimonio, perché è iniziato veramente il conto alla rovescia per questo matrimonio molto atteso. Damiano David finalmente porta all'altare la sua Dove Cameron.
1: E questo è il 25 di settembre. Per cui tra pochi giorni.
0: Una settimana, esattamente.
1: Chissà come saranno emozionati e agitati in questi giorni.
0: Come
1: no?
0: Tutti coloro che devono convolare.
1: Ma ragazzi, ma perché così giovani vi sposate?
0: Ma perché vogliamo avere un futuro insieme? Perché lui, senti, io ho trovato sta cosa che, sì, insomma, quando ha proposto alla sua Dove di sposarlo, sì, le ha detto così, in poche parole, ha detto a Dove di desiderare non i grandi gesti romantici, ma la vita di tutti i giorni, cucinare insieme, fare il bucato, lavare i piatti. Tutte le immagini, una proposta così, gliel'ha fatta mentre era tutta così spettinata, niente location da lume di candela, d'atmosfera particolare, niente, lei stavano facendo le valigie e lui tacchete, insomma, si è inginocchiato e le ha fatto la promessa, cioè la richiesta.
1: Ma
0: di...
1: come sei così informata?
0: Guarda, grazie Vanity Fair che ha non solo insomma condiviso queste notizie, però ha condiviso anche la location, ovviamente sarà off limits, perché vogliamo mettere tra gli invitati non ci saranno tantissime persone, perché loro ovviamente c'è pochi dettagli trapelati, una lista di invitati proprio mescolare le
1: non
0: famiglie dei due.
1: Non come Dua Lipa quando è andata a fare la festa.
0: Guarda, il numero non è okay, certificato, però tra gli invitati ci sono anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio e quindi gli altri componenti dei Maneskin.
1: Vabbè, poi è un matrimonio
0: che
1: si
0: riuniranno,
1: fa festa, si canta.
0: Sarà una reunion privata.
1: Canteranno qualcosa.
0: Sì, reunion privata lontano dai palchi. Bene, detto quanto.
1: Detto questo,
0: che
1: allora,
0: poi uno si chiede,
1: sì,
0: Barbara, scusami, sì, non c'è quel detto che dice: né di Venere né di Marte, non ci si sposa né si parte. E perché venerdì?
1: E guarda, io non so tanto su questo argomento.
0: Beh, il detto raccomanda prudenza.
1: Prudenza è che non ci si sposa di venerdì.
0: No, perché secondo la tradizione cristiana è un giorno in cui sono nati gli spiriti maligni.
1: Oh.
0: È il giorno della crocifissione di Gesù. Oh. Per cui, insomma, per la superstizione non sarebbe adatto ad eventi gioiosi come il matrimonio. Ma chi se ne frega?
1: Sì, chi se ne frega.
0: Oggi ci si può sposare di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì. Ecco.
1: Allora, senti, comunque Dove Cameron, appunto, io sapevo di lei che era un'attrice, e però è anche una cantante, ecco, perché insomma come questi americani che si cimentano bene un po' in tutto, in tante arti. Allora, la canzone, c'è un riferimento all'Italia, When in Rome, loro in Italia ci sono stati, ci andranno per il matrimonio, stati ad aprile, sono stati in estate, a Taormina, insomma, un omaggio un po' forse anche all'Italia. E che dire, dobbiamo andare?
0: Dobbiamo andare. E allora, mentre lei è a Roma, no? When in Rome, e noi lasciamo lo studio ben volentieri a chi seguirà.
1: Ci sarà il vaso di Pandora subito dopo. Adesso l'informazione. Io vi aspetto a Radio Date la prossima settimana. Grazie, Marisa Macchi. Grazie anche a Iurezzoglia.
0: Anche da parte mia, grazie ad entrambi e soprattutto a tutte voi che ci avete seguito fin qui. Dove Cameron, ci salutiamo. Buon weekend.
1: Buon weekend a tutti. Alla prossima.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Commissione parlamentare per gli affari dell'Unione Europea ha preso atto della proposta di assestamento di bilancio per il Ministero degli Esteri ed Europei, che prevede un incremento di 11,3 milioni di euro, portando le risorse totali a circa 180 milioni. La manovra, illustrata dalla sottosegretaria Tamara Wengerl-Pojar, servirà a coprire l'adeguamento degli stipendi del settore e a garantire la piena operatività della rete diplomatico-consolare della diplomazia economica. L'iter parlamentare proseguirà presso la Commissione Finanze in vista dell'approvazione definitiva della manovra complessiva per il 2026, fissata nella sessione straordinaria del 1 ottobre. Il forte temporale che nelle scorse ore ha colpito la Dalmazia centrale ha provocato gravi allagamenti, danni strutturali e pesanti disagi alla viabilità, con criticità particolarmente severe nell'area di Sebenico e nei comuni limitrofi. Le intense raffiche di vento e la pioggia battente hanno scoperchiato edifici, divelto strutture ed elementi d'arredo urbano, oltre a danneggiare diversi veicoli prima che il maltempo si estendesse verso Spalato. In vista delle precipitazioni previste anche per la giornata odierna, l'Istituto Idrometeorologico Statale ha mantenuto attiva l'allerta meteo gialla su tutta la costa croata per il rischio di ulteriori nubifragi intensi. Gli esperti impegnati nella missione d'inchiesta delle Nazioni Unite ritengono che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due distinti attacchi in Iran, contro una scuola Minab e un complesso sportivo a Lamer, nei quali l'uso di missili specifici ha causato ingenti vittime civili e danni alle infrastrutture. Contestualmente, il rapporto scarica pesanti accuse su Teheran per crimini contro l'umanità legati alla feroce repressione delle proteste svoltesi tra dicembre e gennaio, un'escalation senza precedenti fatta di uccisioni di massa, migliaia di arresti e un uso intensificato della pena di morte contro i manifestanti. L'amministrazione statunitense ha approvato la vendita all'Arabia Saudita di 48 caccia F-35A per un valore di circa 24,3 miliardi di dollari, operazione che attende ora il via libera del Congresso. Secondo il Dipartimento di Stato, la fornitura rafforzerà la difesa saudita e la cooperazione con la NATO senza alterare gli equilibri militari in Medio Oriente né compromettere la superiorità di Israele. L'accordo, che si aggiunge alle recenti forniture di bombe, motori per carri armati e sistemi di precisione approvate da Washington per sostenere Riyadh contro gli attacchi di Iran e Houthi, incontra tuttavia la ferma opposizione di diversi congressisti americani, preoccupati che le sofisticate tecnologie di invisibilità radar dei velivoli possano trapelare alla Cina. È tutto per le notizie, ore 10:34.

0: Buongiorno e benvenuti nella prima puntata di questa nuova stagione del Vaso di Pandora. Come al solito avremo molti temi in agenda e per una volta cominciamo con la cultura. Lo facciamo con Mara Ambrosic delle Gallerie Costiere di Pirano. Buongiorno e benvenuta Mara.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Senti Mara, diciamo che i tempi sono particolari, tempi difficili. E da questo punto di vista, quando i tempi sono difficili, l'arte ha sempre qualcosa da dire. Cosa ci stanno dicendo gli artisti contemporanei in questo mondo, diciamo, molto, molto complicato, nel mondo di Trump, nel mondo dei rinnovati nazionalismi? Come sta reagendo l'arte?
1: L'arte sta reagendo da una parte, come avevamo già tempo fa scritto, con una sorta di movimento di resistenza a questi cambiamenti che l'arte percepisce come politicamente scorretti, e dall'altra parte sta emergendo un nuovo flusso, diciamo così, una nuova corrente artistica, ma anche, diciamo, gruppi a livello veramente mondiale, insomma, che sono caratterizzati anche da una ricerca più sistematica di politiche di pace, no? Ma di politiche di pace all'interno dei linguaggi artistici, quindi non l'arte come un linguaggio che denigra o che comunque in un qualche modo dice no, non esiste il conflitto, cerchiamo di fare il mondo bello, parliamo solo di cose belle, perché con la bellezza e con l'arte le cose poi in un qualche modo si mascherano, ma usano la bellezza e l'arte per in un qualche modo integrarla in modalità di essere, di fare arte, anche di creare progetti e collaborazioni che intrinsecamente parlano della necessità di creare una risposta pacifica ai conflitti o comunque a questo bipolarismo. Dunque le nuove generazioni di fatto in un qualche modo non accettano il bipolarismo che si è delineato, diciamo, come una risposta agli ultimi 120 anni, ma stanno cercando una nuova strada, e questo credo che sia importante sottolineare, che l'arte cerca sempre, anche a livello utopico, una strada diversa da quella che viene proposta in realtà da un'agenda delle realtà, sia politiche che economiche.
0: Allora, nei momenti di cambiamento, nei momenti di rottura, molto spesso, e questo abbiamo visto anche, voglio dire, nel corso della storia, l'arte ha dato in qualche modo il meglio, no? È stata capace di interpretare, di leggere il futuro, e anche di arrivare, diciamo, a forme così sublimi, no? di espressione artistica.
1: Sì, come dicevo, ci sono, specie negli ultimi 150 anni, alcune correnti che noi definiamo come correnti del modernismo, quindi delle avanguardie storiche, che in qualche modo sono radicate proprio anche nel nostro, diciamo, pensiero culturale collettivo, in una maniera talmente già assimilata che noi non sappiamo che di fatto il modo in cui noi viviamo, leggiamo la cultura, passiamo il nostro tempo libero, comunichiamo tra di noi, in realtà sono dei retaggi che sono stati in un qualche modo messi ben in atto e sublimati in diverse forme, in diverse tecniche artistiche, anche in media diversi, proprio dalle avanguardie storiche, no? Che hanno anticipato tra le altre cose anche con una capacità anche di vedere il futuro, anche le guerre, no? Quindi gli artisti ora credo che stanno vedendo anche il conflitto che sta arrivando, perché il conflitto non è che stia arrivando, il conflitto è già qua, quindi è solo che è un conflitto complesso e molto paratattico, perché succede ovunque in maniera diversa attraverso i mass media, però poi noi chiudiamo questi nostri smartphone, cellulari e televisori, e apparentemente per un momento questi conflitti spariscono. Quindi questo tipo di, diciamo così, di stravaganza storica anacronismo storico è tipico solo di questo secolo, quindi chi ora sta facendo arte, che si sta occupando anche dell'arte a livello, diciamo, proprio di comprensione delle tecnologie, non solo di un'espressione, diciamo, emotiva che può essere trasferita attraverso la pittura, che è un media tradizionale, ma attraverso, non lo so, progetti anche molto complessi che implicano l'utilizzo di tecnologie avanzate, implicano l'utilizzo di macchinari anche che gli artisti da soli, in un qualche modo come degli ingegneri, forniscono per fare cosa? Sì, per decriptare quello che sta succedendo. Quindi questo, diciamo, è l'avanguardia dell'arte per quanto mi riguarda, sono coloro che riescono a trovare dei mezzi per proporci la realtà svelata di, cioè, tutto quello che sta dietro questo velo, diciamo, di stratificazioni che, sia ideologiche che anche tecnologiche, come dicevo, dei mass media circondano.
0: E qui potremmo aggiungere ancora carne al fuoco mettendoci anche dentro gli scrittori, ma questo è un altro campo, perché anche lì, insomma, il diario dell'Ancella, il Ministero del Futuro, insomma, tutta una serie di libri che sembravano distopici si stanno dimostrando in qualche modo come una previsione di quello che sta accadendo.
1: Ma questa amalgama anche di collaborazioni tra artisti e tra multidisciplinare è molto tipica anche dei cambiamenti storici radicali, dove non sono segmentati gli artisti, quindi non sono solo gruppi di pittori da una parte o di chi si occupa di tecnologia o di, non so, creazione di cose cinetiche, ma dove in realtà tutti collaborano, e quindi questo, diciamo così, un po' questo è il retaggio dei grandi momenti storici, quando, diciamo, proprio questo corpo intellettuale sente in una maniera molto globale quello che sta succedendo.
0: Ma senti, Mario Ambrogi, c'è questa consapevolezza anche di un pianeta che sta soffrendo, no, dal punto di vista dell'ambiente, del clima. Stiamo vedendo dei fenomeni, il caldo di quest'estate, il nubifragio di ieri, diciamo, non sono cose del tutto normali, ecco,
1: diciamo che stiamo sicuramente vivendo un periodo storico anche di crisi così generale dell'umanità e del sistema terrestre, cioè come lo conosciamo noi, no? Ora, anche i teorici che si sono occupati di questi fenomeni, che comunque hanno già annunciato 20 anni fa quello che sarebbe successo in questa decade del XXI secolo, Benjamin Bratton, e ci sono tantissimi autori che si sono occupati di questa cosa, anche Rosie Braidotti, quindi
0: però insomma il discorso che forse è difficile per gli uomini fare qualcosa che avrà ricadute tra 20 o 30 anni,
1: no? Però bisogna capire che anche per questo teorie, ricerca, certo, arte, e il campo artistico è un campo che propone delle risorse, però propone sicuramente dei modelli. Ora noi dovremmo sicuramente adattare le metodologie di lavoro come società in tutti i campi, e adattarci a questo nuovo cambiamento realtà, climatico, perché il clima purtroppo ha una forte incidenza sull'umore, sul benestare fisico, mentale delle persone. Quindi non si tratta sempre solo di spingere le cose al di là del contingente, diciamo così, di quel mese o due mesi di caldo. Bisogna capire quando lavorare, come lavorare, quindi creare dei sistemi più adatti al cambiamento che si è profilato e che naturalmente è solamente iniziato.
0: Senti, l'arte in questo caso, diciamo, il connubio tra arte e politica è innegabile, no? Abbiamo visto la Biennale di Venezia, che si è portata dietro tutta una serie di polemiche legate al padiglione russo. Come hai trovato questa biennale tu? Diciamo così, ne abbiamo parlato noi, no? Adesso a bocce ferme, sono passati un po' di mesi, da maggio e quindi c'è la possibilità di riflettere in qualche modo.
1: Ma credo che sia una piattaforma che è riuscita come Biennale di quest'anno proprio a dire che l'arte non può essere soggetta a decisioni a bacchetta che vengono fatte al di fuori del sistema dell'arte. Credo che questo sia uno dei messaggi più forti, perché è un messaggio che porta in risonanza anche le poetiche di tutti gli artisti che in un qualche modo sono stati inclusi in questa biennale. Che poi ti possa piacere o non piacere a livello estetico, perché come abbiamo già parlato, si parla di un'immersione del Global South, del mondo colorato, non solo africano, anche sudamericano e delle Oceania e del Pacifico. Questa è un'altra cosa, no? A livello, che possa sembrare addirittura troppo decorativo, come ha scritto Nicolas Bouriot, un importante critico francese, e sono comunque anche delle premesse sulle quali anch'io mi sono poi in un qualche modo soffermata su una riflessione storica concreta, che cosa significa decorazione, che cosa significa arte. Però non abbiamo abbastanza tempo adesso per spiegare questa cosa. Bisogna solo dire questo, che una parte delle tradizioni che sono emerse, che sono quelle che in un qualche modo cercano di recuperare anche il rapporto diretto con le materie prime, con i tessuti, con la terra, con la terracotta, eccetera, sono classici elementi che in un qualche modo valorizzano le tradizioni di questi popoli, ed è importante da un punto di vista antropologico capire e anche posizionare questo tipo di indagini contemporanee all'interno di una prospettiva larga, dove si include veramente all'interno degli ultimi 120 anni tutte queste poetiche, tutte queste correnti dall'interno della storia dell'arte del XX secolo, che si è chiusa adesso, credo, storicamente, proprio con questa biennale. Quindi questa biennale, una biennale importantissima, perché sancisce la chiusura di un secolo e l'inizio di un altro.
0: Ecco, ma tutto il discorso postcoloniale si sta sgretolando, cioè nel senso che si stanno ritrovando nazionalismi e si va verso nuovi modelli di populismo autoritario, dove in qualche modo spesso si tende a mettere al centro la nazione, il popolo, i valori intrinseci dell'identità nazionale. Da questo punto di vista mi pare che tutta la discussione sulla messa al bando del wok e così via, no? Mi pare ci sia un po' in qualche modo una risacca, no? Una riflessione che prima andata si è spinta fino a un certo punto, qualcuno ha detto siamo andati troppo in là nel distruggere in qualche modo la centralità dell'uomo occidentale, adesso insomma la stiamo...
1: E come ho detto all'inizio, questi sono solamente dei riflessi di questo bipolarismo storico che veramente credo mai nella storia sia stato così forte e così evidente, no? Perché adesso noi lo vediamo, come dicevo, è evidente, è visibile, è palpabile, no? Mentre prima di queste cose se ne parlava così, no? Forse in radio, forse sottovoce, o comunque, no? Questo insomma spazio aperto dove tutto è permesso e dove è permesso anche dire a volte anche troppo, è un po' un problema, no? In generale per la cultura della ponderazione. Ora, per quanto riguarda invece il discorso del postcolonialismo e della nuova, non dico emersione, però dell'utilizzo del concetto del nazionalismo, ovvero del modello, perché è un modello comunque formato e studiato a tavolino nel XVIII secolo, no? Il nazionalismo è un modello, cioè non nasce così, viene studiato e poi applicato, e così il postcolonialismo. Sono fenomeni che si sono studiati molto negli ultimi 30 anni, specie negli ultimi ultimi 30 anni, in un qualche modo si sono messi anche a livello delle correnti teoriche spesso come degli antipoli, dei contrappesi, e quindi in realtà anche a livello teorico, anche a livello storico, come leggiamo i movimenti del postcolonialismo, io sono un po' d'accordo che forse sia andato un po' troppo oltre. Perché? Perché di fatto si è poi creato dei brand, o comunque si è usato il discorso postcolonialista come una cifra che poi veniva in qualche modo usata per aprire delle aree di conflitto per gli attacchi del polo opposto. Quando si arriva alla strumentalizzazione delle teorie o delle convinzioni che appartengono a movimenti marginali o comunque per tanto tempo storico anche sottomessi o comunque dimenticati, bisogna sapere che si apre, si deve sempre aprire il punto di domanda perché questo tipo di tematica è così importante da leggerla e vederla tutti i giorni. Vuol dire che si apre anche il momento della strumentalizzazione del pensiero, e quindi qua veramente bisogna stare molto attenti, perché è scivoloso, veramente scivoloso.
0: Ma senti Mario, noi adesso abbiamo fatto questi discorsi, abbiamo guardato molto in alto, no? E così via. E adesso come collochiamo tutto questo discorso in un contesto di provincia come quello di Pirano? Dove tu hai fatto gli ultimi 4 anni, è stata direttrice del 5 anni, 6 anni, sì, 6 anni direttrice delle gallerie costiere. Qual è il bilancio di questi 6 anni? E soprattutto qual è le gallerie costiere sono sempre quelle che hanno cercato di declinare, insomma, in un contesto locale un discorso artistico globale, no? E tu hai ereditato un progetto che hai portato avanti con costanza. Forse qualche volta magari sei stata capita di più, qualche altra volta di meno dal contesto locale.
1: Però non credo che chi Anton Bilos e Andrei Medved, quando le hanno fondate queste bellissime gallerie costiere di Pirano, non abbiano avuto gli stessi miei problemi. Anzi, le mie colleghe mi hanno spesso detto che a volte capite, a volte non capite, capiti, però comunque bisogna in un qualche modo lavorare e operare per portare a termine il progetto costitutivo dell'idea di questo tipo di istituzione. Allora, quest'anno celebrano 50 anni le gallerie costiere. Come dicevo, sono state fondate e poi dirette da Anton Bilos addirittura fino al 2012. Negli anni 70 e 80 sono diventato un importante punto di riferimento per l'arte contemporanea, tant'è che di capodistria delle gallerie costiere Pirano si parlava come il terzo centro più importante d'arte contemporanea nell'ex Jugoslavia. Ora, io ho ereditato naturalmente questa storia e l'ho presa come una grande opportunità per fare cosa? Per continuare la tradizione che questo istituto ha in un qualche modo è riuscito a portare a termine, che non era solamente diventare un centro, un punto nell'ex Jugoslavia, ma era mettere le gallerie costiere di Pirano nel nostro contesto provinciale, sulla mappa europea.
0: Ci sei riuscita?
1: Io credo di esserci riuscita, i numeri parlano, io credo che parlano anche i riferimenti, diciamo così, evidenti anche di dinamica, di slancio, di sviluppo. Si capisce che l'istituzione è in qualche modo è diventata più ambiziosa, più sicura di se stessa, è riuscita a rivalorizzare dei principi e questi orientamenti storici sui quali l'istituzione era stata fondata. Nello stesso tempo è stato articolato un processo di rinnovamento anche dei contenuti dell'organizzazione, anche della modernizzazione, sia della comunicazione attraverso il sito, una comunicazione in primis diventata bilingue completamente, sloveno-italiano, e poi nel primo anno subito anche trilingue, con tutto un programma anche poi sviluppato in trilingue, no? Quindi sloveno, italiano, in inglese, un programma, come dicevo, pubblico, un programma gratuito, quindi non un programma che va in un qualche modo a fornire sia alla gioventù, ai bimbi, che alle persone tutte le generazioni, che gli specialisti dei contenuti professionali di alto livello, e che comunque riesce anche a fare dei programmi e delle presentazioni che sono invece accessibili a livello di comunicazione linguistici a tutti, in modo da veramente in qualche modo essere una diventare ed essere un'istituzione aperta alla località, però allo stesso tempo un'istituzione che sa sviluppare politiche di acquisizione. Quindi abbiamo, in questi ultimi 6 anni, sono state raddoppiate le donazioni e raddoppiate anche le iscrizioni della gestione del patrimonio artistico.
0: Ma senti, ma le gallerie costiere sono un qualcosa che vive col territorio, o sono come quelle postazioni spaziali di Star Trek, sai, quando andavano in un pianeta sconosciuto, mettevano una loro postazione lì e questa... in qualche modo guardavano, no, e venivano guardate?
1: No, noi abbiamo in maniera simultanea, questo è stato un progetto che abbiamo dovuto in un qualche modo veramente con dedizione sviluppare. Abbiamo in maniera simultanea riiniziato le connessioni internazionali, che per circa 2 mandati non erano attive, abbiamo aumentato di oltre 3 volte le attività di rilevanza locale, con sia chi partecipa ai nostri programmi, che con supportando gli artisti locali e le manifestazioni locali, perché anche su Extempore e Forma Viva abbiamo fatto dei passaggi molto importanti, abbiamo incrementato.
0: Come è andato l'ultimo Extempore?
1: Molto bene, molto bene, sì, molto bene. È stata veramente, nella mostra è molto interessante. Invito veramente il pubblico fino al 15 ottobre a vedere la mostra presso la Galleria Civica con tutte le opere premiate, e anche presso la Galleria Monforti invece fino a inoltranza a novembre tutte le altre opere dei partecipanti. Quindi ecco, per dire, per Extempore siamo riusciti anche a sostanzialmente ad alzare il fondo per il Grand Prix, per il premio acquisti, ad alzare tutto il fondo per le acquisizioni. Quindi abbiamo lavorato in una maniera strategica, pian piano, per rafforzare tutti i campi dell'operato, no? E abbiamo anche sviluppato progetti importanti internazionali e fatto moltissimi bandi per ricevere altri finanziamenti, per quindi in qualche modo rafforzare anche la nostra capacità, le nostre capacità produttive e finanziarie. E abbiamo sicuramente sono veramente si sono alzate negli ultimi 6 anni per oltre il 30%, che credo che sia per un istituto pubblico un risultato molto positivo. Quindi credo che le belle gallerie costiere, questo patrimonio lasciatoci dai nostri, da chi ha lavorato prima di noi, si trova in una preziosa situazione istituzionale, e collocano le gallerie costiere a livello dell'Istria come una delle istituzioni centrali per la regione allargata, e con queste nuove connessioni internazionali anche a livello europeo. Quindi tutto questo è stato fatto per portare questo potenziale.
0: C'è un nuovo mandato alle porte a cui tu aspiri, insomma, a rinnovare la tua guida alle gallerie costiere. C'è anche un nuovo mandato al Consiglio Comunale di Pirano, quindi diciamo che poi bisognerà vedere come queste due istituzioni continueranno a respirare, diciamo, in sintonia.
1: Difficile commentare perché tutto davanti a noi, quindi non riesco a commentare il futuro in questo senso. Posso solo dire che fino ad ora, con dedizione e con tutto il team affiatato, siamo riusciti a fare tanto, e che credo che in questo momento l'istituzione proponga un potenziale molto bello di sviluppo per il futuro dell'istituzione, per il futuro dell'arte, per il futuro di questo spazio, nostro spazio sì provinciale, però che dà la possibilità di pensare oltre al nostro piccolo, e che quindi
0: la provincia propone, va bene, ma dalla provincia deve uscire anche
1: sì,
0: una riflessione globale,
1: propone un futuro anche per il nostro ambiente locale, diciamo così, in questa situazione. Naturalmente è quello che posso augurarmi, e che le gallerie costiere rimangano propulsive, dinamiche, e che rimangano ben adesso radicate sia nella località che sappiano comunicare bene con il mondo, perché si sono adesso dimostrate come capaci di continuare questo lascito e anche di in un qualche modo inserirsi nel XXI secolo con dei progetti anche dopo 50 anni naturalmente nuovamente d'avanguardia.
0: Benissimo, grazie Mara Ambrogi, è stata con noi al Vaso di Pandora, che ha aperto la puntata di questa nostra nuova stagione. Noi ci sentiamo un po' di musica, poi andiamo avanti con un altro argomento.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Si verificano rallentamenti con code a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Restiamo sulla 4. Attenzione a un veicolo in panne in direzione Trieste tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento per chi dalla A28 con provenienza a Porto Gruaro si mette sulla 27 sia verso Belluno che verso Venezia. Gli utenti provenienti quindi dalla 8 e diretti in A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, andiamo in Sud America, lo facciamo con Claudio Madricardo, come abbiamo spesso fatto quando parliamo di quel continente. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Stefano.
0: Allora Claudio, cosa sta succedendo? Il Venezuela sta diventando il 51esimo stato degli Stati Uniti e Cuba potrebbe diventare il 52esimo?
1: Diciamo che ormai il Venezuela è un protettorato americano ed è questo che sta accadendo. Dopo il rapimento di Nicolás Maduro e della moglie il 2 gennaio in violazione di ogni diritto internazionale, si era praticamente accesa la speranza da parte dell'opposizione venezuelana capeggiata da Maria Corina Machado di poter praticamente rientrare nel dibattito e comunque andare ad elezioni, nuove elezioni presto. Cosa è accaduto? È accaduto che la vicepresidente di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, con il fratello, che è un pezzo grosso, diciamo, della cupola venezuelana, ha instaurato un tipo di governo che corrisponde perfettamente alle volontà di Donald Trump. Ultimamente cosa è successo? È successo che praticamente gli Stati Uniti sono arrivati a controllare ben 17 giacimenti petroliferi venezuelani, governano praticamente l'economia venezuelana, e a Trump interessa veramente molto poco il discorso di arrivare alle elezioni che dovevano essere previste dalla Costituzione stessa del Venezuela, perché in mancanza, diciamo, del presidente legale avrebbero dovuto andare alle elezioni entro 100 giorni. Non se ne parla più. L'unico un po', diciamo, a differenziarsi rispetto a Trump è il suo segretario di Stato Marco Rubio, il quale ha qualche volta, anche recentemente, perorato la causa, diciamo, dell'opposizione. Ma a quanto sembra Trump è assolutamente soddisfatto di quanto è accaduto.

0: e considera il governo di Delcy Rodriguez un governo perfetto. Notizia di ieri, per esempio, l'ONU considera, ha dichiarato che praticamente tutto il sistema repressivo messo in piedi dal precedente regime sussiste, non è cambiato praticamente nulla, perché il nuovo governo interino di Delcy Rodriguez cosa ha fatto? Ha liberato un po' di prigionieri politici, tra cui anche il nostro Alberto Trentini, l'italiano, il veneziano, che era nelle carceri di Maduro senza aver fatto assolutamente nulla, era una merce di scambio sostanzialmente, ma rimane intero, perfettamente integro, diciamo, un sistema repressivo. Ovviamente le politiche che Delcy Rodriguez sta attuando in Venezuela hanno suscitato grande opposizione da parte della sinistra e ovviamente anche da parte della destra, no? Ecco, qual è la speranza sostanziale di Delcy Rodriguez? Poter arrivare, diciamo, ad avere soldi con le nuove prospezioni di petrolio, soldi per poter distribuirli in vista delle possibili elezioni che prima o dopo ci saranno. Quindi la speranza di Delcy Rodriguez è che grazie a queste politiche economiche possa rintuzzare, diciamo, l'opposizione e possa continuare a governare. Per quanto riguarda il nostro amico Trump, comunque attualmente il governo interino di Delcy Rodriguez è un governo che va benissimo.
1: Diciamo però che, insomma, una volta almeno con George Bush l'idea era che l'annuncio era che si voleva esportare la democrazia, poi se si facevano anche affari andava bene. Qui non c'è neanche l'annuncio, cioè qui non se ne parla più,
0: cioè Trump aveva cominciato a parlare di narcotraffico non se ne parla più, diciamo che tutti sono soddisfatti da questa soluzione che ha riportato il Venezuela sotto, diciamo, il controllo degli Stati Uniti, soprattutto in una visione che è sostanziale per Trump. Voglio dire,
1: che è quella comunque del vecchio giardino di casa, no? Degli Stati Uniti, no?
0: Esattamente. Trump ha rispolverato nel suo ultimo mandato la dottrina Monroe, che viene chiamata in suo onore Don Roe. Cosa significa? Significa che nel confronto geopolitico con la Cina, dobbiamo sapere che la Cina è diventato, nel periodo in cui gli Stati Uniti hanno un po' abbandonato l'America Latina recentemente, è diventato il primo partner commerciale dell'America Latina, ma non solo. La Cina è impegnata in moltissimi progetti infrastrutturali molto importanti e fa una politica, diciamo, di prestiti e di aiuti ai latinoamericani. È difficile anche per gli stati che nel frattempo si sono allineati a Trump abbandonare questa politica. Per esempio lo stesso Milei, che all'inizio, l'argentino, che all'inizio del suo mandato aveva detto non faccio affari con i comunisti, eccetera, in realtà ha calato le ali, gli affari continua a fare comunque. Ecco, allora, cioè, il discorso di Trump con la nuova amministrazione è quello di riportare sotto l'egida degli Stati Uniti tutte le nazioni latinoamericane in chiave del confronto geopolitico con la Cina. Uno degli argomenti, e qui vengo a Cuba che tu mi hai citato prima, uno degli argomenti che sembra preoccupare Trump non è tanto l'esistenza, diciamo, di una minaccia cubana che non esiste da molto tempo, ma il fatto, per esempio, che i cubani sembra che ospitino, diciamo, forze cinesi che possono avere, interferire, possono avere, diciamo, delle posizioni privilegiate per spiare gli Stati Uniti. Anche lì tutto è una chiave, diciamo, di anticinese. Quindi, per fare questo, Trump interviene pesantemente nelle campagne elettorali che ci sono state. È intervenuto per esempio pesantemente nella campagna elettorale in Argentina, il secondo turno, chiamiamolo così, le elezioni di medio termine, che davano Milei perdente. In realtà Trump ha promesso denaro e Milei ha vinto. È intervenuto pesantemente nelle elezioni in Honduras, dove ha vinto una persona di destra che si chiama Sfura. È intervenuto nelle elezioni cilene, dove ha vinto il figlio di un nazista, José Antonio Kast. È intervenuto in Perù, dove ha vinto per pochi punti Keiko Fujimori, la figlia del dittatore condannato per crimini commessi, che ha vinto il suo quarto tentativo. Ed è intervenuto anche pesantemente in Colombia, dove ha vinto recentemente un personaggio istrionico, tale Abelardo della Espreia, che tra l'altro ha anche passaporto italiano, che è un personaggio di estrema destra e che all'insediamento ha gridato viva Cristo Re. Quindi c'è tutto un allineamento da parte dei paesi, grazie anche alle interferenze dei pesanti degli Stati Uniti, verso il governo degli Stati Uniti. Prossimamente ci saranno delle elezioni molto importanti in Brasile, dove corre per il suo quarto mandato non consecutivo Lula da Silva, contro il figlio di Jair Bolsonaro, che si chiama Flavio Bolsonaro. Ora, i sondaggi gli danno un pareggio tecnico, con forse una probabile piccola piccolo vantaggio da parte di Flavio Bolsonaro, e anche lì Trump è intervenuto perché ha considerato quanto sta accadendo a Jair Bolsonaro, che è stato condannato definitivamente a 27 anni per un tentativo di golpe, che è in galera praticamente. Ha detto che è una cosa ingiusta, che sono cose politiche, eccetera. È intervenuto evidentemente a favore del personaggio Flavio Bolsonaro, il quale tra l'altro in questo momento si è saputo qualche giorno fa che è indagato per corruzione dalla Corte Suprema. Quindi è un panorama estremamente, diciamo, composito. Quello che si può dire è che evidentemente c'è un spostamento a destra dell'elettorato latinoamericano. Non credo che questo spostamento a destra corrisponda a un voto ideologico, semmai è un voto di disperazione. I temi principali
1: che è quello argentino, no? Cioè, noi abbiamo visto la vittoria di Milei, che è stata in qualche modo garantita anche dal voto di chi stava ai margini della società, no? E quindi questo vuol dire che in qualche modo il centro-sinistra non è riuscito a offrire risposte convincenti a quelle che è il quelle che erano le richieste.
0: C'è un fenomeno che di questo tipo qua. Tu mi parli dell'Argentina. L'Argentina aveva prodotto un'inflazione che era drammatica. Aveva proposto come candidato del peronismo Massa, Sergio Massa, che era stato ministro delle finanze, ovvero quasi responsabile, diciamo, di quanto accadeva a livello inflazionistico. Ma io, se fossi stato un elettore argentino, avrei veramente avuto più di qualche imbarazzo su chi votare. Probabilmente non avrei votato Milei, le cui ricette sono macelleria sociale. però evidentemente era abbastanza chiaro. Io mi ricordo che ero poco prima delle elezioni argentine, ero in Argentina e parlavo con persone. Io dicevo: state attenti, perché Milei è una potenzialità forte. Ma no, ma cosa dici? Io avevo la visione, il ricordo di Berlusconi, e Milei alla fine ha vinto. Ecco, voglio dire, cioè, è un sistema in cui tutto ciò viene prodotto da che cosa? Dal fallimento, diciamo, delle proposte del centro-sinistra in molti paesi, ma anche dal fallimento della destra tradizionale. Tanto è vero che queste ultime destre che si stanno palesando sono le destre estreme.
1: Ma insomma, quelle che riescono a coniugare populismo e autoritarismo, no? Nel senso, è anche a creare questa identità nazionale intorno a una serie di valori condivisi, no? Di tutela della nazione e quant'altro.
0: Guarda, le destre, la destra latinoamericana, la destra, l'estrema destra, sono, diciamo, di due nature, se posso dire così. Una è di una natura securitaria, ovvero il personaggio principale di questa interpretazione della destra è il presidente salvadoregno Nayib Bukele, quello delle mega carceri praticamente, no? Quello degli uomini in mutandoni, tutti tatuati, messi dentro in gabbia, no? Ecco, quello è una destra, la destra securitaria. L'altro aspetto, diciamo, della destra in questo momento qua è la destra libertaria, che ha qualche seguace, non ancora al governo, ma è Milei, il rappresentante è Milei. Di fatto, c'è un funzionamento a livello di destre latinoamericane molto importante. Si parla quasi di una internazionale nera che riconosce, diciamo, il suo capo, un Trump, e per Milei. Mentre Milei riconosce anche come leader di questa destra internazionale la presidente italiana Giorgia Meloni. C'è evidentemente questo momento, questo auge di destra, però io posso dire anche una cosa. Allora, in America Latina in genere il voto non ha mai premiato i governi al potere, e allora dopo l'onda rosa degli anni 21-23 praticamente, in cui sono nati alcuni governi di sinistra, per esempio ricordo Boric in Cile, Lula, il nuovo mandato di Lula e altri, c'è stata praticamente, si è parlato di una onda rosa, no? Ecco, all'epoca c'è stata come una reazione, e gli elettori latinoamericani hanno praticamente penalizzato i governi al potere. La maggioranza, o un buon numero di governi al potere allora, erano governi di centro-sinistra, e quindi sono stati penalizzati. L'unico governo che non è stato penalizzato è l'esempio del Paraguay, dove c'era già ancora un governo di destra e hanno votato un governo di destra, ma il Paraguay è un caso a sé. Quindi, diciamo, io non direi tanto che c'è uno spostamento ideologico, c'è uno spostamento dovuto.
1: Beh, siamo al fallimento intanto dello Stato liberale così come lo concepiamo, e siamo al trionfo del populismo. Perché,
0: ma insomma, questo sì, c'è, per esempio, c'è un organismo che si chiama Latino Barometro, che è l'organismo che ha sede a Santiago del Cile ed è della cilena Marta Lagos, il quale ancora anni fa, un paio d'anni fa, aveva fatto un'inchiesta e aveva detto, aveva stabilito, aveva annunciato, aveva rivelato che praticamente il concetto e il valore della democrazia aveva fatto passi indietro notevolissimi presso il pubblico latinoamericano, perché le risposte non vengono date, cioè risposte sulla sicurezza. Per esempio, ti faccio un esempio: il Nayib Bukele, ecco, ha un appoggio enorme nel suo paese. Perché? perché finalmente il Salvador alla capitale ovunque puoi girare tranquillo. Prima non giravi tranquillo, prima i commercianti non potevano fare i loro affari perché dovevano pagare il pizzo. Ha messo a posto queste cose qua. Allora il concetto è questo: questi provvedimenti di destra, questi provvedimenti diciamo draconiani messi in piedi dai Bukele, accusato di violazioni dei diritti umani, però vengono considerati positivi dalla gente, perché la gente ha alla fine,
1: cioè, la mia sicurezza viene prima dei
0: la
1: diritti.
0: Domanda è,
1: in sintesi, la mia sicurezza viene prima dei diritti umani.
0: Esattamente, è proprio questo. La domanda è: la sinistra riesce a risolvere i problemi di sicurezza ancorché diciamo pompati dalla destra? La destra va a nozze con la sicurezza, no? Ecco, Cast per esempio in Cile ha vinto la campagna elettorale dicendo che voleva mettere dei muri al confine al nord per impedire l'arrivo diciamo degli immigranti, no? Tra l'altro,
1: ma i migranti tra l'altro sono uno dei motivi su cui si vincono le campagne elettorali un po' in tutto il mondo.
0: Sì, però tieni conto di una cosa, che il fattore migranti prima non c'era nella destra latinoamericana, è entrata un po' con Cast in Cile, perché lì c'era un'associazione internazionale del crimine che si chiama Tren de Aragua, che portava i fuoriusciti venezuelani, li portava dentro, organizzava la prostituzione, il traffico di droga. Questo ha creato diciamo una situazione, una percezione della sicurezza o dell'insicurezza notevole, laddove per esempio i dati ufficiali cileni non parlano di una così grande insicurezza. Ovvero la destra ci ha giocato alla grande sul discorso della sicurezza. Un altro personaggio che ha introdotto ultimamente il concetto dei migranti nel dibattito politico della destra è stato questo colombiano, questo Abelardo delle Spreglia, il quale praticamente scimmiottando Trump, cosa ha detto? Vuole fare l'ICE, no? Praticamente, cioè buttare fuori i migranti, laddove i migranti principali che ci sono in Colombia sono emigranti, è gente che è scappata dal regime di Maduro o per ragioni politiche o per fame, no? Ecco, come fai a rimandare questa gente laddove l'altro tra l'altro sono in stragrande maggioranza regolarizzati? Cioè è propaganda, ovvero la destra vince con i soliti discorsi diciamo di far percepire la sicurezza più in pericolo di quella che è, e ha vinto su questa roba.
1: Però senti, tu sei un grande conoscitore di politica sudamericana. Quello che possiamo notare però è un trend interessante, che non è solo di questo periodo ma è di insomma, lunga durata. Gli Stati Uniti dettano le politiche, cioè mettono in atto delle politiche, e poi queste trovano in qualche modo delle casse di risonanza in questi paesi. Era accaduto, se pensiamo, anche con i Chicago Boys, insomma, ogni volta che gli Stati Uniti hanno un'idea o anche sviluppano delle politiche a casa loro, poi queste hanno una conseguenza su quella che è Latino America. Poi ci sono anche delle risposte, per l'amor di Dio, no? Però in qualche modo, correggimi se sbaglio.
0: No, ma è giusto, evidentemente è giusto. Gli Stati Uniti poi si sono dotati ultimamente anche di un altro strumento. Guarda, potremmo tornare indietro agli anni 70 sulle politiche diciamo di influenza da parte degli Stati Uniti, e addirittura di le politiche che tendevano a plasmare le classi dirigenti, sia militari che civili, ma soprattutto militari degli anni 70. Ma se faremo un passo troppo indietro lascerei perdere. Cioè, è evidente che gli Stati Uniti...
1: Ogni riferimento al Cile è assolutamente casuale, no?
0: No, per l'amministrazione Trump l'America Latina è ridiventata strategica, mentre prima nei governi delle amministrazioni precedenti lo era meno. Adesso in questo momento, per esempio, Trump ha creato un altro organismo che si chiama Scudo delle Americhe. Lo Scudo delle Americhe che cos'è? È praticamente un'associazione gli stati con gli americani, gli stati latinoamericani che si associano per fare la lotta contro il narcotraffico. Paradossalmente, da questa associazione erano esclusi paesi tipo la Colombia e il Perù, che sono paesi che producono praticamente droga. Perché? Perché in Colombia c'era Gustavo Petro, presidente di sinistra, e diciamo in Perù c'era stato Casillo, e poi dopo i governi che bene o male, diciamo, non si capiva, c'era una situazione politica non molto chiara. Nel momento in cui c'è stato un cambio politico anche da parte di questi due paesi, hanno eletto dei presidenti anche possibilmente autoritari, perché questo secondo molti osservatori sarà l'esito in Perù soprattutto, ma anche forse in Colombia, perché sono governi deboli, sono governi che hanno vinto per qualche migliaia di voti, non hanno maggioranze parlamentari, per cui i presidenti saranno tentati di correre all'autoritarismo pur di affermare le loro, diciamo, politiche. Bene, questi paesi si sono associati immediatamente allo Scudo delle Americhe. Lo Scudo delle Americhe è evidentemente forse anche un organismo che farà diciamo la lotta al narcotraffico, problema grossissimo in America Latina, perché lì si produce la coca, ma sicuramente ha anche una valenza politica di controllo, di indirizzo di questi paesi, perché poi Trump non è che va tanto per il sottile, dice o fai così o ti taglio i fondi, no? Cioè non hai più soldi per governare. Questo ha fatto in vari paesi, lo ha fatto appunto, come dicevo prima, anche in Argentina. Sì, sì, ecco, questa è la strada. Se va avanti così, il futuro quale sarà? Abbiamo le elezioni in ottobre in Brasile, tra Lula e Bolsonaro figlio. Bene, se anche lì vincerà Bolsonaro figlio, diciamo che a livello di subcontinente latinoamericano avremo semplicemente, che poi neanche, perché in Nord America avremo semplicemente il Messico, che rimarrà un paese governato, diciamo, dalla sinistra, con Claudio Sheinbaum, che tra l'altro gode di moltissimo appoggio da parte dei paesi, per non parlare evidentemente, perché io non considero più di sinistra, paesi tipo il Nicaragua, dove si è instaurata una dittatura di carattere familiare, tra l'altro adesso ha anche introdotto una legge per cui i partiti di opposizione non si possono neanche presentare alle elezioni, ha prolungato il mandato presidenziale a 7 anni, insomma sta diventando tra l'altro una dittatura di carattere familiare che fa molti affari con i cinesi, perché i cinesi sono implicati in molte attività, diciamo, di sfruttamento del territorio o anche in progetti di carattere infrastrutturale.
1: Insomma, Avremo modo di parlare di questi e di altri argomenti, Claudio Madricardo, ancora nel corso di questa stagione del Vaso di Pandora. Io ti ringrazio di essere stato con noi in questa prima trasmissione dell'anno, in questa seconda parte della nostra prima trasmissione dell'anno. Tra un po' sempre di politica parleremo, e lo faremo col professor Daniele Stasi, ma dopo una piccola pausa musicale.

0: Terza parte del vaso di Pandora. Andiamo a Lecce, dove c'è il professor Daniele Stasi, tra l'altro docente all'Università di Foggia, esperto di Polonia e soprattutto di Est Europa, che ci regala un bellissimo libro, Democrazie svuotate, Polonia, Ungheria, Ucraina e Russia, tra democrazia, autoritarismo e nazionalpopulismo, una collettanea curata insieme con Cristina Carpinelli, che appunto ci porta a studiare e a capire questi paesi. Ecco, professor Stasi, quello che si può in qualche modo intravedere da questi quattro paesi presi in analisi è che tutto sommato, tra tutte le cose che si possono dire, è che la democrazia è interpretata un po' come la dittatura della maggioranza: chi vince prende tutto.
1: Sì, la dittatura della maggioranza è una vecchia idea di questa parte dell'Europa, oltre alla Russia e l'Ucraina, su cui ci sarebbe da dire, per cui la democrazia è intesa non in un senso liberale, ma in un senso, per così dire, nazionalistico, laddove i diritti della nazione hanno la preminenza e sono superiori a quelli individuali. Per cui le ragioni della politica predominano abbondantemente su quelli del diritto soggettivo. E questo provoca una torsione nell'ambito dell'equilibrio dei poteri, della vita democratica, dei rapporti internazionali, è molto evidente. È una situazione tuttavia in evoluzione. Queste patologie, fra virgolette, delle democrazie in crescita, parliamo di paesi che hanno conosciuto la svolta, insomma, da qualche decennio rispetto al regime comunista, è un discorso in evoluzione, un discorso che fra luci ed ombre sembra muoversi verso una, come dire, modernizzazione del quadro politico in un senso maggiormente vicino a quelle che erano le linee fondamentali dell'Unione Europea dell'Occidente.
0: Ma senta, professore, la base, no? Lei è un esperto di Polonia. Quando parla di Polonia e della sua politica, al centro mette nazione e popolo, che sono anche al di là di quelli che sono invece più importanti, anche di quelli che sono i diritti individuali e di tutto il resto, no? Quindi sta come Polonia, come stato dei, per la Polonia è lo stato dei polacchi, no? Poi se c'è anche qualcun altro, vabbè, se non c'è forse anche meglio.
1: Beh, sì, detta come la dice lei, insomma, rende in maniera sintetica il quadro. Tuttavia questa idea dello Stato-nazione o Stato dei polacchi, come lei ha detto, ha un'origine e un'evoluzione nell'8-900 molto complessa, proprio per i motivi a cui lei faceva cenno, vale a dire l'esistenza nell'ambito della società polacca storicamente di gruppi non appartenenti dal punto di vista etnico al cosiddetto ceppo polacco. In altri termini, pensiamo per esempio a una città come Varsavia, che prima del 1939 contava circa 1.370.000 abitanti, di cui un terzo era composta da ebrei, polacchi ebrei o comunque minoranze nazionali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e distruzione della capitale polacca per il 95%, gli abitanti saranno solo 300.000 e gli ebrei saranno veramente molto molto pochi, direi addirittura sparute individualità. Questo ci dà il senso di come il discorso sia complesso. È evidente che nella storia della Polonia, nella storia di questa nazione, il problema della coesistenza fra minoranze nazionali, che si coniuga anche e soprattutto con la definizione dei confini, come è noto, la Polonia, così come tutto lo scacchiere di queste nazioni dell'Europa centro-orientale, hanno visto modificare i propri confini a seguito di guerre, accordi e quant'altro. Pensate che per esempio la Polonia prima della Seconda Guerra Mondiale era, diciamo, su una posizione assolutamente orientale. Leopoli e Vilnius erano città polacche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata spostata 150 km più occidente e i suoi confini sono rimaneggiati. Dunque si è creato un problema molto forte, per esempio, nella zona della Galizia, quindi riguardante la coesistenza fra popolo polacco, fra nazione polacca, fra persone che si professavano polacche, diciamo così, e gli ucraini. Ecco, questo ha portato, diciamo, in passato a situazioni al limite di scontro, pensiamo ai fatti della Volina nella Seconda Guerra Mondiale, e a tutt'oggi, insomma, ci sono delle tensioni che riguardano questi confini. Naturalmente il quadro è cambiato completamente dal 2022 con la cosiddetta operazione speciale. Ormai penso che faccia un poco sorridere, se non altro, questa definizione, in quanto questa guerra sta durando più della Prima Guerra Mondiale, quindi non è stata un'operazione speciale, che ha avuto delle ripercussioni fortissime sul senso comune dei polacchi, sui temi a cui abbiamo fatto cenno, sulla coesistenza ai confini tra ucraini e polacchi.
0: Diciamo che questo ci spiega anche perché un'autrice come Olga Tokarczuk, con i suoi libri di Jacob, dia tanto fastidio almeno a una parte della società polacca.
1: Beh sì, c'è una idea ancora presente che è ben rappresentata dall'attuale presidente della Repubblica Polacca, ossia Nawrocki, che vede l'adesione all'Europa, ma non a questa Europa. In altri termini, l'Unione Europea, che è basata in buona sostanza sulla democrazia liberale, quindi separazione dei poteri, salvaguardia dei diritti individuali, ivi compreso le minoranze, è un poco invisa a quella parte euroscettica, si direbbe una volta, ma direi nazionalpopulistica, che mantiene percentuali di consensi molto ampie in Polonia e che è ben rappresentata da questo presidente che scimmiotta in qualche maniera Donald Trump e che parte, diciamo, da lontano, cioè questa idea presente nella società polacca di una nazione che deve salvaguardare, che deve puntare a mantenere il proprio status, la propria forza nello scacchiere internazionale e contro l'Europa che vorrebbe colonizzarla dal punto di vista culturale, economico e politico. E questo poi il combustibile del cosiddetto populismo nazionalistico, nazionalpopulismo che dir si voglia, che vede il popolo polacco, quindi la nazione, contrapporsi alle elite europee, agli stranieri, ai nemici interni e esterni. Questo è un discorso naturalmente che non riguarda solo la Polonia, ma tutta quella fascia di paesi, quindi Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria certamente e appunto Polonia, ma potremmo anche andare oltre.
0: In qualche modo quello che si vede bene, lo si vede in maniera molto plastica in Polonia, ma anche in Ucraina e anche ovviamente in altri paesi, è questa esistenza di due paesi in contemporanea, no? Due Polonie che si scontrano e confrontano tra loro. Quella che crede nei valori della democrazia liberale, nel bilanciamento dei poteri, in tutta una serie di cose che in qualche modo si davano per associate all'Europa, e quella invece costruita su messaggi populisti, su un racconto di se stessa come voglio dire, nazione minacciata dalle elite europee, ma anche dalle elite polacche stesse, che vorrebbero imporre canoni che non sono i canoni della Polonia vera, no? Quella basata sui valori cristiani, su tutta una serie di altre di altri su tutta una serie di altri principi, ad esempio la tutela della vita con la legislazione sull'aborto, quella che mette in discussione i diritti della comunità LGBT e quant'altro.
1: Certamente c'è un elemento che talvolta viene sottovalutato, se non addirittura omesso, nel racconto e nell'analisi delle dinamiche politiche e sociali di questi paesi e che riguarda l'elemento ideologico. E che è l'elemento ideologico. In altri termini, si tende a pensare che in base a un realismo politico che tutto spiega ma non lo spiega, mi consenta questa, diciamo, battuta, che esistono delle leggi della politica che valgono sempre e ovunque, per cui non ci sono specificità culturali, ideologiche, nazionali, che finiscono per essere determinanti nel quadro di un'analisi di questi paesi. D'accordo? E tutto questo provoca naturalmente una situazione di disorientamento nell'analisi. In altri termini, gli elementi che lei evocava innanzitutto la presenza massiccia della Chiesa, quindi della religione cattolica nella vita sociale e civile. Due, l'eredità storica, in particolare il rapporto ambivalente con l'eredità del passato comunista. In altri termini, ci sono tre domande che in questi paesi, non solo in Polonia, spesso vengono inevase. Innanzitutto, si è trattato di sistemi totalitari, si è trattato, mi riferisco naturalmente a quelli comunisti, si è trattato di sistemi vassalli completamente sottomessi a Mosca e agli interessi dell'Unione Sovietica, d'accordo? E tre, più importante, l'eredità comunista è stata negativa in tutti i sensi, oppure è possibile intravedere in quell'arco di anni in cui le democrazie popolari si sono sviluppate una modernizzazione della nazione? Ecco, il dibattito ancora oggi, per certi versi, relativamente all'identità di queste nazioni, riguarda queste tre domande, cioè i conti con il passato. E a questo si coniugano naturalmente si coniugano i conti con il presente, quindi con l'Europa. L'Europa, e quindi Unione Europea, è fatta da nazioni che in passato hanno sottovalutato, talvolta si dice in Polonia tradito, ecco, gli interessi di quelle nazioni dell'Europa centro-orientale. Pensiamo al patto Ribbentrop-Molotov e soprattutto alla fine, allo smembramento della Polonia, di quei paesi verso i quali l'Occidente non è stato pronto, diciamo così, nel salvataggio, eccetera. Si faceva la domanda all'epoca, si ricorderà, morire per Danzica, no? Se è necessario morire per Danzica, a proposito appunto dell'invasione del 1° settembre del 1939 della Polonia. Quindi un quadro ideologico molto complesso, ricco e direi sfaccettato, di cui è necessario tenere conto, e che alla base di questo bipolarismo, di questa polarizzazione, specialmente in Polonia, evidente. Cioè, da una parte forze politiche pro-Europa, a favore della democrazia liberale, modernizzatrici in un senso capitalistico e liberale della società, dall'altra invece una Polonia, e quindi un contesto più provinciale, più legato alle radici, più scettica e prudente, si potrebbe dire, nei confronti dell'Occidente. In Polonia queste due narrazioni, queste due formazioni politiche, diciamo così, sono rappresentate in maniera eicastica da Donald Tusk, l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri, già presidente del Consiglio europeo e presidente del Partito Popolare europeo, da una parte, e dall'altra invece il capo della destra polacca Kaczynski e di Nawrocki, presidente della Repubblica. Accanto a questi bisogna menzionare quello che sta emergendo negli ultimi mesi, cioè forze politiche molto simili dal punto di vista ideologico ad Alternative für Deutschland, che ormai vanno oltre il 20% dei consensi, a fronte invece di una sinistra dall'altra parte che arranca ed è al 5-6%.
0: Però quello che è interessante in Polonia, ma anche in altre nazioni, diciamo, che provengono di questa parte d'Europa, è questa assoluta incomunicabilità tra le forze politiche, no? Questa idea in qualche modo della guerra civile permanente tra gli uni e gli altri.
1: Una guerra civile, potremmo dire, fredda o comunque a bassa intensità, una polarizzazione che, per usare un termine forte, squarta il tessuto sociale e lo taglia, lo divide in maniera verticale, netta. Ma è un discorso che ormai, diciamo, è un fenomeno che noi possiamo osservare anche dall'altra parte dell'Europa. La polarizzazione, la contrapposizione che esclude il dialogo e il compromesso, la politica ridotta a tifo per una parte oppure per un'altra, i contenuti sottovalutati o marginati rispetto invece ai toni della voce, che devono essere alti, le strategie di manipolazione delle verità attraverso i social e le tecnologie digitali e quant'altro, sono ormai fenomeni che non riguardano più questi paesi. Questi paesi sono stati, da questo punto di vista, certamente anticipatori di fenomeni che noi possiamo osservare dalla Germania alla Spagna, ma direi anche in Italia, laddove la polarizzazione politica, il confronto diventa scontro, molto lontano, diciamo così, dall'eredità, tutti i pregi e difetti della storia repubblicana in Italia, per esempio, in cui il compromesso, il rispetto delle istituzioni, un certo galateo istituzionale erano alla base del confronto politico. Ma tutto questo è classe politica, è elite, e diciamo così, sono, come dire, modi per raccontare in maniera politically correct i nemici del popolo, no?
0: Quindi la teoria di fondo,
1: le forze populiste si scagliano.
0: E quindi la teoria di fondo è che una minoranza di privilegiati e corrotti sta soffocando, insomma, i diritti dei comuni cittadini.
1: È così, i diritti dei comuni cittadini, la paura che deriva da una... noi abbiamo attraversato la grande crisi finanziaria della fine degli anni 10 di questo secolo, ancora le guerre, la pandemia e poi la guerra in Ucraina. Tutto questo ha pesantemente compromesso, comunque destabilizzato il quadro politico internazionale, non solo in termini politici, economici, sociali, e questo ha avuto delle ripercussioni molto forti sul sentire comune. A fronte di un impoverimento della classe media, di una situazione di recessione, direi globale, e di paura che la guerra provoca, è evidente che queste paure, questi discorsi vengono capitalizzati da quelle forze politiche che nello slogan, nell'attacco al cattivone di turno, a colui il quale è colpevole di tutti i mali del secolo e del mondo, diciamo, trovano consenso. È quello che è successo negli Stati Uniti d'America con Donald Trump.
0: Ecco, America Great Again. Ma siamo alla fine dell'Occidente, perché in qualche modo, se vogliamo, questi paesi sembrano dire che loro in Europa ci stanno già e che non vogliono assumere in maniera critica costumi che non sentono del tutto loro, ecco.
1: Loro in questi paesi rivendicano una centralità, la tradizione europea, una centralità tuttavia che si basa sulle radici cristiane, si basa su una certa idea, diciamo, e quindi alternativa a quello che viene definito multiculturalismo o comunque democrazia liberale, che annulla, ecco, il sentimento di appartenenza alla nazione in ragione della supremazia della volontà e della libertà individuale nei confronti dell'appartenenza a un gruppo politico, sociale, nazionale specifico. Non credo si possa parlare di fine dell'Occidente. Certamente le basi, i fondamenti, ecco, su cui è stata costruita l'Unione Europea stanno evidentemente mutando. Questo succede ormai dal 2004, da quando il 1 maggio questi paesi dell'Europa centro-orientale hanno fatto il loro ingresso nell'Unione Europea e hanno visto la loro economia crescere, ma anche, diciamo, portare il loro vissuto, stare per dire, storico, personale e sociale all'interno delle istituzioni europee, ricalibrandone gli equilibri, spostandone un poco l'asse. L'Europa, come lei sa benissimo, l'Unione Europea intendo, è in evoluzione. L'Unione Europea non è più di quella di 20 anni fa e nemmeno di 10 anni fa. Si è sentito anche ieri.
0: Ma questo nazionalismo etnico, no, che viene portato avanti e che viene promosso, che era stato una delle caratteristiche dell'Ungheria, rischia di contagiare anche l'Occidente? Se valgono ancora comunque questa idea del populismo e di questa idea, diciamo, dei sacri interessi nazionali, senza andare adesso a scomodare Salandra e così via, però rischiano in qualche modo di contagiare un po' tutta l'Europa.
1: L'Europa, l'Unione Europea, gli assetti generali continentali devono confrontarsi con una realtà che è quella dell'immigrazione, che in qualche maniera crea un prima e un dopo. D'accordo? Per effetto del cambiamento climatico, nei prossimi anni è prevista l'immigrazione di circa 400 milioni di persone dal continente africano verso l'Europa. Tutto questo provoca squilibri, provoca situazioni, causa situazioni al limite, come molto spesso nei paesi europei. Di queste situazioni traggono la loro linfa e il loro alimento le forze nazionalistiche, che dicono prima i polacchi, d'accordo, prima gli italiani, prima, diciamo, di appartenente alla nazione degli altri. Diventa una guerra degli ultimi con i penultimi o viceversa, ma i problemi veri sul tappeto, che devono essere risolti a un livello internazionale e globale, non possono essere risolti evidentemente dagli stati singoli, rimangono irrisolti. Certo. Si tratta un poco di aggirare l'ostacolo.
0: Ma, professore, quello che questo libro ci dimostra con i saggi sull'Ucraina e sulla Russia è che alla fine le radici dello scontro vanno ricercate anche nella scelta di un modello di sviluppo diverso. In Russia, tutto sommato, il presidente Yeltsin riesce a mettere sotto il controllo il Parlamento e riesce nel 93 riesce a prendere. Riesce a dare ai poteri presidenziali oggettivamente vasti poteri presidenziali, creando un sistema autoritario, mentre in Ucraina analoghi tentativi falliscono e diciamo il cambio, l'avvicendamento è ancora possibile, e c'è un allontanamento, diciamo, dell'Ucraina da quel mondo russo, dal Ruski Mir, che guardando verso altri lidi, mentre la Russia rimane un po' imprigionata rispetto ancora a quello che il suo grande sogno imperiale, che si era in qualche modo realizzato con l'Unione Sovietica.
1: Certamente nel libro viene specificato come l'idea di democrazia sovrana sia legata all'esigenza da parte della Russia di allargarsi, che è un'esigenza congenita alla Russia, quella di allargare il suo potere, la sua sfera di influenza, le sue connessioni, ma parliamo di uno Stato autoritario. Parliamo di uno Stato e di un contesto politico che è diametralmente opposto all'idea di Occidente che lei evocava. Dunque questi paesi, Ucraina, Polonia, eccetera, sono per certi versi con un piede in Occidente e con l'altro in Oriente, proprio per la presenza di forze politiche che guardano alla Russia e al Cremlino. Per la verità, anche dalle nostre parti c'era qualcuno che diceva: vi do due Mattarella in cambio di un Putin, non so se si ricorda. Sì. Tuttavia la situazione è la seguente. Quel paese,
0: ecco, ma professore, cioè Russia... mi scusi, professore, ma, voglio solo ricollegarmi a quello che dice lei. Ecco, ma come ci spieghiamo questa fascinazione per la Russia e per quei modelli autoritari anche dalle nostre parti?
1: Beh, le ipotesi sono due: o c'è, come dice lei, una fascinazione legittima, direi anche abbastanza naive, soprattutto dopo il 2022, dopo che Vladimir Putin ha gettato la maschera, qualora ce ne fosse ancora bisogno, rispetto alle sue intenzioni, le sue mire e alla sua politica. Oppure c'è un'altra ipotesi, che molto spesso ritorna a proposito del discorso sulla guerra ibrida, che ci siano forze in Occidente, nei parlamenti occidentali, al servizio di interessi stranieri, cioè di stati autoritari. Questo io non lo posso dire assolutamente per quanto riguarda l'Italia, tuttavia in Polonia e in questi paesi dell'Europa centro-orientali il rischio è presente. Molte volte, come è successo in Polonia, alcuni politici hanno subito dei processi e sono stati condannati proprio per questa attività di intelligence, per così dire, con la Russia. Parliamo della Polonia, per esempio, uno Stato che ha la guerra alle porte di casa, tanto per essere chiari, e dove l'allerta è molto più alta. Da noi si tende forse a sottovalutare questo fenomeno, che eppure esiste, no? E riguarda appunto la cosiddetta guerra ibrida di cui parliamo nel libro.
0: La guerra ibrida che oggettivamente i russi oggi, l'Unione Sovietica prima, avevano saputo condurre in maniera magistrale.
1: Ma certamente, bisogna dire che in Italia qualcuno alzava un poco le spalle o, come dire, inarcava i sopraccigli quando si parlava di guerra ibrida. Si diceva: è indimostrabile che esistano queste attività sotto traccia da parte del Russia e del Cremlino, che tentano di destabilizzare il quadro politico internazionale, occidentale, europeo in particolare, attraverso questi virus della democrazia che vanno dalla diffusione di notizie false alla manipolazione del senso comune attraverso i social e via di questo passo, per tenerci, diciamo così, agli aspetti più superficiali. E tuttavia parliamo di un signore, Vladimir Putin, che non bisogna dimenticare era un agente del KGB nella vecchia DDR, arrivato al potere come è arrivato in un contesto di stato oligarchico e autoritario, e di un paese, la Russia, che non fa sconti e né prigionieri né all'interno. I suoi colleghi giornalisti lo sanno bene, qualcuno ha pagato con la vita il suo contrapporsi al regime, per così dire, alla dittatura autocratica, né all'esterno. Notizia data ieri, scusi, dal FBI, lei ha sentito sicuramente dalla CIA, che molto probabilmente, insomma, dall'intelligence americana, che molto probabilmente la Russia sta cercando di colpire alcuni individui, alcuni obiettivi sensibili in Occidente, quindi omicidi mirati. Parliamo di questa roba qui.
0: Diciamo che il potere di Putin era stato costruito su questa convenienza dello stare assieme con l'elite politica, con l'elite, diciamo, economica, a cui garantiva sostanziale libertà economica, potevano accumulare ricchezza, viaggiare, istruire i propri figli all'estero. La contropartita era un atteggiamento di indifferenza verso la politica, insomma, e quindi esprimere anche in qualche modo una fede incrollabile nei confronti del leader supremo che guidava il paese.
1: Ma certamente c'è stato questo, ma c'è stato anche, come si è detto, un errore dell'Occidente che è consistito nel favorire questa formazione di poteri autoritari in Russia, parlo dopo la fine dell'Unione Sovietica, in quanto questi poteri autoritari garantivano uno il rispetto dei patti, il rispetto dei contratti con l'Occidente, due l'ordine in quelle zone, ordine politico in quelle zone, e naturalmente anche l'aspetto militare, cioè il controllare mutualmente, si può dire, cioè avere il controllo comune delle testate nucleari, eccetera. Ecco, tutto questo naturalmente ha avuto delle ripercussioni nell'area. Pensiamo che l'Ucraina, per esempio, è nato come paese, sì, dando tutte le sue testate nucleari, come è noto, alla Russia. D'accordo, questo fu anche, diciamo, ecco,
0: diciamo che come insegnano i nordcoreani, se le cose non fossero andate così, forse adesso avremmo meno truppe sul campo, ecco, diciamo, quello che è la deterrenza nucleare.
1: Questo magari, ecco, diciamo che è una ipotesi che bisognerebbe approfondire. Di certo c'è stata una, specialmente con all'epoca, insomma, ci sono delle dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti, Bush padre, insomma, che vanno nel senso di cristallizzare un certo equilibrio politico, certo, intorno a un potere autoritario, che è quello russo, in tutta l'Europa centro-orientale e quindi tutta l'area ex comunista, perché si cercava la stabilità. Questa stabilità è venuta meno con la forte iniziativa dell'Unione Europea, ma anche della NATO, certamente, a fronte tuttavia di interessi che sono evidentemente in contrasto, certo, con questi, con l'allargamento della NATO, con l'Unione Europea e con la libertà dei popoli, perché poi di questo stiamo parlando, certo. Cioè l'Ucraina paga due cose. Primo, la prima colpa, diciamo, grande dell'Ucraina è che paga due cose. Primo, la prima colpa, diciamo, grande dell'Ucraina è quella di voler far da sé, di diventare uno Stato.

0: ucciso, e la nazione ucraina incredibilmente ha trovato un suo mito fondativo in questa guerra, è ancora più compatta di prima del 2022.
1: Sì, diciamo che forse Putin ha fatto più di tanti altri per alimentare l'idea di nazione ucraina da questo punto di vista.
0: Sono d'accordo con lei.
1: Professor Daniele Stasi, grazie di essere stato con noi a Radio Capodistria. Io vi ricordo il libro Democrazie svuotate, Polonia, Ungheria, Ucraina e Russia, tra democrazia, autoritarismo e nazional populismo, un libro assolutamente da leggere per capire questi stati, ma forse per capire anche qualcosa di noi, e questo forse fa venire anche un po' di paura. Grazie professore, noi ci si risentiremo ancora ovviamente per parlare di questi argomenti e di queste nazioni.

0: fatta parte del vaso di Pandora. Abbiamo con noi in studio Flavio Dessardo, collega di TV Capodistria. Buongiorno Flavio.
1: Buongiorno.
0: Allora, tu sei un esperto di tutta questa nostra regione di Croazia, di Balcani, di Slovenia. Abbiamo assistito al funerale di Ratko Mladic, un funerale di Stato che ci ha in qualche modo messo di fronte a quella che è la realtà. Insomma, l'unica religione che funziona bene nei Balcani è il nazionalismo.
1: Sì, temo che hai ragione. L'unica religione che funziona bene nei Balcani è il nazionalismo. Purtroppo non solo in Serbia, ma anche in questi altri paesi che sono nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia.
0: Ma non è servito a niente il tribunale dell'AIA, le sentenze, le immagini, Srebrenica, non, le resumazioni dei cadaveri?
1: Sì, è servito a poco, perché il nazionalismo è una narrazione. La gente si crea una propria storia o vuole credere a una storia, e tutto quello che non rientra in quel tipo di narrazione viene semplicemente sistematicamente rimosso. Per questo puoi avere tutte le prove che vuoi, però se tu credi a una cosa, ci credi e basta.
0: Ma senti, io ho visto un signore alla TV serba, ben vestito, molto elegante, che anche una persona che sembrava essere molto ben preparata, no? Che a un certo punto dice: ma guarda, io capisco tutto quello che mi si dice, però Ratko Mladic ha difeso i serbi nella Repubblica Srpska. Non ci sarebbero più serbi nella Repubblica Srpska se non ci fosse Ratko Mladic. E io, tra le tante narrazioni, ho deciso di credere alla narrazione serba, quella del mio popolo, no? È un po' la sintesi di tutto questo discorso.
1: E temo di sì. Temo che ancora per diverso tempo assisteremo a queste cose, e non solo nei Balcani, ma in tutta Europa stiamo andando in questa direzione.
0: Ecco, stiamo andando verso nuovi nazionalismi. Si diceva, prima si parlava di democrazie svuotate, di populismi che si creano su narrazioni in qualche modo esclusive, no? Noi popolo e nazione.
1: Non so come dire, credo che la realtà sia diventata molto complessa in tutti i sensi, e la semplificazione è sempre la via più semplice, più breve per tentare di spiegarsela. Ed è più facile accettare queste spiegazioni molto semplicistiche che fare lo sforzo di pensare la realtà e di rendersi conto di quanto sia complessa, e di dover, e non solo di pensarla, ma di dover ripensarla tutti i giorni, perché le cose cambiano con una tale velocità che dobbiamo, per vivere bene, dobbiamo adeguarci costantemente. E credo che tutti coloro che hanno difficoltà, e non si tratta solo di una questione di titolo di studio, proprio la velocità con cui cambia

0: le cose tali che mette in crisi chiunque, prima o poi c'è la tentazione di ripiegare verso queste soluzioni semplicistiche.
1: Come abbiamo visto in Germania con la vittoria dell'Alternative für Deutschland, che non so, guarda, visto dal nostro punto di vista, visto anche dai messaggi che vengono lanciati dal partito, sono messaggi che uno può chiedersi come fanno a convincere le persone, come fanno a trovare persone che alla fine credono che la reimmigrazione sia la soluzione. Ma poi soprattutto in Germania, che in fondo con politiche simili ha già fatto i conti un paio di de decenni fa in maniera disastrosa.
0: Sì, però proprio con la Germania per anni ci si è chiesti com'è possibile che un popolo con una tale storia, una tale cultura, che ha prodotto tali geni culturali in campo musicale, in campo della letteratura, sia stato così preda dell'illusione, del fanatismo poi di Hitler. Evidentemente dalla storia non si impara mai.
1: È finita la Seconda Guerra Mondiale ed è finito anche in qualche modo, la lunga elaborazione che si è fatta, no? Per non ripetere quelli. Siamo in una fase nuova. Forse l'atteggiamento delle nuove generazioni nei confronti della Seconda Guerra Mondiale è lo stesso che abbiamo noi nei confronti della prima, cioè qualcosa che non sentiamo più come nostra, che non ci riguarda direttamente.
0: Ma può essere una spiegazione, può essere che la nostra visione della realtà sia basata sì da quello che studiamo, ma anche dalle nostre esperienze. Evidentemente ci manca, lo dico tra virgolette, un certo tipo di esperienza.
1: Quello che abbiamo visto in Serbia, e lo dicevi tu all'inizio, non è in qualche modo, cioè le nostre società non sono molto diverse, no? Ognuno ha i suoi Ratko Mladic da esaltare.
0: Sì, diciamo uno che questo è vero, e secondo non dobbiamo dimenticare che noi siamo figli di 60-70 anni di regime comunista, dove che la cultura politica e il pensiero libero e diciamo la libera concorrenza nel campo delle idee non era proprio una cosa
1: È una cosa comune,
0: comune,
1: ecco.
0: ecco, sì.
1: Ma senti, che società ci troviamo, con che società ci troviamo a fare i conti in Slovenia e Croazia, insomma, nei paesi dove viviamo?
0: Ma non so, questa è una domanda da 1 milione di dollari. Non so, qualche volta io ci vivo, però fatico anch'io a capirla.
1: Ecco, dove sta andando l'Europa? Secondo te c'è una prospettiva europea? Noi tutti credevamo nell'Europa, no? Negli anni 90 eravamo tutti entusiasti dell'idea di poter entrare, che la Slovenia e la Croazia entrassero in Europa, che potessimo in qualche modo condividere tutta una serie di valori. Adesso sembra quasi che questi valori non ci siano più.
0: Sì, quello che dicevo prima è un po' la complessità del mondo contemporaneo. Quando si guardava l'Europa da una prospettiva di quasi paesi che vengono da dietro la cortina di ferro, si aveva un obiettivo. Adesso che questa Europa, questo obiettivo è stato raggiunto, ci rendiamo conto che le nuove sfide che arrivano, e non parlo solo di sfide geopolitiche nel senso della la Russia o la Cina, ma anche le nuove tecnologie, i cambiamenti climatici, ci costringono a uno sforzo a cui ci eravamo disabituati.
1: È la sensazione che viviamo tutti peggio, no? In realtà, se andiamo a vedere il reddito pro capite, il potere d'acquisto e così via, stiamo immensamente meglio di come stavamo 30 anni fa. Come mai c'è questa dicotomia tra quello che oggettivamente abbiamo e come lo percepiamo?
0: Ma questo penso che sia definito come il meccanismo della deprivazione relativa. Cioè quando noi parliamo di livelli assoluti, diciamo dal livello 2 al livello 3, siamo molto soddisfatti. Quando passiamo dal livello 9, che è molto più alto del livello 3, al livello 8, siamo depressi, e questo è un grosso problema. Credo che da una società di grande opulenza e ricchezza siamo scesi, cioè abbiamo perso qualche certezza e ci sentiamo deprivati di non so che cosa, dimenticando appunto quello che dicevi tu, che a livelli diciamo oggettivi oggi si vive molto, ma molto meglio che 10, 20, 30 o 50 anni fa.
1: E qui i nuovi populismi possono prendere piede, funzionano benissimo, dicevi anche tu, risposte semplici per domande complesse.
0: E temo di sì, temo che i populismi siano ancora un prodotto che si vende troppo bene.
1: Senti, qual è lo stato di salute della comunità nazionale italiana? Abbiamo visto che la nostra minoranza in qualche modo si muove all'interno di questo mondo, qualche volta con più, qualche volta con meno successo. Ha gli strumenti per potersi confrontare?
0: Ma anche questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Non credo che la comunità nazionale italiana sia molto meglio o molto peggio del resto della società, e quei problemi di cui per esempio il ricorso a soluzioni facili o la non volontà di confrontarsi con la complessità della realtà, penso che sia presente anche nella comunità. Anche qui abbiamo raggiunto, diciamo, uno status, una serie di riconoscimenti formali, già da prima abbiamo una serie di istituzioni che in qualche modo funzionano. È un po' penso che la comunità nazionale italiana, ma come anche del resto della società di cui si parlava prima, si sia un po' impigrita.
1: Ecco, c'è forse l'incapacità di immaginare il futuro, cioè siamo molto radicati a un certo conservatorismo di quello che abbiamo, e forse un'incapacità di cercare di capire che probabilmente le comunità sono vuote, che bisognerebbe fare qualcosa per coinvolgere i giovani, che i giovani hanno altri interessi.
0: Sì, probabilmente tutte queste cose sono vere, però ripeto, non credo che la comunità italiana stia molto peggio di quello che stia il resto della società, cioè gli stessi problemi che abbiamo là ci sono anche qua, con la differenza che noi siamo in pochi e che forse soffriamo di più quando ci rendiamo conto della mancanza di una prospettiva o di una visione del futuro.
1: Senti, noi stiamo facendo questa intervista perché queste sono le tue ultime ore che stai passando a Radio e TV Capodistria. Ci sei arrivato 30 anni fa, sei arrivato dalla voce del popolo, da Fiume, ti sei portato dietro un'esperienza che era quella del giornale, sei arrivato in televisione, che è oggettivamente un altro mondo. Come sono stati questi 30 anni?
0: Ma sono stati 30 anni interessanti. Io per una questione di volontà, ma anche di sentire, ricordo soprattutto le cose belle e tendo a dimenticare o rimuovere le cose meno belle. Sono stati anni di crescita mia personale, professionale, notevole. Ho conosciuto tante persone interessanti, ho fatto tante cose interessanti, sono stato accolto bene in questo ambiente, e dopo 30 anni posso dire che Capodistria è la TV in particolare e la mia redazione informativa sono un po' anche casa mia.
1: Casa tua, però hai scelto sempre di mantenere la pendolarità.
0: Sì, perché...
1: E quindi Fiume resta nel cuore, anche se tu sei, la tua famiglia arriva da Pirano.
0: Sì, cioè, ma...
1: antica origine, insomma.
0: Il bisnonno era di Santa Lucia, sì. Sì, Fiume è un... Io quando sono venuto qui ero già sposato, avevo già un bambino, la famiglia è rimasta lì, e poi Capodistria è vicina, E ho cominciato a fare il pendolare anche perché quando sono venuto pensavo qualche anno magari e poi rientro. Poi da cosa nasce cosa e sono rimasto, ecco, 33 anni qui.
1: Però forse questo non stupisce, perché Fiume è l'unica città che noi abbiamo, no? Tutto il resto è provincia, l'unica dimensione cittadina. Insomma, io quando vengo in corso, quando mi siedo in corso a Fiume, ho la sensazione di essere in città. Quando mi siedo a Capodistria in una via, sono in un grande paesone.
0: Sì, in parte è vero, però ti posso dire che proprio da questo aspetto, proprio Fiume e Capodistria, che le differenze sono comunque, la situazione è cambiata rispetto a quando sono venuto io. Quando sono venuto io, per me è stato uno shock culturale venire a Capodistria, perché effettivamente venivo da una grande città. Capodistria, parliamo del 93-94, mi sembrava molto, molto piccola e provinciale, però pian pianino, un po' per la decadenza di Fiume, un po' per la crescita e architettonica del porto di Capodistria, e comunque il tempo passa, queste distanze credo si siano abbastanza ridotte.
1: Senti, in 30 anni da quando sei arrivato, hai sentito probabilmente parlare con molta frequenza di problemi di Radio TV Capodistria, no? È una costante che ci accompagna e accompagna anche gli ultimi tuoi giorni da dipendente di queste emittenti. So che hai fatto recentemente il servizio sul consiglio dell'RTV. Insomma, siamo sempre lì.
0: Sì, guarda, io quando sono venuto nel 93 c'era proprio, mi sembra, proprio uno sciopero dei programmi italiani, perché si temeva la riduzione, insomma un taglio delle trasmissioni e del personale. Non abbiamo mai vissuto in un clima di grande serenità. Qualche anno fa ho fatto un servizio sui 30 anni, ho fatto un documentario sui 30 anni della Comunità Nazionale Italiana, o 25, quanti erano? 30 anni dell'indipendenza, sì, del sì, 91 sì. Al 21, e mi ricordo che avevo degli inserti in cui il nostro ex deputato defunto oggi, Roberto Battelli, quando arrivavano le delegazioni italiane, tra i problemi che devono essere risolti parlava anche di TV e Radio Capodistria, perciò è una costante. Probabilmente adesso la situazione è un po' anche peggiorata, però sotto certi aspetti non è stata mai un ambiente del tutto sereno nei confronti con Lubiana e con la casa madre, diciamo.
1: Ecco, forse non si è mai capito bene qual è l'idea che si vorrebbe avere di questi programmi, no?
0: Quando sono venuto mi hanno detto che in TV che ci sono tre cose che non sono mai del tutto risolte. Erano il rapporto tra il programma sloveno e il programma italiano, il rapporto tra i giornalisti, la tecnica, e il rapporto tra Capodistria e Lubiana.
1: E siamo sempre lì. Senti, Flavio, cosa farai adesso da grande? Cioè, qual è l'obiettivo? Insomma, oggi torni a Fiume, cosa rappresenterà ancora Capodistria per te? Quanto ci tornerai?
0: Ma a Capodistria intendo tornare con una certa regolarità, perché faccio parte della mandolinistica capodistriana, un'orchestra in cui mi trovo bene, non solo perché sono affiancato da bravi musicisti, ma da bravissime persone, e mi sento molto bene, e quella è una cosa che non intendo mollare, nonostante dovrò fare qualche chilometro per venire alle prove. Forse non verrò a tutte le prove, ma ci verrò sicuro. Poi ho tanti amici a Capodistria e continuerò a frequentarli. E che cosa farò da grande? Ma farò in modo di scoprirlo di giorno in giorno.
1: La politica ti interesserà ancora? Cioè, nel senso che tu politica non l'hai mai fatta, sì, però ti sei sempre occupato di politica perché da giornalista e così via. Cioè, accenderai la televisione sabato quando arrivi, venerdì sera o sabato quando arrivi a casa? Il sabato mattina leggerai il giornale o dici, boh, forse adesso posso anche...
0: Credo che sarò molto selettivo nel consumare le notizie, e come quantità e come qualità. Sicuramente seguirò le cose molto meno di quello che seguivo adesso, ma non tanto per mancanza di interesse, quanto perché si è accumulata una quantità di spazzatura nello spazio mediatico enorme. E allora mi prenderò un po' di tempo per selezionare le fonti, per selezionare chi guardo, chi ascolto e chi leggo.
1: Ecco, cosa leggi in questo periodo?
0: Leggo regolarmente libri, mi piace la letteratura.
1: Che tipo di letteratura?
0: Spazio dei vari generi. Se mi chiedi adesso un titolo, non mi viene in mente in questo momento, ma ecco, l'ultimo libro che mi ha emozionato era un libro di Murakami.
1: Grandissimo Murakami, sì, queste descrizioni.
0: Sì, ho un grande piacere della lettura. Poi io e mia moglie ha ereditato, abbiamo una piccola casetta vicino ad Albona. Lavoriamo tanto nell'orto, siamo a contatto con la natura, non mi perderò da pensionato.
1: Senti, però tutto sommato svuotare la casa a Capodistria non è stato, cioè, è stata un'operazione in qualche modo gioiosa ma anche triste, no?
0: Sì, però ho fatto in modo di prepararmi per tempo, mi sono dato i tempi giusti, ho fatto in modo di fare le cose senza particolare stress. Sono circondato proprio qui a Capodistria da persone e da amici straordinari che hanno reso tutto e stanno rendendo tutto più facile e più semplice.
1: Come mai hai deciso di chiudere?
0: Ho deciso di chiudere perché mia moglie è pensionata da qualche mese, da quest'anno, e vedo che in pensione sta molto bene. Ci sono i miei amici oggi pensionati che vedo che se la passano molto bene. Io comunque ho maturato le condizioni, ho 40 anni di anzianità di lavoro, anzi adesso già 42 già da tempo, e ho deciso basta.
1: Senti, cosa dirai ai colleghi? Diciamo, adesso finiamo qua l'intervista, c'è ancora qualche piccolo passaggio a TV Capodistria. Quando, prima di andartene l'ultima volta, insomma, cosa...
0: Che è stato bello lavorare con loro, e andiamo avanti.
1: Senti, insomma... Da questo punto di vista, invece, cosa ti senti di dire? Abbiamo cominciato a parlare di con temi seri, Mladic, la politica, il nazionalismo. Insomma, cosa ti senti di dire a questi paesi, no, che tu hai seguito, e al territorio, sia a Capodistria e a Capodistria a Fiume?
0: Ma non so, mi chiedi troppo. Semplicemente io personalmente mi sono reso conto che il tempo è una risorsa molto preziosa, e penso che se tutti personalmente, anche i paesi, si occupassero più di se stessi e di fare in modo di stare bene invece di fare del male agli altri, forse le cose andrebbero meglio.
1: Vale ancora la pena di credere nell'Europa? È un'utopia che è passata?
0: Ma credo che non ci sia alternativa. Forse l'Europa, così come è strutturata adesso, va riformata, però non credo che ci siano alternative all'Europa.
1: Senti, tutto il percorso fatto da Slovenia e Croazia, l'indipendenza, le guerre, la democratizzazione, è la storia di un successo o un successo frammentato da tanti fallimenti o un fallimento?
0: Ma forse non è né uno né l'altro. Sicuramente questi due paesi hanno fatto dei passi importanti, però come abbiamo detto prima non si può vivere sugli allori. Costruire il proprio presente, il proprio futuro è uno sforzo che va fatto tutti i giorni. Si parlava prima di raggiungere l'Europa o entrare nell'Unione Europea o entrare nella NATO. Questa è una cosa che è stata raggiunta, adesso bisogna pensare avanti a risolvere altri problemi, e ce ne sono tanti.
1: E quelli però erano gli obiettivi su cui si lavorava tutti insieme, no? Tutto l'arco costituzionale capiva che bisognava arrivare lì. Forse quello che manca oggi sono i grandi obiettivi, ci si divide un po' su tutto.
0: Sì, spero che si troverà qualche politico lungimirante, non i burocrati che abbiamo in questo momento a Bruxelles, che riuscirà, diciamo, almeno a gettare il seme di una grande idea che possa mobilitare le energie migliori che ci sono, che indubbiamente ci sono nelle persone e nelle nazioni.
1: Grazie Flavio De Sardo, grazie di essere stato qui al Vaso di Pandora, e grazie anche, io sono arrivato a TV Capodistria quando tu eri già lì e mi hai fatto da mentore, istruttore, mi ha insegnato tantissime cose, è stato un grande maestro. Grazie per tutto quello che hai dato a queste redazioni, per tutto quello che hai dato ai programmi italiani di TV Capodistria, e anche per quello che hai fatto prima alla voce del popolo, quello che hai fatto per il giornalismo della comunità nazionale. Sei stato un grande collega e abbiamo avuto veramente, per noi è stato veramente un piacere lavorare con te, per me è stato un piacere ospitarti qui per quella che forse la tua ultima apparizione, diciamo, da impiegato di TV Capodistria. Spero che la pensione sia per te piacevole, soprattutto spero di rivederti tanto a Capodistria e di rivederti tanto anche nei nostri programmi.
0: Grazie.
1: E il Vaso di Pandora si ferma qui, noi torniamo la prossima settimana con tanti nuovi commenti.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Nel Mediterraneo settentrionale staziona un campo ciclonico, mentre sull'Europa centrale un fronte freddo si sta spostando verso est. In quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida e leggermente più calda. Previsioni. Nel pomeriggio nuvolosità da variabile a prevalente con isolati acquazzoni anche temporali a sud-ovest, tempo asciutto sulle zone nord-orientali, temperature da 18 a 24 gradi. Domani sabato dapprima nuvolosità da moderata a prevalente, nebbia localmente nelle vallate. Nel corso della giornata nuvolosità in dissolvimento, nelle ore pomeridiane possibili piogge sull'arco alpino, temperature minime da 10 a 16, massime da 20 a 26 gradi. Domenica sereno con nebbia mattutina localmente nei fondovalle, nel pomeriggio e verso sera nuovi addensamenti da nord. Lunedì nuvoloso, nell'interno nel corso della giornata possibili isolati rovesci, soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, segnalati alcuni rallentamenti sulla regionale Strugnano-Isola in entrambe le direzioni e tra Monte di Capodistria e Capodistria. Le 12:31.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo il sommario. Primo, via libero del Consiglio Comunale di Isola la nuova regolamentazione sugli affitti turistici brevi. Il presidente ucraino Zelensky sarà prossimamente in visita a Lubiana, lo ha annunciato il ministro degli esteri sloveno Kaiser. Ricorre oggi la giornata internazionale per l'uguaglianza salariale, persiste il divario retributivo di genere. Pirano ha ospitato la cerimonia del premio Europa Nostra ricevuto dalla Slovenia per la scuola del restauro. A buie fine settimana l'insegna della festa dell'uva è arrivata alla 120esima edizione.

0: Nella penultima seduta del mandato, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio ponte per il prossimo anno e dato il primo via libera alla nuova regolamentazione sugli affitti turistici brevi, fissando il limite massimo consentito dalla legge. Cambio anche in aula. Selene Mujanović subentra Romina Kralj, dimessasi a 2 mesi dalla fine del suo mandato. Barbara Costamagna.
1: Penultima seduta del Consiglio Comunale di Isola prima della fine del mandato. Al centro della riunione, oltre alle questioni amministrative, è anche il tema degli affitti turistici brevi. Il Consiglio ha approvato il bilancio per il 2027. Il sindaco uscente Milan Bogatic, che non si ricandiderà, lo ha definito soprattutto una proposta per garantire la continuità amministrativa, lasciando alla prossima amministrazione la possibilità di apportare modifiche. Tra gli investimenti previsti, circa 1 milione di euro è destinato all'istituto scolastico Dante Alighieri. La discussione più rilevante, come abbiamo detto, ha riguardato però gli affitti turistici brevi. In prima lettura è stata approvata la proposta di fissare dal 2027 un limite massimo di 270 giorni all'anno per ciascun appartamento destinato a questa attività. Il limite sarebbe di 60 giorni. La legge consente invece ai comuni di stabilire un tetto compreso tra 30 e 270 giorni. L'amministrazione ha scelto quindi il limite massimo, cercando un equilibrio tra la necessità di aumentare la disponibilità di abitazioni per i residenti e quella di non penalizzare il turismo. Gli affitti brevi rappresentano infatti circa il 26,5% dei pernottamenti registrati in città. Infine, a 2 mesi dalle elezioni, Selene Mujanović è entrata in consiglio al posto della dimissionaria Romina Kralj del Partito Socialdemocratico.
0: Il governo ha modificato il metodo di calcolo del prezzo modello di benzina 95 ottani e gasolio, eliminando dal meccanismo le disposizioni sui biocomponenti per contenere i prezzi dei carburanti. La nuova disciplina entrerà in vigore il 22 settembre, mentre restano invariati gli obblighi dei fornitori sugli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Con questa misura attenueremo l'aumento del prezzo del gasolio di circa 7 centesimi al litro. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha spiegato così la decisione dell'esecutivo di alleviare la pressione sui prezzi al dettaglio dei carburanti dovuta all'incertezza dei mercati petroliferi globali. Una misura con un effetto positivo sia sulle famiglie che sull'economia, che ridurrà la pressione sulle imprese così come sull'inflazione e sui costi di trasporto. In merito alla riduzione delle accise invece, Lubiana è ancora in attesa di una decisione della Commissione europea e sull'esito Vrtovec ha lasciato filtrare un cauto ottimismo, anche perché un eventuale intervento in merito contribuirebbe ancora di più ad alleggerire la spesa per i carburanti. Nessun intervento invece sul lato dei rivenditori, dal momento che il margine in Slovenia a 11,5 centesimi al litro è fra i più bassi in Europa e potrebbe avere effetti controproducenti, ovvero indirizzare i carburanti verso mercati più vantaggiosi. Per questo è prevalsa la linea di garantire una fornitura ininterrotta di prodotti petroliferi. Infine, è stata prorogata fino al 15 dicembre la sospensione temporanea del contributo per l'efficienza energetica su benzina, gasolio e olio combustibile.
0: I deputati esaminano oggi nelle sedute straordinarie le misure di intervento per l'assistenza a lungo termine e le modifiche alla disciplina sulle borse di studio. Il primo provvedimento destinato ad un'agevole approvazione con il sostegno dell'opposizione include i rimborsi delle rette delle case di riposo versate da dicembre a settembre, un incentivo mensile di 300 euro lordi per il personale e un alleggerimento del carico di lavoro dei centri di assistenza sociale. Successivamente i parlamentari valuteranno i nuovi requisiti per le prestazioni delle borse di studio ZOIS e voteranno la procedura d'urgenza sul disegno di legge SCOC che in caso di esito positivo passerà in serata alla Commissione Giustizia. In seguito alla missione a Kiev dei ministri degli esteri e della difesa Tone Kaiser e Valentin Hajdinjak, è stata annunciata la futura visita in Slovenia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del ministro degli esteri Andriy Sibiha. I colloqui incentrati su sicurezza futuro europeo e cooperazione industriale per la difesa hanno consolidato il sostegno sloveno a Kiev. Il paese si appresta infatti ad aderire sia alla coalizione per la costruzione di rifugi antiaerei civili sia all'accordo bilaterale sullo sviluppo e la fornitura di droni. La missione, che ha visto la partecipazione di un'ampia delegazione militare e industriale slovena, rafforza così la sinergia strategica tra le due nazioni nei settori della protezione civile, della difesa aerea e delle tecnologie d'avanguardia. Ricorre oggi la giornata internazionale per l'uguaglianza salariale, occasione in cui l'Organizzazione Internazionale del Lavoro richiama nuovamente l'attenzione sulla persistenza del divario retributivo di genere, evidenziando come a livello globale le donne percepiscano tuttora in media il 18% in meno rispetto ai colleghi uomini. Di fronte a tale disparità, l'ente rivolge un accorato appello affinché si concretizzi la piena parità, garantendo a ciascuna lavoratrice una congrua valorizzazione e un'equa remunerazione per il lavoro svolto. Alessia Mitar.
3: Tanto è stato fatto negli anni, ma resta immenso il lavoro ancora da compiere. Le donne continuano infatti a subire un'iniquità salariale che va oltre i meri dati statistici. Come sottolineato dai vertici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parliamo di milioni di lavoratrici che costituiscono il pilastro di famiglie, aziende e intere economie, senza però ricevere un compenso equo. Un'ingiustizia a cui occorre porre fine attraverso un'azione congiunta tra governi e datori di lavoro, chiamati ad abbattere le barriere strutturali e a rafforzare le tutele normative. Il dialogo sociale rappresenta lo strumento chiave per superare la cronica sottovalutazione del lavoro femminile, garantire trasparenza sui compensi, definire griglie retributive giuste e assicurare alle donne pieno potere decisionale sul proprio futuro professionale. Sebbene il mercato del lavoro stia affrontando trasformazioni profonde, i suoi principi fondamentali non cambiano. La parità retributiva rimane una questione imprescindibile di diritti umani, dignità e giustizia per qualsiasi lavoratore. A rimarcare la complessità della situazione anche l'ONU, evidenziando come la disparità economica non si limiti alla busta paga mensile, ma si traduca in minori entrate lungo l'intero arco della vita, scarsa stabilità finanziaria, pensioni ridotte e un divario generazionale sempre più marcato, uno scenario che si fa ancora più grave per le donne migranti con disabilità o appartenenti a minoranze etniche. Riconoscere un'equa retribuzione per un lavoro di pari valore è dunque indispensabile per abbattere la povertà, tutelare i diritti e costruire economie davvero inclusive. Nonostante le sfide, i recenti sviluppi mostrano segnali di incoraggiamento. La 70ª sessione della Commissione sulla condizione delle donne ha visto istituzioni e privati rinnovare il proprio impegno contro gli ostacoli strutturali. Colmare il divario di genere è un obiettivo raggiungibile, ma richiede interventi concreti affinché ogni donna veda finalmente riconosciuto e retribuito il reale valore del proprio operato.
0: In Russia hanno preso via le elezioni parlamentari, le prime del conflitto in Ucraina, che proseguiranno fino a domenica coinvolgendo anche i territori occupati. Senza una reale opposizione, vista l'esclusione del Partito Liberale antibellico e a blocco da parte della Corte Suprema, la vittoria del partito di governo Russia Unita, guidato da Dmitry Medvedev, appare scontata. L'unico interrogativo riguarda il raggiungimento della maggioranza costituzionale di 300 seggi sui 450 totali della Duma. Gli altri 10 partiti ammessi votano infatti quasi sempre in linea con la maggioranza. Per il Cremlino la consultazione costituisce un test sul consenso della popolazione, con Vladimir Putin che ha definito il voto un atto di unità e un contributo collettivo alla vittoria. Due Eurofighter italiani schierati nella missione di difesa aerea NATO in Lituania sono decollati d'urgenza la scorsa notte dopo che due jet russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. L'operazione si apprende è stata coordinata attraverso il centro operazioni aeree combinate della NATO a Wedem in Germania. Il Pentagono sta valutando un piano drastico per ritirare dall'Europa aerei, navi, armamenti e decine di migliaia di militari statunitensi, lo riferisce l'emittente NBC News. Secondo un funzionario statunitense, il taglio potrebbe arrivare fino alla metà della presenza USA, ovvero fino a 40.000 militari. Se attuato, il piano rappresenterebbe la più significativa riduzione della presenza militare statunitense in Europa, oggi composta da circa 80.000 uomini, dalla fine della Guerra Fredda negli anni 90.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Parliamo ora di tutela del patrimonio culturale, perché Pirano ha ospitato ieri la cerimonia del premio Europa Nostra, premio prestigioso cofinanziato dall'Unione Europea. La Slovenia lo ha ricevuto per la Scuola del Restauro, un progetto finalizzato alla trasmissione di tecniche artigianali e di saperi tradizionali che coinvolge la stessa città di San Giorgio. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
5: Il 2026 porta in dote alla Slovenia il premio per il patrimonio culturale più prestigioso d'Europa, un riconoscimento che da oltre 20 anni mira a diffondere pratiche di eccellenza legate al patrimonio, incoraggiando lo scambio transfrontaliero di conoscenze. Dei 30 progetti premiati da Europa Nostra in 5 diverse categorie, uno è infatti sloveno, la Schola Prenove, Scuola del Restauro. Non una scuola in senso fisico, benché vi siano coinvolti anche 2 istituti scolastici, uno a Škofja Loka e l'altro a Lubiana, affiancati dalla Facoltà di Architettura dell'Ateneo Lubianese e dall'Istituto Nazionale per la Tutela dei Beni Culturali, ma un'iniziativa coordinata dall'Associazione delle Città Storiche della Slovenia che si concentra sul recupero e sulla trasmissione della conoscenza delle tecniche e dei principi costruttivi tradizionali, una risposta alla carenza di professionisti in grado di realizzare interventi di qualità sugli edifici storici. Nell'arco di un'attività ormai decennale, la scuola ha realizzato circa 50 laboratori in altrettante località della Slovenia, con la partecipazione di oltre 1 migliaio di persone, soprattutto giovani, che hanno potuto familiarizzare con la lavorazione della pietra o l'uso di malte e intonaci a base di calce, la costruzione di muretti a secco e altro ancora, con un interesse crescente. Alcuni di questi laboratori si sono tenuti anche a Pirano, che del resto tra i membri fondatori dell'Associazione delle Città Storiche della Slovenia. Della possibilità di aver potuto ospitare ora la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento che si è tenuta ieri al Centro Pastorale Culturale Georgios, si è detta orgogliosa la vice sindaca Manuela Rojec. Congratulazioni ai vincitori inoltre sono arrivate da William Leban del Ministero Sloveno della Cultura, che ha parlato di una collaborazione esemplare fra enti e istituzioni che hanno dato vita alla scuola, ed è proprio questo è stato l'aspetto particolarmente apprezzato dalla giuria, come sentiamo da Elena Bianchi di Europa Nostra, il cui intervento ha suggellato la cerimonia piranese.
6: Questa collaborazione è stata particolarmente apprezzata anche perché è duratura, appunto è iniziata nel 2015 e finora ha raggiunto degli ottimi successi, quindi con questo premio si vuole non soltanto ringraziare, applaudire tutte le partners e i partecipanti a questo progetto, ma anche fare in modo che sia di ispirazione per altri paesi, ed è quello che stiamo cercando di fare dando visibilità a questo progetto a livello europeo.
0: Si è conclusa ai magazzini Monfort di Portorose la mostra Sievoli nelle reti, la pesca tradizionale dei cefali e gli acquerelli dei pesci. L'esposizione ha riportato alla memoria una delle più importanti tradizioni marinare di Pirano, ricostruendo tecniche di pesca, luoghi, imbarcazioni e storie di una comunità che per generazioni ha vissuto in stretto rapporto con il mare. Il servizio di Dionisi Botter.
7: Nata su iniziativa della comunità italiana di Pirano, la mostra è stata realizzata dai ricercatori del Museo del Mare Sergei Mascera in collaborazione con il Comune e la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Attraverso reti, imbarcazioni, fotografie, filmati d'epoca, documenti e testimonianze, il percorso ha ricostruito soprattutto la pesca dei cefali nel secondo dopoguerra. I ricordi personali hanno restituito anche la dimensione quotidiana di quel mondo. Vera Maraspin Charman, proveniente da una famiglia di pescatori, ha ricordato il padre in mare già dall'età di 9 anni. e le grandi pescate di un tempo. I sievoli di Pirano, ha raccontato, venivano venduti anche a Grado Monfalcone ed erano particolarmente apprezzati per la qualità delle loro carni. In un'occasione il pescato raggiunse addirittura una quantità equivalente a una decina di vagoni. Fabio Steffè, per molti anni a capo della Polizia Marittima e ispettore della Polizia di Frontiera, anche lui proveniente da una famiglia di pescatori, ha ricordato invece il rapporto tra pescatori e autorità di controllo: da una parte l'assistenza a chi lavorava in mare, dall'altra il contrasto alla pesca di frodo. Secondo Vinco Oblak, il problema principale è oggi la perdita della continuità e delle trasmissioni delle conoscenze tra le generazioni. A incidere sono inoltre i cambiamenti dell'ambiente marino, dall'inquinamento all'aumento delle temperature. I cefali sono ancora presenti, ma tendono a non riunirsi più nei grandi banchi che un tempo rendevano possibile le spettacolari pescate collettive. Sentiamo ora Vera Maraspin Charman.
8: Allora, la pesca dei cefali era una grandissima tradizione proprio piranese. Mio papà, Angelo Maraspin, è stato a capo peschiera per più di 20 anni. Io sono cresciuta con questa pescata dei cefali, che era molto importante per la nostra famiglia, dato che noi d'estate il papà andava a Saccaleva con la barca da pescatori, però da ottobre ad aprile si preparavano tutti i pescatori alla grande pesca e noi vivevamo a credito, perché bisognava fare questa pesca grande, nel frattempo non si faceva niente. Allora la situazione a casa era sempre molto tesa, perché non sapevamo mai quanto pesce prenderemo, cosa si farà, perché bisognava pagare il credito, bisognava dare qualcosa alla ditta e poi bisognava sopravvivere fino a... fino all'estate, no?
0: A Buie il fine settimana trascorrerà l'insegna della Festa dell'Uva, arrivata alla 120esima edizione. Molto ricco il programma, con contenuti che vanno dalle tradizioni allo sport, dalla cultura ai concerti. Sentiamo Valmer Kusma.
9: La Festa dell'Uva di Buie, descritta come la più antica in Istria, fa rivivere profumi, sapori, lo spirito di comunità e l'essenza dei tempi passati, riproposta in chiave moderna, una tradizione di 120 anni che si mantiene nel tempo, avendo superato indenne la tormentata storia di queste terre. A dare il via al ricco programma sono stati stamani i più giovani, con l'ex tempore per bambini, ispirata a Buie e alla Festa dell'Uva. Poi, sempre oggi, incontri sportivi e verso sera la passeggiata enologica, ovvero la visita alle cantine aperte, con partenza in Piazza Libertà, a fare da sottofondo musicale le allegre note della banda cittadina. Domani sport, un torneo cinofilo, musica e tanto altro. Particolarmente intensa e suggestiva la giornata conclusiva, domenica. Tra i contenuti segnaliamo la mossa di moto d'epoca, la crostata benefica con 2026 acini, mentre uno dei momenti più belli e attesi della festa sarà nel pomeriggio, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, con momenti di ilarità, scene bucoliche, quadretti di vita campestre, quali testimonianze dell'indissolubile legame tra i buiesi e i loro campi. Nell'offerta culinaria spicca il calderone di funghi. L'atto finale della festa sarà la grande tombola, con il primo premio piuttosto sostanzioso, ben 13.000 euro. Negli ultimi anni uno spazio dedicato alla rassegna dei nuovi macchinari agricoli che facilitano il lavoro nei campi.
4: Lo sport.
0: Agli europei di pallavolo maschile, nell'ultima partita della fase a gruppi, la Slovenia è stata sconfitta dall'Italia per 3-2. I campioni in carica sono prevalsi nel set decisivo 15-9. La squadra slovena accede comunque alla fase eliminatoria. Negli ottavi di finale, lunedì a Torino, incontrerà la Serbia, mentre gli azzurri se la vedranno già domenica con la Danimarca. 11 paesi hanno espresso l'interesse ad ospitare i campionati europei di pallamano maschile e femminile del 2034. Tra questi c'è anche la Slovenia, che ha aderito al relativo bando della Federazione Europea di Pallamano. La decisione in merito verrà adottata l'anno prossimo proprio a Lubiana. Tennis, le rappresentative di Slovenia e Israele si confronteranno oggi e domani a Lubiana nell'ambito delle qualificazioni per la Coppa Davis. Il primo match è in programma fra poco alle 13 di fronte allo sloveno Bor Artnak e l'israeliano Amit Vales. Le 12:52 minuti, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar. Alle 13:30 le prossime notizie.
10: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze a causa sempre del traffico intenso. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, sabato 19 settembre, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici, Belluno e Venezia, dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
3: E benvenuti, bentornati veramente a Obiettivo Economia, prima puntata della stagione e la facciamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
4: Ciao Alessandro, buongiorno e bentrovato a te e a tutti i radioascoltatori.
3: Hai avuto una buona estate?
4: Sì, assolutamente. Oh,
3: bene, perfetto.
4: Okay. È stata rigenerante, quindi dai, adesso ripartiamo, anzi ormai l'abbiamo già dimenticata.
3: Sì, purtroppo sì.
4: Ripartiti alla grande.
3: Sì, anche
4: anche grazie alle vicende proprio finanziarie siamo ripartiti alla grande.
3: Esatto, sì. No, stavo dicendo...
4: Finanziarie siano ripartite.
3: Esatto, sì. No, stavo dicendo, abbiamo dimenticato anche per il tempo, io ero un po'.

0: questo fine estate, inizio autunno, probabilmente ci daranno da fare.
1: Sì, Alessandro, giustamente ci eravamo rilasciati a metà giugno, ci eravamo appunto lasciati con questa, con la famosa firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Quell'accordo aveva prodotto un effetto molto evidente sul mercato del petrolio, che era sceso intorno ai $75 al barile, e ovviamente la minor tensione e la spinta, voglio dire, a questo accordo che tutti un po' cercavano per diminuire appunto le tensioni sul prezzo delle materie prime, aveva generato prospettive, voglio dire, positive per tutto quello che era il contesto geopolitico, ma soprattutto anche per il contesto economico e finanziario. E da allora, diciamo, sono passati circa 3 mesi, e da giugno a settembre, devo dire, lo scenario che è evoluto, in particolare per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, quindi per quanto riguarda il prezzo del petrolio, in maniera piuttosto diversa, in quanto con il trascorrere delle settimane quel memorandum, diciamo, di intesa tra Stati Uniti e Iran si è un po' indebolito, certo, per così dire.
0: Apprezzo l'eufemismo da parte tua. Indebolito.
1: Poi quell'intesa sostanzialmente non è stata rispettata, per così dire, e quindi questo ci porta un po' all'elemento che ha avuto l'impatto più immediato sui mercati, che è il petrolio, che da giugno ad oggi è passato dai $75 agli oltre $100. E questo movimento ovviamente non ha caratterizzato solo il petrolio, ma ha impattato un po' tutto il mondo delle materie prime, compresi anche i metalli industriali, che si sono rincarati di circa il 15% rispetto al mese di giugno. E questo passaggio, devo dire, è importante, perché ci ricorda quanto siano collegati tra loro i diversi mercati. Un evento geopolitico, come spesso dicono, può incidere sull'offerta di una materia prima, la materia prima può incidere su quelli che sono i temi inflattivi, l'inflazione può condizionare la politica monetaria, e la politica monetaria a sua volta si riflette sul costo del denaro e quindi sulle asset class, azionario, obbligazionario, e ovviamente anche sul consumatore finale, che se deve pagare di più l'energia, inevitabilmente pagare di più l'energia significa pagare di più anche i prezzi dei prodotti finali, sostanzialmente. Sì. Pensiamo solo ai trasporti,
0: certo,
1: anche agli alimentari, se devono essere trasportati via camion, il carburante costa di più, e quindi va da sé che anche il prezzo del prodotto finale poi viene aumentato, no? Quindi questo è il tema dello scenario inflattivo e di come impatta il rincaro del prezzo della materia prima poi sul consumatore finale. E come impatta tutto questo, come dire, nelle diverse asset class finanziarie? Diciamo che a livello di asset class, come dicevamo, l'azionario, prendendolo, come dire, in maniera globale, ha toccato un po' un picco massimo nella prima settimana di agosto, e successivamente dal 7 di agosto si è un po' acuita tutta la tensione, come dicevamo, sulla materia prima, e quindi ha ritracciato un pochino ed è ritornato sostanzialmente sui livelli di giugno, un po' più alto rispetto ai livelli, sì, di giugno, livelli a cui l'avevamo lasciato quando ci siamo salutati nell'ultima trasmissione. Devo dire che l'azionario americano ha difeso meglio rispetto all'Europa e ai paesi emergenti. Il motivo principale è legato ai temi dell'intelligenza artificiale, che hanno continuato a trainare gli investimenti. Ecco, e qui mi piace anche introdurre un tema un po' più generale, legato un po' all'evoluzione e alla crescita dell'innovazione, in quanto il listino.

0: Nasdaq si sta dimostrando un listino che continua ad attrarre, a rappresentare, come dire, quel mercato nel quale vengono quotate molte società innovative. Quindi tutta l'innovazione e tutto quello che cerca, come dire, futuro puntualmente va a quotarsi, a cercare nel mercato americano, nel Nasdaq, il punto appunto di visibilità.
1: Sì.
0: E molti si chiedono e continuano a chiedersi perché l'America è il centro, come dire, della crescita e dello sviluppo del mondo, nonostante tutto quello che insomma spesso si dice, no? Che la Cina sta scalando e sta superando, come dire, gli Stati Uniti dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. Però fatto sta che le società innovative, quando cercano un mercato su cui quotarsi, vanno sempre in America, e questo probabilmente perché lì proprio si è creato nel mercato americano un humus fertile proprio che accetta e anzi dà spinta a quello che è l'investimento in ricerca e in innovazione, no? Quindi che ci piaccia o meno, l'America continua ad essere un po' il centro attrattivo delle società che vogliono partecipare allo sviluppo del mondo e al futuro, ecco, della crescita del mondo. Peraltro anche in questi mesi abbiamo assistito alla quotazione, non so se l'avevi seguito, questa notizia di una società italiana tecnologica, la Bending Spoons, si è quotata al Nasdaq, è una società italiana, peraltro loro nel periodo del Covid avevano sviluppato l'applicazione Immuni, quella che è stata è stata poi così ceduta un po' al governo per gestire poi la tematica pandemica. Ecco, questi sono ragazzi italiani che hanno creato questa società e sono andati a cercare ovviamente visibilità e capitali in America, e devo dire anche con grande successo. Quindi in tutto questo, ripeto, l'azionario tecnologico in questi mesi ha tenuto molto bene, e le note dolenti, diciamo, arrivano più dal mercato obbligazionario, come dicevamo un po' nel pretrasmissione, e questo perché il contesto economico è caratterizzato ancora da dati molto forti per l'economia americana, in particolare sul fronte del mercato del lavoro e dei consumi, e quindi i consumatori americani continuano a spendere, non sentono, come dire, una sorta di recessione in arrivo, e il mondo del lavoro continua ad assorbire la richiesta, voglio dire, cioè l'offerta di lavoro c'è, e quindi non c'è un tema di disoccupazione negli Stati Uniti. E le tensioni geopolitiche ovviamente si sono acuite con il prezzo delle materie prime che è salito, quindi sono tutte tematiche, quindi un'economia forte, un prezzo del petrolio e dell'energia che è alto, ovviamente non fa altro che chiamare un intervento, come dire, delle banche centrali per cercare di calmierare questo effetto, come dire, di crescita e di spinta forte dei consumi, perché alimenterebbero consumi forti e nonostante i prezzi aumentino, chiamano ancora, voglio dire, inflazione. E quindi la banca centrale in un certo senso si trova a dover aumentare il costo del denaro proprio perché vuole calmierare questo eccessivo entusiasmo. E questa cosa il mercato l'ha cominciata ad anticipare già durante il mese di agosto, no?
1: Certo.
0: Questa cosa ovviamente ha avuto impatti sul mercato obbligazionario, perché se i rendimenti e i tassi aumentano o sono previsti in aumento, tendenzialmente il valore dei titoli di Stato e delle obbligazioni scende. Infatti l'azionario, come si diceva, ha tenuto, ma l'obbligazionario ha lasciato sul terreno circa 3,5 punti percentuali negli ultimi tre mesi, insomma, da giugno ad oggi. Ecco, meglio ha fatto l'obbligazionario in dollari, nel senso chi ha comprato il titolo di Stato americano è stato un po' più fortunato, perché il dollaro si è rivalutato rispetto all'euro e quindi la volatilità su un titolo governativo americano c'è stata, ma in maniera un po' più lieve rispetto a quello che può essere il BTP italiano o il Bund tedesco, per capirci. Però ecco, i mercati, come dire, in tutta questa dinamica ovviamente hanno ancora una volta voluto penalizzare quello che è l'asset class, che nella testa del risparmiatore in realtà è quella più sicura e quella più tranquilla. Quindi anche qui, chi non aveva un portafoglio e chi non ha avuto un portafoglio in questi tre mesi diversificato sulla parte azionaria, ahimè, oggi sta piangendo, e anche da inizio anno sta lasciando sul terreno diversi soldini. Chi invece ha un portafoglio comunque con una parte azionaria è riuscito a difendere e sostanzialmente ad avere ancora una gestione, come dire, in positivo dall'inizio dell'anno. Ecco, il motivo, lo accennavo un po' prima, il motivo per cui l'equity, l'azionario ha performato bene è legato al fatto che circa diciamo l'86% delle società che hanno presentato, voglio dire, i loro risultati, i loro bilanci, diciamo le loro trimestrali negli Stati Uniti, hanno battuto le stime di utile. Quindi tra l'altro il tasso di crescita degli utili anno su anno è impressionante, perché mediamente il tasso di crescita degli utili nel mercato americano è del 50% anno su anno. Quindi uno si chiede perché il mercato azionario tiene e il mercato obbligazionario soffre. Prevalentemente il mercato azionario tiene perché le azioni rappresentano nient'altro che la crescita degli utili, quindi riflettono la crescita degli utili aziendali, che in questo contesto, aiutato molto anche dal tema dell'intelligenza artificiale, sta generando, come dire, difesa, non solo difesa degli utili, ma sta generando nuovi utili per le società quotate in borsa, per cui il mercato assolutamente tiene. E di fronte a tutto questo, Alessandro, ieri c'è stato l'intervento del molto atteso della Banca Centrale Americana. Come spesso abbiamo ricordato nelle trasmissioni precedenti, Kevin Warsh, il nuovo governatore della Fed, era stato selezionato da Trump con un chiaro mandato politico di abbassare i tassi. Lo scenario però che Warsh si è trovato ad affrontare, ovvero quello di un'economia in salute, consumi, voglio dire, che continuano e materie prime che rialzano, è uno scenario che non chiama un ulteriore incentivo economico e quindi un abbassamento dei tassi di interesse, ma anzi chiama al contrario un rialzo del costo del denaro, cosa che puntualmente è avvenuta. E in questo senso Warsh ha accontentato i mercati, ha scontentato Trump, ma effettivamente i dati e i numeri, voglio dire, provenienti dall'economia non giustificavano un ribasso, come dire, del costo del denaro. Giustificavano un rialzo forse anche più marcato di quello che c'è stato. Stato un rialzo di 25 basis point, quindi di uno 0,25%, il mercato ha apprezzato, nel senso che sia nella giornata di mercoledì sia nella giornata sostanzialmente di giovedì ci sono stati rialzi, e quindi vuol dire che il mercato ha apprezzato come dire, l'indipendenza della banca centrale, perché comunque è un segnale di indipendenza che Warsh anche vuole dare, schierandosi nei fatti appunto dalla parte, come dire, della necessità di tenere sotto controllo l'inflazione. E quindi diciamo, quali scenari, ecco, possiamo immaginare adesso in un contesto comunque ancora molto torbido, perché le pressioni sulle materie prime permangono a causa di queste tensioni geopolitiche. Lo scontro, come dire, istituzionale tra la banca centrale americana e il presidente americano, vedremo come va a evolvere, però certo, si è un po' innescato, e di conseguenza ecco, io quello che un po' mi immagino in questo primo approccio con l'autunno dei mercati è che la crescita degli utili, che alla fin fine è un dato che il mercato, al di là del rumore di fondo, guarda, è solida, e i benefici, come dire, dell'introduzione dell'intelligenza artificiale che in questa fase sono ancora concentrati soprattutto sui produttori di hardware come e di chip come Nvidia, ecco, potrebbero progressivamente propagarsi anche agli utilizzatori dell'intelligenza artificiale, quindi un miglioramento degli utili si sta cominciando a vedere anche da parte di chi sta cominciando ad utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda. Sì. Ecco, se questo processo si realizzerà, potremo assistere a una crescita economica, direi, sostenuta, e quindi a incrementi di produttività per le imprese. Il secondo scenario, che è un po' quello alternativo, è il rischio che gli enormi investimenti effettuati dalle big della tecnologia nel mondo dell'intelligenza artificiale, ecco, non producano un rendimento adeguato, quindi le uscite, come dire, di cassa di oggi legate agli investimenti, bisogna capire se si tradurranno in utili nei prossimi mesi barra anni, quindi è un tema che sicuramente dovremo continuare a monitorare con grande attenzione, però come dire, a mio avviso, ecco, dobbiamo portarci a casa un po' tre messaggi fondamentali, no? Il primo è che in tutto questo rumore, in questo navigare non si sa bene in quali acque, ecco, il rumore di fondo bisogna metterlo un po' da parte e concentrarsi, come dire, su quelli che sono i dati ufficiali, no? Oggi quelli che noi, i dati che possiamo toccare con mano, sono dati buoni sul fronte economico, e quindi non dobbiamo, come dire, spaventarci troppo dal punto di vista di quella che è la volatilità che si può creare nel mercato. Ricordo sempre che nei momenti di volatilità si creano anche grandi opportunità, e in questo momento, ecco, guardando la volatilità e a quello che sta avvenendo sul mondo dei titoli governativi, che sono entrati appunto sotto pressione proprio per questo aumento delle pressioni inflattive, non disdegno anche l'idea di cominciare a valutare i livelli della parte obbligazionaria come livelli interessanti per accumulare, cominciare a accumulare qualcosina in questa asset class. Ecco, molti si fanno delle domande, molti operatori, su quello che è la sostenibilità poi dei debiti pubblici con tassi di interesse così elevati, e questo è un tema sicuramente di grande attenzione, che ripeto, non significa, come dire, che bisogna buttarsi a sprombattuto nell'acquistare titoli governativi, cioè. Però ecco, il terzo messaggio che mi viene da dire, che mi viene da confermare, è quello dell'importanza della diversificazione, no? Perché sempre nel periodo che stiamo vivendo è sempre una ancora, come dire, di stabilità. Certo. Avere un portafoglio molto diversificato aiuta ad attutire, ecco, questi periodi che stiamo vivendo e questi cambi di paradigma che avvengono ormai dalla sera alla mattina, si può dire, perché veramente ogni giorno ne sentiamo una che ci fa cambiare la prospettiva. Quindi rincorrere il mercato non ha mai fatto bene, bisogna affrontarlo con molta disciplina, e appunto in questo contesto è fondamentale diversificare i rischi. Diversificare non significa rinunciare alle opportunità, ecco, significa evitare, come dire, che il risultato del proprio portafoglio, certo, dipenda dalla realizzazione, come dire, di un unico scenario, no? E quindi noi non possiamo sapere con certezza quale sarà lo scenario che si realizzerà nei prossimi mesi. Non sappiamo se l'inflazione continuerà a scendere o tornerà a salire, non sappiamo quale sarà l'evoluzione delle tensioni geopolitiche, però, ripeto, possiamo rimanere, come dire, costruttivi in un metodo, osservare i dati, distinguere ciò che è rumore da ciò che è fondamentale, guardare sempre alla capacità delle imprese nel produrre utili, e soprattutto, ecco, avere sempre un orizzonte, come dire, in questi scenari di visibilità, che non può essere quello del domani, ma che deve essere necessariamente un orizzonte che traghetta un po' al medio e lungo termine, ecco, diciamo così. Quindi chiudo sempre con la solita visione di tempo, disciplina, sì, visione di lungo periodo.
1: Beh, che vendila meglio sta cosa, però.
0: È vero, è la cosa più importante, e non mi viene, non va banalizzata, sì, esatto, perché è quella che poi nel tempo produce valore. Sì. Però ecco, sicuramente entriamo in uno scenario, ormai da qualche tempo ogni mese entriamo in uno scenario diverso, e bisogna viverlo, traghettarlo, sì, con la volatilità che ogni momento di questo tipo ci può riservare, però ripeto, come sempre, chi ha costruito un portafoglio con una certa diversificazione dall'inizio dell'anno i risultati positivi oggi, certo, si sta ancora vedendo. Ecco, chi l'ha costruito guardando magari al timore di prendersi qualche rischio in più, in realtà sta rischiando di più di chi non ha rischiato. Certo. Ecco, quindi bisogna oggi affidarsi veramente a una gestione diversificata e far entrare sicuramente l'azionario ormai in quello che io considero un punto, voglio dire, di forza della gestione del proprio patrimonio, cosa che per noi italiani non è così intuitiva.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Infatti, purtroppo sì. Bene, io naturalmente mi associo alla tua posizione. Vedremo, insomma, avremo di cosa parlare, perché insomma come diceva qualcuno più importante di me, insomma, la situazione è interessante, e io do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Franco Galante.
0: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e a tutti i radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali, e qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. In vista dei lavori della sessione ordinaria di settembre della Camera di Stato, il Collegio di Presidenza ha definito il programma dei lavori focalizzato sulle mozioni di revoca del presidente Zoran Stevanovic e della vicepresidente Natasha Auschwitz-Bogovic. Per martedì sono previsti i dibattiti e le votazioni a scrutinio segreto sulle due destituzioni, la prima promossa dal centro-sinistra contro Stevanovic per presunte violazioni procedurali, la seconda presentata dalla coalizione nei confronti di Auschwitz-Bogovic per la gestione delle sedute. Nel corso dei lavori l'Aula affronterà anche vari provvedimenti legislativi in materia di sanità, sicurezza e contrasto alla corruzione, per poi concludere la sessione martedì 29 settembre con il premier Janez Janša che risponderà alle interrogazioni dei deputati. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha detto che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro la base aerea a Taif in Arabia Saudita. Nella base sono presenti anche soldati italiani coinvolti nell'operazione Inherent Resolve, la missione internazionale guidata dagli Stati Uniti per combattere l'ISIS in Iraq e Siria, ma nessuno di loro è rimasto ferito. Non si sa che tipo di danni abbia subito l'aereo, un Eurofighter Typhoon. Sono aperte da stamattina e per 3 giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato, la Camera Bassa ed elettiva del Parlamento della Federazione. Al voto partecipano anche i residenti dei territori occupati nell'Ucraina orientale. Si prevede che Russia Unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da una manciata di partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. I risultati delle votazioni sono attesi dopo la chiusura dei seggi domenica. In vista delle prossime elezioni presidenziali in Francia per scegliere il successore di Emmanuel Macron, anche il leader di estrema destra Éric Zemmour ha annunciato la propria candidatura. Durante un'intervista il presidente del partito Riconquista ha inasprito la sua linea sull'immigrazione, proponendo l'espulsione non solo di detenuti e irregolari, ma anche dei residenti legali disoccupati da lungo tempo o dipendenti dai sussidi statali. Zemmour si unisce a un quadro politico dominato da Marine Le Pen, favorita dai sondaggi per il primo turno del 18 aprile. Per il ballottaggio, la leader del Rassemblement National potrebbe affrontare il centrista Edouard Philippe, a patto che il rivale Gabriel Attal si ritiri, oppure il capo della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. È tutto per le notizie, le 13.33.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica. Musica.
3: La musica indipendente, Ora Musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
0: Ora Musica Story
3: 1990.

Nothing Compares to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

Senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo.

Romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le selezioni regionali di Sanremo Trend e in questi giorni è a Sanremo per partecipare alla serata finale. Auguri, in bocca al lupo. Bala con il featuring di Vanessa Belgiovine. La prossima che ascoltiamo si chiama Vieni con me.

vieni con me, questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica, ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze a causa sempre del traffico intenso. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, sabato 19 settembre, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici, Belluno e Venezia, dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La Corte Costituzionale ha annullato la disposizione della legge sull'inchiesta parlamentare che impediva alla Camera di Stato di nominare una commissione d'inchiesta in caso di presentazione di una richiesta di valutazione costituzionale dell'atto istitutivo dell'inchiesta. Secondo i giudici, la sospensione automatica del procedimento poteva determinare un rinvio non sempre necessario e interferire con la competenza costituzionale del Parlamento di avviare inchieste parlamentari. La Corte ha precisato che il controllo di costituzionalità resta garantito, ma deve essere disciplinato in modo da non ostacolare o ritardare lo svolgimento delle indagini parlamentari oltre il necessario. La decisione adottata all'unanimità consente quindi al Parlamento di nominare una commissione d'inchiesta anche in presenza di un ricorso costituzionale pendente. Il Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra in Kosovo ha annunciato che procederà autonomamente alla definizione degli indennizi destinati alle vittime degli ex leader dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, Luci K, condannati a pene detentive pluriennali per crimini di guerra. Il Tribunale ha motivato la decisione sostenendo che le vittime potrebbero incontrare difficoltà nel far valere le proprie richieste davanti ai tribunali civili del Kosovo. Nel frattempo a Pristina si sono svolte nuovamente manifestazioni di massa in sostegno degli ex dirigenti dell'Luci K. L'ex primo ministro e presidente Hashim Thaçi, condannato questa settimana a 25 anni di reclusione per crimini di guerra commessi durante il conflitto in Kosovo, ha rivolto dall'AIA un appello alla popolazione affinché mantenga la calma. In vista dell'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevista per martedì, il segretario generale Antonio Guterres ha annunciato l'intenzione di incontrare Donald Trump per porre al centro dei colloqui la ricerca della pace in Ucraina e in Medio Oriente. In un'intervista rilasciata alla Associated Press, Guterres ha auspicato che tali priorità possano unire gli sforzi degli Stati Uniti, dell'ONU e dell'intera comunità internazionale. Prossimo alla conclusione del suo mandato decennale alla guida dell'organizzazione, il segretario generale ha ripercorso i quasi 6 anni di confronto con la presidenza Trump, definendo le relazioni tra Washington e il Palazzo di Vetro alterne, con momenti di tensione e fasi di maggiore intesa. I leader di Francia, Libano e Giordania si sono riuniti a Parigi con l'obiettivo di raccogliere sostegno internazionale per l'esercito libanese che versa in una situazione di grave difficoltà finanziaria. Durante l'incontro hanno inoltre discusso della possibile creazione di nuove forze destinate eventualmente a subentrare alla missione di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano, presente nella regione da molti anni. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, lo scopo dei colloqui era quello di rafforzare la sovranità del Libano e permettere al paese di assumersi pienamente la responsabilità della propria sicurezza. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

forte come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Milano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: il meteo e la viabilità.
1: Sul Mediterraneo settentrionale staziona un'area ciclonica. Un fronte freddo si sposta tramite l'Europa centrale verso est. Venti sudoccidentali convogliano in quota sulle nostre regioni aria umida un po' più calda. Previsioni. Nel pomeriggio nuvolosità da variabile a prevalente con isolati acquazzoni, in particolare sulla Slovenia meridionale, periodi di sole a nord-est. In serata e nella notte sulle regioni sudorientali ancora rovesci che si esauriranno entro la mattina, nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino localmente a valle. Domani da prima nuvolosità da moderata a prevalente in dissolvimento nel corso della giornata, nel pomeriggio isolati brevi acquazzoni sui rilievi, temperature minime da 10 a 16, massime da 19 a 26 gradi. Domenica mattina nebbia localmente nei fondovalle, la giornata sarà soleggiata, nel pomeriggio e in serata nuovi addensamenti da nord. Lunedì nuvolosità variabile con rovesci nell'interno e vento dei quadranti settentrionali, bora nel litorale. La viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana tra Logatez e Vrhnika, sempre sulla A1 rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Sempre per lavori presso Belvedere, incolonnamenti inoltre tra Isola e Strugnano in ambo le direzioni. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Via libera della Camera di Stato alle misure correttive per l'assistenza a lungo termine. Dal congresso FUEN di Helsinki il contributo dell'Unione Italiana alla tutela delle identità culturali europee. Il presidente ucraino Zelensky sarà prossimamente in visita a Lubiana, lo ha annunciato il ministro degli esteri sloveno Kaiser. Ricorre oggi la giornata internazionale per l'uguaglianza salariale, persiste il divario retributivo di genere. Pirano torna a cantare il mare in versi, al via il Festival della Poesia tra incontri e premi. A Buie fine settimana all'insegna della Festa dell'Uva arrivata la 120esima edizione. La Camera di Stato ha approvato con 61 voti a favore e nessun contrario la legge di intervento destinata a correggere alcune delle criticità emerse nell'attuazione del nuovo sistema di assistenza a lungo termine. Tra le misure principali la parificazione delle rette nelle case di riposo, rimborsi per chi ha pagato di più e indennità per il personale. Il servizio di Dionisi Botter.
2: La Camera di Stato ha approvato la legge sulle misure temporanee per rendere più efficace il sistema dell'assistenza a lungo termine. Il provvedimento ha ottenuto 61 voti favorevoli e nessun voto contrario. Uno degli interventi principali riguarda gli ospiti delle case di riposo che non hanno ancora ricevuto la decisione sul riconoscimento del diritto all'assistenza a lungo termine e che a causa dei ritardi nelle procedure si sono trovati a pagare rette sensibilmente più alte rispetto agli utenti già inseriti nel nuovo sistema. La legge stabilisce che a parità di esigenze assistenziali gli importi vengono equiparati. Inoltre è previsto un conguaglio retroattivo sotto forma di nota di credito per chi dal 1 dicembre 2025 ha sostenuto costi maggiori a causa della graduale introduzione del nuovo sistema e dei tempi necessari per l'esame delle domande. Come spiegato dalla ministra per la demografia, la famiglia e gli affari sociali Matteo Ribic, l'obiettivo è garantire un trattamento economico uguale a persone con esigenze comparabili. Il provvedimento interviene anche sulla carenza di personale introducendo un'indennità temporanea. I dipendenti direttamente impegnati nell'assistenza di base sociale, nelle cure infermieristiche e nella riabilitazione riceveranno 300 euro lordi al mese per un impiego a tempo pieno. Per gli altri dipendenti degli enti interessati l'indennità sarà invece di 150 euro lordi mensili. Sono previste inoltre procedure più semplici per la rivalutazione dei beneficiari con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti amministrativi e accelerare l'accesso ai servizi. L'attuale modello di finanziamento degli enti erogatori sarà prorogato fino alla fine del 2026 27, periodo che dovrebbe servire anche a stabilizzare il sistema. Le principali misure hanno raccolto un ampio consenso parlamentare. Nel dibattito non sono tuttavia mancate osservazioni critiche. Il Movimento Libertà ha ricordato di avere già proposto in passato di eliminare le disparità nelle rette, mentre i socialdemocratici hanno espresso riserve sulla possibilità di affidare parte dei servizi a lavoratori autonomi, mettendo in guardia dal rischio di rapporti di lavoro precari. Il partito sinistra ha chiesto invece una maggiore convergenza tra maggioranza e opposizione sulle misure riguardanti gli anziani.
1: La Commissione parlamentare per gli affari dell'Unione Europea ha preso atto della proposta di assestamento di bilancio per il Ministero degli Esteri ed Europei, che prevede un incremento di 11,3 milioni di euro, portando le risorse totali a circa 180 milioni. La manovra illustrata dalla sottosegretaria Tamara Weingel-Pojar servirà a coprire l'adeguamento degli stipendi del settore e a garantire la piena operatività della rete diplomatico-consolare e della diplomazia economica. L'iter parlamentare proseguirà presso la Commissione Finanze in vista dell'approvazione definitiva della manovra complessiva per il 2026, fissata nella sessione straordinaria del 1 ottobre. La Corte Costituzionale ha annullato la disposizione della legge sull'inchiesta parlamentare che impediva alla Camera di Stato di nominare una commissione d'inchiesta in caso di presentazione di una richiesta di valutazione costituzionale dell'atto istitutivo dell'inchiesta. Secondo i giudici, la sospensione automatica del procedimento poteva determinare un rinvio non sempre necessario e interferire con la competenza costituzionale del Parlamento di avviare inchieste parlamentari. La Corte ha precisato che il controllo di costituzionalità resta garantito, ma deve essere disciplinato in modo da non ostacolare o ritardare lo svolgimento delle indagini parlamentari oltre il necessario. La decisione adottata all'unanimità consente quindi al Parlamento di nominare una commissione d'inchiesta, anche in presenza di un ricorso costituzionale pendente. In seguito alla missione a Kiev dei ministri degli esteri e della difesa, Tone Kaiser e Valentin Hajdinjak, è stata annunciata la futura visita in Slovenia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del ministro degli esteri Andriy Sibiha. I colloqui incentrati su sicurezza futura europeo e cooperazione industriale per la difesa hanno consolidato il sostegno sloveno a Kiev. Il paese si appresta infatti ad aderire sia alla coalizione per la costruzione di rifugi antiaerei civili, sia all'accordo bilaterale sullo sviluppo e la fornitura di droni. La missione, che ha visto la partecipazione di un'ampia delegazione militare e industriale slovena, rafforza così la sinergia strategica tra le due nazioni nei settori della protezione civile, della difesa aerea e delle tecnologie d'avanguardia. Cambiamo tema. Il presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Marco Gregoric, e il responsabile del settore arte e cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Enea De Sardo, partecipano ad Helsinki al congresso annuale del FUEN, principale organizzazione europea per la tutela delle minoranze nazionali e delle loro identità linguistiche e culturali. L'Unione Italiana, membro ordinario del FUEN dal 2021, porta all'attenzione dei delegati internazionali l'esperienza della comunità nazionale italiana. Al centro dei lavori del Congresso 2026 figurano il ruolo delle lingue minoritarie nei media, nello spazio pubblico e nell'istruzione, con approfondimenti presso istituzioni finlandesi dedicate alla comunicazione e alla formazione.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ricorre oggi la giornata internazionale per l'uguaglianza salariale, occasione in cui l'Organizzazione Internazionale del Lavoro richiama nuovamente l'attenzione sulla persistenza del divario retributivo di genere, evidenziando come a livello globale le donne percepiscano tuttora in media il 18% in meno rispetto ai colleghi uomini. Di fronte a tale disparità, l'ente rivolge un accorato appello affinché si concretizzi la piena parità, garantendo a ciascuna lavoratrice una congrua valorizzazione e un'equa remunerazione per il lavoro svolto. Alessia Mitar.
4: Tanto è stato fatto negli anni, ma resta immenso il lavoro ancora da compiere. Le donne continuano infatti a subire un'iniquità salariale che va oltre i meridati statistici. Come sottolineato dai vertici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parliamo di milioni di lavoratrici che costituiscono il pilastro di famiglie, aziende e intere economie, senza però ricevere un compenso equo. Un'ingiustizia a cui occorre porre fine attraverso un'azione congiunta tra governi e datori di lavoro, chiamati ad abbattere le barriere strutturali e a rafforzare le tutele normative. Il dialogo sociale rappresenta lo strumento chiave per superare la cronica sottovalutazione del lavoro femminile, garantire trasparenza sui compensi, definire griglie retributive giuste e assicurare alle donne pieno potere decisionale sul proprio futuro professionale. Sebbene il mercato del lavoro stia affrontando trasformazioni profonde, i suoi principi fondamentali non cambiano. La parità retributiva rimane una questione imprescindibile di diritti umani, dignità e giustizia per qualsiasi lavoratore. A rimarcare la complessità della situazione anche l'ONU, evidenziando come la disparità economica non si limiti alla busta paga mensile, ma si traduca in minori entrate lungo l'intero arco della vita, scarsa stabilità finanziaria, pensioni ridotte e un divario generazionale sempre più marcato, uno scenario che si fa ancora più grave per le donne migranti con disabilità o appartenenti a minoranze etniche. Riconoscere un'equa retribuzione per un lavoro di pari valore è dunque indispensabile per abbattere la povertà, tutelare i diritti e costruire economie davvero inclusive. Nonostante le sfide, i recenti sviluppi mostrano segnali di incoraggiamento. La 70ª sessione della Commissione sulla condizione delle donne ha visto istituzioni e privati rinnovare il proprio impegno contro gli ostacoli strutturali. Colmare il divario di genere è un obiettivo raggiungibile, ma richiede interventi concreti affinché ogni donna veda finalmente riconosciuto e retribuito il reale valore del proprio operato.
1: In vista dell'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevista per martedì, il segretario generale Antonio Guterres ha annunciato l'intenzione di incontrare Donald Trump per porre al centro del colloquio la ricerca della pace in Ucraina e in Medio Oriente. In un'intervista rilasciata all'Associated Press, Guterres ha auspicato che tali priorità possano unire gli sforzi degli Stati Uniti, dell'ONU e dell'intera comunità internazionale. Prossimo alla conclusione del suo mandato decennale alla guida dell'organizzazione, il segretario generale ha ripercorso i quasi 6 anni di confronto con la presidenza Trump, definendo le relazioni tra Washington e il Palazzo di Vetro alterne, con momenti di tensione e fasi di maggiore intesa. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha detto che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nella base sono presenti anche soldati italiani coinvolti nell'operazione Inherent Resolve, la missione internazionale guidata dagli Stati Uniti per combattere l'ISIS in Iraq e Siria, ma nessuno di loro è rimasto ferito. Non si sa che tipo di danni abbia subito l'aereo, un Eurofighter Typhoon. Sono aperte da stamattina e per 3 giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato, la Camera Bassa ed elettiva del Parlamento della Federazione. Al voto partecipano anche i residenti dei territori occupati nell'Ucraina orientale. Si prevede che Russia Unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento che detiene ormai da 23 anni. Sentiamo Alberto Cernaz.
5: Sono più di 110 milioni i russi chiamati da oggi alle urne in Russia e nei territori ucraini occupati per le elezioni. I cittadini voteranno per il rinnovo dei deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La Duma è formata da 450 parlamentari. Metà dei deputati è eletta con un sistema proporzionale a lista chiusa all'interno di un collegio unico nazionale, l'altra metà con un sistema maggioritario secco all'interno di collegi uninominali. La formazione politica che finora ha raccolto la maggior parte delle preferenze Russia Unita, il partito del presidente Putin. Alle ultime consultazioni, quelle del 2021, ha ottenuto circa il 49% dei voti. A contendere gli scranni si presentano le formazioni della cosiddetta opposizione sistemica, tra cui il Partito Comunista e i Liberal Democratici, le cui piattaforme programmatiche tuttavia non deviano sulle grandi direttrici della politica estera e di sicurezza nazionale. Le voci del dissenso più radicale rimangono escluse dalla competizione elettorale a causa del progressivo inasprimento normativo che negli ultimi anni ha limitato l'accesso alle liste per i soggetti etichettati come agenti stranieri. Tra questi il partito Yabloko, che secondo alcuni sondaggi poteva ambire al 24% delle preferenze. Nel suo messaggio alla nazione, trasmesso sulle televisioni di Stato, Putin ha cercato di mobilitare un elettorato visibilmente apatico, facendo leva sul sentimento patriottico per legittimare le operazioni militari sul fronte ucraino. Gli esperti ipotizzano che questo appello alla coesione nazionale possa fare da apripista a un nuovo provvedimento di mobilitazione militare.
1: I leader di Francia, Libano e Giordania si sono riuniti a Parigi con l'obiettivo di raccogliere sostegno internazionale per l'esercito libanese che versa in una situazione di grave difficoltà finanziaria. Durante l'incontro hanno inoltre discusso della possibile creazione di nuove forze destinate eventualmente a subentrare alla missione di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano, presente nella regione da molti anni. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, lo scopo dei colloqui era quello di rafforzare la sovranità del Libano e permettere al paese di assumersi pienamente la responsabilità della propria sicurezza. In vista delle prossime elezioni presidenziali in Francia, per scegliere il successore di Emmanuel Macron, anche il leader di estrema destra, Éric Zemmour, ha annunciato la propria candidatura. Durante un'intervista, il presidente del partito Riconquista ha inasprito la sua linea sull'immigrazione, proponendo l'espulsione non solo di detenuti e irregolari, ma anche dei residenti legali disoccupati da lungo tempo o dipendenti dai sussidi statali. Zemmour si unisce a un quadro politico dominato da Marine Le Pen, favorita dai sondaggi per il primo turno del 18 aprile. Per il ballottaggio, la leader del Rassemblement National potrebbe affrontare il centrista Edouard Philippe, a patto che il rivale Gabriel Attal si ritiri, oppure il capo della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. Il Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra in Kosovo ha annunciato che procederà autonomamente alla definizione degli indennizzi destinati alle vittime degli ex leader dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, UCK, condannati a pene detentive pluriennali per crimini di guerra. Il Tribunale ha motivato la decisione sostenendo che le vittime potrebbero incontrare difficoltà nel far valere le proprie richieste davanti ai tribunali civili del Kosovo. Nel frattempo a Pristina si sono svolte nuovamente manifestazioni di massa in sostegno degli ex dirigenti dell'UCK. L'ex primo ministro e presidente Hashim Thaçi, condannato questa settimana a 25 anni di reclusione per crimini di guerra commessi durante il conflitto in Kosovo, ha rivolto dall'AIA un appello alla popolazione affinché mantenga la calma. A Pirano torna il Festival della Poesia del Mare. Oggi e domani la quarta edizione con incontri, premiazioni e letture. L'organizzazione della CAN, la direzione artistica di Enzo Santese. In mattinata un primo appuntamento nel chiostro del convento di San Francesco ha visto le premiazioni del concorso letterario del festival, mentre l'inaugurazione ufficiale con la presentazione dei poeti partecipanti si terrà nel pomeriggio alle 17 a Casa Tartini. Sentiamo Ornella Rossetto.
6: Celebrare la parola poetica e l'incanto del mare, le sue seduzioni, le sue mitologie, inesauribile fonte di ispirazione, promuovendo allo stesso tempo la lingua italiana e la suggestione alla base del Festival della Poesia del Mare di Pirano, manifestazione biennale ideata e diretta dal critico triestino Enzo Santese, giunta alla sua quarta edizione, come sempre organizzata dalla CAN. Un appuntamento a cui teniamo particolarmente, ha sottolineato il presidente Andrea Bartole in occasione della cerimonia di premiazione del concorso letterario che mattinata ha dato il via al festival. In gara c'erano autori di ogni età, con una bella partecipazione sia nella sezione riservata agli adulti, dove si è imposto il trentino triestino Roberto Maestri, sia in quella dedicata ai ragazzi, che ha visto soprattutto una folta adesione degli alunni della scuola elementare italiana piranese Vincenzo e Diego De Castro. Un plauso è stato rivolto dal direttore artistico agli insegnanti che ne hanno stimolato la partecipazione.
7: È una bella occasione per favorire anche nei ragazzi, perché questo ci interessa moltissimo, una vicinanza alla poesia, perché la poesia è sempre considerata un territorio di nicchia e invece la poesia è un centro nevralgico nell'intellettualità letteraria dentro cui noi troviamo sentiamo battere il cuore della contemporaneità.
6: Archiviato così molto felicemente il concorso, il festival prosegue con una serie di incontri e letture che fra oggi e domani vedranno protagonisti a Casa Tartini e in varie altre sedi, alcune tra le voci più significative del panorama poetico contemporaneo, autori provenienti dal territorio e da diverse parti d'Italia, accomunati da una disposizione al dialogo, come vuole il filo conduttore del mare, che è anche luogo simbolico di incontro, che non divide ma congiunge.
7: La cosa interessante è che ci sono molte situazioni anagrafiche diverse, ci sono esempi di formazioni le più differenti e quindi c'è una varietà di sensibilità notevole. Questa è la ricchezza di un festival come questo, in cui non ci si incontra solo per ascoltarsi e dire che bravo che sei, ma ci si incontra anche per riflettere e, se possibile, dibattere.
1: A Buie il fine settimana trascorrerà l'insegna della Festa dell'Uva, arrivata alla 120esima edizione. Molto ricco il programma, con contenuti che vanno dalle tradizioni allo sport, dalla cultura ai concerti. Sentiamo Valmer Kusma.
8: La Festa dell'Uva di Buie, descritta come la più antica in Istria, fa rivivere profumi, sapori, lo spirito di comunità e l'essenza dei tempi passati, riproposta in chiave moderna, una tradizione di 120 anni che si mantiene nel tempo avendo superato indenne la tormentata storia di queste terre. A dare il via al ricco programma sono stati stamane i più giovani, con l'ex tempore per bambini, ispirata a Buie e alla Festa dell'Uva. Poi, sempre oggi, incontri sportivi e verso sera la passeggiata enologica, ovvero la visita alle cantine aperte, con partenza in Piazza Libertà, a fare da sottofondo musicale le allegre note della banda cittadina. Domani sport, un torneo cinofilo, musica e tanto altro. Particolarmente intensa e suggestiva la giornata conclusiva, domenica. Tra i contenuti segnaliamo la mossa di moto d'epoca, la crostata benefica con 2026 acini, mentre uno dei momenti più belli e attesi della festa sarà nel pomeriggio, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, con momenti di ilarità, scene bucoliche e quadretti di vita campestre, quali testimonianze dell'indissolubile legame tra i buiesi e i loro campi. Nell'offerta culinaria spicca il calderone di funghi. L'atto finale della festa sarà la grande tombola, con il primo premio piuttosto sostanzioso, ben 13.000 euro. Negli ultimi anni uno spazio dedicato alla rassegna dei nuovi macchinari agricoli che facilitano il lavoro nei campi.
1: Le 15:51 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternus. Grazie come sempre della cortese attenzione. Le prossime notizie in onda alle 16:30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
4: Hot Hits, Tilly, senti questa.
5: Vai.
4: Muore suicida il famoso psichiatra che ha sviluppato un trattamento rivoluzionario contro la depressione suicida.
5: Ma sarà stato un esperimento, non lo so.
4: No, attenzione perché la storia è vera.
5: Cioè, belle notizie per cominciare, tra l'altro.
4: Sì,
5: tra
4: questa proprio pioggia di questi giorni, Tilly, ci vuole un po' di allegria autunnale. Sì. Bentornati a Hot Hits. Cominciamo quindi con questa storia che mette insieme medicina, musica e una quantità abbastanza inquietante di ironia nera. Nolan Williams, psichiatra e neuroscienziato della Stanford University, aveva appunto sviluppato un trattamento innovativo di stimolazione cerebrale rapida per le persone con depressione suicida. Aveva dedicato gran parte della sua carriera proprio alla ricerca di queste nuove terapie per quei pazienti nei quali i trattamenti tradizionali non avevano funzionato. Williams si è però tolto la vita a 43 anni, una storia drammatica e anche uno di quei casi che ricordano una cosa molto semplice. Conoscere perfettamente una malattia non significa essere immuni dal dolore che quella malattia provoca. E a proposito, ecco, a questo proposito, a proposito di medicina, pare che anche la musica possa avere effetti terapeutici. Alcune ricerche hanno trovato benefici cardiovascolari ascoltando LINS, miglioramenti nella qualità della vita cantando insieme Elvis Presley e i Beatles e perfino una riduzione dell'anestesia necessaria durante alcuni interventi chirurgici ascoltando musica classica indiana.
5: Vedi, ma lo avevamo anche già detto, anche chi ascolta musica ha meno probabilità di diventare demente.
4: Hai capito, Tilly.
5: Visto.
4: Quindi forse abbiamo finalmente trovato la soluzione alla sanità mondiale, quindi invece di curarci ci facciamo una playlist.
5: Certo.
4: Sa qual è il problema, Tilly?
5: Quale?
4: Che siamo su Hot Hits e qui più che guarire rischiamo di peggiorare la situazione.
5: Non è vero, io giusto volevo dire tipo che la nostra è proprio quella che curerà tutto.
4: Il tuo ottimismo, guarda, mi commuove.
5: Sigla.
6: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Partiamo dalla numero 25 con Saif e Parlar d'amore. Titolo ambizioso perché parlare d'amore è facile, basta avere due persone, qualche problema irrisolto e almeno una frase che comincia con dobbiamo parlare. Poi naturalmente arriva la parte difficile, dire qualcosa di sensato, Tilly. Tranquilli però. Siamo in una canzone pop, l'importante non è risolvere la relazione ma è avere un ritornello che sembri una soluzione. E Saif ci è riuscito. Numero 25. Che bello!

0: Parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore, una terapia di coppia condensata in 3 minuti. Nessuna risposta, perché quando non sai più cosa dire, Tilly, nel pop puoi sempre dire che parli d'amore e nessuno ti chiede di essere più preciso.
2: Ma però, Samuel, tu perché la vedi sempre dal lato negativo di parlare d'amore, nel senso che c'è qualche problema? Potrebbe essere parlare d'amore dal lato positivo, no, da dire quanto si è contenti, quanto si è felici, no?
1: Tilly, quella è un'alterazione della razionalità temporanea a fini riproduttivi. Quello non è amore, quello è, cioè, sei insempiato.
2: Vabbè,
1: in quel
2: dai, vabbè, vedi, io cerco un attimo di essere un po' più
1: ottimista. Vedere le cose sì più romantica, diciamo così. Andiamo avanti, che è meglio
2: con un altro romantico.
1: Esatto, chi? Bruno Mars e Karol G,
2: sì,
1: insieme con Still. In inglese significa ancora, tuttora, sempre lì, insomma, ecco, una parola perfetta per descrivere certe situazioni sentimentali. Siamo sempre lì, Tilly. Non sai bene perché sei ancora lì, non sai cosa stai aspettando, ma sei ancora lì. È praticamente il contrario dell'evoluzione personale.
2: rimani fermo. Comunque, a proposito di romantici, Samuel,
1: sì,
2: il suo si chiama proprio il The Romantic Tour.
1: Ah, bello.
2: Hai visto? Proprio, meglio di così non poteva. E che sta andando benissimo, perché ha aggiunto tantissime nuove date. Questo tour mondiale è legato proprio anche all'album The Romantic, ovviamente. E praticamente la richiesta di biglietti è stata talmente alta da portare all'inserimento di ulteriori concerti in Australia, Nuova Zelanda e per tutto il mondo.
1: Però
2: il tour che ha segnato il ritorno di Bruno Mars a una grande tournée da solista dopo tantissimi anni, ma come era anche l'album che ha fatto uscire dopo 10 anni di pausa, penso. Cioè, pausa, aveva fatto collaborazioni ma non proprio un album. Dunque questo tour ha già fatto registrare numeri impressionanti, oltre 2 milioni di biglietti venduti.
1: Hai capito?
2: Solo ai innamorati.
1: Adesso
2: no,
1: hai capito
2: scherzando.
1: Perché bisogna, sì, insomma, le tematiche fruttano biglietti venduti.
2: E vedi che l'amore poi, Samuel, porta tutti quanti ad andare ad ascoltare Bruno Mars, in questo caso con Karol G in Still.

0: Still di Bruno Mars e Karol G, una parola sola perfetta per descrivere una relazione che nessuno sa spiegare ma che inspiegabilmente continua. Still, come la nostra, Tilly. Sei d'accordo, no?
1: Sì, no, la nostra non si fermerà mai.
0: No, ok. Allora andiamo avanti, appunto, perché per tornare indietro è troppo tardi. Allora, numero 23, Tilly.
1: Sì.
0: Entra, new entry, entra Jack Savoretti con The One, l'unico, quello giusto, ecco, l'unico, l'anima gemella, The One. E questo
1: sì,
0: è il senso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, oh, ecco. bravo.
0: Hai visto? Sì, fatto ricerca. Sì. Comunque una definizione che l'umanità cerca da secoli e che l'industria musicale trova mediamente ogni 2 settimane, più o meno. Poi ne arriva un altro, perché evidentemente l'anima gemella ha un contratto discografico molto flessibile, quindi il prossimo The One chissà quale sarà. Tilly!
1: Questa canzone, Samuel, guarda, ti porto una chicca, è stata registrata con Tommaso Colliva, che è il produttore che ha lavorato anche con Damon Albarn e Muse.
0: Come il nome di un chirurgo.
1: Tommaso Colliva.
0: Sì, così.
1: Perché? Vabbè,
0: cardiochirurgo famoso.
1: Vedi, dunque, produttore di Damon Albarn e dei Muse, adesso collabora con Jack Savoretti per questo nuovo singolo, The One.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Ecco, finalmente l'abbiamo trovato. Adesso dobbiamo solo capire per quanto tempo e poi insomma vedremo il resto. Numero 22, Camerat con Love Sober Tilly, amore sobrio, finalmente una canzone che affronta un problema concreto. Amare senza poter dare la colpa all'alcol delle proprie decisioni.
1: Sì, proprio, non è proprio questo. In verità parla, perché tutti conosciamo il drunk in love, quando si ubriachi d'amore, tutti contenti, sì, con gli occhiali rosa, occhi a cuoricini, così. Lui invece parla della fase dopo, quando passa, diciamo, questa sbornia d'amore. E dunque si diventa, come lui dice, love sober.
0: Un bel problema, eh. Finché sei ubriaco puoi sempre dire non so cosa mi è preso, eccetera. Quando sei sobrio invece devi ammettere che hai mandato quel messaggio alle 3 di notte perfettamente cosciente.
1: Vabbè, te lo inventi qualcosa, non lo so.
0: Di solito non finisce bene, la reputazione soffre. Love Sober, Camerat numero 22.

0: Camerat con Love Sober, l'amore senza l'alcol, praticamente togliere all'essere umano l'unica attenuante che gli resta.
1: No, sarebbe l'amore dopo l'alcol,
0: dopo
1: in verità.
0: L'alcol.
1: Sì.
0: No,
1: cioè,
0: sarebbe,
1: nel senso della canzone.
0: Hangover Love sarebbe,
1: sì,
0: in quel,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, più o meno, più o meno.
0: Comunque, vabbè, il fatto è che comunque poi bisogna ricordarsi di quello che ci si è detti e non è facile. Tilly,
1: sì.
0: Ah, numero 21, ecco dove mi volevi, sul titolo,
1: sì,
0: sul,
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, sì, qui.
0: Qui c'è Elisa con Kintsugi, giusto? Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi, l'ho azzeccata prima,
1: no,
0: colpo.
1: Kintu... non lo so.
0: No, Kintsugi, la T prima della S, Kintsugi. Kintsugi, l'ho detto perfetto.
1: No, è Kintu-S-G-I.
0: Allora me l'hai scritto sbagliato, Tilly. No, hai ragione, è Kintusgi. Vabbè, che confusione. Cari amici, tutto normale.
1: No, Kintsugi o Kintsugi?
0: Non lo so. Verificheremo. Abbiamo fatto un po' di confusione con lo spelling. Comunque il Kintsugi, secondo me,
1: sì, sì, dai,
0: è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti evidenziando le crepe invece di nasconderle, giusto?
1: Sì, sì. E sai quando fanno i vasi che invece di farli con la colla trasparente,
0: sì,
1: mettono l'oro così che si vede
0: sulla rottura, sulle,
1: sì,
0: cicatrici,
1: sì, sì,
0: della
1: far
0: vita,
1: far vedere le,
0: sì,
1: cicatrici, è proprio,
0: giusto,
1: questa la metafora. Samuel sei preparatissimo oggi, cioè io non ho cosa dire.
0: È una filosofia bellissima, ecco. Tilly. Poi peccato che applicata alle relazioni significhi spesso: sì, siamo completamente distrutti, però guarda come abbiamo imparato a parlarne, tipo, nel presente, il lavorare su se stessi e tutte quelle cose molto spirituali. Vabbè, cari amici, almeno la ceramica non ti dice che devi prenderti un momento, oppure che deve prendersi un momento, è così e basta.
1: Ma ti immagini se anche noi, adesso sto pensando,
0: sì,
1: non so, succede, è successo a tutti, cadi, ti fai male, una cicatrice, ti fai dei punti, ti immagini se ti li facessero oro? Cioè, io mi sono rotta la testa, ho una cicatrice in mezzo alla fronte e sarebbe bello averla così con l'oro. Devo andare in Giappone a farmi ristrutturare.
0: Immagina pantaloni, gonne, eccetera, con dei buchi in alcune posizioni. Tipo, un livido, ta, buco, lo facciamo vedere.
1: Sì, anche.
0: Anche.
1: Perché il livido deve essere brutto, blu, viola,
0: no,
1: poi diventa,
0: anzi,
1: gialliccio. Fallo bello d'oro, dorato.
0: Sì. Che discorsi, cari amici. Tutto normale, tutto regolare, perché la canzone che andiamo ad ascoltare è Kintsugi, Elisa, New Entry, numero 21.

0: Elisa con Kintsugi, riparare le crepe e renderle parte della bellezza, che filosofia, oppure lasciarle lì e chiamarle esperienza, insomma dipende dal budget dello psicologo più o meno.
1: Sì.
0: Allora, per la nostra parte, come chiamiamola così, enciclopedica, Kintsugi è l'arte giapponese di riparare le cose rotte lasciando visibili le crepe. Segnatevelo, cari amici. Oh, ecco.
1: Anche perché lo ripeteremo ogni settimana probabilmente.
0: Sì, praticamente la terapia di coppia, ma con più oro e meno avvocati. Allora, andiamo avanti, chiudiamo questa prima parte di Hot Hits alla numero 20 con Olivia Rodrigo e Serena Joy. Un titolo che sembra contemporaneamente il nome di una persona, quello di una, non lo so, tisana rilassante e poi anche il consiglio che ti dà qualcuno quando stai chiaramente per esplodere. Dai, sì, Serena, cerca un po' di gioia, no?
1: Ma no, non è proprio questo. In verità, no. Serena Joy Waterford è uno dei personaggi centrali del Il racconto dell'ancella.
0: Adesso me lo dice.
1: Il romanzo di Margaret Atwood. E praticamente lei è la moglie di un alto comandante.
0: Sì.
1: E questo regime autoritario che ha preso il controllo degli Stati Uniti e ha tolto alle donne praticamente ogni libertà. Cioè lei è la moglie di questo comandante che praticamente è
0: tiranno.
1: Sì. E in Serena Joy Rodrigo prende Serena come simbolo di chi accetta o giustifica un sistema ingiusto perché pensa che le conseguenze riguardino qualcun altro. Sai quelli che dicono tanto, cioè non si può cambiare niente, così accettiamo tutto.
0: Hai capito.
1: E questo è il succo.
0: Tilly, me l'hai spiegata bene questa volta.
1: Devo dire che non
0: mi sono presentato un po' troppo superficialmente preparato.
1: Vedi.
0: Fatto sta che
1: questa volta eri tu ottimista con Serena, tutta contenta.
0: No. Questo, cari amici, sembra il nome di una persona che ti dice stai tranquillo mentre ti sta distruggendo la vita. Serena Joy, numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. L'Associazione dei giornalisti e dei pubblicisti della Slovenia concorda sul fatto che i rappresentanti del governo dovrebbero rispondere alle domande e agli inviti a partecipare ai programmi giornalistici, in particolare a quelli dell'ente pubblico, ovvero di RTV Slovenia. Ritiene infatti che i cittadini abbiano diritto a ricevere risposte dal Premier, dai ministri, dai parlamentari, da altri titolari di cariche pubbliche, e la RTV, secondo l'associazione, svolge un ruolo chiave a riguardo, dato che viene finanziata da tutti i cittadini attraverso il canone obbligatorio. Tuttavia, sottolinea ancora l'associazione dei giornalisti e dei pubblicisti, anche RTV Slovenia dovrebbe garantire programmi di informazioni credibili e imparziali, in grado di informare in modo esauriente il pubblico sugli eventi politici e di favorire una consapevolezza pubblica obiettiva. A suo avviso, però, la RTV non sta attualmente assolvendo a questa missione in modo adeguato. L'Associazione dei dirigenti scolastici e dei loro vice della Slovenia sostiene la proposta della Commissione europea di limitare l'accesso dei minori ai social network, ma chiede di valutare un innalzamento del limite di età a 15 o 16 anni. L'Associazione, pur riconoscendo l'importanza dell'alfabetizzazione digitale, richiama l'attenzione sugli effetti dell'uso eccessivo delle tecnologie digitali sui giovani e sottolinea la necessità di regole più chiare e di una maggiore responsabilità da parte dei gestori delle piattaforme, oltre a famiglie e scuole. La proposta della Commissione europea prevede il divieto di accesso ai social network fino a 13 anni e l'utilizzo tra i 13 e i 15 anni solo tramite account gestiti da genitori o tutori. Il primo ministro sloveno Janez Janša ha incontrato il direttore generale del Tour de France, Christian Prudhomme, per discutere della candidatura della Slovenia a ospitare in un prossimo futuro le prime tre tappe della corsa. Janša ha ribadito il sostegno del governo, evidenziando il ruolo dell'evento nella promozione del paese, dello sport e del ciclismo nazionale. Prudhomme ha accolto positivamente la proposta, che prevede tre possibili percorsi inaugurali: Mesto Lubiana, Nova Gorica Portorose e Kranj Passo del Vršice. La candidatura slovena era stata avviata nel 2029 con una lettera di intenti consegnata dall'ex premier Robert Golob. La Slovenia è in competizioni con altri paesi interessati, tra cui Repubblica Ceca, Germania, Belgio e Paesi Bassi. La Corea del Sud si sta impegnando per facilitare il percorso verso un dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, un confronto che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler promuovere. Lo ha affermato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Nel frattempo, da Pyongyang è giunto un duro avvertimento riguardo alle esercitazioni militari che gli Stati Uniti stanno conducendo nella regione insieme ai loro alleati. Kim Yo-jong, influente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha definito tali attività una preparazione alla guerra sotto la guida degli Stati Uniti e ha messo in guardia da una possibile risposta offensiva da parte di Pyongyang. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Ora sono le 16.33 minuti primi.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. Continuiamo a parlare della musica come medicina. Allora, notizia che potrebbe finalmente rivoluzionare il sistema sanitario.
4: Ma oggi hai proprio un documentario sulla musica medicina.
3: È abbastanza tematica la puntata. Allora, a quanto pare, diversi studi scientifici hanno trovato effetti terapeutici legati all'ascolto, addirittura al canto. Una ricerca presentata al congresso della Società Europea di Cardiologia ha scoperto che una trascrizione per pianoforte della Serenata di Franz Schubert può avere un forte effetto antidepressivo. Quindi, se avete la pressione alta, invece di prendere una compressa, per esempio, potete provare l'INS. Poi ci sono studi secondo i quali cantare in gruppo Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, per esempio, e Let It Be dei Beatles insieme migliora la qualità della vita di persone affette da alcune malattie respiratorie.
4: Cioè, ma come il canto insieme? Devo fare un mashup?
3: No, questo non lo precisano. E poi non è finita, Tilly. Una particolare versione di musica classica indiana, il Raga Yaman e il Raga Kirwani, chi le conosce lo sa, avrebbe persino ridotto del 15% la necessità di anestesia anestesia durante alcuni interventi chirurgici, come avevo accennato già nella prima parte.
4: Comunque, potremmo introdurre questo tipo di musica in Hot Hits. O fare una Hot Hit solo di musica indiana.
3: No, questa musica è anestesia pura, già. Cioè,
4: forse niente.
3: A questo punto la medicina dovrebbe semplicemente consegnarci, ecco, una playlist all'uscita dell'ospedale. Insomma, signora, per il mal di schiena, 3 Mozart al giorno, lontano dai pasti. Peccato che poi, insomma, sia arrivato un altro studio. Senti questa, 12 ore consecutive di Mozart hanno prodotto effetti negativi sulla memoria a breve termine nei ratti sani. E qui finalmente, insomma, la scienza comincia a parlare anche di noi, Tilly. C'è un topo, ecco, dopo 12 ore di Mozart non si ricorda più niente. Dopo 12 ore di Hot Hits probabilmente non ricorda nemmeno il proprio nome.
4: Ah, ecco perché allora io sono così, perché cioè dopo aver fatto il conservatorio e ore e ore e ore di musica classica probabilmente qualche conseguenza c'è.
3: Tilly, ci sei arrivata all'autocritica finalmente dopo tanti anni. Allora, fermi tutti. Anzi, autoironia si chiama. Allora, noi oggi siamo qui per verificare scientificamente, Tilly, il limite di sopportazione del cervello umano. Quindi, benvenuti nel laboratorio.
4: Lo calcoli tu.
3: Le cavie siete voi, ascoltatori. Sì. La musica è commerciale e il consenso informato non ve l'ha fatto firmare nessuno. Allora, numero 19, Madonna con Dansentiria, Tilly. Un titolo che sembra una malattia infettiva presa in discoteca. Dottore, o la Dansentiria, da quanto? Da quando hanno iniziato a passare Madonna.
4: Sì, vabbè, dai, rende l'idea abbastanza.
3: Un po' sì. Qual è la cura? Non si sa. La cura probabilmente consiste nel ballare fino alla completa disidratazione oppure nel cambiare locale, chissà. Numero 19.

0: Samuel, sai dimmi. Cosa mi hai fatto ricordare con no. la malattia, la densiteria? Ti ricordi quando l'avevamo anche detto in Hot Hits del periodo, se non mi sbaglio era medioevo, penso,
1: sì.
0: quando la gente era impazzita e passava giorni, settimane a ballare proprio fino alla morte.
1: Delirio
0: morivano perché
1: ballerino.
0: Non mangiavano, non bevevano, stavano lì, avevano questa specie di pazzia.
1: Questo delirio ballerino che li portava alla sfinimento.
0: Ecco, allora quella poteva essere la densiteria.
1: Ma guarda tu, può essere Tilly, comunque un bel modo di morire.
0: Ma ti immagini, giusto volevo dire, ti immagini stare lì ballare, cioè
1: sì.
0: fino alla
1: sì,
0: morte.
1: Sì. O così o nel sonno, secondo me, due votazioni, scegliamo. Vabbè, il discorso era mai questo. Discorsi autunnali oggi a Hot Hits, cari amici.
0: Facciamo carta, forbici, sasso e vediamo quale ci
1: allora,
0: tocca.
1: Andiamo avanti. Non sappiamo se questa canzone appena sentita, Densiteria, abbia effetti terapeutici, ma sicuramente è una diagnosi che puoi dare a qualcuno senza dover spiegare troppo. Nel frattempo, alla numero 18, i One Republic con Pay the Toll, paga il pedaggio. Ecco, finalmente una canzone che affronta una delle grandi tragedie dell'esistenza moderna, Tilly. Fai 20 km di autostrada e improvvisamente devi pagare per avere il privilegio di continuare ad avere la macchina sotto il sedere. Insomma, romanticismo americano lo chiamerei. Ormai anche europeo dappertutto. Altro che I love you, I paid the toll for you la chiamerei io.
0: Vedi, invece questo, Samuel, è una metafora.
1: Sì.
0: Per dire che nella vita possiamo correre, prendere rischi, cercare le scorciatoie, magari pensare di avere tutto il tempo del mondo, ma prima o poi arriva il momento di pagare il prezzo delle nostre scelte.
1: Ecco.
0: Arriva la resa,
1: sì,
0: dei,
1: conto,
0: conti.
1: La resa
0: ecco,
1: dei conti.
0: Ecco, questa.
1: Sul
0: è.
1: Giro, diceva la mia cara zia defunta. Vegnerà ben sul giro, come dire, no?
0: Okay,
1: prima
0: sì,
1: o poi,
0: sì.
1: Sì, modo di dire istriano.
0: Prima o poi, ecco, vedi. Allora, sì. Questo ce lo spiegano tutto gli One Republic in Pay the Toll. New entry alla numero 18.

0: One Republic con Pay That Toll, una canzone che ci ricorda che l'amore può essere cieco, ma il casello stradale vede benissimo la tua targa. Ah ah. Eh sì, è così. Allora, numero 17, Tilly. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ancora qui con Te Olvido. Ti dimentico, che è un proposito molto più facile da pronunciare che da realizzare. Nel senso, ecco, dimenticare qualcuno dovrebbe essere come cancellare un contatto. Premi un pulsante e sparisce. Invece il cervello, mannaggia, conserva tutto, compreso, non so, il messaggio del 2019 che avresti preferito dimenticare anche prima di averlo mandato. Così è la vita.
1: Sì, sì, hai fatto proprio... Però chi non ha di questi problemi sono Benny Blanco e Selena Gomez, perché sono felicemente sposati da un anno.
0: E Becky G tiene la candela. No. Il discorso era, la volta scorsa era, chi tiene la candela dei due?
1: Cioè Becky G tiene la candela a Selena Gomez e Benny Blanco.
0: Ma sei sicura?
1: Sì.
0: Io no.
1: Certo.
0: Così. Ufficialmente.
1: Comunque... Selena, parlando appunto di questo loro primo anno di matrimonio, quando sono ancora, come dicevamo,
0: freschi,
1: prima, drunk in love,
0: sì,
1: no?
0: Inebriati.
1: Ha detto che Benny Blanco è talmente spaventato dal volo, cioè di andare in aereo, che mentre lei era a Londra a lavorare, lui ha attraversato l'Atlantico in barca, cioè in barca, in nave probabilmente, per raggiungerla, e lei l'ha definito un gesto romantico.
0: Eh sì, abbastanza. Quanti giorni, insomma, di navigazione, pesanti, eh sì, tutto per...
1: Tipo il Titanic si sarà preso per...
0: Io avrei preso l'aereo, avrei fatto finta di essere andato in nave, così.
1: E c'è per avere un paio di giorni da star solo. Esatto. Dici, sono ancora in nave, invece sei già lì.
0: Più o meno.
1: Dai. Vabbè, Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G alla numero 17.

0: Olvido, una promessa sentimentale molto ambiziosa, però almeno nella canzone bastano 3 minuti, nella vita reale invece servono generalmente 3 anni e una quantità imbarazzante di vino. Per dimenticare, Te Olvido. Andiamo avanti, numero 16, Fontaine D.C. Tilly con Marianne. Marianne, come si pronuncia alla francese? Marianne, no, uguale, Marianne.
1: Forse fisso, non così. È francese.
0: Non è francese, non si sa. Comunque, un nome che pretende subito qualcosa da te. Lo pronunci e sembra di essere dentro un film francese, appunto in bianco e nero, quelle cose, no? Suona molto...
1: Sì, questo tocco di retro,
0: di aura noir, no? Quelle cose lì. Con qualcuno che fuma vicino magari a una finestra e guarda fuori dalla pioggia. Questa è l'immagine che mi sono fatto io. Poi,
1: ma
0: non
1: perché
0: lo so.
1: È un po' così questa canzone, no? Che sembra rivolgersi a questa donna, però può essere letta anche come, diciamo, relazione amorosa, ma anche come il desiderio di sparire dalla realtà, perché dicono disappear, dreaming, no? Queste cose qua, di rifugiarsi in una specie di sogno, ecco. Anche la band, Samuel, presenta il pezzo come una canzone sull'escapismo e sulla resa davanti a un mondo sempre più catastrofico. Giusto così per rimanere leggeri.
0: L'escapismo è molto in, sì, esatto. Sai, quello è il problema, Tilly? Che tutto sto escapismo, queste atmosfere, insomma, romantiche, così un po' misteriose, poi alla fine scopri che sei semplicemente in macchina nel traffico e stai ascoltando una band irlandese del momento.
1: Ecco.
0: E tutto si banalizza.
1: Però almeno ti fanno viaggiare con la fantasia.
0: Meno male,
1: ti
0: è durato
1: portano.
0: Poco, ma è stato bello. Marianne, Fontaine D.C., numero 16.

0: Fontaine DC con Marianne, 3 minuti di atmosfera europea per dimenticare che fuori c'è sempre qualcuno che suona il clacson perché pensa magari che così risolverà i problemi del traffico. Ecco,
1: ecco, così salutiamo tutti i nostri ascoltatori che sono in macchina.
0: Ecco, alzate che... il volume, sì, così non sentite,
1: sì,
0: il resto del
1: compagnia,
0: mondo.
1: Noi compagnia, vi pensiamo sempre.
0: Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Sunshine, sole, luce, energia positiva, Tilly, quel genere di parola che compare sempre nelle canzoni quando la realtà avrebbe bisogno di un blackout generale, più o meno. Però bisogna ammettere, insomma, che ecco, il sole ha un vantaggio rispetto alla maggior parte delle pop star. Sai perché, Tilly?
1: Perché?
0: Questa me la sono studiata,
1: Sì, vai.
0: Che sorge ogni mattina senza bisogno di pubblicare una nuova versione deluxe.
1: Ah, visto, sì,
0: ed è come si dice, c'è una parola in inglese che non mi viene in mente. Quando qualcuno non ti tradisce mai, è affidabile.
1: Affidabile.
0: Ma c'è un altro modo di dirlo, comunque niente. Mi verrà entro la fine della trasmissione, spero. Allora, dove siamo arrivati, Tilly?
1: Siamo ai Jungle con la canzone Sunshine. E Samuel, ti devo fare una confessione.
0: Sì.
1: Perché volevo fare il momento nome, perché si chiamano Jungle.
0: Oh, ecco.
1: Però vi devo dire a tutti quanti che non sempre il momento nome
0: riesce.
1: Va a buon fine.
0: Non ha trovato nulla.
1: No, cioè praticamente hanno scelto questo nome semplicemente
0: così,
1: perché è un nome immediato, facile da ricordare e che lasciasse spazio all'immaginazione. Cioè, vedi, io mi immaginavo, non lo so, perché forse, perché visto che sono sono un duo che si conoscono da quando avevano 9 anni, pensavo, che ne so, si sono conosciuti nella giungla o saranno stati rapiti e vivevano in tipo Mowgli, il libro della giungla.
0: Non lo so, potrebbe derivare da qualche canzone,
1: famosa. Cioè, niente, momento nome così questa volta.
0: Sì, come si può dire, nulla di fatto. Nulla di fatto.
1: Sì.
0: O nulla di fatto,
1: sì,
0: non
1: sì, sono un po' delusa, devo dire, di questo.
0: Momento nome blank. Andiamo avanti allora, Tilly, se non c'è il nome, che c'è? C'è la musica almeno.
1: C'è Sunshine.

0: Sunshine dei Jungle, sole, felicità, vibrazioni positive, perché evidentemente nella musica commerciale anche una giornata grigia, diciamo così, ecco, per non dire quella parola lì, deve avere una produzione elegante, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 14, Edoardo Bennato con Ogni settimana, ecco un altro titolo che sembra innocuo, ma Ogni settimana è una delle frasi più minacciose della lingua italiana, Tilly. Ci vediamo ogni settimana, devo farlo ogni settimana, riunione ogni settimana, hot hits ogni settimana. Quattro parole che trasformano immediatamente una cosa piacevole in un obbligo. Bennato almeno ha avuto il buon senso di metterle in una canzone. Numero 14.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che dalle ore 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Tilly, questa è l'erciosa. Scoperto il segreto del miracolo di San Gennaro, è la cardioaspirina. Allora, intanto bentornati a Hot Hits nella terza
5: parte.
4: Ecco,
5: sì, sì, state ancora ascoltando Hot Hits, sì. Anche se può sembrare...
4: una trasmissione musicale, mettiamolo in chiaro subito.
5: Sì, sì.
4: Onde evitare... Allora, oggi partiamo da Napoli, dove, dopo secoli di teologia, fede, studi scientifici e discussioni sul miracolo di San Gennaro, qualcuno avrebbe finalmente scoperto la verità. E naturalmente non era un miracolo, era la cardioaspirina. Sì, avete capito bene. Secondo questa storia, il sangue di San Gennaro si liquefaceva perché nel XIV secolo un vescovo avrebbe avuto la brillante idea di infilare nell'ampolla della cardioaspirina. E per arrivarci avrebbe addirittura praticato un minuscolo foro nel tappo con un trapano a spillo, avrebbe polverizzato 4 compresse e le avrebbe sciolte nel sangue rappreso. Una specie di primo intervento di cardiologia clandestina, chiamiamolo così, insomma. Soltanto che invece di salvare un paziente stava cercando di salvare la reputazione di un miracolo. E pare che l'idea sia nata dopo 9 celebrazioni consecutive senza liquefazione, con i fedeli che cominciavano a perdere la fiducia, diciamo così, ecco, capite la pressione. Insomma, dopo 8 volte puoi ancora parlare di mistero? No, alla nona cominci a pensare che forse San Gennaro abbia semplicemente altro da fare, diciamo così. E allora il vescovo, invece di accettare la situazione, ha deciso di intervenire personalmente. Risultato: miracolo ripristinato, fede salva e probabilmente il primo caso documentato di doping religioso.
5: Doping religioso.
4: E c'è anche la raccomandazione finale, diciamo così: niente altri anticoagulanti, altrimenti il santo rischia un'emorragia nella teca. Ecco, insomma, finalmente una spiegazione scientifica, Tilly, che mette tutti d'accordo. La religione resta un mistero, la medicina pure, ma almeno qualcuno ha pensato alla cardioaspirina. E adesso, cari amici, vediamo se anche la nostra classifica ha bisogno di un piccolo miracolo per arrivare fino in fondo. Alla numero 13 c'è Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Tilly, Buon Vento, ricordami di cosa parla. Ah, una di quelle espressioni che sembrano positive ma che dette nel momento sbagliato significa semplicemente, ecco, vai vai, possibilmente lontano, buon vento, togliti dalle scatole.
5: Ah, dici che lo usi anche per dire...
4: Sì. Buon vento, buon vento.
5: Comunque, Samuel, Giovanotti, non so se lo sai, ma tra pochissimo compirà ben 60 anni.
4: Tondi?
5: Sì. Adesso a fine mese, 60 anni.
4: Tondi?
5: Sì. Adesso a fine mese, fine settembre.
4: Ma in forma però.
5: In for-

0: magari che non era d'accordo con lui, se l'è presa. Ma come puoi dare questi messaggi invece altri danno ragione? No, è giusto così. Ecco.
1: Ma
0: nata,
1: non metti mai d'accordo
0: una discussione.
1: Tutti,
0: no,
1: dunque,
0: no, no, no.
1: Ecco.
0: Comunque bravo, bravo Giovanotti, da produttore di uova gli do ragione.
1: Ecco, ma poi anche sì, molto in forma, cioè mentre normalmente un artista va in tour e lo racconta come una sequenza di concerti, lui invece fa proprio tutta una storia intorno, perché anche gli spostamenti, questi con la bici, gli incontri, la musica, perché lui prima di arrivare in una città va prima a far sopralluogo e vede la gente del posto e si fa le foto, cioè proprio non è solo che arriva lì con il mega autobus da tour e sta lì.
0: No, è rimasto così. Vedi, sì, umile.
1: Ecco, Giovanotti, ce lo sentiamo con Alfa, con Buon Vento.

0: si muove. Giovanotti Alfa con Buon Vento, e anche questa è andata. Tilli, nessun miracolo, nessuna cardiaspirina, solo musica. Allora, numero 12, la prossima è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, guarda la mia vita. Una richiesta abbastanza pericolosa, insomma, perché la vita degli altri sembra sempre interessante finché, diciamo, non devi guardarla davvero. Sui social poi è tutto tramonti, viaggi, colazioni perfette, poi guardi meglio e scopri che la persona ha 47 foto dello stesso cappuccino e nessun piano per il futuro. Eh sì, questa è la vita. Tilli.
1: No, beh, in questo caso parla del contrasto tra aver ottenuto quello che voleva e scoprire che non ti fa star bene.
0: Ah. Dunque,
1: i mai contenti, cioè sì, praticamente lei è diventata famosa, però adesso ha la difficoltà della fama, di essere un po' questo.
0: Quindi non prendetemi di ispirazione, restate poveri, morti di fame, che tanto la felicità non arriva, questo è il senso, no?
1: Così distrugge tutta la concorrenza, sì. Dice guardate, cioè, non è il caso.
0: Il successo, i soldini lasciateli a me, voi siete felici umilmente.
1: Non vi conviene diventare famosi, lasciate che divento famosa io e poi... che tanto
0: geniale,
1: è brutta cosa,
0: geniale,
1: brutto
0: geniale.
1: Essere famosi.
0: Come i politici che dicono, ma guarda che a me della candidatura non interessa nulla, no? Ma l'ho fatto perché me l'hanno chiesto, tipo, quelle cose lì.
1: Vabbè, comunque, più o meno, sì.
0: Più o meno, sì.
1: Tutto questo in Look at My Life, Gracie Abrams.

0: Look at my life, Gracie Abrams. Certo, guardate la sua vita, ma possibilmente non guardate la vostra dopo aver ascoltato questa canzone, perché il confronto potrebbe richiedere antidepressivi. Sì, questa è la verità. Allora, un numero 11.
1: 11 ore di Mozart.
0: Esatto.
1: Giusto per non arrivare alle 12, perché sono troppe poi.
0: Già,
1: facciamo 7.
0: Ma vatti, vedo che ricordi le informazioni importanti.
1: Sì, sì, oggi me le scrivo proprio.
0: Anche voi, cari amici, prendete appunti quando ascoltate questo.
1: No, perché quella di Mozart mi ha fatto preoccupare, perché ho detto veramente potrei avere conseguenze sul fatto di aver fatto il conservatorio.
0: Dovremmo mettere nella sigla.
1: Lasciamo perdere.
0: Trasmissione da ascoltare con penna e quaderno in mano. Così, tanto per. Boh. Numero 11, Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa frase ha un potere straordinario, Tilly. Puoi usarla quando sei veramente felice, oppure quando la tua vita è talmente disastrata che ormai puoi solo dire che bella vita dopo aver perso il treno.
1: E va bene in entrambi i casi, vedi?
0: Sì,
1: è
0: esatto.
1: Multifunctional.
0: Non risolve niente, ma almeno sembra che tu abbia accettato il destino. Titolo molto ambizioso, poi per una specie che ha inventato le riunioni, le tasse, le password.
1: Sì, però sì, Samuel, sì. Che bella vita non significa sempre che vada tutto bene, appunto come dici tu.
0: No.
1: Perché nel testo della canzone ci sono anche paura di non essere visti, giornate difficili, il dubbio di essere ormai adulti o ancora giovani. Sai quando c'è quella crisi che non si capisce bene se siamo giovani o adulti? Boh, noi eravamo passati.
0: La paura di essere visti, quella che di solito conosco.
1: Ma anche sì, potrebbe essere.
0: Dipende.
1: Comunque la bella vita arriva dal fatto di avere però qualcuno con cui attraversare tutto questo. Un partner, un amico, un parente, e dunque parla di questo, che anche se la vita tante volte ci dà tante batoste, ci fa tante sorprese, però l'importante è avere appunto qualcuno accanto.
0: Giusto. Oh Tilly, meno male che ti ho accanto. Andiamo avanti, va che è meglio. Numero 11, Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola

0: perché ho bisogno di te.
1: Che bella vita, Tilly. L'importante, come dicevi tu, è avere qualcuno accanto.
2: Però adesso che vedo la prossima canzone,
1: sì,
2: mi viene un po' l'ansia.
1: Cioè? Ah, perché c'è.
2: Perché siamo,
1: ho capito,
2: soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Allora, la dura verità.
2: La fortuna di avere qualcuno accanto finisce con Laura Pausini, che praticamente ci dice che siamo soli.
1: Che ci sputa in faccia la verità.
2: Nell'immenso vuoto che c'è.
1: Sì, non basta essere soli, anche nell'immenso vuoto. Non è vuoto, è l'immenso vuoto.
2: Immenso vuoto che c'è nel buco nero.
1: Perché sei solo in un posto piccolo, stai meglio che solo in un posto enorme, no? Capisci? Cioè, ti senti meno solo stando, che ne so, in un
2: ufficio. Sì, ma anche in un posto enorme, star soli.
1: Appunto, è questo che dico.
2: Cioè, non lo so cos'è peggio.
1: Solo in una stanzina ti ha bella intimità, libricino, sto da solo. Solo in un immenso universo tutto nero, un po' diverso.
2: Sì, sì, è vero.
1: Questo è il discorso. Allora, filosofia pura, Hot Kids, cari amici. Allora, dove siamo arrivati? Ah, sì, Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Bene, finalmente un titolo semplice, leggero, adatto ad essere pronunciato mentre stai apparecchiando la tavola. Se più o meno. Allora, una frase che non ti aspetti da una canzone pop, diciamo la verità, ma almeno, ecco, mette subito tutti di buon umore. Praticamente il messaggio che ti manda l'universo quando controlli il saldo del conto a fine mese. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, ecco.
2: O anche a metà mese già.
1: Per chi vuole affrontare l'esistenza senza perdere troppo tempo, numero 10 di Hot Hits, Laura Pausini. Ripetiamolo insieme, Tilly.
2: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto.

0: Il paradosso della vita, Tilly. Abbiamo pronunciato il titolo insieme, a cappella, come si dice?
1: Sì.
0: Dicendo che siamo soli,
1: che
0: mentre
1: poi
0: l'abbiamo fatto insieme.
1: Riprovato 5 volte e tagliato. Sto scherzando.
0: Sì, insomma, è stata dura. Le prove comunque hanno dato i suoi frutti. Allora, sì. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è passata. Finalmente sì. Una canzone che descrive perfettamente anche la quantità di idee rimaste nella stanza degli autori, permettimi di dirlo.
1: No, che poi tra l'altro è una cover, perché fa parte di Io canto 2, l'album di cover della Pausini.
0: Ah, quindi proprio,
1: sì.
0: Ok, vuoto totale. Dopo Laura Pausini, il suo piccolo messaggio di ottimismo quotidiano, passiamo ad Olivia Dean, Tilly. Sì. Lady, ecco, un titolo talmente elegante e semplice che sembra quasi una persona che ti chiama da lontano in un vecchio film. Lady, è presente? In bianco e nero, così di nuovo. Oppure potrebbe essere, sì, potrebbe essere una signora aristocratica, una cameriera, una cagnolina, qualcuno che insomma ha appena dimenticato il tuo nome e preferisce andare sul generico. Lady, Mister, Tilly. No, Tilly non funziona. Che mi dici?
1: Allora, ti dico che ho scoperto, cioè guardando un po', leggendomi curiosità, novità, sì, su Olivia Dean.
0: A differenza di me, sì.
1: Che, no, che lavorava come corista per i Rudimental. Lei quindi è passata da stare dietro a questo gruppo dance britannico a vincere il Grammy come Best New Artist nel giro di pochi anni.
0: Pure. Dunque
1: era corista prima, vedi, non sapevo.
0: Quasi Olivia quasi Dean. Aggiungerei ancora un terzo nome, 3 volte. Ogni successo.
1: Lady.
0: Sì. Bene, altri successi nella sua vita modesta?
1: Ma no, cioè, sì, anche a parte il Grammy come Best New Artist, ha vinto tanti British Award. Dunque, no, ma
0: adesso per un Grammy non montiamoci la testa.
1: Sì,
0: Olivia Dean, numero 9, Lady.

0: Olivia Dean con Lady Lady. Non abbiamo identificato la Lady, ma almeno ecco sappiamo che ce ne sono due. Numero 8, Julia Bresh con Serenamente. E serenamente è un'altra parola meravigliosa, perché sì, viene utilizzata soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: Parliamo... pensavo che avrei sentito un po' di ottimismo di Samuel, però no.
0: Beh, insomma, ne parliamo serenamente significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno urlerà, più o meno.
1: No? Sì, sì, molto probabile. Di solito uno, cioè, sediamoci un attimo a parlare serenamente, poi di solito sì, scatta il litigio.
0: Bene, tu hai qualche interpretazione più positiva, immagino.
1: No. Ma no, cioè praticamente la canzone parla di prendere la vita un po' più serenamente.
0: Alla leggera, sì, alla leggera. Sì, sì. Ma sì, anche quando si sta male, alla leggera tutto. Oggi ignoriamo tutti i problemi, Tilly.
1: Sì,
0: oggi,
1: sì. Ah,
0: finalmente venerdì, l'abbiamo capita.
1: È venerdì, arriva il weekend. La Hot Kids va in onda anche sabato
0: l'estate
1: e domenica
0: alle porte,
1: notte.
0: Ah,
1: no, l'estate è appena finita. Però almeno un po' più fresco, non
0: giusto,
1: c'è più così. Le
0: zanzare
1: ci sono ancora, sì, ma vabbè, anche loro pian piano ce ne liberiamo.
0: Stanno ritirando,
1: sì,
0: foglie cadono.
1: Stiamo benissimo, verità.
0: Perfetto.
1: Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente a Hot Hits, una parola che contiene già una piccola bugia dentro. Ecco, è come non sono arrabbiato, è presente Tilly? Due espressioni che storicamente precedono quasi sempre qualcosa di molto poco sereno. Allora, chiudiamo alla numero 7 con Alex Warren e Emerald Eyes, occhi color smeraldo. Perché evidentemente avere gli occhi verdi non era abbastanza, Tilly. Adesso devono anche avere il valore di una pietra preziosa, insomma, marketing applicato al corpo umano. Occhi di smeraldo, perché dire semplicemente agli occhi verdi era troppo economico per il mercato discografico.
1: Sì. Ma perché no? Bisogna un poco usare metafore.
0: Esatto.
1: Sì, ecco.
0: Ecco. Altro da aggiungere, Samuel, c'è anche della musica qui.
1: Alex Warren compie gli anni.
0: Quanti?
1: 26. Ah, oggi, sì, appena. sì. È nato nel 2000, cioè non è difficile calcolare questo. Sai che la mia cugina, quella la più piccola, è nata nel 2000 e le sono proprio grata perché per lei so sempre quanti anni hanno, devo star lì a calcolare.
0: Tu pensa solo che lei è troppo vecchia per Alex Warren.
1: No, sono coetanei.
0: Appunto.
1: Comunque, compie 26 anni oggi.
0: Sì.
1: Cioè, oggi, se ci ascoltate venerdì, se ci ascoltate nella replica, no, li ha già compiuti. Ecco.
0: Già compiuti.
1: Sì.
0: Bene, auguri ad Alex Warren. Gli occhi di smeraldo, tieniteli. Quelli verdi sono belli comunque. Aggiungiamo qualcosa?
1: No.
0: Niente. Ciao.
1: Torniamo tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. È il consorzio Media Freedom Rapid Response, MFRR, ha chiesto alle autorità serbe di revocare l'ordine di espulsione nei confronti di Massimo Moratti, Senior Researching Affiliate to Osservatorio Balcani, Caucaso, Transeuropa, OBCT, dopo il diniego del permesso di soggiorno temporaneo motivato da presunti rischi per la sicurezza nazionale. Moratti, impegnato da oltre 20 anni nella difesa dei diritti umani e della libertà di stampa nei Balcani, ha presentato ricorso contro il provvedimento che prevede anche un divieto di ingresso in Serbia per un anno. Secondo il MFRR, la misura potrebbe essere collegata alla sua attività professionale e al sostegno al giornalismo indipendente nel paese in un contesto di crescente pressione sulla libertà dei media e sulla società civile serba. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser parteciperà al dibattito generale dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ad altri eventi di alto livello che si terranno a New York durante la cosiddetta settimana di alto livello dal 21 al 25 settembre 2026. Kaiser approfondirà inoltre della visita nella Grande Mela per numerosi incontri bilaterali con gli omologhi di altri paesi. La delegazione slovena sarà guidata dal capo del governo Janez Janša. Tra il 30 settembre e il 2 ottobre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen visiterà 4 paesi dei Balcani occidentali, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo, in vista delle elezioni generali e parlamentari in Bosnia e Erzegovina e in Serbia. Von der Leyen intende visitare questi 2 paesi in un secondo momento, ha annunciato una portavoce della Commissione. Inizialmente si era ipotizzato che von der Leyen avesse annullato la visita in Serbia a causa del recente funerale del criminale di guerra condannato Ratko Mladic, sepolto a Belgrado con gli onori militari, che aveva definito sconvolgente. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ritiene che la presidente della Commissione abbia annullato la visita nei 2 paesi in modo elegante, conoscendo l'opinione pubblica in Serbia riguardo le sue affermazioni. Le autorità russe hanno intensificato la repressione sistematica e istituzionalizzata al fine di impedire a qualsiasi forza di opposizione democratica di adoperarsi per cambiare la situazione alle elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Christian Wiegand, sottolineando che l'UE non riconoscerà i risultati delle elezioni nei territori ucraini occupati. Le modalità di svolgimento delle elezioni per la Duma di Stato evidenziano la costante e profonda erosione della democrazia in Russia, ha detto ancora Wiegand. Secondo le sue parole, il Cremlino impedisce agli elettori di avere una reale possibilità di scelta sul futuro del proprio paese e limita fortemente il loro accesso a informazioni indipendenti. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Domenica 20 settembre torna sul Carso Triestino la Corsa del Ricordo per la sua edizione numero 9. Quest'anno, oltre a Trieste e a Roma, toccherà anche Merano, Grosseto, Catania, Aversa, San Felice Circeo, Novara, Latina, Alghero e Milano. Un viaggio lungo la penisola che attraverso lo sport vuole accendere ogni anno i riflettori su una pagina di storia per troppi anni dimenticata. La tappa di Trieste è organizzata dal Comitato Trieste Corre, il Comitato Regionale Alleanza Sportiva Italiana, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Lega Nazionale, Trieste Atletica, l'APD Miramar e con il patrocinio della Regione. Il percorso prevede quasi 10 chilometri su un articolato e impegnativo tracciato che vedrà i protagonisti cimentarsi fra saliscendi e tratti di sterrato. Nel programma è prevista anche la gara non competitiva di 4 chilometri aperta a tutti.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits. le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta parte di Hot Hits Dilli. Sai come si chiama la notizia che ho trovato?
8: Come?
7: Il profumo della fine.
8: Sai che però quarta parte, sì, lo dici sempre molto entusiasta.
7: Sì, chissà perché. Sì, chissà perché. La prima. Vabbè.
8: Sì, sempre molto quando arriva la quarta parte, la quarta, ti vedo proprio già.
7: Mannaggia. Bentornati all'ultima parte di Hot Hits, cari amici. E chiudiamo con una scoperta scientifica che finalmente ci permette di capire quanto sia sofisticata la natura umana. Fermi tutti. Gli uomini trovano più gradevole l'odore delle donne durante l'ovulazione. Uno studio giapponese pubblicato su iScience ha analizzato gli odori ascellari di 21 donne di diverse fasi del ciclo mestruale, raccogliendo i composti volatili attraverso materiale in silicone e sopponendoli poi al giudizio di 21 uomini. Praticamente è un concorso di profumeria, solo che invece di annusare Chanel e Dior, gli uomini dovevano fare i sommelier delle ascelle. Più o meno.
8: Insomma, allora, ma ti sei messo a studiare, non so, medicina,
7: sì,
8: qualcosa.
7: Sì, mi affascina sempre, cioè, di più.
8: So, sì, questa, sì, settimana,
7: sì,
8: proprio ti, sì, vedo.
7: Ho sbagliato tutto nella vita, altro che antropologia, quelle cose.
8: Vai
7: lì.
8: Fare,
7: no, no, dovevo fare lo scienziato.
8: Di ascelle.
7: Allora,
8: sì.
7: Allora, durante l'ovulazione gli odori sono stati descritti come più agrumati, erbacele fragranti, nelle altre fasi invece comparivano descrizioni decisamente meno poetiche, aceto, muffa e quelle cose lì.
8: No.
7: La scienza ha anche individuato tre molecole che sembrano ridurre stress e ostilità negli uomini e aumentare la percezione positiva dei volti femminili, pensa un po'. Quindi attenzione, non è amore, non è chimica, non è destino, è chimica che ha fatto carriera, diciamo così. A questo punto, ecco, cari amici, possiamo smettere di parlare di anima gemella. Basta un laboratorio, 21 volontari, 21 uomini e un silicone sotto l'ascella. E la cosa più deprimente tra tutto ciò è che mentre la scienza sta cercando di decifrare, diciamo così, il misterioso linguaggio degli odori, noi continuiamo a non capire il linguaggio molto più semplice delle canzoni commerciali, Tilly.
8: Mm.
7: E forse anche meglio così. Almeno sono io che non lo capisco, non lo so.
8: Sì.
7: Tu. Perché almeno un uomo può ancora sopravvivere a una canzone di Hot Hits. Ecco, l'evoluzione invece, dopo 3 ore di ritornelli prodotti in serie, potrebbe decidere che la nostra specie non merita ulteriori tentativi. Quindi,
8: o ci mettiamo ad annusare le canzoni di Hot Hits per capire.
7: Se, insomma, la radio rinuncerebbe. Allora, approfittiamo di questi ultimi minuti di civiltà. Alla numero 6, Ligabue con qualcosa per te. Una frase pericolosamente vaga. Perché tu non sai se sta arrivando un regalo, una sorpresa, una dichiarazione d'amore o una fattura.
8: Una sberla.
7: Una fattura, non lo so, che ti ha intestato qualcuno. Già.
8: Ma ti lasci sorprendere un po' dalla vita, no?
7: Sì, sì. Mm. Infatti Ligabue ti lascia vivere ancora qualche secondo nell'illusione. Non specifica nulla.
8: Ma allora andiamo a scoprire cosa ha per noi Ligabue.
7: Sì, qualcosa per te. Numero 6.

0: Ligabue con qualcosa per te, Tilly. Non sappiamo cosa sia questo qualcosa, ma conoscendo la vita, probabilmente prima o poi, diciamo, la pagheremo, o lo pagheremo, qualsiasi cosa sia, un conto, una bolletta, non lo so. Per noi, numero 5, James Blunt con Tastes Like Summer, sa di estate. E qui abbiamo un problemino.
1: Sì, quale?
0: L'estate è finita.
1: Sì.
0: Il mercato discografico non sembra però aver ricevuto la comunicazione.
1: Sì, perché infatti James Blunt ha aspettato praticamente la fine dell'estate,
0: sì,
1: per però raccontare l'estate come una sensazione che rimane addosso anche quando la stagione sta finendo.
0: Il capitalismo della nostalgia.
1: Perché anche a me sembrava strano,
0: questo.
1: Ho detto, ma aspetta, perché a settembre fa uscire Taste Like Summer James Blunt? O forse perché lui si sta preparando per andare in inverno nei paesi caldi, dunque, cioè, mica si fa l'inverno
0: Tilly,
1: come
0: te lo
1: noi.
0: Spiego io, perché lo show business prima ti vende l'estate, poi ti vende il ricordo dell'estate e infine anche ti venderà una playlist per superare il trauma della fine dell'estate.
1: Cioè praticamente la nostra vita è divisa in estate, tormentoni estivi,
0: sì,
1: un po' di ricordo dell'estate, poi già siamo Natale
0: e poi Natale
1: e poi
0: di nuovo sì, in mezzo c'è poca roba,
1: sì,
0: già. E poi sono le stagioni che mi piacciono di più, quelle in mezzo, mannaggia,
1: cioè praticamente come sì, i negozi che hanno già gli addobbi di Natale, come intendi?
0: Guarda che ho già visto i panettoni a Trieste, i negozi,
1: ma non è
0: buono.
1: Vero,
0: giuro, te lo giuro, devo
1: ma
0: fotografarli.
1: C'è prima, no, allora almeno ci salva tra virgolette Halloween che c'è in mezzo, almeno cioè poi sai,
0: sì,
1: che impazzisco,
0: no direttamente panettoni,
1: direttamente panettoni,
0: sì. Immagina quanti conservanti avranno.
1: Che poi con questo brutto tempo di questi ultimi due giorni io quasi anche me lo mangio,
0: una maglia di lana. Ma tu lo mangi anche a Ferragosto il panettone, Tilly, su.
1: Non è vero.
0: Come no? Taste Like Summer, James Blunt.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Adesso basta estate, cari amici. Se volete soffrire ancora, ci sono sempre le bollette. Allora, numero 4. Oh, finalmente, stiamo avvicinando al podio. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Un titolo che contiene un'istruzione precisa. Non dice amare, non dice sognare, non dice vivere. Dice proprio agitare. Che poi è esattamente quello che succede quando dai una bibita gassata a qualcuno e gli dici di non scuoterla. Lui comincia subito a scuoterla.
1: Infatti, sì.
0: Che dire? La natura umana ha bisogno di regole semplici e continua a violarle, Tilly. Mm. Sì, altro da dire?
1: Sì, ho scoperto una cosa su Tommaso Paradiso, una cosa curiosa.
0: Meno male.
1: Praticamente ha detto che alcune canzoni gli vengono in mente tra le 4 e le 6 del mattino. Cioè in quella fascia oraria.
0: Eccesso di cortisolo.
1: E lui si alza, va al pianoforte, registra l'idea al telefono, facendo piano però per non svegliare la compagna. E poi torna a dormire.
0: Hai capito.
1: E una volta ha raccontato persino di aver scoperto, grazie a un orologio che misurava le calorie, sai quelli smartwatch, di consumare 750-800 calorie durante la notte.
0: Però,
1: facendo questi giri, va al pianoforte, fa, scrive le canzoni, registra. Dunque vedi, magari un'idea per perdere peso e svegliarsi dalle 4 alle 6 e andare a registrare una melodia, una canzone.
0: Speriamo dimagrisca il prima possibile.
1: E poi un'altra ideona. Allora, lui usa ChatGPT per raccontargli le sue abitudini quotidiane, gli allenamenti, quello che mangia. E poi gli chiede praticamente, secondo lui, quanto può andare avanti vivendo così. E a volte l'intelligenza artificiale lo rassicura, altre gli dice che deve fermarsi. Sai che avevo pensato, ho detto, ma quasi quasi chiedo anch'io. Poi ho detto, non mi viene l'ansia. Ti immagini che mi dice, no, guarda, così vivi ancora 3 anni. Cioè, io non so se lo chiederei.
0: Meglio, ChatGPT dovrebbe essere più deciso.
1: Meglio vivere nel, cioè,
0: sì,
1: senza sapere
0: senza
1: queste
0: saperle,
1: cose.
0: Sì, giusto.
1: Dai, prova tu. Io non voglio.
0: Ma io so già la risposta. Dovrei fermarmi subito, però, perché corro il rischio, Tilly.
1: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ricordate, cari amici, se la vita vi sembra già abbastanza esplosiva, almeno non agitate la bottiglia. Oh, ecco. Numero 3.
1: Canzone della settimana.
0: Sì, esatto. Malika Ayane con Detto tra noi. Detto tra noi, perfetto. Una di quelle espressioni che sembrano creare intimità, ma in realtà sono l'anticamera del pettegolezzo.
1: Sì, te lo dico perché rimanga... sono quelle che introducono proprio. Ecco.
0: Te lo dico perché rimanga tra noi. Ecco, la frase che ha fatto circolare più informazioni nella storia dell'umanità, probabilmente. Sì.
1: Che poi quando lo dici sei sicuro che non rimarrà tra noi, però tu lo dici comunque.
0: Eh già, tra 5 minuti lo saprà anche il panettiere. Detto tra noi, Malika Ayane, canzone della settimana. C'è anche della musica, Tilly?
1: Sì, sì. Ma ti racconto anche come è nata la canzone.
0: Spiegami.
1: Perché è nata da una telefonata fatta da Malika Ayane quando era a Berlino. Allora, una mattina di dicembre, cioè sì, ho tutte le informazioni, Samuel, uscendo da un teatro, chiamò Andrea Bonomo e gli chiese come fosse possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme.
0: Ah, così ti viene in mente?
1: Sì,
0: così,
1: e lei esce da sto teatro e dice: ma aspetta un attimo che chiamo.
0: Ah sì, è normalissimo questo.
1: Chiamo il buon Andrea Bonomo e dice: perché lui non ha mai fatto una canzone? E allora lei chiama e dopo un mese erano tutti e tre in studio a Parigi a registrare la canzone. Anche io potrei chiamare, che ne so.
0: Ma domani quasi quasi chiamo Giovanotti e gli dico: senti, ma perché non abbiamo mai fatto una canzone insieme?
1: Sì, così, sì, tanto sì, per... sì.
0: Casomai.
1: Oppure ci mettiamo a fare, ci possiamo mettere a fare collaborazioni improponibili.
0: Tipo?
1: Tipo, non lo so, chiamiamo Jennifer Lopez, tipo: ma senti, ma tu perché non hai mai fatto una canzone con i Metallica?
0: Che idea! Non lo so. Non ci ho mai pensato. Non so se funziona proprio così.
1: Le ideone che
0: Malika Ayane non ci hai convinto per niente. No, mi dispiace.
1: Detto tra noi, non è convincente.
0: No, no, detto tra noi assolutamente no. Numero 3. Strano.

0: Malika Ayane con Detto tra noi, una canzone che ci ricorda che i segreti sono come i virus, nascono tra due persone e poi si diffondono senza controllo. Bella questa. Allora, numero 2, Miley Cyrus con Bass Persuades. Continua a dire Miley Cyrus, hai notato?
1: Sì, ma anch'io, Faro, anche cioè, è impossibile adesso, dopo tanti anni che ho conosciuto come Miley Cyrus, dire solo Miley, non si può, perché non è come ad esempio,
0: ma secondo me tornerà perché vedrà
1: non è come Beyoncé o Adele, che già dall'inizio hanno diciamo solo il nome. Ma adesso era Miley Cyrus una vita, adesso io dovrei abitarmi a dire solo Miley.
0: No, che poi è meglio.
1: Poi proprio Miley, e poi cioè mi manca.
0: Ma poi è Cyrus che è bello, mica Miley è normale, è un nome, insomma, non lo so. Vabbè, comunque il basso persuade, Tilly.
1: Il basso persuade,
0: finalmente
1: ovviamente.
0: Una politica, ecco, una filosofia politica semplice. Non convincerti con le parole, convinciti con le frequenze. È così che funziona metà della musica commerciale. Il testo non ha nulla da dire, il ritornello neanche. Ma arriva il basso e improvvisamente pensi che sia arte. Vince chi
1: e dunque non ti piace questa canzone?
0: No, non è male, però il basso persuade.
1: Eh sì, il basso ci sta.
0: Numero 2. Let's go.

0: this. Let's go.
1: Miley con Bass Persuades, il basso persuade, e se non basta lo alziamo ancora il volume. Tanto oramai la capacità di ragionamento l'abbiamo persa molto prima. Allora Tilly, chiudiamo questa puntata.
2: Ma ancora moderno avere nelle macchine quelle...
1: I subwoofer,
2: sì,
1: quelli grandi.
2: Sì, quelli che, cioè, che erano solo i bassi. Che...
1: C'è gente che ce li ha ancora. Sì, i nerd ce li hanno ancora. Noi chiudiamo questa puntata di Hot Hits, cari amici, con Nathalie Imbruglia e Just Drive, Guida e Basta, che considerando il mondo in cui viviamo, Tilly, è probabilmente uno dei consigli più sensati che ci siano rimasti.
2: E no, perché poi, ne abbiamo parlato prima, ti arriva a pagare il pedaggio.
1: Appunto,
2: e dunque...
1: a parte quello. Ma insomma, non leggere le notizie, non aprire i social, non cercare di capire la politica, non chiederti dove stiamo andando come specie, guida e basta. E con Nathalie Imbruglia, con questa filosofia del guida e basta, chiudiamo questa puntata. Noi siamo Tilly e Samuel e anche questa settimana abbiamo fatto il possibile per dimostrare che la musica commerciale non è necessariamente una forma di intrattenimento, perché abbiamo scoperto, Tilly, che la musica può abbassare la pressione,
2: sì,
1: migliorare la respirazione,
2: sì,
1: e perfino influenzare il cervello.
2: Sì.
1: Peccato che nessuno abbia ancora studiato cosa succede dopo 2 ore di Hot Hits.
2: Potremmo farlo.
1: Non so se in questo caso parleremo di medicina o di medicina legale.
2: Ma guarda che Samuel, noi in verità abbiamo tantissimi ascoltatori, tantissimi fan, che addirittura, sì, cioè tante, più volte mi hanno detto:
1: ah,
2: ma sai che ti,
1: insomma,
2: ascolto il venerdì con Samuel a Hot Hits. Cioè l'hanno proprio detto di loro spontanea volontà.
1: Pensa che terapia
2: l'hanno
1: di gruppo.
2: Cioè, e si sono prese anche tutte le
1: responsabilità.
2: Responsabilità, sì, del caso.
1: Cari amici, infatti fuori intanto il mondo continua tranquillamente verso il disastro, ma se invece il mondo dovesse miracolosamente sopravvivere, noi ci ritroveremo qui puntuali con altre hit commerciali da analizzare e sottoporre la nostra già compromessa razionalità.
2: Sì.
1: Quando, Tilly?
2: Ogni venerdì, come sempre, e adesso col nuovo palinsesto non andiamo più in replica il sabato, ma la domenica, sempre dalle 16 alle 18, così una bella domenica pomeriggio da passare,
1: esatto,
2: ascoltando Hot Hits, che poi il mio parrucchiere ci ascoltava quasi sempre più in replica la domenica, perché era proprio il momento che andava, penso, da sua mamma, e andava comunque.
1: Ah, non in studio.
2: E dunque, no, la domenica è chiusa. E dunque, salutiamo il parrucchiere sempre, ovviamente. E cosa volevo dire? Ah, e rimangono però le repliche di sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2.
1: Quelle sono
2: quelle che poi ti fanno dormire bene.
1: Quelle sono affidabilissime. Sì, sì. Bene, consistenza pura, cari amici, questa è Hot Hits. Io sono Samuel.
2: E Tilly, ciao.
1: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, ancora code per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede incolonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione Trieste e si rallenta nella stessa direzione tra la rotatoria Miranese e Castellana. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Vigno a Capodistria.
9: E finché?
7: Via Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Vigno a Capodistria.
9: E finché? La fede e la tradizione.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Giuliano Pecorari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, storie bumbare, romanzo di Francesca Silvestre, editore Italo Svevo. L'autrice, appunto, Francesca Silvestre, nata cittadella e attualmente risiedente a Padova, è con noi in collegamento. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
1: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
0: Cominciamo con una domanda di presentazione generale, poi andremo nel particolare tra le pagine di questo lavoro. Ma cosa sono le storie bumbare?
1: Le storie bumbare sono le storie che mi raccontava mia nonna quando era bambina. Mia nonna era una narratrice incredibile, raccontava delle storie meravigliose, però queste storie in particolare rimanevano sospese nell'aria, erano sempre prive di una conclusione, molto spesso anche di un inizio. E storie bumbare perché comunque all'epoca ero bambina, quindi non lo sapevo, però mia nonna, quando ci rimproverava, ci diceva a me e ai miei fratelli, perché la facevamo ammattire, perché facevamo troppe marachelle, ci diceva "si bumbari", e non era mai un rimprovero particolarmente severo, era anche un rimprovero pieno di tenerezza e di affetto. E quindi ho pensato bene che, dopo ho scoperto cosa voleva dire bumbare, quale fosse la sua origine, ho deciso che comunque era il nome più adatto per raccontare un pezzo di storia della mia famiglia mai del tutto completato, almeno nel ricordo, ecco.
0: E quindi ha cominciato a prendere le fila, gli spunti di questi racconti per creare che cosa?
1: Quello che ne è venuto fuori è un romanzo corale ambientato a Dignano nel periodo che va dall'8 settembre 1943, con la dichiarazione di armistizio del generale Badoglio, agli anni 2000. Una Dignano che evolve nel tempo con alcuni tratti che però rimangono sempre uguali, e sono i suoi tratti più belli. Rimangono intatti i colori, quindi il cielo azzurro, la terra rossa, le strade di lastricato candido bianco. Rimane intatta una vita estremamente concreta e quotidiana, priva di frivolezze, ma allo stesso tempo ricca di emozioni. Quindi rimane la campagna intorno al paese, e rimangono i negozi, il caffè centrale, in particolare l'Emporio, dove si svolge gran parte della storia. Chiaramente adesso è chiuso, ma un tempo era aperto e vivace, rimangono come elementi intorno a cui i personaggi si muovono.
0: Personaggi e avvenimenti che appunto traggono origine dalle storie, dai racconti di sua nonna. Prima di esplorare le figure raccontate in queste pagine, possiamo chiederle di dedicare un ritratto proprio a sua nonna, di farci tornare indietro nel tempo, al tempo in cui Francesca Silvestre, nipotina, bambina, ascoltava le parole della nonna. Ecco, partiamo da un nome e da un cognome, e poi continua lei chiaramente col ritratto.
1: Mia nonna era Antonietta Bilucaglia, una volta sposata Antonietta Bilucaglia Blasina. È stata un'insegnante a Dignano e dopo, quando è dovuta fuggire con l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia, è stata un'insegnante a Fabriano.

0: piano dove si era rifugiata con tutta la sua famiglia. Lei raccontava questi frammenti di storie, ad esempio mi ricordo, diceva: io e tuo nonno siamo scappati di notte con la valigia di cartone. Mi ricordo, diceva, i tedeschi avevano fatto quello che hanno fatto, ma hanno salvato tuo nonno, io non me lo dimentico. E mi ricordo che io bambina dicevo: sì, ma da chi l'hanno salvato? Perché siete scappati? Da dove siete scappati? E dopo ho scoperto col tempo, crescendo, da dove provenivano, da dove erano fuggiti, il carico di dolore e di rimpianto che si erano portati dietro. Ma nonostante questo carico di dolore e di rimpianto, mia nonna è sempre stata una persona estremamente amante della vita, estremamente fiduciosa nelle persone, nella bontà delle persone, sempre disposta ad accogliere l'altro. Caratteristica che devo dire poi ho trovato anche intervistando altri esuli e profughi, Giuliano Dalmati.
1: Le raccontava anche la quotidianità della sua infanzia, della sua Dignano?
0: La quotidianità di mia nonna, sì, assolutamente. Quella non mi è stata raccontata direttamente da mia nonna, perché credo che il dolore di quello, per quello che era stato perso, fosse veramente troppo per riuscire a raccontarla. Però mi sono consultata, ho intervistato altri profughi, ho letto parecchi libri, ho letto anche molti manuali. Ho letto anche molte memorie scritte di profughi che in qualche modo avevano provato a raccontare quello che era stato vissuto, ed è emersa una vita pacifica in cui le popolazioni, anche al di là delle diverse etnie, comunque riuscivano a convivere. La famiglia di mio nonno ne è una prova, perché mio nonno era per metà italiano e per metà croato. Era una famiglia, era una vita in cui sia la famiglia di mia nonna che le altre famiglie seguivano i ritmi della natura, perché comunque la regione era tendenzialmente una regione agricola con un po' di commercio, in cui veniva data anche molta importanza all'infanzia, a come venivano trattati i bambini. Veniva tendenzialmente, da quello che mi è stato raccontato, data molta importanza all'altro.
1: Questo ritratto lo troviamo nelle storie bumbare, questa ricostruzione del passato, ma in realtà un ritratto che arriva anche praticamente al giorno d'oggi. È un elemento, è la scenografia di Storie Bumbare?
0: Sì, è la scenografia di Storie Bumbare, che ho cercato di riprodurre con la maggiore accuratezza possibile, perché credo che sia anche la fotografia di un modo di essere delle popolazioni che hanno abitato l'Istria e che tuttora la abitano. Per cui i bambini che si fermavano davanti all'emporio per avere le caramelle alla chiusura, uno di questi bambini, senza fare nessuno spoiler sulla trama del romanzo, che alla fine della storia torna a Dignano per essere lui questa volta a dare le caramelle ai bambini, i pettegolezzi, che non sono mai pettegolezzi cattivi, sono più che altro chiacchiere per vivacizzare la vita, che volano da una casa all'altra tra i fili del bucato. Io queste cose le ho trovate estremamente semplici, ma estremamente intense, e mi piaceva l'idea di poterle comunicare ad altri.
1: Andiamo a conoscere i personaggi che abitano Dignano in questo romanzo. Siamo, lo ricordiamo, con Francesca Silvestre, l'autrice di Storie Bumbare. C'è una figura femminile, Valdina. Ecco, ci presenta Valdina.
0: Certo, diciamo che Valdina intanto è un personaggio reale, una persona realmente esistita, di cui ho conservato il nome, anche perché ritenevo fosse giusto renderle omaggio. Questa Valdina era una vicina di casa di mia nonna, che nel momento in cui sono fuggiti, non ho mai saputo perché i miei nonni fossero fuggiti soltanto con una figlia e avessero lasciato l'altra a casa a Dignano con quelli che erano i miei bisnonni. Comunque, quando i miei nonni sono fuggiti, questa Valdina ha compiuto un atto estremamente coraggioso, quindi ha caricato mia madre sulla bicicletta e dalla zona B l'ha portata alla zona A, incontrando, io poi ho romanzato il tutto, ma incontrando veramente posto di blocco partigiano, tant'è che mia madre si ricorda Baldina che le dice adesso stai zitta. Comunque sono passate felicemente, ha portato mia madre a Pola e poi la mia famiglia si è imbarcata sul Toscana e sono arrivati in Italia. Tutto detto così è molto semplice, in realtà quel tratto 15-20 chilometri che separa Vignano da Pola all'epoca era estremamente pericoloso, le persone morivano nel tentativo di percorrerlo perché i partigiani potevano anche decidere nella peggiore delle ipotesi di sparare e concludere così il tentativo di fuga. E quindi poi questa Baldina è sparita dalla vita di mia nonna, nonostante mia nonna tenesse una fittissima corrispondenza con tutte le sue amiche dell'epoca, e io invece ho pensato che era giusto in qualche modo rendere un omaggio e raccontare questo atto di estremo coraggio. Mi ha sempre incantato la figura di Baldina, perché atti di generosità e di coraggio di questo tipo non sono poi così frequenti nella vita.
1: Come la ritroviamo in questo romanzo, Baldina? Qual è la sua occupazione?
0: Baldina fa la levatrice. All'inizio del romanzo Baldina è un'amica d'infanzia di Luce, che è l'altra protagonista del romanzo, e lavora come commessa all'Emporio, pensando di non voler fare altro che la commessa. In realtà quando in qualche modo, per varie vicende, Baldina diventa la levatrice del paese. Si sostituisce a sua madre Vincenza, che a sua volta era stata levatrice, e diventa la levatrice del paese. E diventando la levatrice del paese, lei fa nascere tutti. Nonostante poi a Vignano le comarie dicano che non c'è bisogno di far nascere i drugarisi, perché tanto l'erba cattiva cresce comunque, viene su lo stesso anche senza l'aiuto della levatrice, Baldina sceglie di far nascere tutti. Baldina diventa una sorta di ingresso alla vita per tutti.
1: Lei ha citato un termine, drugarisi, e ci sono altri termini dialettali in storie bumbare. Sono proprio termini che arrivano dal bumbaro, dall'istriotto nella sua variante vignanese?
0: Allora, non posso dirlo con certezza, nel senso che poi facendo ricerche in internet o comunque consultando vari testi, mi sembra che il vero e proprio bumbaro abbia delle inflessioni e delle commistioni slave molto più forti di quelle che si trovano all'interno del libro. Diventa anche più difficile da comprendere. Quello che però posso dire con certezza è che io quel linguaggio ce l'avevo dentro, cioè quella è proprio la lingua del ricordo, è come ho sentito parlare i miei nonni per tutta la vita, sono le espressioni che ho sentito per tutta la vita. Quando sono andata a Vignano a fare delle ricerche, le vecchiette mi parlavano in quella stessa lingua, forse pensavo di parlare in italiano, ma comunque ho ritrovato la lingua e la voce e anche il suono di mia nonna.
1: Quindi compaiono dei termini non in italiano, ma in una variante, in un dialetto, in qualcosa che cerca di avvicinare queste storie al territorio, alle persone.
0: Sì, assolutamente. Secondo me sono anche una sorta di base di ciascun capitolo, nel senso che io penso che sono partita dai frammenti di cui parlavamo prima e poi da queste frasi che non hanno mai smesso di echeggiarmi dentro. Io era il loro modo di parlare, hanno sempre parlato così. Usavano l'italiano, secondo me, quando erano al di fuori della famiglia, ma in famiglia con noi, anche se poi gli rispondevano in italiano, loro hanno sempre parlato in quel modo.
1: E il dialetto è la lingua del cuore, il dialetto in particolare l'istriotto bumbaro, che fa da filo conduttore, che fa da ispirazione anche alle storie bumbare di Francesca Silvestre, delle quali stiamo parlando nel corso di questa puntata. Dopo un intermezzo musicale, noi continueremo a esplorare le pagine di questo romanzo, scoprendo altre figure e sottolineando il collegamento forte tra storie bumbare e i racconti familiari della nonna di Francesca Silvestre, a un'autrice all'epoca ancora giovane, nipotina, che le hanno lasciato la curiosità e la responsabilità di scoprire le proprie origini. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti con Storie Bumbare, romanzo di Francesca Silvestre, edito da Italo Svevo. Assieme all'autrice stiamo scoprendo questo romanzo che crea collegamenti con la propria storia familiare, con le memorie di una nipotina, le memorie dei racconti che una nonna le faceva. Troviamo tante figure, per esempio quella del signor Bulessi, alias Silvestre, suo bisnonno.
1: Giovanni di Lucaglia, il papà di mia nonna, che non ho mai conosciuto, ho solo una sua fotografia in bianco e nero, che però veniva ricordato sia da mia nonna che da mia mamma per la sua incredibile bontà e generosità che spesso lo faceva anche litigare con la moglie, che è la signora Maria nel romanzo, e comunque anche il nome della mia bisnonna era Maria, con la signora Maria per la facilità con cui dava a credito la merce, per il fatto che si scordava di pretendere il pagamento di quanto dovuto, e ho cercato di riprodurlo in questa figura che in qualche modo, quando scompaiono tutti i possibili riferimenti, decide di diventare lui il riferimento per il paese. Quindi lui sa che non ci sarà salvezza, lui sa che le truppe alleate non arriveranno in tempo per salvarli, ma lui decide di rimanere ed essere un punto di riferimento per il paese.
0: L'Emporio, quindi, l'Emporio Bulessi, ecco, chiamiamolo appunto come compare nel romanzo, diventa uno specchio di tutta questa vicenda, anche del trascorrere del tempo.
1: Sì, perché passiamo da un emporio con un'attività fiorente, quantomeno nei ricordi più recenti dei personaggi, a un emporio in tempo di guerra che comunque continua a mandare avanti la sua attività anche grazie all'industriosità del proprietario, a un emporio che lentamente va in declino e viene confiscato dalle autorità jugoslave una volta che il territorio viene annesso alla Jugoslavia. Un emporio che però non cessa di essere centro del paese. Le vicende, secondo me, si svolgono tendenzialmente tra due poli, che sono uno da una parte e uno dall'altra parte del paese, che sono il Caffè Centrale, sì. Caffè Centrale che esiste tuttora nella piazza circondata da palazzi di foggia veneziana, proprio come li ho descritti nel romanzo. E l'Emporio, che è alla fine di Calnova esiste chiaramente tuttora, però quando sono andata a Vignano per fare ricerche non sono riuscita a individuarlo con sicurezza, nel senso che ho seguito descrizioni di mia mamma, che però allora era una bambina, e quindi non ho la certezza che il palazzo che ho identificato sia effettivamente l'Emporio.
0: Queste storie appunto fanno riferimento, si ispirano ai racconti, alle memorie che le ha lasciato sua nonna Antonietta Bilucaglia, che le raccontava quando lei era bambina. Lei diceva mantenne i contatti sua nonna con i compaesani, con i dignanesi, anche dopo che lei stessa lasciò la sua Dignano.
1: Più con gli altri profughi, però Vignano rimase sempre nel cuore dei miei nonni in maniera era radicato Vignano nel cuore dei miei nonni. L'Arena di Pola era immancabile sul mobile TV, mi ricordo proprio la colonna dei giornalini con i programmi televisivi e la colonna di Arena di Pola che leggevano la sera, se la passavano, prima la leggeva uno, poi la passava l'altra. Mi ricordo tutti gli sforzi, io da bambina non comprendevo bene di cosa si trattasse, però mi ricordo bene quello che vedevo, quindi mi ricordo tutti gli sforzi per avere una qualche forma di indennizzo, che non era tanto avere l'indennizzo in soldi, era semplicemente avere riconoscimento da parte di qualcuno di quello che loro avevano perso. Non hanno neanche mai avuto la forza emotiva di tornare. Mi ricordo una gita fino a Porto Rose, siamo andati a Porto Rose, che allora anche adesso è Slovenia, ma non siamo riusciti ad andare all'interno del territorio perché loro, secondo me, emotivamente non riuscivano a reggere quel dolore, quel rimpianto.
0: Suo nonno, che futuro aveva trovato dopo l'esodo, appunto, arrivato in Italia? Che occupazione aveva trovato?
1: Hanno continuato esattamente tutte e due le stesse occupazioni, per cui mia nonna era insegnante alla scuola elementare di Fabriano, dove si erano trasferiti una volta arrivati in Italia, e mio nonno era segretario comunale. Hanno vissuto per tantissimo tempo a Fabriano, passavano l'estate al mare e anche vicino al mare a Bibione, e anche lì, questa è una parte vera del romanzo, mi ricordo che dal terrazzo si vedeva la linea sottile dell'Istria, della Croazia, sì. E mio nonno diceva: vedi là, ed era anche là quel vedi là, vedi cosa devo vedere. E poi sono venuti a vivere a Cittadella, dove ho vissuto anch'io da ragazza, quando sono entrati troppo anziani per vivere da soli.
0: Lei quando ha cominciato a realizzare quale fosse il contesto dal quale provenivano i suoi nonni, a capire l'origine di quelle storie, ma anche il rapporto che loro avevano con il loro passato?
1: Ma devo dire che è stato un processo molto molto lento, nel senso, sì, che da bambina sentivo queste storie, le percepivo come diverse dalle altre, ma non riuscivo a collocarle neppure emotivamente. Poi è capitato che mentre facevo l'università abbiamo ricevuto una lettera da alcuni cugini di mio nonno rimasti in Istria, quindi in Croazia. E da lì lentamente è stato come collegare tanti puntini, per cui ho capito, parlavano di un terreno che non era stato espropriato in questa lettera a questi cugini di mio nonno, quindi lentamente ho cominciato a capire cos'erano quei moduli che venivano compilati ogni estate e inviati a Roma.
0: Sì.
1: Ho cominciato a capire, ho collocato quindi poi storicamente la vita di mia nonna, e ho capito che erano i tedeschi che alla fine avevano salvato mio nonno, e perché mia nonna diceva: il Gav avrà fatto quel che ha fatto, ma hanno salvato tuo nonno, io non me lo dimentico. Ho cominciato anche a capire quello che aveva fatto realmente Valdina, e come di fatto avesse dato vita a quella che poi è stata la mia famiglia.
0: Che cosa era successo a suo nonno? Perché appunto ha già citato questo salvataggio ad opera dei tedeschi, questo appunto le raccontava la nonna, ma possiamo chiederle appunto cosa accadde quella volta?
1: Quella volta accadde che tutti gli uomini vennero prelevati dai partigiani jugoslavi e vennero portati al castello di Pisino per essere processati e poi, come purtroppo succedeva a molti, infoibati. Nel caso di mio nonno, lui e un altro gruppo di persone vennero salvate da una pattuglia dell'SS che ingaggiò uno scontro a fuoco con i partigiani e liberò gli italiani che avevano fatto prigionieri.
0: Perciò riuscì a tornare in paese.
1: Cosa? E riuscì a tornare in paese, invece, perché ritengo giusto rendere un racconto fedele di quello che è accaduto, viene riportato in maniera romanzata nel romanzo. Il mio bisnonno stava per salire sulla corriera che avrebbe dovuto portare gli uomini via, e un partigiano disse: Bilucaglia no, e lo fece scendere.
0: Quindi i salvataggi che appunto arrivano in questo caso da entrambi gli schieramenti, questo appunto fa comparire nel romanzo tante storie, tante memorie che le hanno dato la base per scrivere. Ma lei è anche andata a Dignano, ha cominciato a conoscere il paese natio della sua famiglia, dei suoi nonni. Ecco, quando è stata la prima volta a Dignano?
1: Beh, la prima volta a Dignano credo che risalga almeno a 10 anni fa. Devo dire che questo romanzo ha richiesto tanto tempo, perché coinvolgeva parti molto profonde, che erano molto, molto in profondità e faticavano a uscire. Quindi sono andata una prima volta a Dignano, da Dignano sono andata a Barbana, dove proveniva mio nonno prima di diventare segretario comunale di Dignano. Poi sono andata anche a Pola a vedere il porto da dove era partito il Toscana, e una sola volta non è però bastata. anche se l'immagine del campanile bianco che svetta sopra le case, quella me la porterò sempre dietro da quella prima volta. Non sapevo come orientarmi e veramente questo campanile sembrava che mi indicasse la strada. E poi ci sono tornata una seconda volta, a distanza di penso 3-4 anni e ci sono tornata con mia mamma che non tornava in Croazia da quando aveva 3-4 anni.
0: Ecco, sua madre le ha raccontato altre cose, altre storie, o la base sono proprio le memorie di sua nonna, esclusivamente di sua nonna? Quello che magari sua nonna le raccontava trovava poi una conferma, una continuazione anche nelle memorie di sua madre?
1: Diciamo che mia mamma era molto piccola, trovavano alcuni episodi, quello di Valdina, mia madre si ricorda, come dicevo prima chiaramente, il blocco partigiano e Valdina che le dice stai zitta. Mia madre si ricorda l'arrivo in Italia, lo sbarco dal Toscana, si ricorda veramente di aver perso le scarpe, le sono sfuggite le scarpe, sono cadute in acqua, e però devo dire che tutte queste storie, perché per quanto frammentate e sospese se ne parlava molto liberamente in famiglia, quindi tutte queste storie si fondevano in un racconto unico che passava da mia mamma a mia nonna, a mia zia, era una sorta di flusso continuo tra loro, ecco.
0: Siamo con Francesca Silvestre, l'autrice di Storie Bumbare, romanzo edito da Italo Svevo. Dopo un ultimo intermezzo musicale, noi continueremo a conoscere questo lavoro di scrittura, ma anche di ricerca. Rimanete con noi.

0: a Sconfinamenti con Storie Bumbare, romanzo di Francesca Silvestre. Ecco, un romanzo che propone una ricostruzione fatta attraverso memorie, aneddoti, ricerca di un periodo che coinvolge Edignano tra l'8 settembre del 43 e gli anni 2000. Silvestre, questa ricostruzione, queste storie, anche queste figure magari comprimarie rispetto ai protagonisti, le sono state raccontate anche da persone del posto attraverso aneddoti, piccoli ricordi, ha creato anche così questo ritratto, questo quadro di Edignano?
1: Diciamo che i personaggi di completa fantasia sono tre, e sono Don Mario, sono Frane e sono il signor Zikovic. Don Mario, devo essere sincera, mi è stato generosamente regalato da un vecchietto mentre aspettavamo che ci restituissero le macchine a cui stavano facendo il tagliando, e mi ha raccontato di questo prete che quando era bambino non si svegliava in tempo per dire la prima messa. E questa immagine mi ha fatto una simpatia incredibile e ho pensato di creare questo prete che, devo dire, coincide con quello che io penso debba essere il prete che ciascuno di noi dovrebbe incontrare indipendentemente dal nostro credo, ossia un prete aperto, completamente aperto verso gli altri, un prete che non crede nel peccato né crede nella malvagità, e proprio per questo nella storia, di fronte a determinati eventi, si trova completamente privo di qualsiasi difesa. Però è bella questa apertura da un ministro di Dio nei confronti degli altri, ripeto, indipendentemente da quello che è il credo di ciascuno di noi. Io credo che i ministri di Dio debbano essere aperti, pronti ad accogliere e del tutto privi di giudizio.
0: E su Frane che cosa ci può dire? Come incontriamo questo personaggio?
1: Frane è il figlio del Sedac, che Valdina fa quindi di un giudice nominato dall'amministrazione jugoslava che è in paese, e che va un personaggio che in qualche modo fa anche paura ai locali per i poteri di cui è dotato e per il modo poco chiaro in cui, in questo caso, perché non posso parlare per tutti i Sedac, in questa storia, il modo poco chiaro in cui lui esercita i suoi poteri. Valdina fa nascere questo bambino e lo prende in braccio appena nato e dice: che bello metto. E il Sedac si ribella, le toglie il bambino dalle braccia, le dà un pugno e dice: non parlare in italiano a mio figlio. Però questo bambino, a dispetto di tutto, in qualche modo si innamora di Valdina, per cui quando Valdina lo vede in piazza, lui abbandona qualsiasi cosa stia facendo per correrle incontro, la segue fino a casa, insieme a lui cominciano a inseguirla altri bambini di origine slava, che in qualche modo costituiscono una famiglia non naturale, ma chiamiamola del cuore, intorno a Valdina. Perché a un certo punto nel romanzo Valdina dice: voi siete drugarisi, ma siete i miei drugarisi. Sono i bambini che probabilmente la stessa Valdina ha fatto nascere, ma non solo li ha fatti nascere, li ha accolti nella sua vita. Perché Valdina, comunque, come forse anche mia nonna, rimane aperta all'altro. A dispetto di tutto quello che le è successo, vede le differenze nell'altro, ma continua a rimanere aperta all'altro. E questo la salva in un paese che in qualche modo si è evoluto ed è diventato un'altra patria, un altro luogo rispetto a quello in cui lei è nata.
0: Troviamo a un certo punto la panetteria Zikovic. Ecco, su Zikovic possiamo anche chiederle una piccola introduzione, senza poi svelare troppo anche della trama, di quello che comunque resta un romanzo.
1: Zikovic è uno di quei bambini che all'inizio del romanzo troviamo davanti alla vetrina del signor Bulessi per avere le caramelle all'ora di chiusura. È un bambino di origine slava che fugge anche lui dopo che gli viene ucciso il padre, durante la guerra. Fugge anche lui, fugge in Italia, e in Italia anche lui apre un negozio, apre una panetteria, una panetteria che però non lo soddisfa completamente, un po' perché col passare del tempo è finita in mano ai figli, che la gestiscono in maniera diversa da come lui vorrebbe, un po' perché non è esattamente il luogo del cuore che lui vorrebbe avere. E quindi vincendo ogni paura, perché nel frattempo c'è stata anche la guerra nei Balcani, che ha fatto quello che ha fatto, Zivkovic decide di tornare. E perché lo fa? Perché dice chissà dove si raduna adesso i bambini, non fosse altro per loro, per offrire loro un posto a cui tornare, io devo ritornare in paese. Torna, quindi compra l'emporio, senza fare troppe, non spieghiamo come arriva a comprare l'emporio, compra l'emporio, incontra Valdina, che è rimasta tutta la vita in paese, e in qualche modo è il primo ritorno, perché poi torneranno anche altri personaggi, è il primo ritorno che permette al presente e al passato di riconciliarsi e di ricongiungerci e di ricongiungersi. Perché diciamo, ma mi perdoni, la guerra non finisce quando viene firmato il trattato di pace. La guerra finisce quando smette di avere effetti sugli animi delle persone che direttamente o indirettamente l'hanno subita. E in quel momento c'è l'inizio di questa guarigione.
0: Tutto questo, appunto, lo ricordavamo fin dall'inizio della puntata, lo ricordiamo ancora per chi magari si fosse collegato da poco. Nasce prevalentemente dalle memorie, dei racconti che sua nonna le faceva. Ora, creato il romanzo, creati questi personaggi, trovati anche dei nomi fittizi, dei nomi di invenzione, ma pur con un piccolo fondamento di ricerca, lei sente di aver ricreato in un certo modo il sentimento dei racconti di sua nonna?
1: Sì. Beh, diciamo che i nomi li ho cercati nei cimiteri, quindi sono andata in Istria e sono entrata nei cimiteri per cercare nomi che fossero il più possibile aderenti a quella che era la realtà di allora. Sì, io credo di aver rispettato quello che era il sentire di mia nonna. Soprattutto credo di averlo rispettato nel fatto che mia nonna non distingueva mai tra una nazione e l'altra, tra una popolazione e l'altra, tra un credo politico e un altro. C'erano buoni, c'erano cattivi, ma erano tutti distribuiti ugualmente tra le parti. Non aveva mai dato un giudizio unilaterale su un gruppo di persone, giudicandole tutte in unica maniera senza conoscerle. Quindi credo di aver rispettato questo suo sentire, che non vedeva il male comunque necessariamente in un gruppo di persone, in un modo di sentire, in una popolazione. Ho avuto molto paura, devo dire che quando finalmente il romanzo è uscito, ho avuto timore sia di quello che poteva essere il giudizio della mia famiglia, sia di quello che poteva essere il giudizio di altri figli, nipoti di esuli, o di persone che addirittura erano rimaste a Dignano. In realtà il giudizio della mia famiglia è stato positivo, in particolare mia sorella mi ha detto sì, io tutto quello che tu racconti me lo ricordo molto bene, e devo dire anche riscontro da parte di nipoti, figli di esuli è stato molto caloroso, molto accogliente. Addirittura a una presentazione è venuto un signore che mi ha detto ma sai, io ero il mio nonno era un garzone nell'emporio di via Calnova, e ho detto allora suo nonno lavorava con mio nonno, ed è stato un momento molto bello, crea un senso di appartenenza che forse è quello che mi è sempre mancato per tutta la vita, ecco. Avere una parte monca nella propria storia crea un'identità un po' sospesa.
0: Con questo messaggio e ringraziandola, noi salutiamo Francesca Silvestre, l'autrice del romanzo Storie Bumbare, edito da Italo Svevo. La ringraziamo anche per averci raccontato con una dedica la storia di sua nonna, la storia che è stata la base per queste pagine, per queste parole, Antonietta Bilucaglia Blasina. Grazie Francesca Silvestre, un buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, grazie ancora.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Giuliano Pecorari, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

usare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code per incidente tra Brescia Ovest e Desenzano verso Venezia. Per traffico intenso si rallenta con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Peschiera. Si viaggia in coda per incidente sulla 4 in direzione Trieste tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Attenzione ad un incidente segnalato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra il bivio a 4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sono quindi possibili disagi. Infine, per un mezzo pesante in avaria sulla 4 Venezia Trieste si procede lentamente tra la barriera di Trieste Lisert e Re di Puglia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi di Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling, we search you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi di Capodistria, don't miss it, bye.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione sul Mediterraneo settentrionale, stazione un'area ciclonica, un fronte freddo si sposta tramite l'Europa centrale verso est. Venti sud-occidentali convogliano in quota sulle nostre regioni aria umida e un po' più calda. Previsioni in serata e nella notte sulle regioni sud-orientali ancora rovesci che si esauriranno entro la mattina. Nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino localmente a valle. Domani da prima nuvolosità da moderata a prevalente in dissolvimento nel corso della giornata, nel pomeriggio isolati brevi acquazzoni sui rilievi, temperature minime da 10 a 16, massime da 19 a 26 gradi centigradi. Domenica mattina nebbia localmente nei fondovalle, la giornata sarà soleggiata, nel pomeriggio e in serata nuovi addensamenti da nord. Lunedì nuvolosità variabile con vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. Martedì sereno, nebbia mattutina in pianura, nel litorale ancora debole bora. La viabilità traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Sempre per lavori presso Belvedere code tra Isola e Strugnano. Incolonnamenti a tratti tra Capodistria e Dragogna. Ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera, bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata venerdì 18 settembre. Il sommario del nostro giornale radio: sviluppo del porto di Capodistria 2026-2030 e il terminale GPL per ora resta solo sulla carta. Via libera della Camera di Stato, le misure correttive per l'assistenza a lungo termine. Nasce Trieste Skip Yards, il capoluogo giuliano sfida il mercato mondiale dei mega yacht. Salvore via al recupero della chiesa di San Giovanni dal comune di Umago, stanziati 65.000 euro. Pirano torna a cantare il mare in versi, al via il festival della poesia tra incontri e premi. Janša incontra Prudhomme, la Slovenia punta alle prime tre tappe del Tour de France 2029. Buonasera da Corrado Cimadori. Il programma di sviluppo del porto di Capodistria per il periodo 2026-2030 prevede unicamente la redazione della documentazione di progetto per un eventuale nuovo ormeggio per navi cisterna e non la sua costruzione. Lo hanno sottolineato i ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, aggiungendo inoltre che non è stata presa alcuna decisione in merito alla realizzazione di un terminal per il gas GPL. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
3: I ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture hanno chiarito che la procedura di modifica del piano regolatore statale per il porto di Capodistria non è stata avviata. Il 28 maggio scorso, hanno ricordato, il governo ha approvato il programma di sviluppo dello scalo capodistriano per il periodo 2026-2030, che definisce il possibile sviluppo territoriale e infrastrutturale a livello di progetti preliminari. In merito ad un eventuale nuovo ormeggio per le navi cisterna, il programma di sviluppo prevede unicamente la redazione della documentazione di progetto e non la sua costruzione. Hanno precisato i due dicasteri, aggiungendo che inoltre non è stata presa alcuna decisione in merito alla realizzazione di un terminal per il gas GPL. Per la redazione della documentazione di progetto, il porto di Capodistria deve comunque prima ottenere il consenso dello Stato. L'eventuale decisione di realizzare l'investimento potrà essere presa solo se verrà accertato che l'investimento sia sostenibile non solo dal punto di vista economico ma anche commerciale e ambientale. Nella valutazione, hanno spiegato ancora i ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, si dovrà dovranno considerare anche gli impatti sulla sicurezza e sulla qualità della vita della popolazione locale. Martedì scorso, lo ricordiamo, il sindaco di Ankarano, Gregor Sturmchnik, ha infatti dichiarato che i documenti in materia urbanistica e ambientale prevedono il prolungamento del secondo molo dello scalo verso ovest, l'allestimento di ulteriori ormeggi per navi cisterna e la possibilità di trasbordo di gas GPL nel Golfo di Capodistria. Il comune di Ankarano, perciò, ha annunciato Sturmchnik, inviterà nuovamente le municipalità di Capodistria, Isole e Pirano a prendere posizione e ad aderire all'iniziativa per la modifica del piano regolatore. Pronta anche la risposta del porto di Capodistria, che ha specificato di non pianificare la costruzione di un terminal gas o di depositi per il gas GPL e di non aver mai pianificato interventi del genere.
2: La Camera di Stato ha approvato con 61 voti a favore e nessun contrario la legge di intervento destinata a correggere alcune delle criticità emerse nell'attuazione del nuovo sistema di assistenza a lungo termine. Tra le misure principali, la pianificazione delle rette nelle case di riposo, rimborsi per chi ha pagato di più e indennità per il personale di più nel servizio di Dionisi Botter.
4: La Camera di Stato ha approvato la legge sulle misure temporanee per rendere più efficace il sistema dell'assistenza a lungo termine. Il provvedimento ha ottenuto 61 voti favorevoli e nessun voto contrario. Uno degli interventi principali riguarda gli ospiti delle case di riposo che non hanno ancora ricevuto la decisione sul riconoscimento del diritto all'assistenza a lungo termine e che a causa dei ritardi nelle procedure si sono trovati a pagare rette sensibilmente più alte rispetto agli utenti già inseriti nel nuovo sistema. La legge stabilisce che a parità di esigenze assistenziali gli importi vengono equiparati. Inoltre è previsto un conguaglio retroattivo sotto forma di nota di credito per chi dal 1 dicembre 2025 ha sostenuto costi maggiori a causa della graduale introduzione del nuovo sistema e dei tempi necessari per l'esame delle domande. Come spiegato dalla ministra per la demografia, la famiglia e gli affari sociali Matteo Ribic, l'obiettivo è garantire un trattamento economico uguale a persone con esigenze comparabili. Il provvedimento interviene anche sulla carenza di personale introducendo un'indennità temporanea. I dipendenti direttamente impegnati nell'assistenza di base sociale, nelle cure infermieristiche e nella riabilitazione riceveranno 300 euro lordi al mese per un impiego a tempo pieno. Per gli altri dipendenti degli enti interessati l'indennità sarà invece di 150 euro lordi mensili. Sono previste inoltre procedure più semplici per la rivalutazione dei beneficiari con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti amministrativi e accelerare l'accesso ai servizi. L'attuale modello di finanziamento degli enti erogatori sarà prorogato fino alla fine del 2027, periodo che dovrebbe servire anche a stabilizzare il sistema. Le principali misure hanno raccolto un ampio consenso parlamentare. Nel dibattito non sono tuttavia mancate osservazioni critiche. Il Movimento Libertà ha ricordato di avere già proposto in passato di eliminare le disparità nelle rette, mentre i socialdemocratici hanno espresso riserve sulla possibilità di affidare parte dei servizi a lavoratori autonomi, mettendo in guardia dal rischio di rapporti di lavoro precari. Il Partito Sinistra ha chiesto invece una maggiore convergenza tra maggioranza e opposizione sulle misure riguardanti gli anziani.
2: Il gruppo parlamentare di Movimento Libertà ha depositato in procedura parlamentare una proposta di modifica della legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, concepita come alternativa alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Le modifiche, secondo Robert Golob, sono finalizzate allo sgravio fiscale del ceto medio, ovvero di coloro che percepiscono redditi compresi tra i 30 e i 120 mila euro all'anno. Pronta la risposta del maggiore partito di coalizione, SDS, che ha definito la proposta l'ennesimo populismo di Golob e del suo partito. Per Nuova Slovenia invece la mossa del Movimento Libertà è a dir poco strana e sarcastica. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos, ha partecipato alla tradizionale manifestazione organizzata dal sindacato di polizia della Slovenia ad Ankarano. Matos ha annunciato l'armonizzazione del nuovo sistema di carriera e salariale per la categoria entro la fine dell'anno e sarà effettuato. Ha inoltre evidenziato la carenza di personale e proposto soluzioni tramite un provvedimento d'emergenza. L'Associazione dei giornalisti e dei pubblicisti della Slovenia sostiene che i rappresentanti del governo debbano rispondere alle domande dei media e partecipare ai programmi giornalistici, soprattutto quelli della RTV Slovenia, poiché i cittadini hanno diritto a ricevere informazioni e risposte dai propri rappresentanti istituzionali. Secondo l'Associazione, la RTV svolge un ruolo fondamentale in questo servizio pubblico finanziato dai cittadini. Allo stesso tempo, però, richiama l'ente alla necessità di garantire un'informazione credibile, imparziale e completa sugli eventi politici, sostenendo che attualmente non stia svolgendo pienamente questa funzione. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser parteciperà al dibattito generale dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ad altri eventi di alto livello che si terranno a New York durante la cosiddetta settimana di alto livello dal 21 al 25 settembre 2026. Kaiser approfitterà inoltre della visita nella Grande Mela per numerosi incontri bilaterali con gli omologhi di altri paesi. La delegazione slovena sarà guidata dal capo del governo Janez Janša.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Sono aperte da stamattina e per 3 giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato, la Camera Bassa e elettiva del Parlamento della Federazione. Al voto partecipano anche i residenti dei territori occupati nell'Ucraina orientale. Si prevede che la Russia unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento che detiene ormai da 23 anni. Sentiamo Alberto Cernaz.
5: Sono più di 110 milioni i russi chiamati da oggi alle urne in Russia e nei territori ucraini occupati per le elezioni. I cittadini voteranno per il rinnovo dei deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La Duma è formata da 450 parlamentari. Metà dei deputati è eletta con un sistema proporzionale a lista chiusa all'interno di un collegio unico nazionale, l'altra metà con un sistema maggioritario secco all'interno di collegi uninominali. La formazione politica che finora ha raccolto la maggior parte delle preferenze Russia Unita, il partito del presidente Putin. Alle ultime consultazioni, quelle del 2021, ha ottenuto circa il 49% dei voti. A contendere gli scranni si presentano le formazioni della cosiddetta opposizione sistemica, tra cui il Partito Comunista e i Liberal Democratici, le cui piattaforme programmatiche tuttavia non deviano sulle grandi direttrici della politica estera e di sicurezza nazionale. Le voci del dissenso più radicale rimangono escluse dalla competizione elettorale a causa del progressivo inasprimento normativo che negli ultimi anni ha limitato l'accesso alle liste per i soggetti etichettati come agenti stranieri. Tra questi il partito Jabloko, che secondo alcuni sondaggi poteva ambire al 24% delle preferenze. Nel suo messaggio alla nazione, trasmesso sulle televisioni di Stato, Putin ha cercato di mobilitare un elettorato visibilmente apatico, facendo leva sul sentimento patriottico per legittimare le operazioni militari sul fronte ucraino. Gli esperti ipotizzano che questo appello alla coesione nazionale possa fare da apripista a un nuovo provvedimento di mobilitazione militare.
2: Tra il 30 settembre e il 2 ottobre la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen visiterà 4 paesi dei Balcani occidentali: Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. In vista delle elezioni generali e parlamentari in Bosnia e Erzegovina e Serbia, la visita in questi 2 paesi avverrà in un secondo momento, ha annunciato una portavoce della Commissione. Inizialmente si era ipotizzato che von der Leyen avesse annullato la tappa in Serbia a causa del recente funerale del criminale di guerra condannato Ratko Mladic, sepolto a Belgrado con onori militari, evento da lei definito sconvolgente. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che la presidente della Commissione avrebbe annullato la visita nei 2 paesi in modo elegante, tenendo conto dell'opinione pubblica serba sulle sue affermazioni. Il consorzio Media Freedom Rapid Response MFRR ha dichiarato alle autorità serbe di revocare, ha chiesto alle autorità serbe di revocare il provvedimento di espulsione nei confronti di Massimo Moratti, Senior Research Affiliate di Osservatorio Balcani Caucaso Trans Europa e corrispondente da Belgrado, al quale era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per presunti rischi alla sicurezza nazionale. Moratti, impegnato da oltre 20 anni nella difesa dei diritti umani e della libertà di stampa nei Balcani, ha presentato ricorso contro il provvedimento del 4 settembre che prevedeva anche un divieto d'ingresso in Serbia per un anno. Secondo il MFRR, la misura potrebbe essere legata alla sua attività professionale e al sostegno al giornalismo indipendente in un contesto di crescente pressione sulla libertà dei media e sulla società civile serba. Oggi le autorità hanno concesso a Moratti un'estensione di 15 giorni, consentendogli di rimanere nel paese in attesa della decisione sul ricorso. È stato presentato oggi nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia il programma di sviluppo di Trieste Shipyards, società che costruirà mega yacht nel capoluogo giuliano. La società avrà sede nel porto industriale, dove sorgerà un nuovo hangar adatto alla realizzazione di yacht da 40 agli 80 metri, attività finora assente nella cantieristica regionale. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: Un'attività nuova per Trieste che, pur essendo una città sul mare e sede di grandi cantieri navali, non aveva mai avuto una realtà dedicata alla costruzione di mega yacht. Trieste Shipyards, la società nata in collaborazione fra il gruppo Summer attraverso la società Sidoc, la società marchigiana Yachting Expertise e la finanziaria regionale Friulia, punta a inserirsi in un mercato che è in piena espansione, quello delle barche da diporto fra i 40 e gli 80 metri, un settore che vede l'Italia leader nel mondo con un fatturato di più di 10 miliardi di euro l'anno, come conferma Enrico Samer, presidente del gruppo omonimo.
7: Non sono mai stati costruiti mega yacht nella nostra regione, noi abbiamo delle realtà che costruiscono o navi importantissime come sappiamo, c'è per quanto riguarda gli yacht sopra i 40 metri, ci sono possibilità di refitting, manutenzione, però costruzione non è mai stata fatta nella storia. Questa è una realtà che si pone appunto questo obiettivo, abbiamo già un bel po' di richieste. Andremo a costruire un capannone nell'area del porto industriale di Trieste che si presta appunto a questa attività di carattere industriale. Speriamo di poterlo completare nella estate del prossimo anno e quindi iniziare la costruzione dei primi mega yacht in autunno del 2027.
6: Il progetto prevede la realizzazione di un hangar di 3.000 metri quadri, alto 25 metri, adatto per costruire yacht fino a 80 metri, un segmento sempre più richiesto dagli armatori e dalle società yacht management. La struttura è pensata per la produzione completa delle imbarcazioni, dal taglio delle lamiere fino all'allestimento finale. Il complesso sarà in grado di costruire anche due imbarcazioni circa 55 metri in simultanea. Accanto alla costruzione consentirà di avviare un'attività di manutenzione, trasformazione e adeguamento per questo tipo di natanti.
2: La Guardia di Finanza di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno scoperto una truffa sui carburanti agevolati. Alcuni gestori di stazioni di servizio avrebbero falsificato i dati delle erogazioni per ottenere rimborsi non dovuti. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che diversi cittadini utilizzavano ancora il beneficio senza avere più il vecchio veicolo associato alla tessera. L'indagine ha accertato oltre 1 milione di litri di carburante erogati indebitamente e rimborsi illeciti per più di 240.000 euro. Un nuovo caso di dengue, malattia infettiva tropicale trasmessa dalle zanzare, è stato segnalato a Trieste. Il comune ha emanato un'ordinanza che prende un intervento di disinfestazione nell'area di Rozzol nelle notti di domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 settembre. Durante le operazioni notturne sarà vietato il transito a tutti i veicoli nell'area e i residenti dovranno rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse, sospendere gli impianti di ricambio d'aria e tenere all'interno gli animali domestici, proteggendo orti e suppellettili esterne con tele di plastica. Cambiamo tema. Dal bilancio cittadino di Umago vengono erogati 65.000 euro per il restauro della chiesa parrocchiale di San Giovanni a Salvore. Il finanziamento rientra nel ciclo di interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei beni architettonici e dell'arte sacra sul territorio. Sentiamo Valmer Kusma.
8: La salvaguardia del patrimonio storico, culturale e monumentale di Umago si conferma uno dei temi al centro dell'agenda politica dell'amministrazione cittadina. Le sue casse hanno assicurato 65.000 euro destinati interamente al risanamento della chiesa parrocchiale di San Giovanni a Salvore. Questo stanziamento rappresenta un nuovo fondamentale tassello nel programma a lungo termine per la tutela dei beni architettonici e dell'arte sacra diffusi sul territorio umaghese. La chiesa di San Giovanni a Salvore, situata in una delle località più suggestive dell'area costiera, necessitava da tempo di interventi strutturali per contrastare i danni causati dal tempo e dalla costante esposizione agli agenti atmosferici marittimi. I fondi sbloccati dal comune permetteranno di avviare lavori di restauro conservativo che non solo proteggeranno l'edificio dal punto di vista statico, ma restituiranno decoro a un simbolo identitario della comunità locale. L'intervento a Salvore non è un caso isolato. Negli ultimi anni Umago ha promosso una politica costante di valorizzazione dei suoi monumenti, investendo cifre significative per preservare la memoria storica del territorio. Tra i progetti più rilevanti dell'ultimo periodo spicca il restauro della chiesa parrocchiale dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Pellegrino nel cuore del centro storico di Umago.
2: A Pirano torna il Festival della Poesia del Mare. Oggi e domani si svolge la quarta edizione con incontri, premiazioni e letture. L'organizzazione è curata dalla CAN, mentre la direzione artistica è affidata a Enzo Santese. In mattinata il primo appuntamento nel chiostro del Convento di San Francesco ha ospitato le premiazioni del concorso letterario del Festival, seguite dall'inaugurazione ufficiale a Casa Tartini con la presentazione dei poeti partecipanti. Sentiamo con Ornella Rossetto.
9: Celebrare la parola poetica e l'incanto del mare, le sue seduzioni, le sue mitologie, inesauribile fonte di ispirazione, promuovendo allo stesso tempo la lingua italiana e la suggestione alla base del Festival della Poesia del Mare di Pirano, manifestazione biennale ideata e diretta dal critico triestino Enzo Santese, giunta alla sua quarta edizione, come sempre organizzata dalla CAN. Un appuntamento a cui teniamo particolarmente, ha sottolineato il presidente Andrea Bartole in occasione della cerimonia di premiazione del concorso letterario che mattinata ha dato il via al festival. In gara c'erano autori di ogni età, con una bella partecipazione sia nella sezione riservata agli adulti, dove si è imposto il trentino triestino Roberto Maestri, sia in quella dedicata ai ragazzi, che ha visto soprattutto una folta adesione degli alunni della scuola elementare italiana piranese Vincenzo e Diego De Castro. Un plauso è stato rivolto dal direttore artistico agli insegnanti, che ne hanno stimolato la partecipazione.
10: È una bella occasione per favorire anche nei ragazzi, perché questo ci interessa moltissimo, una vicinanza alla poesia, perché la poesia è sempre considerata un territorio di nicchia e invece la poesia è un centro nevralgico nell'intellettualità letteraria, dentro cui noi troviamo e sentiamo battere il cuore della contemporaneità.
9: Archiviato così molto felicemente il concorso, il festival prosegue con una serie di incontri e letture che fra oggi e domani vedranno protagonisti a Casa Tartini e in varie altre sedi, alcune tra le voci più significative del panorama poetico contemporaneo, autori provenienti dal territorio e da diverse parti d'Italia, accomunati da una disposizione al dialogo, come vuole il filo conduttore del mare, che è anche luogo simbolico d'incontro, che non divide ma congiunge.
10: La cosa interessante è che ci sono molte situazioni anagrafiche diverse, ci sono esempi di formazioni le più differenti e quindi c'è una varietà di sensibilità notevole. Questa è la ricchezza di un festival come questo, in cui non ci si incontra solo per ascoltarsi e dire che bravo che sei, ma ci si incontra anche per riflettere e, se possibile, dibattere.
2: Un'ultima notizia: il primo ministro sloveno Janez Janša ha incontrato il direttore generale del Tour de France, Christian Prudhomme, per discutere della candidatura della Slovenia a ospitare in un prossimo futuro le prime tre tappe della corsa. Janša ha ribadito il sostegno del governo, evidenziando il ruolo dell'evento nella promozione del paese, dello sport e del ciclismo nazionale. Prudhomme ha accolto positivamente la proposta, che prevede tre possibili percorsi inaugurali: Novo Mesto Lubiana, Nova Gorica Porto Rose e Gran Passo del Versice. La candidatura slovena era stata avviata nel 2029 con una lettera d'intenti consegnata dall'ex premier Robert Golob. La Slovenia è in competizione con altri paesi interessati, tra cui Repubblica Ceca, Germania, Belgio e Paesi Bassi. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta puntate condotte in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus. Realizzazione tecnica a cura di Bojan Klastec. Sono le 19:52 minuti primi e tra poco, alle ore 20, trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Silia. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e segnaliamo un incidente in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est. Sempre sulla 4 in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra Padova Ovest e Padova Est e tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, si rallenta per un mezzo pesante in avaria tra la barriera di Trieste Lisertere di Puglia in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Agli europei maschili di pallavolo è calato il sipario sulla prima fase della competizione, una scrematura iniziale nei quattro gironi, ognuno ospitato in un paese diverso tra Italia, Romania, Bulgaria e Finlandia. Ieri a Modena è giunto l'epilogo il gruppo A, quello di Italia e Slovenia. Le due squadre si sono affrontate nell'ultima partita in programma. Con la qualificazione già in tasca per entrambe era messa in palio la prima posizione nel girone. Italia e Slovenia quindi si contendevano il primato che garantiva un abbinamento migliore negli ottavi di finale. Ha vinto l'Italia, la tie break Italia che da campione del mondo ha ribadito il suo valore palesando la sua supremazia nei confronti delle avversarie con la quinta vittoria consecutiva in 5 partite disputate. La sfida nella sfida, ormai un classico della pallavolo attuale, il confronto tra due allenatori italiani, Fefe De Giorgi e Fabio Soli, coach della Slovenia. Ambedue hanno attuato un marcato turnover. La Slovenia si è presentata senza l'infortunato Urnaut che nel proseguo del torneo verrà rimpiazzato da Cibul e priva dell'accecato Mosic, mentre tra gli azzurri, a partita in corso, si è rivisto in campo Micheletto, reduce da un lungo stop causa problemi fisici. L'Italia, per assicurarsi la prima posizione, necessitava della conquista di due set. Dopo aver subito risolto la pratica al termine delle prime due frazioni, gli azzurri hanno un po' mollato la presa, secondando il ritorno della Slovenia, che ha portato la partita alla tie-break, poi vinto dagli azzurri per 15-9. Ora ambedue le squadre si trasferiscono a Torino per i rispettivi incontri degli ottavi di finale. La Slovenia affronterà la Serbia lunedì alle ore 21, Serbia alle dipendenze tecniche dell'ex coach il romeno Gheorghe Crețu, che 3 anni fa portò la Slovenia alla conquista del bronzo europeo, mentre l'Italia se la vedrà con la Danimarca domenica alle ore 21.05. Sempre a Torino andranno in scena le partite Belgio-Cechia e Finlandia-Grecia, mentre a Sofia in Bulgaria si disputeranno gli incontri Francia-Portogallo, Ucraina-Romania, Polonia-Lettonia e Germania-Bulgaria. Bilancio agrodolce per il calcio italiano nel primo turno di Europa League in seguito alla sconfitta del Milan, mercoledì battuto in casa dai portoghesi del Benfica, ieri è arrivato il successo interno della Juventus che ha inflitto una manita agli olandesi del NEC Nijmegen. 5 reti con 5 marcatori diversi, Nico Gonzalez, Alej Begovic, Voltemade su rigore, Celik e Kolumani. La vittoria per i bianconeri ha un po' mitigato la delusione della sconfitta subita domenica in campionato con il Sassuolo, seppur il NEC ci abbia messo molto del suo, con una opposizione tutt'altro che arcigna, costellata di errori individuali con una lettura tattica approssimativa. Sta di fatto che la Juventus ha conquistato i primi 3 punti nella fase campionato di Europa League e per una questione di differenza reti si trova al comando della classifica. Vediamo ora i risultati delle partite giocate ieri. Levski Sofia Salisburgo 0-1, Ofi Creta Hoffenheim 2-0, Besiktas Marsiglia 4-1, Celtic Ferencvaros 1-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrense 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen Union Saint-Gilloise 0-3 e Juventus NEC Nijmegen 5-0. Dopo Flushing Meadows, quarto e ultimo torneo del grande slam dell'anno, il tennis maschile sta per immergersi in 2 competizioni a squadre. Nel weekend è in programma la Coppa Davis che comincia ad affrontare le ultime tappe della stagione. Poi la prossima settimana scatterà la Lever Cup, prima dei tornei asiatici che dovrebbero rivedere in campo Jannik Sinner. Per quanto concerne la WTA, invece a Guadalajara in Messico è in corso un torneo della serie 500. Ieri è uscita di scena la numero 1 del tabellone, l'Ucraina Marta Kostiuk, semifinalista a Wimbledon, con la ceca Linda Noskova, che poi vinse il torneo e dalla quale poi la Kostiuk fu battuta anche a New York negli ottavi di finale. Ebbene, nei quarti di finale Guadalajara, la Kostiuk, un po' a sorpresa, è stata superata dalla russa Lyudmila Samsonova, vittoriosa in 3 set, 4-6, 6-2, 7-5 il punteggio in favore della Samsonova, che in semifinale affronterà la statunitense Peyton Stearns. La numero 2 del tabellone, Iva Jovic, giocatrice statunitense di origine serba, ha avuto facilmente giocatrice statunitense di origine serba, ha avuto facilmente ragione della polacca

0: Tim Gresini. Terzo il giapponese Ai Ogura della Trek House Aprilia. Ai piedi del podio i due leader spagnoli del mondiale. Quarto tempo per Marc Márquez con la Ducati e quinto per Jorge Martin con l'Aprilia. Rammentiamo che i due sono paiati in vetta alla classifica piloti con lo stesso numero di punti, 274. Alle loro spalle, staccato di 33 lunghezze, troviamo Marco Bezzecchi, oggi tutt'altro che brillante con la sua Aprilia. Bezzecchi, infatti, ha fatto registrare il nono tempo.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Obiettivo economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
1: E benvenuti, bentornati veramente a Obiettivo Economia, prima puntata della stagione e la facciamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Ciao Alessandro, buongiorno e bentrovato a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Hai avuto una buona estate?
2: Sì, assolutamente. Oh,
1: bene, perfetto. Okay.
2: È stata rigenerante, quindi dai, adesso ripartiamo, anzi ormai l'abbiamo già dimenticata.
1: Sì, purtroppo sì.
2: Ripartiti alla grande.
1: Sì, anche
2: grazie. Anche grazie alle vicende proprio finanziarie siamo ripartiti.
1: Esatto, sì. No, stavo dicendo, abbiamo dimenticato anche per il tempo, io ero un po' più terra a terra, visto che insomma questi giorni non, okay. non è proprio il massimo, cioè si vede diciamo il freddo che si avvicina. Comunque, non parliamo di cose tristi. Sì, stavo dicendo, è stata un'estate, diciamo, in cui i mercati sostanzialmente, faccio una brevissima più che sintesi, in cui i mercati hanno sostanzialmente tenuto, in cui però è maturato un po' di incertezza, no? Sia legata soprattutto, diciamo, al prezzo del petrolio, un po' l'inflazione. Ecco, ci sono un po' di interrogativi che in questo fine estate, inizio autunno, probabilmente ci daranno da fare.
2: Sì Alessandro, giustamente ci eravamo rilasciati a metà giugno, ci eravamo appunto lasciati con la famosa firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Quell'accordo aveva prodotto un effetto molto evidente sul mercato del petrolio, che era sceso intorno ai $75 al barile. Ovviamente la minor tensione e la spinta, voglio dire, a questo accordo che tutti un po' cercavano per diminuire appunto le tensioni sul prezzo delle materie prime, aveva generato prospettive, voglio dire, positive per tutto quello che era il contesto geopolitico, ma soprattutto anche per il contesto economico e finanziario. E da allora, diciamo, sono passati circa 3 mesi, e da giugno a settembre, devo dire, lo scenario si è evoluto, in particolare per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, quindi per quanto riguarda il prezzo del petrolio, in maniera piuttosto diversa, in quanto con il trascorrere delle settimane quel memorandum, diciamo, di intesa tra Stati Uniti e Iran si è un po' indebolito,
1: certo,
2: per così dire.
1: Apprezzo l'eufemismo da parte tua. Indebolito.
2: Poi quell'intesa sostanzialmente non è stata rispettata, per così dire, e quindi questo ci porta un po' all'elemento che ha avuto l'impatto più immediato sui mercati, che è il petrolio, che da giugno ad oggi è passato dai $75 agli oltre $100. E questo movimento ovviamente non ha caratterizzato solo il petrolio, ma ha impattato un po' tutto il mondo delle materie prime, compresi anche i metalli industriali, che si sono rincarati di circa il 15% rispetto al mese di giugno. E questo passaggio, devo dire, è importante, perché ci ricorda quanto siano collegati tra loro i diversi mercati. Un evento geopolitico, come spesso dicono, può incidere sull'offerta di una materia prima, la materia prima può incidere su quelli che sono i temi inflattivi, l'inflazione può condizionare la politica monetaria, e la politica monetaria a sua volta si riflette sul costo del denaro e quindi sulle asset class, azionario, obbligazionario, e ovviamente anche sul consumatore finale, che se deve pagare di più l'energia, inevitabilmente pagare di più l'energia significa pagare di più anche i prezzi dei prodotti finali sostanzialmente.
1: Sì.
2: Pensiamo solo ai trasporti,
1: certo,
2: anche agli alimentari, se devono essere trasportati via camion, il carburante costa di più, e quindi va da sé che anche il prezzo del prodotto finale poi viene aumentato, no? Quindi Questo è il tema dello scenario inflattivo e di come impatta il rincaro del prezzo della materia prima poi sul consumatore finale. E come impatta tutto questo, come dire, nelle diverse asset class finanziarie? Diciamo che a livello di asset class, come dicevamo, l'azionario, prendendolo come dire in maniera globale, ha toccato un po' un picco massimo nella prima settimana di agosto e successivamente dal 7 di agosto si è un po' acuita tutta la tensione, come dicevamo, sulla materia prima, e quindi ha ritracciato un pochino ed è ritornato sostanzialmente sui livelli di giugno, un po' più alto rispetto ai livelli di giugno, livelli a cui l'avevamo lasciato quando ci siamo salutati nell'ultima trasmissione. Devo dire che l'azionario americano ha difeso meglio rispetto all'Europa e ai paesi emergenti. Il motivo principale è legato ai temi dell'intelligenza artificiale che hanno continuato a trainare gli investimenti. E qui mi piace anche introdurre un tema un po' più generale legato un po' all'evoluzione e alla crescita dell'innovazione, in quanto il listino Nasdaq si sta dimostrando un listino che continua ad attrarre e a rappresentare, come dire, quel mercato nel quale vengono quotate molte società innovative. Quindi tutta l'innovazione e tutto quello che cerca, come dire, futuro puntualmente va a quotarsi, a cercare nel mercato americano, nel Nasdaq, il punto appunto di visibilità.
1: Sì.
2: E molti si chiedono e continuano a chiedersi perché l'America è il centro, come dire, della crescita e dello sviluppo del mondo, nonostante tutto quello che insomma spesso si dice, no? Che la Cina sta scalando e sta superando, come dire, gli Stati Uniti dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. Però fatto sta che le società innovative, quando cercano un mercato su cui quotarsi, vanno sempre in America, e questo probabilmente perché lì proprio si è creato nel mercato americano un humus fertile proprio che accetta e anzi dà spinta a quello che è l'investimento in ricerca e in innovazione, no? Quindi che ci piaccia o meno, l'America continua ad essere un po' il centro attrattivo delle società che vogliono partecipare allo sviluppo del mondo e al futuro, ecco, della crescita del mondo. Peraltro anche in questi mesi abbiamo assistito alla quotazione, non so se l'avevi seguito, questa notizia di una società italiana tecnologica, la Bending Spoons, si è quotata al Nasdaq, è una società italiana, peraltro loro nel periodo del Covid avevano sviluppato l'applicazione Immuni, quella che è stata...
1: Sì.
2: È stata poi così ceduta un po' al governo per gestire poi la tematica pandemica. Ecco, questi sono ragazzi italiani che hanno creato questa società e sono andati a cercare ovviamente visibilità e capitali in America, e devo dire anche con grande successo. Quindi in tutto questo, ripeto, l'azionario tecnologico in questi mesi ha tenuto molto bene, e le note dolenti, diciamo, arrivano più dal mercato obbligazionario, come dicevamo un po' nel pretrasmissione, e questo perché il contesto economico è caratterizzato ancora da dati molto forti per l'economia americana, in particolare sul fronte del mercato del lavoro e dei consumi, e quindi i consumatori americani continuano a spendere, non sentono, come dire, una sorta di recessione in arrivo, e il mondo del lavoro continua ad assorbire la richiesta, voglio dire, cioè l'offerta di lavoro c'è, e quindi non c'è un tema di disoccupazione, certo, negli Stati Uniti. E le tensioni geopolitiche ovviamente si sono acuite con il prezzo delle materie prime che è salito, quindi sono tutte tematiche, quindi un'economia forte, un prezzo del petrolio e dell'energia che è alto, ovviamente non fa altro che chiamare un intervento, come dire, delle banche centrali per cercare di calmierare, sì, questo effetto, come dire, di crescita e di spinta forte dei consumi, perché alimenterebbero consumi forti e nonostante i prezzi aumentino, chiamano ancora, voglio dire, inflazione. Uh-huh. E quindi la banca centrale in un certo senso si trova a dover aumentare il costo del denaro proprio perché vuole calmierare questo eccessivo entusiasmo. E questa cosa il mercato l'ha cominciata ad anticipare già durante il mese di agosto, no?
1: Certo.
2: Questa cosa ovviamente ha avuto impatti sul mercato obbligazionario, perché se i rendimenti e i tassi aumentano o sono previsti in aumento, tendenzialmente il valore dei titoli di Stato e delle obbligazioni scende. Infatti l'azionario, come si diceva, ha tenuto, ma l'obbligazionario ha lasciato sul terreno circa 3,5 punti percentuali negli ultimi tre mesi, insomma, da giugno ad oggi. Ecco, meglio ha fatto l'obbligazionario in dollari, nel senso chi ha comprato il titolo di Stato americano è stato un po' più fortunato, perché il dollaro si è rivalutato rispetto all'euro e quindi la volatilità su un titolo governativo americano c'è stata, ma in maniera un po' più lieve rispetto a quello che può essere il BTP italiano o il Bund tedesco, per capirci. Però ecco, i mercati, come dire, in tutta questa dinamica ovviamente hanno ancora una volta voluto penalizzare quello che è l'asset class, che nella testa dei risparmiatori in realtà è quella più sicura e quella, sì, più tranquilla. Quindi anche qui, chi non aveva un portafoglio e chi non ha avuto un portafoglio in questi tre mesi diversificato sulla parte azionaria, ahimè, oggi sta piangendo, e anche da inizio anno sta lasciando sul terreno diversi sì, soldini. Chi invece ha un portafoglio comunque con una parte azionaria è riuscito a difendere e sostanzialmente ad avere ancora una gestione, come dire, in positivo dall'inizio, sì, dell'anno. Ecco, il motivo, lo accennavo un po' prima, il motivo per cui l'equity, l'azionario ha performato bene è legato al fatto che circa diciamo l'86% delle società che hanno presentato, voglio dire, i loro risultati, i loro bilanci, diciamo le loro trimestrali negli Stati Uniti, hanno battuto le stime di utile. Mm-hmm. Quindi tra l'altro il tasso di crescita degli utili anno su anno è impressionante, perché mediamente il tasso di crescita degli utili nel mercato americano è del 50% anno su anno. Mm-hmm. Quindi uno si chiede perché il mercato azionario tiene e il mercato obbligazionario soffre. Prevalentemente il mercato azionario tiene perché le azioni rappresentano nient'altro che la crescita degli utili, quindi, sì, riflettono la crescita degli utili aziendali, che in questo contesto, aiutato molto anche dal tema dell'intelligenza artificiale, sta generando, come dire, difesa, non solo difesa degli utili, ma sta generando nuovi utili per le società quotate in borsa, per cui il mercato assolutamente tiene. E di fronte a tutto questo, Alessandro, ieri c'è stato l'intervento del molto atteso della Banca Centrale Americana. Come spesso abbiamo ricordato nelle trasmissioni precedenti, Kevin Warsh, il nuovo governatore della Fed, era stato selezionato da Trump con un chiaro mandato politico di abbassare i tassi. Lo scenario però che Warsh si è trovato ad affrontare, ovvero quello di un'economia in salute, consumi, voglio dire, che continuano e materie prime che rialzano, è uno scenario che non chiama un ulteriore incentivo economico, certo, e quindi un abbassamento dei tassi di interesse, ma anzi chiama al contrario un rialzo del costo del denaro, cosa che puntualmente è avvenuta, e in questo senso Warsh ha accontentato i mercati, ha scontentato Trump, ma effettivamente i dati e i numeri, voglio dire, provenienti dall'economia non giustificavano un ribasso, come dire, del costo del denaro, giustificavano un rialzo forse anche più marcato di quello che c'è stato. C'è stato un rialzo di 25 basis point, quindi di uno 0,25%. Il mercato ha apprezzato, nel senso che sia nella giornata di mercoledì sia nella giornata sostanzialmente di giovedì ci sono stati rialzi, e quindi vuol dire che il mercato ha apprezzato, come dire, l'indipendenza della banca centrale, perché comunque è un segnale di indipendenza che Warsh anche vuole dare, schierandosi nei fatti appunto dalla parte, come dire, della necessità di tenere sotto controllo l'inflazione, e quindi diciamo quali scenari, ecco, possiamo immaginare adesso in un contesto comunque ancora molto torbido, perché le pressioni sulle materie prime permangono a causa di queste tensioni geopolitiche. Lo scontro, come dire, istituzionale tra la banca centrale americana e il presidente americano, vedremo come va a evolvere, però certo, si è un po' innescato, e di conseguenza quello che un po' mi immagino in questo primo approccio con l'autunno dei mercati è che la crescita degli utili, che alla fin fine è un dato che il mercato, al di là del rumore di fondo, guarda, è solida, e i benefici, come dire, dell'introduzione dell'intelligenza artificiale che in questa fase sono ancora concentrati soprattutto sui produttori di hardware come di chip come Nvidia, ecco, potrebbero progressivamente propagarsi anche agli utilizzatori dell'intelligenza artificiale, quindi un miglioramento degli utili si sta cominciando a vedere anche da parte di chi sta cominciando ad utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda. Sì. Ecco, se questo processo si realizzerà, potremmo assistere a una crescita economica, direi, sostenuta, e quindi a incrementi di produttività per le imprese. Il secondo scenario, che è un po' quello alternativo, è il rischio che gli enormi investimenti effettuati dalle big della tecnologia nel mondo dell'intelligenza artificiale, ecco, non producano un rendimento adeguato, quindi le uscite, come dire, di cassa di oggi legate agli investimenti, bisogna capire se si tradurranno in utili nei prossimi mesi barra anni, quindi è un tema che sicuramente dovremo continuare a monitorare con grande attenzione, a mio avviso, ecco, dobbiamo portarci a casa un po' tre messaggi fondamentali, no? Il primo è che in tutto questo rumore, in questo navigare non si sa bene in quali acque, ecco, il rumore di fondo bisogna metterlo un po' da parte, sì, e concentrarsi, come dire, su quelli che sono i dati ufficiali, no? Oggi quelli che noi, i dati che possiamo toccare con mano sono dati buoni sul fronte economico, e quindi non dobbiamo, come dire, spaventarci troppo dal punto di vista di quella che è la volatilità che si può creare nel mercato. Ricordo sempre che nei momenti di volatilità si creano anche grandi opportunità, e in questo momento, ecco, guardando la volatilità e a quello che sta avvenendo sul mondo dei titoli governativi, che sono entrati appunto sotto pressione, sì, proprio per questo aumento delle pressioni inflattive, non disdegno anche l'idea di cominciare a valutare i livelli della parte obbligazionaria come livelli interessanti per, sì, accumulare, cominciare a accumulare qualcosina in questa, in questa asset class. Ecco, molti si fanno delle domande, molti operatori, su quello che è la sostenibilità poi dei debiti pubblici con tassi di interesse così elevati, e questo è un tema sicuramente di grande attenzione, che ripeto, non significa, come dire, che bisogna buttarsi a sprombattuto nell'acquistare titoli governativi, certo, però ecco, il terzo messaggio che mi viene da dire, che mi viene da confermare, è quello dell'importanza della diversificazione, no? Perché sempre nel periodo che stiamo vivendo è sempre una ancora, come dire, di stabilità, certo, avere un portafoglio molto diversificato aiuta ad attutire, ecco, questi periodi che stiamo vivendo e questi cambi di paradigma che avvengono ormai dalla sera alla mattina, si può dire, perché veramente ogni giorno ne sentiamo una che ci fa cambiare la prospettiva. Quindi rincorrere il mercato non ha mai fatto bene, bisogna affrontarlo con molta disciplina, e appunto in questo contesto è fondamentale diversificare i rischi. Diversificare non significa rinunciare alle opportunità, ecco, significa evitare, come dire, che il risultato del proprio portafoglio, certo, dipenda dalla realizzazione, come dire, di un unico scenario, no? E quindi noi non possiamo sapere con certezza quale sarà lo scenario che si realizzerà nei prossimi mesi. Non sappiamo se l'inflazione continuerà a scendere o tornerà a salire, non sappiamo quale sarà l'evoluzione delle tensioni geopolitiche, però, ripeto, possiamo rimanere, come dire, costruttivi in un metodo, osservare i dati, distinguere ciò che è rumore da ciò che è fondamentale, guardare sempre alla capacità delle imprese nel produrre utili, e soprattutto, ecco, avere sempre un orizzonte, come dire, in questi scenari di visibilità, che non può essere quello del domani, ma che deve essere necessariamente un orizzonte che traghetta un po' al medio e lungo termine, ecco, diciamo così. Quindi chiudo sempre con la solita visione di tempo, disciplina, sì, visione di lungo periodo.
1: Vendila meglio sta cosa, però.
2: È vero, è la cosa più importante, e non mi viene, non va banalizzata, esatto, perché è quella che poi nel tempo produce valore.
1: Certo.
2: Però ecco, sicuramente entriamo in uno scenario, ormai da qualche tempo ogni mese entriamo in uno scenario diverso, e bisogna viverlo, traghettarlo, sì, con la volatilità che ogni momento di questo tipo ci può riservare, però ripeto, come sempre, chi ha costruito un portafoglio con una certa diversificazione dall'inizio dell'anno i risultati positivi oggi, certo, si sta ancora vedendo. Ecco, chi l'ha costruito guardando magari al timore di prendersi qualche rischio in più, in realtà sta rischiando di più di chi non ha rischiato, certo, ecco. Quindi bisogna oggi affidarsi veramente a una gestione diversificata e far entrare sicuramente l'azionario ormai in quello che io considero un punto, voglio dire, di forza della gestione del proprio patrimonio, cosa che per noi italiani non è così intuitiva.
1: Esatto,
2: insomma.
1: Infatti, purtroppo sì. Bene, io naturalmente mi associo alla tua posizione. Vedremo, insomma, avremo di cosa parlare, perché insomma come diceva qualcuno più importante di me, insomma la situazione è interessante, e io do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Franco Galante.
2: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Buongiorno e benvenuti nella prima puntata di questa nuova stagione del Vaso di Pandora. Come al solito avremo molti temi in agenda, per una volta cominciamo con la cultura. Lo facciamo con Mara Ambrosic delle Gallerie Costiere di Pirano. Buongiorno e benvenuta, Mara.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Senti, Mara, diciamo che i tempi sono particolari, tempi difficili. E da questo punto di vista, quando i tempi sono difficili, l'arte ha sempre qualcosa da dire. Cosa ci stanno dicendo gli artisti contemporanei in questo mondo, diciamo, molto, molto complicato, nel mondo di Trump, nel mondo dei rinnovati nazionalismi? Come sta reagendo l'arte?
1: L'arte sta reagendo da una parte, come avevamo già tempo fa scritto, con una sorta di movimento di resistenza a questi cambiamenti che l'arte percepisce come politicamente scorretti. Dall'altra parte sta emergendo un nuovo flusso, diciamo così, una nuova corrente artistica, ma anche, diciamo, gruppi a livello veramente mondiale, insomma, che sono caratterizzati anche da una ricerca più sistematica di politiche di pace, no? Ma di politiche di pace all'interno dei linguaggi artistici, quindi non l'arte come un linguaggio che denigra o che comunque in un qualche modo dice no, non esiste il conflitto, cerchiamo di fare il mondo bello, parliamo solo di cose belle, perché con la bellezza e con l'arte le cose poi in un qualche modo si mascherano, ma usano la bellezza e l'arte per in un qualche modo integrarla in modalità di essere, di fare arte, anche di creare progetti e collaborazioni che intrinsecamente parlano della necessità di creare una risposta pacifica ai conflitti o comunque a questo bipolarismo. Dunque le nuove generazioni di fatto in un qualche modo non accettano il bipolarismo che si è delineato, diciamo, come una risposta agli ultimi 100 anni, 120 anni, ma stanno cercando una nuova strada, e questo credo che sia importante sottolineare, che l'arte cerca sempre, anche a livello utopico, una strada diversa da quella che viene proposta in realtà da un'agenda delle realtà, sia politiche che economiche.
0: Ecco, nei momenti di cambiamento, nei momenti di rottura, molto spesso, e questo abbiamo visto anche, voglio dire, nel corso della storia, l'arte ha dato in qualche modo il meglio, no? È stata capace di interpretare, di leggere il futuro, e anche di arrivare, diciamo, a forme così sublimi, no? di espressione artistica.
1: Sì, come dicevo, ci sono, specie negli ultimi 150 anni, alcune correnti che noi definiamo come correnti del modernismo, quindi delle avanguardie storiche, che in qualche modo sono radicate proprio anche nel nostro, diciamo, pensiero culturale collettivo, in una maniera talmente già assimilata che noi non sappiamo che di fatto il modo in cui noi viviamo, leggiamo la cultura, passiamo il nostro tempo libero, comunichiamo tra di noi, in realtà sono dei retaggi che sono stati in un qualche modo messi ben in atto e sublimati in diverse forme, in diverse tecniche artistiche, anche in media diversi, proprio dalle avanguardie storiche, no? Che hanno anticipato tra le altre cose anche con una capacità anche di vedere il futuro, anche le guerre, no? Quindi gli artisti ora credo che stanno vedendo anche il conflitto che sta arrivando, perché il conflitto non è che stia arrivando, il conflitto è già qua. Quindi è solo che è un conflitto complesso e molto paratattico, perché succede ovunque in maniera diversa attraverso i mass media, però poi noi chiudiamo questi nostri smartphone, cellulari e televisori, e apparentemente per un momento questi conflitti spariscono. Quindi questo tipo di, diciamo così, di stravaganza storica anacronismo storico è tipico solo di questo secolo, quindi chi ora sta facendo arte, che si sta occupando anche dell'arte a livello, diciamo, proprio di comprensione delle tecnologie, non solo di un'espressione, diciamo, emotiva che può essere trasferita attraverso la pittura, che è una media tradizionale, ma attraverso

0: svelata di, cioè, tutto quello che sta dietro questo velo, diciamo, di stratificazioni, che sia ideologiche che anche tecnologiche, come dicevo, dei mass media circondano.
1: E qui potremmo aggiungere ancora carne al fuoco mettendoci anche dentro gli scrittori, ma questo è un altro campo, perché anche lì, insomma, il diario dell'Ancella, il Ministero del Futuro, insomma, tutta una serie di libri che sembravano distopici, si stanno dimostrando in qualche modo come una previsione di quello che sta accadendo.
0: Ma questa amalgama anche di collaborazioni tra artisti e tra multidisciplinare, anche è molto tipica anche dei cambiamenti storici radicali, dove non sono segmentati gli artisti, quindi non sono solo gruppi di pittori da una parte, o di chi si occupa di tecnologia o di, non so, creazione di cose cinetiche, ma dove in realtà tutti collaborano, e quindi questo, diciamo così, un po' questo è il retaggio dei grandi momenti storici, quando, diciamo, proprio questo corpo intellettuale sente in una maniera molto
1: globale
0: quello che sta succedendo.
1: Ma,
0: sì.
1: Ma senti, Mario Ambrogi, c'è questa consapevolezza anche di un pianeta che sta soffrendo, no, dal punto di vista dell'ambiente, del clima. Stiamo vedendo dei fenomeni, il caldo di quest'estate, il nubifragio di ieri. Diciamo, non sono cose del tutto normali, ecco.
0: Diciamo che stiamo sicuramente vivendo un periodo storico anche di crisi così generale dell'umanità e del sistema terrestre, cioè come lo conosciamo noi, no? Ora, anche i teorici che si sono occupati di questi fenomeni, che comunque hanno già annunciato 20 anni fa quello che sarebbe successo in questa decade del XXI secolo, Benjamin Bratton, e ci sono tantissimi autori che si sono occupati di questa cosa, anche Rosie Braidotti, quindi
1: però insomma il discorso che forse è difficile per gli uomini fare qualcosa che avrà ricadute tra 20 o 30 anni, no?
0: Però bisogna capire che anche per questo teorie, ricerca, certo, arte, e il campo artistico è un campo che propone delle risorse, però propone sicuramente dei modelli. Ora noi dovremmo sicuramente adattare le metodologie di lavoro come società in tutti i campi, e adattarci a questo nuovo cambiamento
1: realtà,
0: climatico, perché il clima purtroppo ha una forte incidenza sull'umore, sul benestare fisico, mentale delle persone. Quindi non si tratta sempre solo di spingere le cose al di là del contingente, diciamo così, di quel mese o due mesi di caldo. Bisogna capire quando lavorare, come lavorare, quindi creare dei sistemi più adatti al cambiamento che si è profilato e che naturalmente è solamente iniziato.
1: Senti, l'arte in questo caso, diciamo, il connubio tra arte e politica è innegabile, no? Abbiamo visto la Biennale di Venezia, che si è portata dietro tutta una serie di polemiche legate al padiglione russo. Come hai trovato questa biennale tu? Diciamo così, ne abbiamo parlato noi, no? Adesso a bocce ferme, sono passati un po' di mesi da maggio, e quindi c'è la possibilità di riflettere in qualche modo.
0: Ma credo che sia una piattaforma che è riuscita, come biennale di quest'anno, proprio a dire che l'arte non può essere soggetta a decisioni a bacchetta che vengono fatte al di fuori del sistema dell'arte. Credo che questo sia uno dei messaggi più forti, perché è un messaggio che porta in risonanza anche le poetiche di tutti gli artisti che in un qualche modo sono stati inclusi in questa biennale, che poi ti possa piacere o non piacere a livello estetico, perché, come abbiamo già parlato, si parla di un'emersione del Global South, del mondo colorato, non solo africano, anche sudamericano e delle Oceania e del Pacifico, questa è un'altra cosa.

0: no, a livello, che possa sembrare addirittura troppo decorativo, come ha scritto Nicolas Bourion, un importante critico francese, e sono comunque anche, diciamo, delle premesse sulle quali anch'io mi sono poi in un qualche modo soffermata, su una riflessione storica concreta, che cosa significa decorazione, che cosa significa arte. Però non abbiamo abbastanza tempo adesso per spiegare questa cosa. Bisogna solo dire questo, che una parte delle tradizioni che sono emerse, che sono quelle che in un qualche modo cercano di recuperare anche il rapporto diretto con le materie prime, con i tessuti, con la terra, con la terracotta, eccetera, sono classici elementi che in un qualche modo valorizzano le tradizioni di questi popoli, ed è importante da un punto di vista antropologico capire e anche posizionare questo tipo di indagini contemporanee all'interno di una prospettiva diciamo larga, dove si include veramente all'interno degli ultimi 120 anni tutte queste poetiche, tutte queste correnti dall'interno della storia dell'arte del XX secolo, che si è chiusa adesso, credo, storicamente, proprio con questa biennale. Quindi questa biennale, una biennale importantissima, perché sancisce la chiusura di un secolo e l'inizio di un altro.
1: Ecco, ma tutto il discorso postcoloniale si sta sgretolando? Cioè, nel senso che si stanno ritrovando nazionalismi e si va verso nuovi modelli di populismo autoritario, dove in qualche modo spesso si tende a mettere al centro la nazione, il popolo, i valori intrinseci dell'identità nazionale. Da questo punto di vista mi pare che tutta la discussione sulla messa al bando del wok e così via, no? Mi pare ci sia un po' in qualche modo una risacca, no? Una riflessione che prima andata si è spinta fino a un certo punto, qualcuno ha detto siamo andati troppo in là nel distruggere in qualche modo la centralità dell'uomo occidentale, adesso insomma la stiamo...
0: E come ho detto all'inizio, questi sono solamente dei riflessi di questo bipolarismo storico che veramente credo mai nella storia sia stato così forte e così evidente, no? Perché adesso noi lo vediamo, come dicevo, è evidente, è visibile, è palpabile, no? Mentre prima di queste cose se ne parlava così, no? Forse in radio, forse sottovoce, o comunque, no? Questo insomma spazio aperto dove tutto è permesso e dove è permesso anche dire a volte anche troppo, è un po' un problema, no? In generale per la cultura della ponderazione. Ora, per quanto riguarda invece il discorso del postcolonialismo e del, diciamo così, della nuova, non dico emersione, però dell'utilizzo del concetto del nazionalismo, ovvero del modello, perché è un modello comunque formato e studiato a tavolino nel XVIII secolo, no? Il nazionalismo è un modello, cioè non nasce così, viene studiato e poi applicato, e così il postcolonialismo. Sono fenomeni che si sono studiati molto negli ultimi 30 anni, specie negli ultimi 30 anni, in un qualche modo si sono messi anche a livello delle correnti teoriche, spesso come degli antipoli, dei contrappesi, e quindi in realtà anche a livello teorico, anche a livello storico, come leggiamo i movimenti del postcolonialismo, io sono un po' d'accordo che forse sia andato un po' troppo oltre. Perché? Perché di fatto si è poi creato dei brand, o comunque si è usato il discorso postcolonialista come una cifra che poi veniva in un qualche modo usata per aprire delle aree di conflitto per gli attacchi del polo opposto. Quando si arriva alla strumentalizzazione delle teorie o delle convinzioni che appartengono a movimenti marginali, o comunque per tanto tempo storico anche sottomessi o comunque dimenticati, bisogna sapere che si apre, si deve sempre aprire il punto di domanda perché questo tipo di tematica è così importante da leggerla e vederla tutti i giorni. Vuol dire che si apre anche il momento della strumentalizzazione del pensiero, e quindi qua veramente bisogna stare molto attenti, perché è scivoloso, veramente scivoloso.
1: Ma senti Mario, noi adesso abbiamo fatto questi discorsi, abbiamo parlato molto in alto, no? E così via. E adesso come collochiamo tutto questo discorso in un contesto di provincia come quello di Pirano, dove tu hai fatto gli ultimi 4 anni, è stata direttrice del 5 anni, 6 anni, sì, 6 anni direttrice delle gallerie costiere. Qual è il bilancio di questi 6 anni? E soprattutto qual è le gallerie costiere, sono sempre quelle che hanno cercato di declinare, insomma, in un contesto locale un discorso artistico globale, no? E tu hai ereditato un progetto che hai portato avanti con costanza. Forse qualche volta magari sei stata capita di più, qualche altra volta di meno dal contesto locale.
0: Però non credo che chi Anton Bilos e Andrei Medved, quando le hanno fondate queste bellissime gallerie costiere di Pirano, non abbiano avuto gli stessi miei problemi. Anzi, le mie colleghe mi hanno spesso detto che a volte capite, a volte non capite, capiti, però comunque bisogna in un qualche modo lavorare e operare per portare a termine il progetto costitutivo dell'idea di questo tipo di istituzione. Allora, quest'anno celebrano 50 anni le gallerie costiere. Come dicevo, sono state fondate e poi dirette da Anton Bilos addirittura fino al 2012. Negli anni 70 e 80 sono diventato un importante punto di riferimento per l'arte contemporanea, tant'è che di capodistria delle gallerie costiere Pirano si parlava come il terzo centro più importante d'arte contemporanea nell'ex Jugoslavia. Ora, io ho ereditato naturalmente questa storia e l'ho presa come una grande opportunità per fare cosa? Per continuare la tradizione che questo istituto ha in un qualche modo è riuscito a portare a termine, che non era solamente diventare un centro, un punto nell'ex Jugoslavia, ma era mettere le gallerie costiere di Pirano nel nostro contesto provinciale, sulla mappa europea.
1: Ci sei riuscita?
0: Io credo di esserci riuscita, i numeri parlano, io credo che parlano anche i riferimenti, diciamo così, evidenti anche di dinamica, di slancio, di sviluppo. Si capisce che l'istituzione è in qualche modo è diventata più ambiziosa, più sicura di se stessa, è riuscita a rivalorizzare dei principi e questi orientamenti storici sui quali l'istituzione era stata fondata. Nello stesso tempo è stato articolato un processo di rinnovamento anche dei contenuti dell'organizzazione, anche della modernizzazione, sia della comunicazione attraverso il sito, una comunicazione in primis diventata bilingue completamente, sloveno-italiano, e poi nel primo anno subito anche trilingue, con tutto un programma anche poi sviluppato in trilingue, no? Quindi sloveno, italiano, in inglese, un programma, come dicevo, pubblico, un programma gratuito, quindi non un programma che va in un qualche modo a fornire sia alla gioventù, ai bimbi, che alle persone, tutte le generazioni, che agli specialisti dei contenuti professionali di alto livello, e che comunque riesce anche a fare dei programmi e delle presentazioni che sono invece accessibili a livello di comunicazione linguistici a tutti, in modo da veramente in qualche modo essere una diventare ed essere un'istituzione aperta alla località, però allo stesso tempo un'istituzione che sa sviluppare politiche di acquisizione. Quindi abbiamo, in questi ultimi 6 anni, sono state raddoppiate le donazioni e raddoppiate anche le iscrizioni della gestione del patrimonio artistico.
1: Ma senti, ma le gallerie costiere sono un qualcosa che vive col territorio, o sono come quelle postazioni spaziali di Star Trek, sai, quando andavano in un pianeta sconosciuto, mettevano una loro postazione lì e questa in qualche modo guardavano, no, e venivano guardate?
0: No, noi abbiamo in maniera simultanea questo è stato un progetto che abbiamo dovuto in un qualche modo veramente con dedizione sviluppare. Abbiamo in maniera simultanea riiniziato le connessioni internazionali che per circa due mandati non erano attive, abbiamo aumentato di oltre 3 volte le attività di rilevanza locale con sia chi partecipa ai nostri programmi che supportando gli artisti locali e le manifestazioni locali, perché anche su Extempore e Forma Viva abbiamo fatto dei passaggi molto importanti, abbiamo incrementato.
1: Come è andato l'ultimo Extempore?
0: Molto bene, è stata veramente, nella mostra è molto interessante, invito veramente il pubblico fino al 15 ottobre a vedere la mostra presso la Galleria Civica con tutte le opere premiate e anche presso la Galleria Monforti invece fino a inoltranza a novembre tutte le altre opere dei partecipanti. Quindi ecco, per dire, per Extempore siamo riusciti anche a sostanzialmente ad alzare il fondo per il Grand Prix, per il premio acquisti, ad alzare tutto il fondo per le acquisizioni. Quindi abbiamo lavorato in una maniera strategica, pian piano, per rafforzare tutti i campi dell'operato, no? E abbiamo anche sviluppato progetti importanti internazionali e fatto moltissimi bandi per ricevere altri finanziamenti, per quindi in qualche modo rafforzare anche la nostra capacità, le nostre capacità produttive e finanziarie, e abbiamo sicuramente si sono alzate negli ultimi 6 anni per oltre il 30%, che credo che sia per un istituto pubblico un risultato molto positivo. Quindi credo che le belle gallerie costiere, questo patrimonio lasciatoci dai nostri, da chi ha lavorato prima di noi, si trovano in una preziosa situazione istituzionale e collocano le gallerie costiere a livello dell'Istria come una delle istituzioni centrali per la regione allargata, e con queste nuove connessioni internazionali anche a livello europeo. Quindi tutto questo è stato fatto per portare questo potenziale.
1: C'è un nuovo mandato alle porte a cui tu aspiri, insomma, a rinnovare la tua guida alle gallerie costiere. C'è anche un nuovo mandato al Consiglio Comunale di Pirano, quindi diciamo che poi bisognerà vedere come queste due istituzioni continueranno a respirare, diciamo, in sintonia.
0: Difficile commentare perché tutto davanti a noi, quindi non riesco a commentare il futuro in questo senso. Posso solo dire che fino ad ora, con dedizione e con tutto il team affiatato, siamo riusciti a fare tanto, e che credo che in questo momento l'istituzione proponga un potenziale molto bello di sviluppo per il futuro dell'istituzione, per il futuro dell'arte, per il futuro del nostro spazio sì provinciale, però che dà la possibilità di pensare oltre al nostro piccolo, e che quindi
1: la provincia propone, va bene, ma dalla provincia deve uscire anche,
0: sì,
1: una riflessione globale,
0: propone un futuro anche per il nostro ambiente locale, diciamo così, in questa situazione. Naturalmente è quello che posso augurarmi, è che le gallerie costiere rimangano propulsive, dinamiche, e che rimangano ben adesso radicate sia nella località che sappiano comunicare bene con il mondo, perché si sono adesso dimostrate come capaci di continuare questo lascito e anche di in un qualche modo inserirsi nel XXI secolo con dei progetti anche dopo 50 anni naturalmente nuovamente d'avanguardia.
1: Benissimo, grazie Mara Ambrogi, è stata con noi al Vaso di Pandora, che ha aperto la puntata di questa nostra nuova stagione. Noi ci sentiamo un po' di musica, poi andiamo avanti con un altro argomento.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, andiamo in Sud America, lo facciamo con Claudio Madricardo, come abbiamo spesso fatto quando parliamo di quel continente. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Stefano.
0: Allora Claudio, cosa sta succedendo? Il Venezuela sta diventando il 51esimo stato degli Stati Uniti e Cuba potrebbe diventare il 52esimo?
1: Diciamo che ormai il Venezuela è un protettorato americano ed è questo che sta accadendo. Dopo il rapimento di Nicolás Maduro e della moglie il 2 gennaio in violazione di ogni diritto internazionale, si era praticamente accesa la speranza da parte dell'opposizione venezuelana capeggiata da Maria Corina Machado di poter praticamente rientrare nel dibattito e comunque andare ad elezioni, nuove elezioni presto. Cosa è accaduto? È accaduto che la vicepresidente di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, con il fratello, che è un pezzo grosso, diciamo, della cupola venezuelana, ha instaurato un tipo di governo che corrisponde perfettamente alle volontà di Donald Trump. Ultimamente cosa è successo? È successo che praticamente gli Stati Uniti sono arrivati a controllare ben 17 giacimenti petroliferi venezuelani, governano praticamente l'economia venezuelana. E a Trump interessa veramente molto poco il discorso di arrivare alle elezioni che dovevano essere previste dalla Costituzione stessa del Venezuela, perché in mancanza, diciamo, del presidente legale avrebbero dovuto andare alle elezioni entro 100 giorni. Non se ne parla più. L'unico un po', diciamo, a differenziarsi rispetto a Trump è il suo segretario di Stato Marco Rubio, il quale ha qualche volta, anche recentemente, perorato la causa, diciamo, dell'opposizione. Ma a quanto sembra Trump è assolutamente soddisfatto di quanto è accaduto e considera il governo di Delcy Rodríguez un governo perfetto. Notizia di ieri, per esempio, l'ONU ha dichiarato che praticamente tutto il sistema repressivo messo in piedi dal precedente regime sussiste, non è cambiato praticamente nulla, perché il nuovo governo interino di Delcy Rodríguez cosa ha fatto? Ha liberato un po' di prigionieri politici, tra cui anche il nostro Alberto Trentini, l'italiano, il veneziano, che era nelle carceri di Maduro senza aver fatto assolutamente nulla, era una merce di scambio sostanzialmente, ma rimane intero, perfettamente integro, diciamo, il sistema repressivo. Ovviamente le politiche che Delcy Rodríguez sta attuando in Venezuela hanno suscitato grande opposizione da parte della sinistra e ovviamente anche da parte della destra, no? Ecco, qual è la speranza sostanziale di Delcy Rodríguez? Poter arrivare, diciamo, ad avere soldi con le nuove prospezioni di petrolio, soldi per poter distribuirli in vista delle possibili elezioni che prima o dopo ci saranno. Quindi la speranza di Delcy Rodríguez è che grazie a queste politiche economiche possa rintuzzare, diciamo, l'opposizione e possa continuare a governare. Per quanto riguarda il nostro amico Trump, comunque attualmente il governo interino di Delcy Rodríguez è un governo che va benissimo.
0: Diciamo però che, insomma, una volta almeno con George Bush l'idea era che l'annuncio era che si voleva esportare la democrazia, poi se si facevano anche affari andava bene. Qui non c'è neanche l'annuncio, cioè qui
1: non se ne parla più, cioè Trump aveva cominciato a parlare di narcotraffico. Di narcotraffico non se ne parla più, diciamo che tutti sono soddisfatti da questa soluzione che ha riportato il Venezuela sotto, diciamo, il controllo degli Stati Uniti, soprattutto in una visione che è sostanziale per Trump. Voglio dire,
0: con che, è, che è quella comunque del vecchio giardino di casa, no? degli Stati Uniti, no? Dove...
1: Esattamente. Trump ha rispolverato nel suo ultimo mandato la dottrina Monroe, che viene chiamata in suo onore Donroe. Cosa significa? Significa che nel confronto geopolitico con la Cina, dobbiamo sapere che la Cina è diventato, nel periodo in cui gli Stati Uniti hanno un po' abbandonato l'America Latina recentemente, è diventato il primo partner commerciale dell'America Latina, ma non solo. La Cina è impegnata in moltissimi progetti infrastrutturali molto importanti e fa una politica, diciamo, di prestiti e di aiuti ai latinoamericani. È difficile anche per gli stati che nel frattempo si sono allineati a Trump abbandonare questa politica. Per esempio lo stesso Milei, che all'inizio, l'argentino, che all'inizio del suo mandato aveva detto non faccio affari con i comunisti, eccetera, in realtà ha calato le ali, gli affari continua a fare comunque. Ecco, allora, cioè, il discorso di Trump con la nuova amministrazione è quello di riportare sotto l'egida degli Stati Uniti tutte le nazioni latinoamericane in chiave del confronto geopolitico con la Cina. Uno degli argomenti, e qui vengo a Cuba che tu mi hai citato prima, uno degli argomenti che sembra preoccupare Trump non è tanto l'esistenza, diciamo, di una minaccia cubana che non esiste da molto tempo, ma il fatto, per esempio, che i cubani sembra che ospitino, diciamo, forze cinesi che possono avere, diciamo, delle posizioni privilegiate per spiare gli Stati Uniti. Anche lì tutto è una chiave, diciamo, di anticinese. Quindi, per fare questo, Trump interviene pesantemente nelle campagne elettorali che ci sono state. È intervenuto per esempio pesantemente nella campagna elettorale in Argentina, il secondo turno, chiamiamolo così, le elezioni di medio termine, che davano Milei perdente. In realtà Trump ha promesso denaro e Milei ha vinto. È intervenuto pesantemente nelle elezioni in Honduras, dove ha vinto una persona di destra che si chiama Sfura. È intervenuto nelle elezioni cilene, dove ha vinto il figlio di un nazista, José Antonio Kast. È intervenuto in Perù, dove ha vinto per pochi punti Keiko Fujimori, la figlia del dittatore condannato per crimini commessi, che ha vinto il suo quarto tentativo. Ed è intervenuto anche pesantemente in Colombia, dove ha vinto recentemente un personaggio istrionico, tale Abelardo della Espreia, che tra l'altro ha anche passaporto italiano, che è un personaggio di estrema destra e che all'insediamento ha gridato viva Cristo Re. Quindi c'è tutto un allineamento da parte dei paesi, grazie anche alle interferenze dei pesanti degli Stati Uniti verso il governo degli Stati Uniti. Prossimamente ci saranno delle elezioni molto importanti in Brasile, dove corre per il suo quarto mandato non consecutivo Lula da Silva, contro il figlio di Jair Bolsonaro, che è, e si chiama Flavio Bolsonaro. Ora i sondaggi gli danno un pareggio tecnico, con forse una probabile piccola piccolo vantaggio da parte di Flavio Bolsonaro, e anche lì Trump è intervenuto perché ha considerato quanto sta accadendo a Jair Bolsonaro, che è stato condannato definitivamente a 27 anni per un tentativo di golpe, che è in galera praticamente, ha detto che è una cosa ingiusta, che sono cose politiche, eccetera. È intervenuto evidentemente a favore del personaggio Flavio Bolsonaro, il quale tra l'altro in questo momento si è saputo qualche giorno fa che è indagato per corruzione dalla Corte Suprema. Quindi è un panorama estremamente, composito. Quello che si può dire è che evidentemente c'è un spostamento a destra dell'elettorato latinoamericano. Non credo che questo spostamento a destra corrisponda a un voto ideologico, semmai è un voto di disperazione. I temi principali
0: che è quello argentino, no? Cioè, noi abbiamo visto la vittoria di Milei, che è stata in qualche modo garantita anche dal voto di chi stava ai margini della società, no? E quindi questo vuol dire che che in qualche modo il centro-sinistra non è riuscito a offrire risposte convincenti a quelle che è il quelle
1: che erano le richieste. C'è un fenomeno che di questo tipo qua. Tu mi parli dell'Argentina. L'Argentina aveva prodotto un'inflazione che era drammatica. Aveva proposto come candidato del peronismo Massa, Sergio Massa, che era stato ministro delle finanze, ovvero quasi responsabile, di quanto accadeva a livello inflazionistico. Ma io, se fossi stato un elettore argentino, avrei veramente avuto più di qualche imbarazzo su chi votare. Probabilmente non avrei votato Milei, le cui ricette sono macelleria sociale. Però evidentemente era abbastanza chiaro. Io mi ricordo che ero poco prima delle elezioni argentine, ero in Argentina, mi parlavo con persone, io dicevo: state attenti, perché Milei è una potenzialità forte. Ma no, ma cosa dici? Io avevo la visione, il ricordo di Berlusconi, e Milei alla fine ha vinto. Ecco, voglio dire, cioè, è un sistema in cui tutto ciò viene prodotto da che cosa? Dal fallimento delle proposte del centro-sinistra in molti paesi, ma anche dal fallimento della destra tradizionale. Tanto è vero che queste ultime destre che si stanno palesando sono le destre estreme.
0: Ma insomma, quelle che riescono a coniugare populismo e autoritarismo, no? Nel senso, è anche a creare questa identità nazionale intorno a una serie di valori condivisi, no? di tutela della nazione. Guarda, e quant'altro.
1: Guarda, le destre, la destra latinoamericana, la destra, l'estrema destra, sono di due nature, se posso dire così. Una è di una natura securitaria, ovvero il personaggio principale di questa interpretazione della destra è il presidente salvadoregno Nayib Bukele, quello delle mega carceri praticamente, no? Quello degli uomini in mutandoni, tutti tatuati, messi dentro in gabbia, no? Ecco, quello è una destra, la destra securitaria. L'altro aspetto, della destra in questo momento qua, è la destra libertaria, che ha qualche seguace, non ancora al governo, ma è Milei, il rappresentante è Milei. Di fatto, però, di fatto c'è un funzionamento a livello di destre latinoamericane molto importante. Si parla quasi di una internazionale nera che riconosce, diciamo, il suo capo, un Trump, e per Milei. Mentre Milei riconosce anche come leader di questa destra internazionale la presidente italiana Giorgia Meloni. C'è evidentemente questo momento, questo auge di destra, però io posso dire anche una cosa. Allora, in America Latina in genere il voto non ha mai premiato i governi al potere, e allora dopo l'onda rosa degli anni 21-23 praticamente, in cui sono nati alcuni governi di sinistra, per esempio ricordo Boric in Cile, Lula, il nuovo mandato di Lula e altri, c'è stata praticamente, si è parlato di una onda rosa, no? Ecco, all'epoca c'è stata come una reazione, e gli elettori latinoamericani hanno praticamente penalizzato i governi al potere. La maggioranza, o un buon numero di governi al potere allora, erano governi di centrosinistra, e quindi sono stati penalizzati. L'unico governo che non è stato penalizzato è l'esempio del Paraguay, dove c'era già ancora un governo di destra e hanno votato un governo di destra, ma il Paraguay è un caso a sé. Quindi, diciamo, io non direi tanto che c'è uno spostamento ideologico, c'è uno spostamento dovuto
0: siamo al fallimento intanto dello Stato liberale così come lo concepiamo, e siamo al trionfo del populismo.
1: Questo sì, c'è, per esempio, c'è un organismo che si chiama Latino Barometro, che è l'organismo che ha sede a Santiago del Cile ed è della cilena Marta Lagos, il quale ancora anni fa, un paio d'anni fa, aveva fatto un'inchiesta e aveva rivelato che praticamente il concetto e il valore della democrazia aveva fatto passi indietro notevolissimi presso il pubblico latinoamericano, perché le risposte non vengono date, cioè risposte sulla sicurezza. Per esempio, vi faccio un esempio: il Nayib Bukele, ecco, ha un appoggio enorme nel suo paese. Perché? Perché finalmente il Salvador, alla capitale, ovunque, puoi girare tranquillo. Prima non giravi tranquillo, prima i commercianti non potevano fare i loro affari perché dovevano pagare il pizzo. Ha messo a posto queste cose qua. Allora, il concetto è questo: questi provvedimenti di destra, questi provvedimenti, diciamo, draconiani, messi in piedi dai Bukele, accusato di violazioni dei diritti umani, però vengono considerati positivi dalla gente, perché la gente ha alla fine.
0: Cioè, la mia sicurezza viene prima dei diritti. In sintesi, la mia sicurezza viene prima dei diritti umani.
1: Esattamente, è proprio questo. La domanda è: la sinistra riesce a risolvere i problemi di sicurezza ancorché, diciamo, pompati dalla destra? La destra va a nozze con la sicurezza, no? Ecco, Cast, per esempio, in Cile ha vinto una campagna elettorale dicendo che voleva mettere dei muri al confine al nord per impedire l'arrivo, diciamo, degli immigranti, no? Tra l'altro,
0: i migranti sono uno dei motivi su cui si vincono le campagne elettorali un po' in tutto il mondo.
1: Sì, però tieni conto di una cosa, che il fattore migranti prima non c'era nella destra latinoamericana, è entrata un po' con Cast in Cile, perché lì c'era un'associazione internazionale del crimine che si chiama Frente Aragua, che portava i fuoriusciti venezuelani, li portava dentro, organizzava la prostituzione, il traffico di droga. Questo ha creato, diciamo, una situazione, una percezione della sicurezza o dell'insicurezza notevole, laddove per esempio i dati ufficiali cileni non parlano di una così grande insicurezza. Ovvero la destra ci ha giocato alla grande sul discorso della sicurezza. Un altro personaggio che ha introdotto ultimamente il concetto dei migranti nel dibattito politico della destra è stato questo colombiano, questo Abelardo de la Espreia, il quale praticamente, scimmiottando Trump, cosa ha detto? Vuole fare l'ICE, no? Praticamente, cioè buttare fuori i migranti. Laddove i migranti principali che ci sono in Colombia sono emigranti, è gente che è scappata dal regime di Maduro, o per ragioni politiche o per fame. No, ecco, come fai a rimandare questa gente laddove l'altro? Tra l'altro, sono in stragrande maggioranza regolarizzati. Cioè è propaganda, ovvero la destra vince con i soliti discorsi, diciamo, di far percepire la sicurezza più in pericolo di quella che è, e ha vinto su questa roba.
0: Però senti, tu sei un grande conoscitore di politica sudamericana. Quello che possiamo notare però è un trend interessante, che non è solo di questo periodo, ma è di insomma, lunga durata. Gli Stati Uniti dettano le politiche, cioè mettono in atto delle politiche, e poi queste trovano in qualche modo delle casse di risonanza in questi paesi. Era accaduto, se pensiamo, anche con i Chicago Boys, insomma, ogni volta che gli Stati Uniti hanno un'idea o anche sviluppano delle politiche a casa loro, poi queste hanno una conseguenza su quella che è Latino America. Poi ci sono anche delle risposte, per l'amor di Dio, no? Però in qualche modo, correggimi se sbaglio.
1: No, ma è giusto, evidentemente è giusto. Gli Stati Uniti poi si sono dotati ultimamente anche di un altro strumento. Guarda, potremmo tornare indietro agli anni 70 sulle politiche, diciamo, di influenza da parte degli Stati Uniti, e addirittura di le politiche che tendevano a plasmare le classi dirigenti, sia militari che civili, ma soprattutto militari degli anni 70. Ma se faremo un passo troppo indietro, lascerei perdere. Cioè, è evidente che gli Stati Uniti...
0: Ogni riferimento al Cile è assolutamente casuale, no?
1: No, per l'amministrazione Trump l'America Latina è ridiventata strategica, mentre prima nei governi delle amministrazioni precedenti lo era meno. Adesso in questo momento, per esempio, Trump ha creato un altro organismo che si chiama Scudo delle Americhe. Lo Scudo delle Americhe che cos'è? È praticamente un'associazione di stati con gli americani, gli stati latinoamericani, che si associano per fare la lotta contro il narcotraffico. Paradossalmente, da questa associazione erano esclusi paesi tipo la Colombia e il Perù, che sono paesi che producono praticamente droga. Perché? Perché in Colombia c'era Gustavo Petro, presidente di sinistra, e diciamo in Perù c'era stato Casillo, e poi dopo i governi che bene o male, diciamo, non si capiva, c'era una situazione politica non molto chiara. Nel momento in cui c'è stato un cambio politico anche da parte di questi due paesi, hanno eletto dei presidenti anche possibilmente autoritari, perché questo, secondo molti osservatori, sarà l'esito in Perù soprattutto, ma anche forse in Colombia, perché sono governi deboli, sono governi che hanno vinto per qualche migliaia di voti, non hanno maggioranze parlamentari, per cui i presidenti saranno tentati di correre all'autoritarismo pur di affermare le loro, diciamo, politiche. Bene, questi paesi si sono associati immediatamente allo scudo delle Americhe. Lo scudo delle Americhe è evidentemente forse anche un organismo che farà, diciamo, la lotta al narcotraffico, problema grossissimo in America Latina, perché lì si produce la coca, ma sicuramente ha anche una valenza politica di controllo, di indirizzo di questi paesi, perché poi Trump non è che va tanto per il sottile, dice o fai così o ti taglio i fondi, no? Cioè non hai più soldi per governare. Questo ha fatto in vari paesi, lo ha fatto appunto, come dicevo prima, anche anche in Argentina.
0: Sì,
1: ecco, questa è la strada. Se va avanti così, il futuro quale sarà? Abbiamo le elezioni in ottobre in Brasile, tra Lula e Bolsonaro figlio. Bene, se anche lì vincerà Bolsonaro figlio, diciamo che a livello di subcontinente latinoamericano avremo semplicemente, che poi neanche, perché è Nord America, avremo semplicemente il Messico che rimarrà un paese governato, diciamo, dalla sinistra, con Claudia Sheinbaum che tra l'altro gode di moltissimo appoggio da parte dei paesi, per non parlare evidentemente, perché io non considero più di sinistra, paesi tipo il Nicaragua, dove si è instaurata una dittatura di carattere familiare, tra l'altro adesso ha anche introdotto una legge per cui i partiti di opposizione non si possono neanche presentare alle elezioni, ha prolungato il mandato presidenziale a 7 anni, insomma sta diventando tra l'altro una dittatura di carattere familiare che fa molti affari con i cinesi, perché i cinesi sono implicati in molte attività, diciamo, di sfruttamento del territorio o anche in progetti di carattere infrastrutturale.
0: Insomma,
1: Avremo
0: modo di parlare di questi e di altri argomenti, Claudio Madricardo, ancora nel corso di questa stagione del Vaso di Pandora. Io ti ringrazio di essere stato con noi in questa prima trasmissione dell'anno, in questa seconda parte della nostra prima trasmissione dell'anno. Tra un po' sempre di politica parleremo e lo faremo col professor Daniele Stasi, ma dopo una piccola pausa musicale.

0: Terza parte del vaso di Pandora. Andiamo a Lecce, dove c'è il professor Daniele Stasi, tra l'altro docente all'Università di Foggia, esperto di Polonia e soprattutto di Est Europa, che ci regala un bellissimo libro, Democrazie svuotate, Polonia, Ungheria, Ucraina e Russia, tra democrazia, autoritarismo e nazionalpopulismo, una collettanea curata insieme con Cristina Carpinelli, che appunto ci porta a studiare e a capire questi paesi. Ecco, professor Stasi, quello che si può in qualche modo intravedere da questi quattro paesi presi in analisi è che tutto sommato, tra tutte le cose che si possono dire, è che la democrazia è interpretata un po' come la dittatura della maggioranza. Chi vince prende tutto.
1: Sì, la dittatura della maggioranza è una vecchia idea di questa parte dell'Europa, oltre alla Russia e l'Ucraina, su cui ci sarebbe da dire, per cui la democrazia è intesa non in un senso liberale, ma in un senso, per così dire, nazionalistico, laddove i diritti della nazione hanno la preminenza e sono superiori a quelli individuali, per cui le ragioni della politica predominano abbondantemente su quelli del diritto soggettivo. E questo provoca una torsione nell'ambito dell'equilibrio dei poteri, della vita democratica, dei rapporti internazionali, è molto evidente. È una situazione tuttavia in evoluzione. Queste patologie, fra virgolette, delle democrazie in crescita, parliamo di paesi che hanno conosciuto la svolta, insomma, da qualche decennio rispetto al regime comunista, è un discorso in evoluzione, un discorso che fra luci ed ombre sembra muoversi verso una, come dire, modernizzazione del quadro politico in un senso maggiormente vicino a quelle che erano le linee fondamentali dell'Unione Europea dell'Occidente.
0: Ma senta, professore, la base, no? Lei è un esperto di Polonia. Quando parla di Polonia e della sua politica, al centro mette nazione e popolo, che sono anche al di là di quelli che sono invece più importanti, anche di quelli che sono i diritti individuali e di tutto il resto, no? Quindi sta come Polonia, come stato dei, per la Polonia è lo stato dei polacchi, no? Poi se c'è anche qualcun altro, vabbè, se non c'è forse anche meglio.
1: Beh, sì, detta come la dice lei, insomma, rende in maniera sintetica il quadro. Tuttavia questa idea dello Stato-nazione o Stato dei polacchi, come lei ha detto, ha un'origine e un'evoluzione nell'8-900 molto complessa, proprio per i motivi a cui lei faceva cenno, vale a dire l'esistenza nell'ambito della società polacca storicamente di gruppi non appartenenti dal punto di vista etnico al cosiddetto ceppo polacco. In altri termini, pensiamo per esempio a una città come Varsavia, che prima del 1939 contava circa 1.370.000 abitanti, di cui un terzo era composta da ebrei, polacchi ebrei o comunque minoranze nazionali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e distruzione della capitale polacca per il 95%, gli abitanti saranno solo 300.000 e gli ebrei saranno veramente molto molto pochi, direi addirittura sparute individualità. Questo ci dà il senso di come il discorso sia complesso. È evidente che nella storia della Polonia, nella storia di questa nazione, il problema della coesistenza fra minoranze nazionali, che si coniuga anche e soprattutto con la definizione dei confini, come è noto la Polonia, così come tutto lo scacchiere di queste nazioni dell'Europa centro-orientale, hanno visto modificare i propri confini a seguito di guerre, accordi e quant'altro. Pensate che per esempio la Polonia prima della Seconda Guerra Mondiale era, diciamo, su una posizione assolutamente orientale. Leopoli e Vilnius erano città polacche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata spostata 150 chilometri più a occidente e i suoi confini sono rimaneggiati. Dunque si è creato un problema molto forte, per esempio, nella zona della Galizia, quindi riguardante la coesistenza fra popolo polacco, fra nazione polacca, fra persone che si professavano polacche, diciamo così, e gli ucraini. Ecco, questo ha portato, diciamo, in passato a situazioni così, e gli ucraini. Ecco, questo ha portato, diciamo, in passato a situazioni al limite di

0: massime sul senso comune dei polacchi, sui temi a cui abbiamo fatto cenno, sulla coesistenza ai confini tra ucraini e polacchi.
1: Diciamo che questo ci spiega anche perché un'autrice come Olga Tokarczuk, con i suoi libri di Jakob, dia tanto fastidio almeno a una parte della società polacca.
0: Beh sì, c'è un'idea ancora presente che è ben rappresentata dall'attuale presidente della Repubblica Polacca, ossia Nawrocki, che vede l'adesione all'Europa, ma non a questa Europa. In altri termini, l'Unione Europea, che è basata in buona sostanza sulla democrazia liberale, quindi separazione dei poteri, salvaguardia dei diritti individuali, ivi compreso le minoranze, è un poco invisa a quella parte euroscettica, si direbbe una volta, ma direi nazionalpopulistica, che mantiene percentuali di consensi molto ampie in Polonia e che è ben rappresentata da questo presidente che scimmiotta in qualche maniera Donald Trump e che parte, diciamo, da lontano, cioè questa idea presente nella società polacca di una nazione che deve puntare a mantenere il proprio status, la propria forza nello scacchiere internazionale e contro un'Europa che vorrebbe colonizzarla dal punto di vista culturale, economico e politico. E questo poi il combustibile del cosiddetto populismo nazionalistico, nazionalpopulismo che dir si voglia, che vede il popolo polacco, quindi la nazione, e contrapporsi alle elite europee, agli stranieri, ai nemici interni e esterni. Questo è un discorso naturalmente che non riguarda solo la Polonia, ma tutta quella fascia di paesi, quindi Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria certamente e appunto Polonia, ma potremmo anche andare oltre.
1: In qualche modo quello che si vede bene, lo si vede in maniera molto plastica in Polonia, ma anche in Ucraina, anche ovviamente in altri paesi, è questa esistenza di due paesi in contemporanea, no? Due Polonie che si scontrano e confrontano tra loro. Quella che crede nei valori della democrazia liberale, nel bilanciamento dei poteri, in tutta una serie di cose che in qualche modo si davano per associate all'Europa, e quella invece costruita su insomma, messaggi populisti, su un racconto, su un racconto di se stessa come, voglio dire, nazione minacciata dalle elite europee, ma anche dalle elite polacche stesse, che vorrebbero imporre canoni che non sono i canoni della Polonia vera, no? Quella basata sui valori cristiani, su tutta una serie di altre di altri su tutta una serie di altri principi, ad esempio la tutela della vita con la legislazione sull'aborto, quella che mette in discussione i diritti della comunità LGBT e quant'altro.
0: Certamente c'è un elemento che talvolta viene sottovalutato, se non addirittura omesso, nel racconto e nell'analisi delle dinamiche politiche e sociali di questi paesi e che riguarda l'elemento ideologico. E che è l'elemento ideologico. In altri termini, si tende a pensare che in base a un realismo politico che tutto spiega ma non lo spiega, mi consenta questa, diciamo, battuta, che esistono delle leggi della politica che valgono sempre e ovunque, per cui non ci sono specificità culturali, ideologiche, nazionali, che finiscono per essere determinanti nel quadro di un'analisi di questi paesi. D'accordo? E tutto questo provoca naturalmente una situazione di disorientamento nell'analisi. In altri termini, gli elementi che lei evocava, innanzitutto la presenza massiccia della Chiesa, quindi della religione cattolica nella vita sociale e civile. Due, l'eredità storica, in particolare il rapporto ambivalente con l'eredità del passato comunista. In altri termini, ci sono tre domande che in questi paesi, non solo in Polonia, spesso vengono inevase. Innanzitutto, si è trattato di sistemi totalitari, si è trattato, mi riferisco naturalmente a quelli comunisti, si è trattato di sistemi vassalli completamente sottomessi a Mosca e agli interessi dell'Unione Sovietica, d'accordo? E tre, più importante, l'eredità comunista è stata negativa in tutti i sensi, oppure è possibile intravedere in quell'arco di anni in cui

0: cui le democrazie popolari si sono sviluppate, una modernizzazione della nazione. Ecco, il dibattito ancora oggi, per certi versi, relativamente all'identità di queste nazioni, riguarda queste tre domande, cioè i conti con il passato. E a questo si coniugano naturalmente si coniugano i conti con il presente, quindi con l'Europa. L'Europa, e quindi Unione Europea, è fatta da nazioni che in passato hanno sottovalutato, talvolta si dice in Polonia tradito, ecco, gli interessi di quelle nazioni dell'Europa centro-orientale. Pensiamo al patto Ribbentrop-Molotov e soprattutto alla fine, allo smembramento della Polonia di quei paesi verso i quali l'Occidente non è stato pronto, diciamo così, nel salvataggio, eccetera. Si faceva la domanda all'epoca, si ricorderà, morire per Danzica, no? Se è necessario morire per Danzica, a proposito appunto dell'invasione del 1 settembre del 1939 della Polonia. Quindi un quadro ideologico molto complesso, ricco, direi sfaccettato, di cui è necessario tenere conto, e che alla base di questo bipolarismo, di questa polarizzazione, specialmente in Polonia, è evidente. Cioè, da una parte, forze politiche pro-Europa, a favore della democrazia liberale, modernizzatrici in un senso capitalistico e liberale della società, dall'altra invece una Polonia, e quindi un contesto più provinciale, più legato alle radici, più scettica e prudente, si potrebbe dire, nei confronti dell'Occidente. In Polonia queste due narrazioni, queste due formazioni politiche, diciamo così, sono rappresentate in maniera eicastica da Donald Tusk, l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri, già presidente del Consiglio europeo e presidente del Partito Popolare europeo, da una parte, e dall'altra invece il capo della destra polacca Kaczynski e di Nawrocki, presidente della Repubblica. Accanto a questi bisogna menzionare quello che sta emergendo negli ultimi mesi, cioè forze politiche molto simili dal punto di vista ideologico ad Alternative für Deutschland, che ormai vanno oltre il 20% dei consensi, a fronte
1: Beh,
0: invece di una sinistra dall'altra parte che arranca ed è al 5-6%.
1: però quello che è interessante in Polonia, ma anche in altre nazioni, diciamo, che provengono di questa parte d'Europa, è questa assoluta incomunicabilità tra le forze politiche, no? Questa idea, in qualche modo, della guerra civile permanente tra gli uni e gli altri.
0: Una guerra civile, potremmo dire fredda, o comunque a bassa intensità, una polarizzazione che, per usare un termine forte, squarta il tessuto sociale e lo taglia, lo divide in maniera verticale, netta. Ma è un discorso che ormai, diciamo, è un fenomeno che noi possiamo osservare anche dall'altra parte dell'Europa. La polarizzazione, la contrapposizione che esclude il dialogo e il compromesso, la politica ridotta a tifo per una parte oppure per un'altra, i contenuti sottovalutati o emarginati rispetto invece ai toni della voce che devono essere alti, le strategie di manipolazione delle verità attraverso i social e le tecnologie digitali e quant'altro, sono ormai fenomeni che non riguardano più questi paesi. Questi paesi sono stati, da questo punto di vista, certamente anticipatori di fenomeni che noi possiamo osservare dalla Germania alla Spagna, ma direi anche in Italia, laddove la polarizzazione politica, il confronto diventa scontro, molto lontano, diciamo così, dall'eredità, tutti i pregi e difetti della storia repubblicana in Italia, per esempio, in cui il compromesso, il rispetto delle istituzioni, un certo galateo istituzionale erano alla base del confronto
1: Ma
0: politico. Ma
1: senta,
0: tutto questo è
1: professore,
0: classe politica, è elite, e diciamo così, sono, come dire, modi per raccontare in maniera politically correct i nemici del popolo, no? I nemici del popolo verso
1: la teoria di
0: i quali le
1: fondo
0: forze populiste si scagliano.
1: e
0: Scusi.
1: quindi la teoria di fondo è che una minoranza di privilegiati e corrotti sta soffocando, insomma, i diritti dei comuni cittadini.
0: È così, i diritti comuni cittadini, la paura che deriva da una Noi abbiamo attraversato la grande crisi finanziaria della fine degli anni 10 di questo secolo, ancora le guerre, la pandemia e poi la guerra in Ucraina. Tutto questo ha pesantemente compromesso, comunque destabilizzato il quadro politico internazionale, non solo in termini politici, economici, sociali, e questo ha avuto delle ripercussioni molto forti sul sentire comune. A fronte di un impoverimento della classe media, di una situazione di recessione direi globale e di paura che la guerra provoca, è evidente che queste paure, questi discorsi vengono capitalizzati da quelle forze politiche che nello slogan, nell'attacco al cattivone di turno, a colui il quale è colpevole di tutti i mali del secolo e del mondo, diciamo, trovano consenso. È quello che è successo negli Stati Uniti d'America con Donald Trump.
1: Ecco, America Great Again. Ma siamo alla fine dell'Occidente, perché in qualche modo, se vogliamo, questi paesi sembrano dire che loro in Europa ci stanno già e che non vogliono assumere in maniera critica costumi che non sentono del tutto loro, ecco.
0: Loro in questi paesi rivendicano una centralità, la tradizione europea, una centralità tuttavia che si basa sulle radici cristiane, si basa su una certa idea, diciamo, e quindi alternativa a quello che viene definito multiculturalismo o comunque democrazia liberale, che annulla, ecco, il sentimento di appartenenza alla nazione in ragione della supremazia della volontà e della libertà individuale nei confronti dell'appartenenza a un gruppo politico, sociale, nazionale specifico. Non credo si possa parlare di fine dell'Occidente, certamente le basi, i fondamenti, ecco, su cui è stata costruita l'Unione Europea stanno evidentemente mutando. Questo succede ormai dal 2004, da quando nel 1 maggio questi paesi dell'Europa centro-orientale hanno fatto il loro ingresso nell'Unione Europea e hanno visto la loro economia crescere, ma anche, diciamo, portare il loro come dire, vissuto, stare per dire, storico, personale e sociale all'interno delle istituzioni europee, ricalibrandone gli equilibri, spostandone un poco l'asse. L'Europa, come lei sa benissimo, l'Unione Europea intendo, è in evoluzione. L'Unione Europea non è più di quella di 20 anni fa e nemmeno di 10 anni fa. Si è sentito anche ieri.
1: Ma questo nazionalismo etnico, no, che viene portato avanti e che viene promosso, che era stato una delle caratteristiche dell'Ungheria, rischia di contagiare anche l'Occidente? Se valgono ancora comunque questa idea del populismo e di questa idea, diciamo, dei sacri interessi nazionali, senza andare adesso a scomodare Salandra e così via, però rischiano in qualche modo di contagiare un po' tutta l'Europa.
0: L'Europa, l'Unione Europea, gli assetti generali continentali devono confrontarsi con una realtà che è quella dell'immigrazione, che in qualche maniera crea un prima e un dopo. D'accordo? Per effetto del cambiamento climatico, nei prossimi anni è prevista l'emigrazione di circa 400 milioni di persone dal continente africano verso l'Europa. Tutto questo provoca squilibri, causa situazioni al limite, come molto spesso nei paesi europei. Di queste situazioni traggono la loro linfa e il loro alimento le forze nazionalistiche, che dicono prima i polacchi, d'accordo? Prima gli italiani, prima, diciamo, gli appartenenti alla nazione degli altri. Diventa una guerra degli ultimi con i penultimi o viceversa, ma i problemi veri sul tappeto, che devono essere risolti a un livello internazionale e globale, non possono essere risolti evidentemente dagli stati singoli, rimangono irrisolti. Certo. Si tenta un poco di aggirare l'ostacolo.
1: Ma, professore, quello che questo libro ci dimostra con i saggi sull'Ucraina e sulla Russia è che alla fine le radici dello scontro vanno ricercate anche nella scelta di un modello di sviluppo diverso. In Russia, tutto sommato, il presidente Yeltsin riesce a mettere sotto controllo il Parlamento e riesce nel 93 riesce a dare ai poteri presidenziali oggettivamente vasti poteri presidenziali, creando un sistema autoritario, mentre in Ucraina analoghi tentativi falliscono e diciamo il cambio, l'avvicendamento è ancora possibile, e c'è un allontanamento, diciamo, dell'Ucraina da quel mondo russo, dal Ruski Mir, che guardando verso altri lidi, mentre la Russia rimane un po' imprigionata rispetto ancora a quello che il suo grande sogno imperiale, che si era in qualche modo realizzato con l'Unione Sovietica.
0: Certamente nel libro viene specificato come l'idea di democrazia sovrana sia legata all'esigenza da parte della Russia di allargarsi, che è un'esigenza congenita alla Russia, quella di allargare il suo potere, la sua sfera di influenza, le sue connessioni. Ma parliamo di uno Stato autoritario, parliamo di uno Stato e di un contesto politico che è diametralmente opposto all'idea di Occidente che lei evocava. Dunque questi paesi, Ucraina, Polonia, eccetera, sono per certi versi con un piede in Occidente e con l'altro in Oriente, proprio per la presenza di forze politiche che guardano alla Russia e al Cremlino. Per la verità, anche dalle nostre parti c'era qualcuno che diceva: vi do due Mattarella in cambio di un Putin, non so se si ricorda. Sì. Tuttavia la situazione è la seguente. Quel paese, ecco,
1: professore,
0: cioè
1: mi scusi professore, voglio solo ricollegarmi a quello che dice lei. Ecco, ma come ci spieghiamo questa fascinazione per la Russia e per quei modelli autoritari anche dalle nostre parti?
0: Beh, le ipotesi sono due: o c'è, come dice lei, una fascinazione legittima, direi anche abbastanza naive, soprattutto dopo il 2022, dopo che Vladimir Putin ha gettato la maschera, qualora ce ne fosse ancora bisogno, rispetto alle sue intenzioni, le sue mire e alla sua politica. Oppure c'è un'altra ipotesi, che molto spesso ritorna a proposito del discorso sulla guerra ibrida, che ci siano forze in Occidente, nei parlamenti occidentali, al servizio di interessi stranieri, cioè di stati autoritari. Questo io non lo posso dire assolutamente per quanto riguarda l'Italia, tuttavia in Polonia e in questi paesi dell'Europa centro-orientale il rischio è presente. Molte volte, come è successo in Polonia, alcuni politici hanno subito dei processi e sono stati condannati proprio per questa attività di intelligence, per così dire, con la Russia. Parliamo della Polonia, per esempio, uno Stato che ha la guerra alle porte di casa, tanto per essere chiari, e dove l'allerta è molto più alta. Da noi si tende forse a sottovalutare questo fenomeno, che eppure esiste, no? E riguarda appunto la cosiddetta guerra ibrida di cui parliamo nel libro.
1: Quella guerra ibrida che oggettivamente i russi oggi, l'Unione Sovietica prima, avevano saputo condurre in maniera magistrale.
0: Ma certamente, bisogna dire che in Italia qualcuno alzava un poco le spalle, o, come dire, inarcava i sopraccigli quando si parlava di guerra ibrida. Si diceva: è indimostrabile che esistano queste attività sotto traccia da parte del Russia e del Cremlino, che tentano di destabilizzare il quadro politico internazionale, occidentale, europeo in particolare, attraverso questi virus della democrazia, che vanno dalla diffusione di notizie false alla manipolazione del senso comune attraverso i social e via di questo passo, per tenerci, diciamo così, agli aspetti più superficiali. E tuttavia parliamo di un signore, Vladimir Putin, che non bisogna dimenticare era un agente del KGB nella vecchia DDR, arrivato al potere come è arrivato, in un contesto di stato oligarchico e autoritario, e di un paese, la Russia, che non fa sconti né prigionieri né all'interno, i suoi colleghi giornalisti lo sanno bene, qualcuno ha pagato con la vita il suo contrapporsi al regime, per così dire, alla dittatura autocratica, né all'esterno. Notizia data ieri, scusi, dal FBI, lei ha sentito sicuramente dalla CIA, che molto probabilmente, insomma, dall'intelligence americana, che molto probabilmente la Russia sta cercando di colpire alcuni individui, alcuni obiettivi sensibili in Occidente, quindi omicidi mirati. Parliamo di questa roba qui.
1: Diciamo che il potere di Putin era stato costruito su questa convenienza dello stare assieme con l'elite politica, con l'elite, diciamo, economica, a cui garantiva sostanziale libertà economica, potevano accumulare ricchezza, viaggiare, istruire i propri figli all'estero. La contropartita era un atteggiamento di indifferenza verso la politica, insomma, e quindi esprimere anche in qualche modo una fede incrollabile nei confronti del leader supremo che guidava il paese.
0: Ma certamente c'è stato questo, ma c'è stato anche, come si è detto, un errore dell'Occidente che è consistito nel favorire questa formazione di poteri autoritari in Russia, parlo dopo la fine dell'Unione Sovietica, in quanto questi poteri autoritari garantivano uno il rispetto dei patti, il rispetto dei contratti con l'Occidente, due l'ordine in quelle zone, ordine politico in quelle zone, e naturalmente anche l'aspetto militare, cioè il controllare mutualmente, si può dire, cioè avere il controllo comune delle testate nucleari, eccetera. Ecco, tutto questo naturalmente ha avuto delle ripercussioni nell'area. Pensiamo che l'Ucraina, per esempio, è nato come paese, sì, dando tutte le sue testate nucleari, come è noto, alla Russia. D'accordo, questo fu anche, diciamo, ecco,
1: diciamo che come insegnano i nordcoreani, se le cose non fossero andate così, forse adesso avremmo meno truppe sul campo, ecco, diciamo, quello che è la deterrenza nucleare.
0: Questo magari, ecco, diciamo che è una ipotesi che bisognerebbe approfondire. Di certo c'è stata una, specialmente con all'epoca, insomma, ci sono delle dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti, Bush padre, insomma, che vanno nel senso di cristallizzare un certo equilibrio politico, certo, intorno a un potere autoritario che è quello russo in tutta l'Europa centro-orientale e quindi tutta l'area ex comunista, perché si cercava la stabilità. Questa stabilità è venuta meno con la forte iniziativa dell'Unione Europea, ma anche della NATO, certamente, a fronte tuttavia di interessi che sono evidentemente in contrasto, certo, con questi, con l'allargamento della NATO, con l'Unione Europea e con la libertà dei popoli, perché poi di questo stiamo parlando, certo, cioè l'Ucraina paga due cose. La prima colpa, diciamo, grande dell'Ucraina è quella di voler far da sé, di diventare uno Stato finalmente libero e sganciato dalla Russia e magari guardare l'Unione Europea vista un poco come terra di Bengodi, in maniera abbastanza, diciamo così, propagandistica. Secondo, l'Ucraina, con l'Ucraina sottomessa, la Russia alza il suo status, cioè si eleva di livello e diventa un player internazionale molto, molto importante. Purtroppo per Putin le cose non sono andate come sperava con l'operazione speciale. Non è durata tre giorni l'operazione speciale, Zelensky non è stato ucciso e la nazione ucraina incredibilmente ha trovato un suo mito fondativo in questa guerra, è ancora più compatta di prima del 2022.
1: Sì, diciamo che forse Putin ha fatto più di tanti altri per alimentare l'idea di nazione ucraina da questo punto di vista.
0: Sono d'accordo con lei.
1: Professor Daniele Stasi, grazie di essere stato con noi a Radio Capodistria. Io vi ricordo il libro Democrazie svuotate, Polonia, Ungheria, Ucraina e Russia tra democrazia, autoritarismo e nazional populismo, un libro assolutamente da leggere per capire questi stati, ma forse per capire anche qualcosa di noi, e questo forse fa venire anche un po' di paura. Grazie professore, noi ci si risentiremo. Grazie ancora ovviamente per parlare di questi argomenti e di queste nazioni. Noi ci avviamo verso l'ultimo spicchio della nostra trasmissione, ma ci arriviamo con un po' di

0: quarta parte del Vaso di Pandora. Abbiamo con noi in studio Flavio Dessardo, collega di TV Capodistria. Buongiorno Flavio.
1: Buongiorno.
0: Allora, tu sei un esperto di tutta questa nostra regione di Croazia, di Balcani, di Slovenia. Abbiamo assistito al funerale di Ratko Mladic, un funerale di Stato che ci ha in qualche modo messo di fronte a quella che è la realtà. Insomma, l'unica religione che funziona bene nei Balcani è il nazionalismo.
1: Sì, temo che hai ragione. L'unica religione che funziona bene nei Balcani è il nazionalismo. Purtroppo non solo in Serbia, ma anche in questi altri paesi che sono nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia.
0: Ma non è servito a niente il tribunale dell'AIA, le sentenze, le immagini, Srebrenica, non, le resumazioni dei cadaveri?
1: Sì, è servito a poco, perché il nazionalismo è una narrazione. La gente si crea una propria storia o vuole credere una storia, e tutto quello che non rientra in quel tipo di narrazione viene semplicemente sistematicamente rimosso. Per questo puoi avere tutte le prove che vuoi, però se tu credi a una cosa, ci credi e basta.
0: Ma senti, io ho visto un signore alla TV serba, ben vestito, molto elegante, che anche una persona che sembrava essere molto ben preparata, no? Che a un certo punto dice: ma guarda, io capisco tutto quello che mi si dice, però Ratko Mladic ha difeso i serbi nella Repubblica Srpska. Non ci sarebbero più serbi nella Repubblica Srpska se non ci fosse Ratko Mladic. E io, tra le tante narrazioni, ho deciso di credere alla narrazione serba, quella del mio popolo, no? È un po' la sintesi di tutto questo discorso.
1: E temo di sì. Temo che ancora per diverso tempo assisteremo a queste cose, e non solo nei Balcani, ma in tutta Europa stiamo andando in questa direzione.
0: Ecco, stiamo andando verso nuovi nazionalismi. Si diceva, prima si parlava di democrazie svuotate, di populismi che si creano su narrazioni in qualche modo esclusive, no? Noi popolo e nazione.
1: Sì, Non so come dire. Credo che la realtà sia diventata molto complessa in tutti i sensi, e la semplificazione è sempre la via più semplice, più breve per tentare di spiegarsela. Ed è più facile accettare queste spiegazioni molto semplicistiche che fare lo sforzo di pensare la realtà e di rendersi conto di quanto sia complessa, e di dover, e non solo di pensarla, ma di dover ripensarla tutti i giorni, perché le cose cambiano con una tale velocità che dobbiamo, per vivere bene, dobbiamo adeguarci costantemente. E credo che tutti coloro che hanno difficoltà, e non si tratta solo di una questione di titolo di studio, proprio la velocità con cui cambiano le cose è tale che mette in crisi chiunque. Prima o poi c'è la tentazione di ripiegare verso queste soluzioni semplicistiche,
0: come abbiamo visto in Germania con la vittoria dell'Alternative für Deutschland, che, insomma, visto dal nostro punto di vista, vista anche dai messaggi che vengono lanciati dal partito, sono messaggi che uno può chiedersi come fanno a convincere le persone, come fanno a trovare persone che alla fine credono che la reimmigrazione sia la soluzione. Ma poi soprattutto in Germania, che in fondo con politiche simili ha già fatto i conti un paio di decenni fa in maniera disastrosa.
1: Sì, però proprio con la Germania per anni ci si è chiesti come è possibile che un popolo con una tale storia, una tale cultura, che ha prodotto tali geni culturali in campo musicale, in campo della letteratura, sia stato così preda dell'illusione, del fanatismo poi di Hitler. Evidentemente dalla storia non si impara mai.
0: È finita la Seconda Guerra Mondiale, ed è finito anche il lungo, in qualche modo, la lunga elaborazione che si è fatta, no? Per non ripetere quelli. Siamo in una fase nuova. Forse l'atteggiamento delle nuove generazioni nei confronti della Seconda Guerra Mondiale è lo stesso che abbiamo noi nei confronti della prima, cioè qualcosa che non sentiamo più come nostra, che non ci riguarda direttamente.
1: Può essere una spiegazione, può essere che la nostra visione della realtà sia basata sì da quello che studiamo, ma anche dalle nostre esperienze. Evidentemente ci manca, lo dico tra virgolette, un certo tipo di esperienza.
0: Allora, quello che abbiamo visto in Serbia, e lo dicevi tu all'inizio, non è in qualche modo... cioè, le nostre società non sono molto diverse, no? Ognuno ha i suoi Ratko Mladic da esaltare.
1: Sì, diciamo uno che questo è vero, e secondo non dobbiamo dimenticare che noi siamo figli di 60-70 anni di regime comunista, dove che la cultura politica e il pensiero libero e diciamo la libera concorrenza nel campo delle idee non era proprio una cosa comune, ecco, sì.
0: Ma senti, che società ci troviamo, con che società ci troviamo a fare i conti in Slovenia e in Croazia, insomma, nei paesi dove viviamo?
1: Ma non so, questa è una domanda da $1 milione. Non so, qualche volta io ci vivo, però fatico anch'io a capirla.
0: Ecco, dove sta andando l'Europa secondo te? C'è una prospettiva europea? Noi tutti credevamo nell'Europa, no? Negli anni 90 eravamo tutti entusiasti dell'idea di poter entrare, che la Slovenia e la Croazia entrassero in Europa, che potessimo in qualche modo condividere tutta una serie di valori. Adesso sembra quasi che questi valori non ci siano più.
1: Sì, quello che dicevo prima è un po' la complessità del mondo contemporaneo. Quando si guardava l'Europa da una prospettiva di quasi paesi che vengono da dietro la cortina di ferro, si aveva un obiettivo. Adesso che questa Europa, questo obiettivo è stato raggiunto, ci rendiamo conto che le nuove sfide che arrivano, e non parlo solo di sfide geopolitiche nel senso della la Russia o la Cina, ma anche le nuove tecnologie, i cambiamenti climatici, ci costringono a uno sforzo a cui ci eravamo disabituati.
0: E la sensazione è che viviamo tutti peggio, no? In realtà, se andiamo a vedere il reddito pro capite, potere d'acquisto e così via, stiamo immensamente meglio di come stavamo 30 anni fa. Come mai c'è questa dicotomia tra quello che oggettivamente abbiamo e come lo percepiamo?
1: Ma questo è, penso che sia definito come il meccanismo della deprivazione relativa. Cioè, quando noi parliamo di livelli assoluti, diciamo dal livello 2 al livello 3, siamo molto soddisfatti. Quando passiamo dal livello 9, che è molto più alto del livello 3, al livello 8, siamo depressi. E questo è un grosso problema. Credo che da una società di grande opulenza e ricchezza siamo scesi, cioè abbiamo perso qualche certezza e ci sentiamo deprivati di non so che cosa, dimenticando appunto quello che dicevi tu, che a livelli diciamo oggettivi oggi si vive molto ma molto meglio che 10, 20, 30 o 50 anni fa.
0: E qui i nuovi populismi possono prendere piede, funzionano benissimo, dicevi anche tu, risposte semplici per domande complesse.
1: E temo che i populismi siano ancora un prodotto che si vende troppo bene.
0: Senti, qual è lo stato di salute della comunità nazionale italiana? Abbiamo visto che la nostra minoranza in qualche modo è all'interno di si muove all'interno di questo mondo, qualche volta con più, qualche volta con meno successo. Ha gli strumenti per potersi confrontare?
1: Ma anche questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Non credo che la comunità nazionale italiana sia molto meglio o molto peggio del resto della società, e quei problemi di cui per esempio il ricorso a soluzioni facili o la non volontà di confrontarsi con la complessità della realtà, penso che sia presente anche nella comunità. Anche qui abbiamo raggiunto, diciamo, uno status, una serie di riconoscimenti formali. Già da prima abbiamo una serie di istituzioni che in qualche modo funzionano. È un po' penso che la comunità nazionale italiana, ma come anche del resto della società di cui si parlava prima, si sia un po' impigrita.
0: Ecco, c'è forse l'incapacità di immaginare il futuro, cioè siamo molto radicati a un certo conservatorismo di quello che abbiamo, e forse un'incapacità di cercare di capire che probabilmente le comunità sono vuote, che bisognerebbe fare qualcosa per coinvolgere i giovani, che i giovani hanno altri interessi.
1: Sì, probabilmente tutte queste cose sono vere, però ripeto, non credo che la comunità italiana stia molto peggio di quello che stia il resto della società, cioè gli stessi problemi che abbiamo là ci sono anche qua, con la differenza che noi siamo in pochi e che forse soffriamo di più quando ci rendiamo conto della mancanza di una prospettiva o di una visione del futuro.
0: Senti, noi stiamo facendo questa intervista perché queste sono le tue ultime ore che stai passando a Radio e TV Capodistria. Ci sei arrivato 30 anni fa, sei arrivato dalla voce del popolo, da Fiume, ti sei portato dietro un'esperienza che era quella del giornale, sei arrivato in televisione, che è oggettivamente un altro mondo. Come sono stati questi 30 anni?
1: Ma sono stati 30 anni interessanti. Io per una questione di volontà, ma anche di sentire, ricordo soprattutto le cose belle e tendo a dimenticare o rimuovere le cose meno belle. Sono stati anni di crescita mia personale, professionale, notevole. Ho conosciuto tante persone interessanti, ho fatto tante cose interessanti, sono stato accolto bene in questo ambiente, e dopo 30 anni posso dire che Capodistria è la TV in particolare e la mia redazione informativa sono un po' anche casa mia.
0: Casa tua, però hai scelto sempre di mantenere la pendolarità.
1: Sì, perché...
0: Quindi Fiume resta nel cuore, anche se la tua famiglia arriva da Pirano.
1: Sì,
0: cioè, ma... Era antica origine, insomma.
1: Il bisnonno era di Santa Lucia, sì. Sì, Fiume è un... io quando sono venuto qui ero già sposato, avevo già un bambino, la famiglia è rimasta lì, e poi Capodistria è vicina, e ho cominciato a fare il pendolare anche perché quando sono venuto pensavo qualche anno magari, e poi rientro, poi da cosa nasce cosa e sono rimasto, ecco, 33 anni qui.
0: Però forse questo non stupisce, perché Fiume è l'unica città che noi abbiamo, no? Tutto il resto è provincia, l'unica dimensione cittadina. Insomma, io quando vengo in corso, quando mi siedo in corso a Fiume, ho la sensazione di essere in città. Quando mi siedo a Capodistria in una via, sono in un grande paesone.
1: Sì, in parte è vero, però ti posso dire che proprio da questo aspetto, proprio Fiume e Capodistria, che le differenze sono comunque... la situazione è cambiata rispetto a quando sono venuto io. Quando sono venuto io, per me è stato uno shock culturale venire a Capodistria, perché effettivamente venivo da una grande città, Capodistria, parliamo del 93-94, mi sembrava molto, molto piccola e provinciale. Però pian pianino, un po' per la decadenza di Fiume, un po' per la crescita e architettonica e del porto di Capodistria, e comunque il tempo passa, queste distanze credo si siano abbastanza ridotte.
0: Senti, in 30 anni da quando sei arrivato hai sentito probabilmente parlare con molta frequenza di problemi di Radio TV Capodistria, no? È una costante che ci accompagna e accompagna anche gli ultimi tuoi giorni da dipendente di queste emittenti. So che hai fatto recentemente il servizio sul consiglio dell'RTV. Insieme siamo sempre lì.
1: Sì, guarda, io quando sono venuto nel 93 c'era proprio, mi sembrava proprio uno sciopero dei programmi italiani, perché si temeva la riduzione, insomma un taglio delle trasmissioni e del personale. Non abbiamo mai vissuto in un clima di grande serenità. Qualche anno fa ho fatto un documentario sui 30 anni della Comunità Nazionale Italiana, o 25, quanti erano? 30 anni dell'indipendenza, sì, del 91 al 21. E mi ricordo che avevo degli inserti in cui il nostro ex deputato defunto oggi, Roberto Battelli, quando arrivavano le delegazioni italiane, tra i problemi che devono essere risolti parlava anche di TV e Radio Capodistria. Perciò è una costante. Probabilmente adesso la situazione è un po' anche peggiorata, però sotto certi aspetti non è stata mai un ambiente del tutto sereno nei confronti con Lubiana e con la casa madre, diciamo.
0: Ecco, forse non si è mai capito bene qual è l'idea che si vorrebbe avere di questi programmi, no?
1: Quando sono venuto mi hanno detto che in TV che ci sono tre cose che non sono mai del tutto risolte. Erano il rapporto tra il programma sloveno e il programma italiano, il rapporto tra i giornalisti e la tecnica, e il rapporto tra Capodistria e Lubiana.
0: E siamo sempre lì. Senti, Flavio, cosa farai adesso da grande? Cioè, qual è l'obiettivo? Insomma, oggi torni a Fiume, cosa rappresenterà ancora Capodistria per te? Quanto ci tornerai?
1: Ma a Capodistria intendo tornare con una certa regolarità, perché faccio parte della mandolinistica capodistriana, un'orchestra in cui mi trovo bene, non solo perché sono affiancato da bravi musicisti, ma da bravissime persone, e mi sento molto bene, e quella è una cosa che non intendo mollare, nonostante dovrò fare qualche chilometro per venire alle prove. Forse non verrò a tutte le prove, ma ci verrò sicuro. Poi ho tanti amici a Capodistria e continuerò a frequentarli. E che cosa farò da grande? Ma farò in modo di scoprirlo di giorno in giorno.
0: La politica ti interesserà ancora? Cioè, nel senso che tu politica non l'hai mai fatta, però sì, ti sei sempre occupato di politica, perché da giornalista e così via. Cioè, accenderai la televisione sabato quando arrivi, venerdì sera o sabato quando arrivi a casa? Il sabato mattina leggerai il giornale o dici, boh, forse adesso posso anche...
1: Credo che sarò molto selettivo nel consumare le notizie, e come quantità e come qualità. Sicuramente seguirò le cose molto meno di quello che seguivo adesso, ma non tanto per mancanza di interesse, quanto perché si è accumulata una quantità di spazzatura nello spazio mediatico enorme. E allora mi prenderò un po' di tempo per selezionare le fonti, per selezionare chi guardo, chi ascolto e chi leggo.
0: Ecco, cosa leggi in questo periodo?
1: Leggo regolarmente libri, mi piace la letteratura.
0: Che tipo di letteratura?
1: Spazio di vari generi. Se mi chiedi adesso un titolo non mi viene in mente in questo momento, ma ecco, l'ultimo libro che mi ha emozionato era un libro di Murakami.
0: Grandissimo Murakami, sì, queste descrizioni.
1: Eh sì, ho un grande piacere della lettura. Poi abbiamo, io e mia moglie abbiamo, mia moglie ha ereditato, abbiamo una piccola casetta vicino ad Albona. Lavoriamo tanto nell'orto, siamo a contatto con la natura. Non mi perderò da pensionato.
0: Senti, però, tutto sommato, svuotare la casa a Capodistria non è stato, cioè, è stata un'operazione in qualche modo gioiosa ma anche triste, no?
1: Sì, però ho fatto in modo di prepararmi per tempo, mi sono dato i tempi giusti, ho fatto in modo di fare le cose senza particolare stress. Sono circondato da, proprio qui a Capodistria, da persone e da amici straordinari che hanno reso tutto e stanno rendendo tutto più facile e più semplice.
0: Come mai hai deciso di chiudere?
1: Ma ho deciso di chiudere perché mia moglie è pensionata da qualche mese, da quest'anno, e vedo che in pensione sta molto bene. Ci sono i miei amici oggi pensionati che vedo che se la passano molto bene. Io comunque ho maturato le condizioni, ho 40 anni di anzianità di lavoro, anzi adesso già 42, già da tempo, e ho deciso basta.
0: Senti, cosa dirai ai colleghi? Diciamo, adesso finiamo qua l'intervista, c'è ancora qualche piccolo passaggio a TV Capodistria. Quando, prima di andartene l'ultima volta, insomma, cosa...
1: Che è stato bello lavorare con loro, e andiamo avanti.
0: Senti, insomma, da questo punto di vista, invece, cosa ti senti di dire? Abbiamo cominciato a parlare di con temi seri, Mladic, la politica, il nazionalismo. Insomma, cosa ti senti di dire a questi paesi, no, che tu hai seguito, e al territorio, sia a Capodistria e a Capodistria a Fiume?
1: Ma non so, mi chiedi troppo. Semplicemente, io personalmente mi sono reso conto che il tempo è una risorsa molto preziosa, e penso che se tutti personalmente, anche i paesi, si occupassero più di se stessi, di fare in modo di stare bene invece di fare del male agli altri, forse le cose andrebbero meglio.
0: Vale ancora la pena di credere nell'Europa? È un'utopia che è passata?
1: Ma credo che non ci sia alternativa. Forse l'Europa, così come è strutturata adesso, va riformata, però non credo che ci siano alternative all'Europa.
0: Senti, Tutto il percorso fatto da Slovenia e Croazia, l'indipendenza, le guerre, la democratizzazione, è la storia di un successo è un successo frammentato da tanti fallimenti o un fallimento?
1: Ma forse non è né uno né l'altro. Sicuramente... hanno fatto, questi due paesi hanno fatto dei passi importanti, però, come abbiamo detto prima, non si può vivere sugli allori. Sono costruire il proprio presente, il proprio futuro, è uno sforzo che va fatto tutti i giorni. Si parlava prima, raggiungere l'Europa o entrare nell'Unione Europea o entrare nella NATO, questa è una cosa che è stata raggiunta. Adesso bisogna pensare avanti a risolvere altri problemi, e ce ne sono tanti.
0: E quelli però erano gli obiettivi su cui si lavorava tutti insieme, no? Tutto l'arco costituzionale capiva che bisognava arrivare lì. Forse quello che manca oggi sono i grandi obiettivi, ci si divide un po' su tutto.
1: Sì, spero che si troverà qualche politico lungimirante, non i burocrati che abbiamo in questo momento a Bruxelles, che riuscirà, diciamo, almeno a gettare il seme di una grande idea che possa mobilitare le energie migliori che ci sono, che indubbiamente ci sono, nelle persone e nelle nazioni.
0: Grazie Flavio De Sardo, grazie di essere stato qui al Vaso di Pandora, e grazie anche Io sono arrivata TV Capodistria quando tu eri già lì, sì. E mi hai fatto da mentore, istruttore, mi hai insegnato tantissime cose, è stato un grande maestro. Grazie per tutto quello che hai dato a questa redazione, per tutto quello che hai dato ai programmi italiani di TV Capodistria e anche per quello che hai fatto prima alla voce del popolo, quello che hai fatto per il giornalismo della comunità nazionale. Sei stato un grande collega e abbiamo avuto veramente, per noi è stato veramente un piacere lavorare con te. Per me è stato un piacere ospitarti qui per quella che è forse la tua ultima apparizione, diciamo, da impiegato di TV Capodistria. So, spero che la pensione sia per te piacevole, soprattutto spero di rivederti tanto a Capodistria e di rivederti tanto anche nei nostri programmi.
1: Grazie.
0: E il vaso di Pandora si ferma qui, noi torniamo la prossima settimana con tanti nuovi commenti.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: E la notte torna ad essere quello che è sempre stata, un rifugio per chi non si sente a proprio agio con la luce del giorno. Cari amici, le foglie cominciano a cadere, le serate si allungano, la malinconia si fa più densa. Un'atmosfera perfetta per chi ha fatto della desolazione la sua cifra stilistica. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera una sola storia, un solo album, ma è un album che merita tutta la nostra attenzione. Perché quando la musica sa raccontare il mondo con la precisione di un bistori e la causticità di una birra amara, più o meno, ecco, non c'è bisogno di altro. Stasera infatti parliamo degli Arab Strap e del loro ritorno. Glasgow, la città che ha partorito i Mogwai, che ha trasformato il punk in qualcosa di più oscuro e personale. E poi gli Arab Strap, il duo che da più di 20 anni ci racconta la fine del mondo in un pub delle Highlands con la birra calda e le luci al neon che ronzano. Half Told Tales è il loro nono album, 5 anni dopo il già ottimo As Days Get Dark. Tornano quindi più in forma che mai, e la forma per loro è sempre la stessa, quella di un alt pop pungente, caustico, capace di trasformare il dramma in una sorta di catarsi. Non è mai solo intrattenimento, è piuttosto una fotografia della società deformata, diciamo così, ecco, un'istantanea delle brutture e dell'ignoranza dilagante. E lo fanno con quella miscela unica di ironia amara e introspezione che li ha resi leggendari. In tutto l'album gli Arab Strap si aggrappano a quella miniera di introspezione desolata che li ha resi unici, e lo fanno con un'abilità che hanno affinato fin dal primo giorno. La loro forza infatti è questa: sapere che la desolazione, se raccontata bene, diventa catartica piuttosto che drenante. Non ti lascia a terra, ma ti solleva, ti fa sentire meno solo nella tua malinconia, ecco, possiamo dire così. I testi di Aidan Moffat sono sempre stati un punto di forza, e anche in quest'album, in Half Told Tales, non deludono. Raccontano storie di relazioni che si sfaldano, di notti passate a guardare il soffitto, di quella sensazione di vuoto che a volte ci accompagna senza chiedere permesso. Ma c'è anche spazio per l'inaspettato, momenti di tenerezza che emergono dalla nebbia, come una sorta, ecco, di fari in un mare di cinismo. E lo fanno con la sua inconfondibile voce, che sembra raccontare tutto al balcone di un bar, con un bicchiere in mano e una sigaretta che si consuma tra le dita, ecco. Malcolm Middleton dall'altra parte costruisce paesaggi sonori che sono il contrappunto perfetto: chitarre taglienti, synth che si intrecciano, ritmi che non chiedono di essere ballati ma di essere ascoltati fino in fondo. C'è un'eleganza nella scelta dei suoni e una precisione nella costruzione di ogni trama che rende l'album un oggetto quasi cinematografico. Ricco di drammi caustici e momenti molto toccanti, Half Told Tales chiarisce da subito che gli Arab Strap sono ancora ben collegati alla loro alchimia alt pop. Che ha alimentato le glorie precedenti.

E in un'epoca in cui tutto è veloce, superficiale, usa e getta, gli Arab Strap ci ricordano che la lentezza è un atto di resistenza, che la malinconia, se accolta, può diventare bellezza e che il mondo dell'indie è un po' più ricco grazie alle loro colonne sonore. Half Told Tales, l'album di cui stiamo parlando, non è un album che cerca il consenso facile, è un disco che richiede tempo, pazienza e la volontà di guardare in faccia le proprie ombre. Ma se gli lasciate spazio, ecco, se vi lasciate trasportare dal suo flusso ipnotico, vi regalerà momenti di grazia che difficilmente dimenticherete. Alla fine quello che resta è una sensazione di strana pace, come dopo una lunga conversazione con un amico che non vi giudica, che vi ascolta, che sa che a volte quelle parole non servono. Gli Arab Strap hanno fatto di questo il loro mestiere, quindi trasformare il caos del mondo in musica. E in Half Told Tales lo fanno con la maestria di chi ha imparato che la bellezza si nasconde anche nelle crepe. Late Night Grooves, cari amici, la notte è piena di storie a metà, imparate ad ascoltarle fino in fondo. Le prossime ed ultime canzoni in scaletta degli Arab Trap, tratte da questo bellissimo album dal titolo Half Told Tales, sono Basic Physics, Sun Song, Dollar Park, Mr. Splitfoot, Ampersand, Fragments e Beats per Minute. Late Night Grooves finisce qui, cari amici, buon ascolto, vi lascio la musica degli Arab Strap, a voi tutti una buona notte.

was never sent. I bled a love letter.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Hot Hits, Tilly, senti questa.
2: Vai.
1: Muore suicida il famoso psichiatra che ha sviluppato un trattamento rivoluzionario contro la depressione suicida.
2: Ma sarà stato un esperimento, non lo so.
1: No, attenzione perché la storia è vera.
2: Cioè, belle notizie per cominciare, tra l'altro.
1: Sì,
2: tra
1: questa proprio... pioggia di questi giorni, dai, Tilly, ci vuole un po' di allegria autunnale. Sì. Bentornati a Hot Hits. Cominciamo quindi con questa storia che mette insieme medicina, musica e una quantità abbastanza inquietante di ironia nera. Nolan Williams, psichiatra e neuroscienziato della Stanford University, aveva appunto sviluppato un trattamento innovativo di stimolazione cerebrale rapida per le persone con depressione suicida. Aveva dedicato gran parte della sua carriera proprio alla ricerca di queste nuove terapie per quei pazienti nei quali i trattamenti tradizionali non avevano funzionato. Williams si è però tolto la vita a 43 anni,

0: aria durante alcuni interventi chirurgici ascoltando musica classica indiana.
1: Vedi, ma lo avevamo anche già detto, anche chi ascolta musica ha meno probabilità di diventare demente.
0: Hai capito, Tilly.
1: Visto.
0: Quindi forse abbiamo finalmente trovato la soluzione
1: il
0: alla sanità,
1: scopo
0: alla sanità mondiale, quindi invece di curarci ci facciamo una playlist.
1: Certo.
0: Sa qual è il problema, Tilly?
1: Quale?
0: Che siamo su Hot Hits e qui più che guarire rischiamo di peggiorare la situazione.
1: Non è vero, io giusto volevo dire tipo che la nostra è proprio quella che curerà tutto.
0: Il tuo ottimismo, guarda, mi commuove.
1: Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: Partiamo dalla numero 25 con Saif e Parlar d'amore. Titolo ambizioso perché parlar d'amore è facile, basta avere due persone, qualche problema irrisolto e almeno una frase che comincia con dobbiamo parlare. Poi naturalmente arriva la parte difficile, dire qualcosa di sensato, Tilly. Tranquilli però. Siamo in una canzone pop, l'importante non è risolvere la relazione ma è avere un ritornello che sembri una soluzione. E Saif ci è riuscito. Numero 25. Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore, una terapia di coppia condensata in 3 minuti. Nessuna risposta, perché quando non sai più cosa dire, Tilly, nel pop puoi sempre dire che parli d'amore e nessuno ti chiede di essere più preciso.
2: Ma però, Samuel, tu perché la vedi sempre dal lato negativo di parlare d'amore, nel senso che c'è qualche problema? Potrebbe essere parlare d'amore dal lato positivo, no, da dire una... quanto si è contenti, quanto si è felici, no?
1: Tilly, quella è un'alterazione della razionalità temporanea a fini riproduttivi. Quello non è amore, quello è, cioè, sei insempiato.
2: Vabbè, dai, vabbè, vedi, io cerco un attimo di essere un po' più
1: ottimista.

0: a vedere le cose, sì, sì, più romantica, diciamo così. Andiamo avanti che è meglio.
1: Con un altro romantico.
0: Esatto, chi? Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: E Karol G.
1: Sì.
0: Insieme. Con Still. Still in inglese significa ancora, tuttora, sempre lì, insomma, ecco. Una parola perfetta per descrivere certe situazioni sentimentali, siamo sempre lì, Tilly. Non sai bene perché sei ancora lì, non sai cosa stai aspettando, ma sei ancora lì. È praticamente il contrario dell'evoluzione personale.
1: Rimani
0: fermo. Rimani
1: fermo. Comunque, a proposito di romantici, Samuel,
0: sì.
1: Il suo si chiama proprio il The Romantic Tour.
0: Ah, bello.
1: Hai visto, proprio, meglio di così non poteva. E che sta andando benissimo perché ha aggiunto tantissime nuove date, questo tour mondiale legato proprio anche all'album The Romantic, ovviamente. E praticamente la richiesta di biglietti è stata talmente alta da portare all'inserimento di ulteriori concerti in Australia, Nuova Zelanda e per tutto il mondo.
0: Però.
1: Il tour che ha segnato il ritorno di Bruno Mars a una grande tournée da solista dopo tantissimi anni, ma come era anche l'album che ha fatto uscire dopo 10 anni di pausa, penso. Mm-hmm. Cioè, pausa, aveva fatto collaborazioni ma non proprio un album. Dunque questo tour ha già fatto registrare numeri impressionanti, oltre 2 milioni di biglietti venduti.
0: Hai capito?
1: Solo ai innamorati.
0: Adesso
1: no,
0: hai capito
1: scherzando.
0: Perché bisogna, sì, insomma, le tematiche fruttano biglietti venduti.
1: Vedi che l'amore poi, Samuel, porta tutti quanti ad andare ad ascoltare Bruno Mars, in questo caso con Karol G in Still.

0: Still di Bruno Mars e Karol G, una parola sola perfetta per descrivere una relazione che nessuno sa spiegare ma che inspiegabilmente continua. Still, come la nostra, Tilly. Sei d'accordo, no?
1: Sì, no, la nostra non si fermerà mai.
0: No, ok. Allora andiamo avanti, appunto, perché per tornare indietro è troppo tardi. Allora, numero 23, Tilly.
1: Sì.
0: Entra, new entry, entra Jack Savoretti con The One, l'unico, quello giusto, ecco, l'unico, l'anima gemella, The One. E questo
1: sì,
0: è il senso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, oh, ecco. Bravo.
0: Hai visto? Sì. Comunque una definizione che l'umanità cerca da secoli e che l'industria musicale trova mediamente ogni 2 settimane, più o meno. Poi ne arriva un altro, perché evidentemente l'anima gemella ha un contratto discografico molto flessibile, quindi il prossimo The One chissà quale sarà. Tilly!
1: Questa canzone, Samuel, guarda, ti porto una chicca, è stata registrata con Tommaso Colliva, che è il produttore che ha lavorato anche con Damon Albarn e Muse.
0: Come il nome di un chirurgo.
1: Tommaso Colliva.
0: Sì, così.
1: Perché?
0: Vabbè, cardiochirurgo famoso del... No.
1: Vedi, dunque, produttore di Damon Albarn e dei Muse, adesso collabora con Jack Savoretti per questo nuovo singolo, The One. Meet me.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto. Ecco, finalmente l'abbiamo trovato. Adesso dobbiamo solo capire per quanto tempo e poi insomma vedremo il resto. Numero 22, Camerad con Love Sober, Tilly, amore sobrio. Finalmente una canzone che affronta un problema concreto. Mm. Amare senza poter dare la colpa all'alcol delle proprie decisioni.
1: Sì, proprio non è proprio questo. In verità parla, perché tutti conosciamo il drunk in love, quando si ubriachi d'amore, tutti contenti, con gli occhiali rosa, occhi a cuoricini, così. Lui invece parla della fase dopo, quando passa, diciamo, questa sbornia d'amore. E dunque si diventa, come lui dice, love sober.
0: Un bel problema, eh? Finché sei ubriaco puoi sempre dire non so cosa mi è preso, eccetera. Quando sei sobrio invece devi ammettere che hai mandato quel messaggio alle 3 di notte perfettamente cosciente.
1: Vabbè, te lo inventi qualcosa, non lo so.
0: Di solito non finisce bene, la reputazione soffre. Love Sober, Camerad numero 22.

0: Cameron con Love Sober, l'amore senza l'alcol, praticamente togliere all'essere umano l'unica attenuante che gli resta.
1: No, sarebbe l'amore dopo l'alcol,
0: dopo
1: in verità,
0: l'alcol.
1: Sì.
0: No,
1: cioè,
0: sarebbe,
1: nel senso della canzone.
0: Hangover Love sarebbe,
1: sì,
0: in quel,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, più o meno, più o meno.
0: Comunque, vabbè. Il fatto è che comunque poi bisogna ricordarsi di quello che ci si è detti e non è facile. Tilly,
1: sì.
0: Ah, numero 21, ecco dove mi volevi, sul titolo,
1: sì,
0: sul,
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, sì, qui.
0: Qui c'è Elisa con Kintsugi, giusto? Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi, l'ho azzeccata prima,
1: no,
0: colpo.
1: Kintu... Non lo so.
0: Kintsugi, la T prima della S, Kintsugi. Kintsugi, l'ho detto perfetto.
1: No, è Kintu S-G-I.
0: Allora me l'hai scritto sbagliato, Tilly. No, hai ragione, è Kintusgi. Vabbè, che confusione. Cari amici, tutto normale.
1: No, Kintsugi o Kintsugi?
0: Non lo so, verificheremo. Abbiamo fatto un po' di confusione con lo spelling. Comunque il Kintsugi, secondo me,
1: sì, sì, dai,
0: è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti evidenziando le crepe invece di nasconderle, giusto?
1: Sì, sì. E sai quando fanno i vasi che invece di farli con la colla trasparente,
0: sì,
1: mettono l'oro così che si vede?
0: Sulla rottura, sulle,
1: sì,
0: cicatrici,
1: sì, sì,
0: della
1: farli
0: vita.
1: Farli vedere le,
0: sì,
1: cicatrici, è proprio,
0: giusto,
1: questa la metafora. Samuel sei preparatissimo oggi, cioè io non ho cosa dire.
0: È una filosofia bellissima, ecco. Tilly. Poi peccato che applicata alle relazioni significhi spesso sì, siamo completamente distrutti, però guarda come abbiamo imparato a parlarne, tipo, nel presente, il lavorare su se stessi e tutte quelle cose molto spirituali. Vabbè, cari amici, almeno la ceramica non ti dice che devi prenderti un momento, oppure che deve prendersi un momento, è così e basta.
1: Ma ti immagini se anche noi, adesso sto pensando,
0: sì,
1: non so, succede, è successo a tutti, cadi, ti fai male, una cicatrice, ti fai dei punti, ti immagini se ti li facessero oro? Cioè io mi sono rotta la testa, ho una cicatrice in mezzo alla fronte e sarebbe bello averla così con l'oro. Devo andare in Giappone a farmi ristrutturare.
0: Immagina pantaloni, gonne, eccetera, con dei buchi in alcune posizioni. Tipo, un livido, buco, lo facciamo vedere.
1: Sì, anche.
0: Anche.
1: Perché il livido deve essere brutto, blu, viola,
0: no,
1: poi diventa,
0: anzi,
1: gialliccio. Fallo bello d'oro, dorato.
0: Sì. Che discorsi, cari amici. Tutto normale, tutto regolare, perché la canzone che andiamo ad ascoltare è Kintsugi, Elisa, New Entry, numero 21. Dio.

0: Elisa con Kintsugi, riparare le crepe e renderle parte della bellezza, che filosofia, oppure lasciarle lì e chiamarle esperienza, insomma dipende dal budget dello psicologo più o meno.
1: Sì.
0: Allora, per la nostra parte, come chiamiamola così, enciclopedica, Kintsugi è l'arte giapponese di riparare le cose rotte lasciando visibili le crepe. Segnatevelo, cari amici. Oh, ecco.
1: Anche perché lo ripeteremo ogni settimana probabilmente.
0: Sì, praticamente la terapia di coppia, ma con più oro e meno avvocati. Allora, andiamo avanti, chiudiamo questa prima parte di Hot Hits alla numero 20 con Olivia Rodrigo e Serena Joy. Un titolo che sembra contemporaneamente il nome di una persona, quello di una, non lo so, tisana rilassante e poi anche il consiglio che ti dà qualcuno quando stai chiaramente per esplodere. Dai, sì, Serena, cerca un po' di gioia, no?
1: Ma no, non è proprio questo. In verità, no. Serena Joy Waterford è uno dei personaggi centrali del Il racconto dell'ancella.
0: Adesso me lo dice.
1: Il romanzo di Margaret Atwood. E praticamente lei è la moglie di un alto comandante.
0: Sì.
1: E questo regime autoritario che ha preso il controllo degli Stati Uniti e ha tolto alle donne praticamente ogni libertà. Cioè lei è la moglie di questo comandante che praticamente è
0: tiranno.
1: Sì. E in Serena Joy, Rodrigo prende Serena come simbolo di chi accetta o giustifica un sistema ingiusto perché pensa che le conseguenze riguardino qualcun altro. Sai quelli che dicono, ma tanto, cioè non si può cambiare niente, così niente, accettiamo tutto.
0: Hai capito.
1: E questo è il succo.
0: Vedi? Ah, Tilly, me l'hai spiegata bene questa volta.
1: Devo dire che non sono
0: mi sono presentato un po' troppo superficialmente preparato.
1: Vedi.
0: Fatto sta che...
1: Questa volta eri tu ottimista con Serena, tutta contenta.
0: No. Questo, cari amici, sembra il nome di una persona che ti dice stai tranquillo mentre ti sta distruggendo la vita. Serena Joy, numero 20.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Continuiamo a parlare della musica come medicina. Allora, notizia che potrebbe finalmente rivoluzionare il sistema sanitario.
2: Ma oggi hai proprio un documentario sulla musica medicina.
1: È abbastanza tematica la puntata. Allora, a quanto pare, diversi studi scientifici hanno trovato effetti terapeutici legati all'ascolto, addirittura al canto. Una ricerca presentata al congresso della Società Europea di Cardiologia ha scoperto che una trascrizione per pianoforte della Serenata di Franz Schubert può avere un forte effetto antidepressivo. Quindi, se avete la pressione alta, invece di prendere una compressa, per esempio, potete provare l'INS. Poi ci sono studi secondo i quali cantare in gruppo Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, per esempio, e Let It Be dei Beatles insieme migliora la qualità della vita di persone affette da alcune malattie respiratorie.
2: Cioè, ma come le canto insieme? Devo fare un mashup?
1: No, questo non lo precisano. E poi non è finita, Tilly. Una particolare versione di musica classica indiana, il Raga Yaman e il Raga Kirwani, chi le conosce lo sa, avrebbe persino ridotto del 15% la necessità di anestesia durante alcuni interventi chirurgici, come avevo accennato già nella prima parte.
2: Comunque, potremmo introdurre questo tipo di musica in Hot Hits? O fare una Hot Hit solo di musica indiana?
1: No, questa musica è anestesia pura, già. Cioè,
2: forse niente.
1: A questo punto la medicina dovrebbe semplicemente consegnarci, ecco, una playlist all'uscita dell'ospedale. Insomma, signora, per il mal di schiena, 3 Mozart al giorno, lontano dai pasti. Peccato che poi, insomma, sia arrivato un altro studio. Senti questa, 12 ore consecutive di Mozart hanno prodotto effetti negativi sulla memoria a breve termine nei ratti sani. E qui finalmente, insomma, la scienza comincia a parlare anche di noi, Tilly. C'è un topo, ecco, dopo 12 ore di Mozart non si ricorda più niente. Dopo 12 ore di Hot Hits probabilmente non ricorda nemmeno il proprio nome.
2: Ah, ecco perché allora io sono così, perché cioè dopo aver fatto il conservatorio e ore e ore e ore di musica classica probabilmente qualche conseguenza ce l'ho.
1: Tilly, ci sei arrivata all'autocritica finalmente dopo tanti anni. Allora, autoironia si chiama. Allora, noi oggi siamo qui per verificare scientificamente, Tilly, il limite di sopportazione del cervello umano. Quindi, benvenuti nel laboratorio.
2: Lo calcoli tu?
1: Le cavie siete voi, ascoltatori. Sì. La musica è commerciale e il consenso informato non ve l'ha fatto firmare nessuno. Allora, numero 19, Madonna con Dencentiria, Tilly, un titolo che sembra una malattia infettiva presa in discoteca. Dottore, ho la Dencentiria. Da quanto? Da quando hanno iniziato a passare Madonna.
2: Sì, vabbè, dai, rende l'idea abbastanza.
1: Un po', sì. Qual è la cura? Non si sa. La cura probabilmente consiste nel ballare fino alla completa disidratazione oppure nel cambiare locale, chissà. Numero 19.

0: Samuel, sai dimmi. Cosa mi hai fatto ricordare con la malattia, la densiteria? Ti ricordi quando l'avevamo anche detto in Hot Hits del periodo, se non mi sbaglio era medioevo, penso,
1: sì,
0: quando la gente era impazzita e passava giorni, settimane a ballare proprio fino alla morte.
1: Delirio
0: morivano perché
1: ballerino.
0: Non mangiavano, non bevevano, stavo lì, avevano questa specie di pazzia.
1: Questo delirio ballerino che li portava
0: alla sfinimento. Ecco, allora quella poteva essere la densiteria.
1: Ma guarda tu, può essere Tilly, comunque un bel modo di morire.
0: Ma ti immagini, giusto volevo dire, ti immagini stare lì ballare, cioè,
1: sì,
0: fino alla morte.
1: Sì. O così o nel sonno, secondo me, due le votazioni, scegliamo. Vabbè, il discorso era mai questo. Discorsi autunnali oggi a Hot Hits, cari amici.
0: Facciamo carta, forbici, sasso e vediamo. Quale ci
1: allora,
0: tocca.
1: Andiamo avanti. Non sappiamo se questa canzone appena sentita, Densiteria, abbia effetti terapeutici, ma sicuramente è una diagnosi che puoi dare a qualcuno senza dover spiegare troppo. Nel frattempo, alla numero 18, i One Republic con Pay the Toll, paga il pedaggio. Ecco, finalmente una canzone che affronta una delle grandi tragedie dell'esistenza moderna, Tilly. Fai 20 km di autostrada e improvvisamente devi pagare per avere il privilegio di continuare ad avere la macchina sotto il sedere. Insomma, romanticismo americano lo chiamerei. Ormai anche europeo dappertutto. Altro che I love you, I paid the toll for you la chiamerei io.
0: Vedi, invece questo, Samuel, è una metafora.
1: Sì.
0: Per dire che nella vita possiamo correre, prendere rischi, cercare le scorciatoie, magari pensare di avere tutto il tempo del mondo, ma prima o poi arriva il momento di pagare il prezzo delle nostre scelte.
1: Ecco.
0: Arriva la resa,
1: sì,
0: dei,
1: conto,
0: conti.
1: La resa,
0: ecco,
1: dei conti.
0: Ecco, questa.
1: Sul
0: è.
1: Giro, diceva la mia cara zia defunta. Vegnerà ben sul giro, come dire, no?
0: Okay,
1: prima
0: sì,
1: o poi,
0: sì.
1: Sì, modo di dire istriano.
0: Prima o poi, ecco, vedi. Allora, sì. Questo ce lo spiegano tutto di One Republic in Pay the Toll. New entry alla numero 18.

0: One Republic con Pay That Toll, una canzone che ci ricorda che l'amore può essere cieco, ma il casello stradale vede benissimo la tua targa. Eh sì, è così. Allora, numero 17, Tilly. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ancora qui con Te Olvido. Sì. Ti dimentico, che è un proposito molto più facile da pronunciare che da realizzare. Nel senso, ecco, dimenticare qualcuno dovrebbe essere come cancellare un contatto. Premi un pulsante e sparisce. Invece il cervello, mannaggia, conserva tutto, compreso, non so, il messaggio del 2019 che avresti preferito dimenticare anche prima di averlo mandato. Così è la vita.
1: Sì, sì, hai fatto proprio... Però chi non ha di questi problemi sono Benny Blanco e Selena Gomez, perché sono felicemente sposati da un anno.
0: E Becky G tiene la candela. No. Il discorso la volta scorsa era chi tiene la candela dei due.
1: Cioè Becky G tiene la candela a Selena Gomez e Benny Blanco.
0: Ma sei sicura?
1: Sì.
0: Io no.
1: Certo.
0: Così. Ufficialmente.
1: Comunque, Selena, parlando appunto di questo loro primo anno di matrimonio, quando sono ancora, come dicevamo
0: freschi,
1: prima, drunk in love,
0: sì,
1: no?
0: Inebriati.
1: Ha detto che Benny Blanco è talmente spaventato dal volo, cioè di andare in aereo, che mentre lei era a Londra a lavorare, lui ha attraversato l'Atlantico in barca, cioè in barca, in nave probabilmente, per raggiungerla, e lei l'ha definito un gesto romantico.
0: Eh sì, abbastanza. Quanti giorni, insomma, di navigazione, pesanti, eh sì, tutto per...
1: Tipo il Titanic si sarà preso. Però, per andare.
0: Io avrei preso l'aereo, avrei fatto finta di essere andato in nave così.
1: E cioè, per avere un paio di giorni da star solo. Esatto. Dici, sono ancora in nave, invece sei già lì.
0: Più o meno.
1: Dai. Vabbè, Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G alla numero 17.

0: Te Olvido, una promessa sentimentale molto ambiziosa, però almeno nella canzone bastano 3 minuti, nella vita reale invece servono generalmente 3 anni e una quantità imbarazzante di vino. Per dimenticare, Te Olvido. Andiamo avanti, numero 16, Fontaine D.C. Tilly con Marianne. Marianne, come si pronuncia alla francese? Marianne, no, uguale, Marianne.
1: Forse fisso, non così. È francese.
0: Non è francese, non si sa. Comunque, un nome che pretende subito qualcosa da te. Lo pronunci e sembra di essere dentro un film francese, appunto in bianco e nero, quelle cose, no? Suona molto...
1: Sì, questo tocco di retro,
0: di aura noir, no? Quelle cose lì. Con qualcuno che fuma vicino magari a una finestra e guarda fuori dalla pioggia. Questa è l'immagine che mi sono fatto io. Poi,
1: ma
0: non
1: perché
0: lo so.
1: È un po' così questa canzone, no? Che sembra rivolgersi a questa donna, però può essere letta anche come, diciamo, relazione amorosa, ma anche come il desiderio di sparire dalla realtà, perché dicono disappear, dreaming, no? Queste cose qua, di rifugiarsi in una specie di sogno, ecco. Anche la band, Samuel, presenta il pezzo come una canzone sull'escapismo e sulla resa davanti a un mondo sempre più catastrofico. Giusto così per rimanere leggeri.
0: L'escapismo è molto in, sì, esatto. Sai, quello è il problema, Tilly? Mm. Che tutto sto escapismo, queste atmosfere, insomma, romantiche, così un po' misteriose, poi alla fine scopri che sei semplicemente in macchina nel traffico e stai ascoltando una band irlandese del momento.
1: Ecco, vedi.
0: E tutto si banalizza.
1: Però almeno ti fanno viaggiare con la fantasia.
0: Meno male,
1: ti
0: durato
1: portano.
0: Poco, ma è stato bello. Marianne, Fontaine D.C., numero 16.

0: Fontaine DC con Marianne, 3 minuti di atmosfera europea per dimenticare che fuori c'è sempre qualcuno che suona il clacson perché pensa magari che così risolverà i problemi del traffico. Ecco.
1: Ecco, così salutiamo tutti i nostri ascoltatori che sono in macchina.
0: Ecco, alzate il volume, alzate il volume, così non sentite il resto del mondo.
1: Sì, noi vi facciamo compagnia, vi pensiamo sempre.
0: Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine. Sunshine, sole, luce, energia positiva, Tilly, quel genere di parola che compare sempre nelle canzoni quando la realtà avrebbe bisogno di un blackout generale, più o meno. Però bisogna ammettere, insomma, che ecco, il sole ha un vantaggio rispetto alla maggior parte delle pop star. Sai perché, Tilly?
1: Perché?
0: Questa me la sono studiata.
1: Sì, vai.
0: Che sorge ogni mattina senza bisogno di pubblicare una nuova versione deluxe.
1: Ah, hai visto? Sì, sì, non ha bisogno di...
0: No, ecco, è lì... Ecco. Ed è come si dice, c'è una parola inglese che non mi viene in mente. Quando qualcuno non ti tradisce mai, è affidabile.
1: Affidabile.
0: Ma c'è un altro modo di dirlo, comunque fa niente. Mi verrà entro la fine della trasmissione, spero. Allora, dove siamo arrivati, Tilly?
1: Siamo ai Jungle con la canzone Sunshine. E Samuel, ti devo fare una confessione.
0: Sì.
1: Perché volevo fare il momento nome, perché si chiamano Jungle.
0: Oh, ecco.
1: Però vi devo dire a tutti quanti che non sempre il momento nome
0: riesce.
1: Va a buon fine.
0: Non ha trovato nulla.
1: No, cioè praticamente hanno scelto questo nome semplicemente così, perché è un nome immediato, facile da ricordare e che lasciasse spazio all'immaginazione.
0: Mm.
1: Cioè, vedi, io mi immaginavo, non lo so, perché forse, perché visto che sono sono un duo che si conoscono da quando avevano 9 anni, pensavo, che ne so, si sono conosciuti nella giungla o saranno stati rapiti e vivevano in tipo Mowgli, il libro della giungla.
0: Non lo so, potrebbe derivare da qualche
1: lupi.
0: canzone famosa, niente.
1: Niente, momento nome così questa volta.
0: Sì, come si può dire, nulla di fatto. Nulla di fatto.
1: Sì.
0: No, nulla di fatto,
1: sì,
0: non
1: sono direi, un po' delusa, devo dire, di questo.
0: Momento nome blank. Andiamo avanti allora, Tilly, se non c'è il nome, che c'è? C'è la musica almeno.
1: C'è Sunshine.

0: Sunshine dei Jungle, sole, felicità, vibrazioni positive, perché evidentemente nella musica commerciale anche una giornata grigia, diciamo così, ecco, per non dire quella parola lì, deve avere una produzione elegante, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 14, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Ecco un altro titolo che sembra innocuo, ma Ogni settimana è una delle frasi più minacciose della lingua italiana, Tilly. Ci vediamo ogni settimana, devo farlo ogni settimana, riunione ogni settimana, hot hits ogni settimana. Quattro parole che trasformano immediatamente una cosa piacevole in un obbligo. Bennato almeno ha avuto il buon senso di metterle in una canzone. Numero 14.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Tilly, questa è l'erciosa. Scoperto il segreto del miracolo di San Gennaro e la cardioaspirina. Allora, intanto bentornati a Hot Hits nella terza
2: parte. Ecco, sì, state ancora ascoltando Hot Hits, sì. Anche se può sembrare...
1: una trasmissione musicale, mettiamolo in chiaro subito.
2: Sì.
1: Onde evitare... Allora, oggi partiamo da Napoli, dove, dopo secoli di teologia, fede, studi scientifici e discussioni sul miracolo di San Gennaro, qualcuno avrebbe finalmente scoperto la verità. E naturalmente non era un miracolo, era la cardioaspirina. Sì, avete capito bene. Secondo questa storia, il sangue di San Gennaro si liquefaceva perché nel 14 secolo un vescovo avrebbe avuto la brillante idea di infilare nell'ampolla della cardioaspirina. E per arrivarci avrebbe addirittura praticato un minuscolo foro nel tappo con un trapano a spillo, avrebbe polverizzato 4 compresse e le avrebbe sciolte nel sangue rappreso. Una specie di primo intervento di cardiologia clandestina, chiamiamolo così, insomma. Soltanto che invece di salvare un paziente stava cercando di salvare la reputazione di un miracolo. E pare che l'idea sia nata dopo 9 celebrazioni consecutive senza liquefazione, con i fedeli che cominciavano a perdere la fiducia, diciamo così, ecco, capite la pressione. Insomma, dopo 8 volte puoi ancora parlare di mistero? No, alla nona cominci a pensare che forse San Gennaro abbia semplicemente altro da fare, diciamo così. E allora il vescovo, invece di accettare la situazione, ha deciso di intervenire personalmente. Risultato: miracolo ripristinato, fede salva e probabilmente il primo caso documentato di doping religioso.
2: Doping religioso.
1: E c'è anche la raccomandazione finale, diciamo così: niente altri anticoagulanti, altrimenti il santo rischia un'emorragia nella teca, ecco, insomma. Finalmente una spiegazione scientifica, Tilly, che mette tutti d'accordo. La religione resta un mistero, la medicina pure, ma almeno qualcuno ha pensato alla cardioaspirina. E adesso, cari amici, vediamo se anche la nostra classifica ha bisogno di un piccolo miracolo per arrivare fino in fondo. Alla numero 13 c'è Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Tilly, Buon Vento, ricordami di cosa parla. Ah, una di quelle espressioni che sembrano positive ma che dette nel momento sbagliato significa semplicemente, ecco, vai, possibilmente lontano, buon vento, togliti dalle scatole.
2: Ah, dici che lo usi anche per dire...
1: Sì. Buon vento.
2: Comunque, Samuel, Giovanotti, non so se lo sai, ma tra pochissimo compirà ben 60 anni.
1: Tondi?
2: Sì. Adesso a fine settembre.
1: Ma in forma però.
2: È informissima, sì, infatti, arrivarci a 60 anni così. Sì. Lui, per prepararsi al tour, ha percorso circa 2000 km in bicicletta attraverso l'Italia, perché tra le tappe si spostava in bicicletta.
1: Poi mangia 5-10 uova.
2: Ah sì? Sì, ho visto, non lo so.
1: C'è una polemica in Italia: quante uova mangi il colesterolo? No, perché io sono in forma.
2: C'è la polemica su quante uova mangia Giovanotti?
1: Sì, perché siccome è una persona, diciamo così, esposta, allora, come dire, in quel caso lui si è trovato di fronte alla responsabilità di non dover dare messaggi sbagliati, e quindi qualche nutrizionista magari che non era d'accordo con lui se l'è presa. Ma come puoi dare questi messaggi e invece altri danno ragione? No, è giusto così. Ecco,
2: ma non metti mai d'accordo
1: una discussione.
2: Tutti,
1: no.
2: Ecco.
1: Comunque bravo Giovanotti, da produttore di uova gli do ragione.
2: Ecco, ma poi anche sì, molto in forma, cioè, mentre normalmente un artista va in tour e lo racconta come una sequenza di concerti, lui invece fa proprio tutta una storia intorno, perché anche gli spostamenti, questi con la bici, gli incontri, la musica, perché lui prima di arrivare in una città va prima a far sopralluogo e vede la gente del posto e si fa le foto, cioè proprio non è solo che arriva lì con il mega autobus da tour e sta lì.
1: No, è rimasto così. Vedi. Sì, umile.
2: Ecco. Giovanotti. Ce lo sentiamo con Alfa, con Buon Vento.

0: si muove.
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, e anche questa è andata. Tilly, nessun miracolo, nessuna cardiaspirina, solo musica. Allora, numero 12, la prossima è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, guarda la mia vita. Una richiesta abbastanza pericolosa, insomma, perché la vita degli altri sembra sempre interessante finché, diciamo, non devi guardarla davvero. Sui social poi è tutto tramonti, viaggi, colazioni perfette, poi guardi meglio e scopri che la persona ha 47 foto dello stesso cappuccino e nessun piano per il futuro. Eh sì, questa è la vita. Tilly.
2: No, beh, in questo caso parla del contrasto tra aver ottenuto quello che voleva e scoprire che non ti fa star bene.
1: Ah. Dunque,
2: i mai contenti, cioè sì. Praticamente lei è diventata famosa, però adesso ha la difficoltà della fama, di essere un po' questo.
1: Quindi non prendetemi di ispirazione, restate poveri, morti di fame, che tanto la felicità non arriva, questo è il senso, no?
2: Così distrugge tutta la concorrenza, sì. Dice guardate, cioè, non è il caso.
1: Il successo e i soldini lasciateli a me, voi siete felici umilmente.
2: Non vi conviene diventare famosi, lasciate che divento famosa io e poi... che tanto
1: geniale,
2: è brutta cosa,
1: geniale,
2: brutto
1: geniale.
2: Essere famosi.
1: Come i politici che dicono, ma guarda che a me della candidatura non interessa nulla, no? Ma l'ho fatto perché me l'hanno chiesto, tipo, quelle cose lì. Vabbè, comunque,
2: più o meno, sì.
1: Più o meno, sì.
2: Tutto questo in Look at My Life, Gracie Abrams.

0: Look at my life, Gracie Abrams. Certo, guardate la sua vita, ma possibilmente non guardate la vostra dopo aver ascoltato questa canzone, perché il confronto potrebbe richiedere antidepressivi. Sì, questa è la verità. Allora, un numero 11.
1: 11 ore di Mozart.
0: Esatto.
1: Giusto per non arrivare alle 12, perché sono troppe poi.
0: Già,
1: facciamo 7.
0: Ma vatti, vedo che ricordi le informazioni importanti.
1: Sì, sì, oggi me le scrivo proprio.
0: Anche voi, cari amici, prendete appunti quando ascoltate questo.
1: No, perché quella di Mozart mi ha fatto preoccupare, perché ho detto veramente potrei avere conseguenze sul fatto di aver fatto il conservatorio.
0: Dovremmo mettere, vabbè, nella sigla.
1: Lasciamo perdere.
0: Trasmissione da ascoltare con penna e quaderno in mano.
1: Mm.
0: Così, tanto per. Boh. Numero 11. Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa frase ha un potere straordinario, Tilly. Puoi usarla quando sei veramente felice oppure quando la tua vita è talmente disastrata che ormai

0: ma puoi solo dire che bella vita dopo aver perso il treno.
1: E va bene in entrambi i casi, vedi?
0: Sì,
1: è
0: esatto.
1: Multifunction.
0: Non risolve niente, ma almeno sembra che tu abbia accettato il destino. Titolo molto ambizioso, poi per una specie che ha inventato le riunioni, le tasse, le password.
1: Sì, però sì, Samuel, sì. Che bella vita non significa sempre che vada tutto bene, appunto come dici tu.
0: No.
1: Perché nel testo della canzone ci sono anche paura di non essere visti, giornate difficili, il dubbio di essere ormai adulti o ancora giovani, sai quando c'è quella crisi che non si capisce bene, sì, se siamo giovani o adulti, boh, noi ormai
0: è la paura di essere visti, quella che di solito conosco.
1: Ma anche sì, potrebbe essere.
0: Dipende.
1: Comunque la bella vita arriva dal fatto di avere però qualcuno con cui attraversare tutto questo. Un partner, un amico, un parente, e dunque parla di questo, che anche se la vita tante volte ci dà tante batoste, ci fa tante sorprese, però l'importante è avere appunto qualcuno accanto.
0: Giusto. Oh Tilly, meno male che ti ho accanto. Andiamo avanti, va che è meglio. Numero 11, che bella vita.

0: Perché ho bisogno di te.
1: Che bella vita, Tilly. L'importante, come dicevi tu, è avere qualcuno accanto.
2: Adesso che vedo la prossima canzone,
1: sì,
2: mi viene un po' l'ansia.
1: C'è? Ah, perché c'è.
2: Perché siamo
1: capito.
2: Soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Allora, la dura verità.
2: La fortuna di avere qualcuno accanto finisce. Laura Pausini, che praticamente ci dice che siamo soli.
1: Che ci sputa in faccia la verità.
2: Nell'immenso vuoto che c'è.
1: Sì, non basta essere soli, anche nell'immenso vuoto. Non è il vuoto, è l'immenso vuoto.
2: Immenso vuoto che c'è nel buco
1: perché
2: nero.
1: Perché sei solo in un posto piccolo, stai meglio che solo in un posto enorme, no? Capisci? Cioè, ti senti meno solo stando, che ne so,
2: sì, ma anche in un posto enorme, stare soli.
1: Appunto, è questo che dico.
2: Cioè, non lo so cos'è peggio.
1: Solo in una stanzina, ti ha bella intimità, libricino, sto da solo. Solo in un immenso universo, tutto nero, un po' diverso.
2: Sì, sì, è vero.
1: Questo è il discorso. Allora, filosofia pura, hot kids, cari amici. Allora, dove siamo arrivati? Ah, sì. Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Bene, finalmente un titolo semplice, leggero, adatto ad essere pronunciato mentre stai apparecchiando la tavola. Se più o meno. Allora, una frase che non ti aspetti da una canzone pop, diciamo la verità, ma almeno, ecco, mette subito tutti di buon umore. Praticamente il messaggio che ti manda l'universo quando controlli il saldo del conto a fine mese. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, ecco.
2: O anche a metà mese già.
1: Per chi vuole affrontare l'esistenza senza perdere troppo tempo, numero 10 di Hot Hits, Laura Pausini. Ripetiamolo insieme, Tilly.
2: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoi?

0: Il paradosso della vita, Tilly. Abbiamo pronunciato il titolo insieme, a cappella, come si dice?
1: Sì.
0: Dicendo che siamo soli
1: che
0: mentre
1: poi
0: l'abbiamo fatto insieme.
1: Riprovato 5 volte e tagliato. Sto scherzando.
0: Sì, insomma, è stata dura. Le prove comunque hanno dato i suoi frutti. Allora, sì. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è passata. Finalmente sì. Una canzone che descrive perfettamente anche la quantità di idee rimaste nella stanza degli autori, permettimi di dirlo.
1: No, che poi tra l'altro è una cover, perché fa parte di Io canto 2, l'album di cover della Pausini.
0: Ah, quindi proprio,
1: sì.
0: Ok, vuoto totale. Dopo Laura Pausini, il suo piccolo messaggio di ottimismo quotidiano, passiamo ad Olivia Dean, Tilly. Mm. Sì. Lady, ecco, un titolo talmente elegante e semplice che sembra quasi una persona che ti chiama da lontano in un vecchio film. Lady, è presente? In bianco e nero, così di nuovo. Oppure potrebbe essere una signora aristocratica, una cameriera, una cagnolina, qualcuno che insomma ha appena dimenticato il tuo nome e preferisce andare sul generico. Lady, Mr. Tilly. No, Tilly non funziona. Che mi dici?
1: Allora, ti dico che ho scoperto, cioè guardando un po', leggendomi curiosità, novità sì, su Olivia Dean.
0: A differenza di me, sì.
1: Che, no, che lavorava come corista per i Rudimental. Mm. Lei quindi è passata da stare dietro a questo gruppo dance britannico a vincere il Grammy come Best New Artist nel giro di pochi anni.
0: Pure.
1: Comunque era corista prima, vedi, non sapevo.
0: Quasi Olivia quasi Dean. Aggiungerei ancora un terzo nome, 3 volte. Ogni successo.
1: Lady.
0: Sì. Bene, altri successi nella sua vita modesta?
1: Ma no, cioè, sì, anche a parte il Grammy come Best New Artist, ha vinto tanti British Award. Dunque, no, ma
0: adesso per un Grammy non montiamoci la testa.
1: Sì,
0: Olivia Dean, numero 9, Lady.

0: Olivia Dean con Lady Lady. Non abbiamo identificato la Lady, ma almeno ecco sappiamo che ce ne sono due. Numero 8, Julia Bresch con Serenamente. E Serenamente è un'altra parola meravigliosa, perché sì, viene utilizzata soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: Pensavo che avrei sentito un po' di ottimismo di Samuel, però no.
0: Beh, insomma, ne parliamo serenamente, significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno urlerà, più o meno.
1: No? Sì, sì, molto probabile. Di solito uno, cioè, sediamoci un attimo a parlare serenamente, poi di solito sì, scatta il litigio.
0: Bene, tu hai qualche interpretazione più positiva, immagino.
1: No. Ma no, cioè praticamente la canzone parla di prendere la vita un po' più serenamente.
0: Alla leggera, sì, alla leggera. Sì, sì. Ma sì, anche quando si sta male, alla leggera tutto. Oggi ignoriamo tutti i problemi, Tilly.
1: Sì,
0: oggi,
1: sì.
0: Finalmente
1: venerdì,
0: l'abbiamo capita.
1: È venerdì, arriva il weekend. La Hot Kids va in onda anche sabato
0: l'estate
1: e domenica
0: alle porte,
1: notte.
0: Ah, no.
1: No, l'estate è appena finita. Però almeno un po' più fresco, non
0: giusto.
1: C'è più così.
0: Con
1: le zanzare
0: zanzare
1: ci sono ancora, sì, ma vabbè, anche loro pian piano ce ne
0: si
1: liberiamo.
0: Stanno ritirando.
1: Ecco,
0: foglie
1: cadono. Siamo benissimo. Verità.
0: Perfetto.
1: Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente a Hot Hits, una parola che contiene già una piccola bugia dentro. Ecco, è come non sono arrabbiato, è presente Tilly? Due espressioni che storicamente precedono quasi sempre qualcosa di molto poco sereno. Allora, chiudiamo alla numero 7 con Alex Warren e Emerald Eyes, occhi color smeraldo. Perché evidentemente avere gli occhi verdi non era abbastanza, Tilly. Adesso devono anche avere il valore di una pietra preziosa, insomma, marketing applicato al corpo umano. Occhi di smeraldo, perché dire semplicemente agli occhi verdi era troppo economico per il mercato discografico.
1: Sì. Ma perché no? Bisogna un poco usare metafore.
0: Esatto.
1: Così, ecco.
0: Ecco. Altro da aggiungere. Comunque, c'è anche della musica qui.
1: Alex Warren compie gli anni.
0: Quanti?
1: 26. Ah, oggi. Sì, appena. Sì, sì. È nato nel 2000. Cioè, non è difficile calcolare questo. Sai che la mia cugina, quella la più piccola, è nata nel 2000. E le sono proprio grata perché per lei so sempre quanti anni hanno. Devo star lì a calcolare.
0: Tu pensa solo che lei è troppo vecchia per Alex Warren.
1: No, sono coetanei.
0: Appunto.
1: Comunque, compie 26 anni oggi.
0: Sì.
1: Cioè, oggi se ci ascoltate venerdì, se ci ascoltate nella replica, no, li ha già compiuti. Ecco.
0: Già compiuti. Sì. Bene, auguri ad Alex Warren. Gli occhi di smeraldo, tieniteli. Quelli verdi sono belli comunque. Aggiungiamo qualcosa?
1: No.
0: Niente. Ciao.
1: Torniamo tra poco.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta parte di Hot Hits Dilli. Sai come si chiama la notizia che ho trovato?
2: Come?
1: Il profumo della fine.
2: Sai che però il quarta parte sì. Lo dici sempre molto entusiasta.
1: Sì, chissà perché. Sì, chissà perché. La prima... Vabbè.
2: Sì, sempre prima molto stento, quando arriva la quarta parte la quarta, ti vedo proprio già...
1: Mannaggia. Bentornati all'ultima parte di Hot Hits, cari amici. E chiudiamo con una scoperta scientifica che finalmente ci permette di capire quanto sia sofisticata la natura umana. Fermi tutti. Gli uomini trovano più gradevole l'odore delle donne durante l'ovulazione. Uno studio giapponese pubblicato su iScience ha analizzato gli odori ascellari di 21 donne di diverse fasi del ciclo mestruale, raccogliendo i composti volatili attraverso materiale in silicone e sopponendoli poi al giudizio di 21 uomini. Praticamente un concorso di profumeria, solo che invece di annusare Chanel e Dior, gli uomini dovevano fare i sommelier delle ascelle. Più o meno.
2: Insomma, allora, ma ti sei messo a studiare, non so, medicina,
1: sì,
2: qualcosa,
1: mi affascina sempre,
2: cioè,
1: di più.
2: So,
1: sì,
2: questa
1: sì,
2: settimana
1: sì.
2: Proprio ti
1: sì,
2: vedo.
1: Sì, ho sbagliato tutto nella vita,
2: cambi
1: altro
2: mestiere,
1: che antropologia, quelle cose lì.
2: Fare
1: no,
2: no, dovevo fare
1: lo scienziato.
2: Di ascelle.
1: Allora, sì. Allora, durante l'ovulazione gli odori sono stati descritti come più agrumati, erbacele fragranti, nelle altre fasi invece comparivano descrizioni decisamente meno poetiche, aceto, muffa e quelle cose lì.
2: No.
1: La scienza ha anche individuato tre molecole che sembrano ridurre stress e ostilità negli uomini e aumentare la percezione positiva dei volti femminili, pensa un po'. Quindi attenzione, non è amore, non è chimica, non è destino, è chimica che ha fatto carriera, diciamo così. A questo punto, ecco, cari amici, possiamo smettere di parlare di anima gemella. Basta un laboratorio, 21 volontari, 21 uomini e un silicone sotto l'ascella. E la cosa più deprimente tra tutto ciò è che mentre la scienza sta cercando di decifrare, diciamo così, il misterioso linguaggio degli odori, noi continuiamo a non capire il linguaggio molto più semplice delle canzoni commerciali, Tilly.
2: Mm.
1: E forse anche meglio così. O almeno sono io che non lo capisco, non lo so.
2: Sì.
1: Tu. Perché almeno un uomo può ancora sopravvivere a una canzone di Hot Hits. Ecco, l'evoluzione invece, dopo 3 ore di ritornelli prodotti in serie, potrebbe decidere che la nostra specie non merita ulteriori tentativi. Quindi,
2: o ci mettiamo ad annusare le canzoni di Hot Hits per capire.
1: Se, insomma, la radio rinuncerebbe. Allora, approfittiamo di questi ultimi minuti di civiltà. Alla numero 6, Ligabue con qualcosa per te. Una frase pericolosamente vaga. Perché tu non sai se sta arrivando un regalo, una sorpresa, una dichiarazione d'amore o una fattura.
2: Una sverla.
1: Una fattura, non lo so, che ti ha intestato qualcuno. Già.
2: Ma ti lasci sorprendere un po' dalla vita, no?
1: Sì, sì. Mm. Infatti Ligabue ti lascia vivere ancora qualche secondo nell'illusione. Non specifica nulla.
2: Ma allora andiamo a scoprire cosa ha per noi Ligabue.
1: Sì, qualcosa per te. Numero 6.
3: Ti ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te, Tilly. Non sappiamo cosa sia questo qualcosa, ma conoscendo la vita, probabilmente prima o poi, diciamo, la pagheremo o lo pagheremo, qualsiasi cosa sia, un conto, una bolletta, non lo so. Per noi, numero 5, James Blunt con Tastes Like Summer, sa di estate. E qui abbiamo un problemino.
1: Sì, quale?
0: L'estate è finita.
1: Sì.
0: Il mercato discografico non sembra però aver ricevuto la comunicazione.
1: Sì, perché infatti James Blunt ha aspettato praticamente la fine dell'estate,
0: sì,
1: per però raccontare l'estate come una sensazione che rimane addosso anche quando la stagione sta finendo.
0: Il capitalismo della nostalgia.
1: Perché anche a me sembrava strano,
0: questo.
1: Ho detto, ma aspetta, perché a settembre fa uscire Taste Like Summer James Blunt? O forse perché lui si sta preparando per andare in inverno nei paesi caldi, dunque, cioè, mica si fa l'inverno
0: Tilly,
1: come
0: te lo
1: noi.
0: Spiego io, perché lo show business prima ti vende l'estate, poi ti vende il ricordo dell'estate e infine anche ti venderà una playlist per superare il trauma della fine dell'estate.
1: Cioè praticamente la nostra vita è divisa in estate, tormentoni estivi,
0: sì,
1: un po' di ricordo dell'estate, poi già siamo Natale,
0: e poi Natale
1: e poi
0: di nuovo
1: ricomincia,
0: in mezzo c'è poca roba,
1: sì,
0: già. E poi sono le stagioni che mi piacciono di più, quelle in mezzo, mannaggia,
1: cioè praticamente come sì, i negozi che hanno già gli addobbi di Natale, come intendi?
0: Guarda che ho già visto i panettoni a Trieste, i negozi,
1: ma non
0: stai
1: è
0: buono,
1: vero,
0: giuro, te lo giuro, devo
1: ma
0: fotografarli.
1: C'è prima, no, allora almeno ci salva tra virgolette Halloween che c'è in mezzo, almeno cioè poi sai,
0: sì,
1: che impazziscono,
0: no direttamente panettoni
1: sì.
0: Immagina quanti conservanti avranno.
1: Che poi con questo brutto tempo di questi ultimi due giorni io quasi anche me lo mangio
0: una maglia di lana. Ma tu lo mangi anche a Ferragosto il panettone, Tilly, su.
1: Non è vero.
0: Come no? Taste Like Summer, James Blunt.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Adesso basta estate, cari amici. Se volete soffrire ancora, ci sono sempre le bollette. Allora, numero 4. Oh, finalmente, stiamo avvicinando al podio. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Un titolo che contiene un'istruzione precisa. Non dice amare, non dice sognare, non dice vivere. Dice proprio agitare. Che poi è esattamente quello che succede quando dai una bibita gassata a qualcuno e gli dici di non scuoterla. Lui comincia subito a scuoterla. Che dire? La natura umana ha bisogno di regole semplici e continua a violarle, Tilly. Sì, altro da dire?
1: Sì, ho scoperto una cosa su Tommaso Paradiso, una cosa curiosa.
0: Meno male.
1: Praticamente ha detto che alcune canzoni gli vengono in mente tra le 4 e le 6 del mattino. Cioè in quella fascia oraria.
0: Eccesso di cortisolo.
1: E lui si alza, va al pianoforte, registra l'idea al telefono, facendo piano però per non svegliare la compagna. E poi torna a dormire.
0: Hai capito.
1: E una volta ha raccontato persino di aver scoperto, grazie a un orologio che misurava le calorie, sai quelli smartwatch, di consumare 750-800 calorie durante la notte.
0: Però, mica poco.
1: Facendo questi giri, va al pianoforte, fa, scrive le canzoni, registra. Dunque vedi, magari un'idea per perdere peso e svegliarsi dalle 4 alle 6 e andare a registrare una melodia, una canzone.
0: Speriamo dimagrisca il prima possibile.
1: E poi un'altra ideona. Allora, lui usa ChatGPT.
0: Sì.
1: Per raccontargli le sue abitudini quotidiane, gli allenamenti, quello che mangia, e poi gli chiede praticamente, secondo lui, quanto può andare avanti vivendo così. E a volte l'intelligenza artificiale lo rassicura, altre gli dice che deve fermarsi. Sai che avevo pensato, ho detto, ma quasi quasi chiedo anch'io, poi ho detto, non mi viene l'ansia, ti immagini che mi dice no, guarda, così vivi ancora 3 anni. Cioè, io non so se lo chiederei.
0: ChatGPT dovrebbe essere più deciso.
1: Meglio vivere nel, cioè,
0: sì,
1: senza sapere
0: senza
1: queste
0: sapere,
1: cose.
0: Sì, giusto.
1: Dai, prova tu. Io non voglio.
0: Beh, io so già la risposta. Dovrei fermarmi subito, però. Corro il rischio, Tilly.
1: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ricordate, cari amici, se la vita vi sembra già abbastanza esplosiva, almeno non agitate la bottiglia. Ecco. Numero 3.
1: Canzone della settimana.
0: Sì, esatto. Malika Ayane con Detto tra noi. Detto tra noi, perfetto. Una di quelle espressioni che sembrano creare intimità, ma in realtà sono l'anticamera del pettegolezzo.
1: Sono quelle che introducono proprio. Ecco.
0: Te lo dico perché rimanga tra noi. Ecco, la frase che ha fatto circolare più informazioni nella storia dell'umanità, probabilmente. Sì.
1: Che poi quando lo dici sei sicuro che non rimarrà tra noi, però tu lo dici comunque.
0: Già, tra 5 minuti lo saprà anche il panettiere. Detto tra noi, Malika Ayane, canzone della settimana. C'è anche della musica, Tilly?
1: Sì. Ma ti racconto anche come è nata la canzone.
0: Spiegami.
1: Perché è nata da una telefonata fatta da Malika Ayane quando era a Berlino. Allora, una mattina di dicembre, cioè, sì, ho tutte le informazioni, Samuel, uscendo da un teatro, chiamò Andrea Bonomo e gli chiese come fosse possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme.
0: Ah, così ti viene in mente?
1: Sì,
0: così,
1: e lei esce da sto teatro e dice: ma aspetta un attimo che chiamo.
0: Ah sì, è normalissimo questo.
1: Chiamo il buon Andrea Bonomo e dice: perché lui non ha mai fatto una canzone così? E allora lei chiama e dopo un mese erano tutti e tre in studio a Parigi a registrare la canzone. Anch'io potrei chiamare, che ne so.
0: Ma domani quasi quasi chiamo Giovanotti e gli dico: senti, ma perché non abbiamo mai fatto una canzone insieme?
1: Sì, così, sì.
0: Casomai.
1: Oppure ci mettiamo a fare. Ci possiamo mettere a fare collaborazioni improponibili.
0: Tipo,
1: non lo so, chiamiamo Jennifer Lopez. Tipo, ma senti, ma tu perché non hai mai fatto una canzone con i Metallica?
0: Che idea! Non lo so. Non ci ho mai pensato. Non so se funziona proprio così.
1: Le ideone che
0: Malika Ayane non ci hai convinto per niente. No, mi dispiace.
1: Detto tra noi, non è convincente.
0: Detto tra noi, assolutamente no. Numero 3.

0: Malika Ayane con Detto tra noi, una canzone che ci ricorda che i segreti sono come i virus, nascono tra due persone poi si diffondono senza controllo. Bella questa. Allora, numero due, Miley Cyrus con Bass Persuades. Continua a dire Miley Cyrus, hai notato?
1: Sì, ma anch'io, cioè, è impossibile adesso, dopo tanti anni che ho conosciuto come Miley Cyrus, dire solo Miley, non si può, perché non è come ad esempio,
0: ma secondo me tornerà perché vedrà
1: non è come Beyoncé o Adele, che già dall'inizio hanno diciamo solo il nome. Ma adesso era Miley Cyrus una vita, adesso io dovrei abituarmi a dire solo Miley.
0: No, che poi è meglio.
1: Poi proprio Miley, e poi mi manca.
0: Ma poi è Cyrus che è bello, mica Miley è normale, è un nome, insomma, non lo so. Vabbè, comunque il basso persuade, Tilly.
1: Il basso persuade,
0: finalmente una politica, ecco, una filosofia politica semplice. Non convincerti con le parole, convinciti con le frequenze. È così che funziona metà della musica commerciale. Il testo non ha nulla da dire, il ritornello neanche. Ma arriva il basso e improvvisamente pensi che sia arte. Vince chi
1: e dunque bassa non ti piace questa canzone?
0: No, non è male, però il basso persuade.
1: Eh sì, il basso ci sta.
0: Numero 2. Let's go.

0: this, let's go.
1: Miley con Bass Persuades, il basso persuade, e se non basta lo alziamo ancora il volume. Tanto oramai la capacità di ragionamento l'abbiamo persa molto prima. Allora Tilly, chiudiamo questa puntata.
2: Ma è ancora moderno avere nelle macchine quelle...
1: I subwoofer,
2: sì,
1: quelli grandi.
2: Sì, quelli che, cioè, che erano solo i bassi che...
1: C'è gente che ce li ha ancora? Sì, i nerd ce li hanno ancora. Noi chiudiamo questa puntata di Hot Hits, cari amici, con Nathalie Imbruglia e Just Drive, Guida e Basta, che considerando il mondo in cui viviamo, Tilly, è probabilmente uno dei consigli più sensati che ci siano rimasti.
2: E no, perché poi, ne abbiamo parlato prima, ti arriva a pagare il pedaggio.
1: Appunto,
2: e dunque...
1: a parte quello. Ma insomma, non leggere le notizie, non aprire i social, non cercare di capire la politica, non chiederti dove stiamo andando come specie, guida e basta. E con Nathalie Imbruglia, con questa filosofia del guida e basta, chiudiamo questa puntata. Noi siamo Tilly e Samuel e anche questa settimana abbiamo fatto il possibile per dimostrare che la musica commerciale non è necessariamente una forma di intrattenimento, perché abbiamo scoperto, Tilly, che la musica può abbassare la pressione,
2: sì,
1: migliorare la respirazione,
2: sì,
1: e perfino influenzare il cervello.
2: Sì.
1: Peccato che nessuno abbia ancora studiato cosa succede dopo 2 ore di Hot Hits.
2: Potremmo farlo.
1: Non so se in questo caso parleremo di medicina o di medicina legale.
2: Ma guarda che, Samuel, noi in verità abbiamo tantissimi ascoltatori, tantissimi fan, che addirittura,
1: sì,
2: cioè tante, sai che più volte mi hanno detto, ah,
1: un
2: ma sai che ti,
1: insomma,
2: ascolto il venerdì con Samuel a Hot Hits, cioè l'hanno proprio detto di loro spontanea volontà.
1: Pensa che terapia
2: l'hanno
1: di gruppo.
2: Messo. Cioè, e si sono prese anche tutte
1: le responsabilità,
2: responsabilità, sì, del, sì, caso.
1: Beh, cari amici, infatti fuori intanto il mondo continua tranquillamente verso il disastro, ma se invece il mondo dovesse miracolosamente sopravvivere, noi ci ritroveremo qui puntuali con altre hit commerciali da analizzare e sottoporre la nostra già compromessa razionalità.
2: Sì.
1: Quando, Tilly?
2: Ogni venerdì, come sempre, e adesso col nuovo palinsesto non andiamo più in replica il sabato, ma la domenica, sempre dalle 16 alle 18, così una bella domenica pomeriggio da passare,
1: esatto,
2: ascoltando Hot Hits, che poi il mio parrucchiere ci ascoltava quasi sempre più in replica la domenica, perché era proprio il momento che andava, penso, da sua mamma, ecco, andava comunque.
1: Ah, non in studio.
2: E dunque, no, la domenica è chiusa. E dunque, salutiamo il parrucchiere sempre, ovviamente. E cosa volevo dire? Ah, e rimangono però le repliche di sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2.
1: Quelle sono
2: quelle che poi ti fanno dormire,
1: sì, sì,
2: bene.
1: No, quelle sono affidabilissime. Sì, sì. Bene, consistenza pura, cari amici, questa è Hot Hits. Io sono Samuel.
2: E Tilly, ciao.
1: Ciao, ciao.